0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
1: In India mi è stata raccontata una storia dei mistici Baul. I Baul, che in sanscrito significa matti, pensano che il divino sia gioia e per questo vanno in giro cantando, ballando e suonando. C'era una volta un angelo a cui erano state decantate le bellezze del mondo terreno, le montagne assolate e le buie foreste, i fiumi, il vento, gli animali feroci e miti e lo splendore dell'uomo. L'angelo, incuriosito, decise di scendere sulla terra e, sentendo la musica del cuore umano, il canto dell'anima, si intimorì e si innamorò del loro mistero al punto da non riuscire più ad andarsene. Scaduto il suo tempo sulla terra, decise che sarebbe stato più facile lasciarla facendo un dono ai primi esseri umani che avrebbe incontrato quel giorno, esaudendo il loro più profondo desiderio. Il primo che incontrò, a cui disse di poter esaudire il desiderio più antico del suo cuore, rispose di essersi sforzato così tanto alla ricerca della verità divina che ora, stanchissimo, voleva solo la pace dello spirito. L'angelo gli domandò se non fosse proprio la ricerca una delle gioie più sublimi della vita. L'uomo ripeté di essere stanchissimo. L'angelo allora stese le sue ali su di lui. L'uomo scomparve e al suo posto apparve una bella mucca che brucava tranquilla. Il secondo essere umano in cui l'angelo si imbatté alla sua offerta rispose: Dio è puro, io no. Purificami dalle passioni e dai sentimenti. L'angelo chiese se non fossero proprio le passioni a essere la base della vita. E l'uomo rispose: Io non voglio la vita, voglio la purezza. L'angelo stese su di lui le ali. L'uomo scomparve e apparve al suo posto un tempio, con al centro una statua di marmo, purissimo e freddo. Il terzo essere umano, in cui l'angelo si imbatté, chiese in dono la perfezione. E così scomparve, senza essere sostituito da alcunché, perché la perfezione non è di questo mondo. L'angelo, un po' malinconico, entrò in un bosco e si imbatté in un quarto uomo, a cui chiese quale fosse il suo più profondo desiderio per poterglielo esaudire. E l'uomo rispose: Non saprei, non ho desideri particolari. Sono contento di essere vivo, di camminare ora in questo bel bosco di prima mattina. L'angelo, commosso, lo abbracciò e fece ritorno in cielo. Dio lo accolse e gli chiese cosa stesse facendo quel mattino sulla terra, tutto indaffarato con quegli uomini. L'aveva visto confabulare con loro. Di che si trattava? L'angelo gli raccontò della sua idea di lasciare in dono agli esseri umani la realizzazione del loro più profondo desiderio e dei suoi incontri. E Dio gli chiese: «E qual è il desiderio dell'angelo, il tuo desiderio?» «Essere come il quarto uomo», rispose l'angelo. Al mio angelo spuntano le foglie in momenti impensati. È spesso ubriaco per farsi scolaro del senso fluttuante e al posto dei sensi di colpa ha molliche di pane integrale. Le semina un po' ovunque, poi non sa più se sono tracce da seguire o cibo per volatili ingenui. Vola soprattutto in città, verso le periferie. Impara come abita la gente. Sta seduto sui fili della luce e pensa a me. A pantaloni di flanella bianca, da tennista anni 30, e una faccia consumata da angelo di chi sta nei guai. Scarpe molto impolverate. Fa chilometri per non perdermi nei bassi fondi della notte. Non dà mai consigli. Non salva e non protegge. Nei momenti di intensa disperazione occupa tutto il letto e mi fa cuccia universale con le ali.

La Belle Noyée sous les flots de lumière, de poussière.

motor, motor, oh motor, motor, motor, motor, motor.

0: Oggi a Bologna in particolare vogliamo entrare in un posto difficile, ma che ha una stanza bellissima, una stanza piena di libri. È la nuova biblioteca dell'Istituto Penale Minorile, nata dall'idea di un cappellano e diventata realtà grazie ai cittadini. Con chi ne parliamo? Naturalmente con il nostro corrispondente da Bologna, Alessandro De Bon. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno, grazie. Sì, è una storia decisamente primaverile, anche se in questi giorni di caldo estremo sembra strambo dirlo, però per tempistica, per indole e per forza generatrice lo è. È un'idea che è nata a marzo e poi è sbocciata qualche settimana fa, proprio appena prima che il sole cominciasse a bruciare la città. È la storia di Letti in flagranza, questo è il bel nome dell'idea di Don Domenico, che è il cappellano dell'Istituto Penale Minorile di Bologna, e che ha proposto prima all'istituzione e poi alla città di partecipare alla realizzazione di un posto libero all'interno di un carcere, perché Letti in flagranza appunto è stata la costruzione civica e partecipata di una biblioteca. L'istituto ha allestito una stanza vuota con scaffali vuoti e la città li ha riempiti.
0: Quindi l'istituto prima non aveva una biblioteca che ora invece ha.
1: Sì, e a riempirla appunto sono stati cittadini e cittadine che per 2 mesi sono andati in una delle librerie COP che ha sostenuto, aderito e voluto insieme all'istituto questo progetto, cittadini che hanno quindi partecipato al progetto Letti in flagranza, trovando nelle librerie un elenco di 500 libri da comprare e regalare all'istituto. C'era anche la possibilità di lasciare un messaggio dentro al libro che si sceglieva di comprare, un messaggio di un segnalibro da consegnare idealmente al ragazzo, la ragazza che poi all'interno dell'istituto avrebbe trovato, scelto e letto quel libro. I libri in poche settimane sono stati comprati tutti e 500 sono stati scelti, acquistati con un piccolo sconto e donati all'istituto, ma in più sono arrivati anche libri di autori e autrici che hanno voluto partecipare con le proprie opere al progetto. Silvia Vallone li ha portati addirittura a mano all'istituto regalandoli, e nelle prossime settimane, in queste settimane, dovrebbero arrivare anche quelli della Bologna Children's Facebook, che ha voluto occuparsi soprattutto della parte di letteratura in lingua. Nel frattempo, in via del Pratello, dove ha sede l'istituto, i ragazzi appunto allestivano la biblioteca, dipingevano i muri, che adesso sono un gigantesco arcobaleno, e preparavano gli scaffali che già non bastano più e andranno allargati.
0: Sono curioso, stiamo parlando di libri, e allora diciamo qualche titolo. Quali libri in particolare sono arrivati?
1: Ma è arrivato di tutto, è arrivato da 20.000 lighe sotto i mari a Tentarus, dai demoni di Dostoevsky alla scienza del male di Simon Baron Cohen. È una biblioteca che sa essere esattamente quello che è una biblioteca, quindi gratuita e per chiunque, civica e popolare, e questo forse è la parte del racconto più prezioso di questa storia, perché il valore di una biblioteca che già di suo è enorme in un carcere può raddoppiare, in un carcere minorile triplica. È il luogo in cui nessuno può o deve sentirsi fuori luogo, sbagliato. È un luogo pensato per la libertà, no? Di pensiero, di opinione e di sapere, un luogo in cui soprattutto si può crescere, capire, evolvere, capirsi o scoprirsi. Un posto in cui secondo me il concetto di sicurezza può smettere di essere pensato esclusivamente come regola e può essere invece immaginato come opportunità, non più quindi un concetto stretto ma un concetto largo, e in un luogo come quello quanto è potente immaginare che quella stanza di 10 metri per 5 nel luogo chiuso per eccellenza abbia trovato invece una dimensione infinita, no? La dimensione infinita di ogni singolo libro e del suo immaginario.
0: Probabilmente è una visione che dovrebbe fare parte di un, chiamiamolo, di un ripensiero, di un ripensamento generale delle carceri, e ancora di più se carceri minorili.
1: Ma sì, in Italia è un pensiero che dovrebbe accendersi da decenni, di cui si parla poco o semplicemente solo ogni tanto a seconda della cronaca. Sono un po' luoghi imbuto o vicoli ciechi che troppo spesso tendono inesorabilmente a un'archiviazione che suona un po' come vabbè, è il destino, un così è stato definitivo e irreparabile. Se stiamo proprio sui libri, perché quei ragazzi e quelle ragazze dovrebbero coincidere con un solo momento della loro vita e non invece avere la possibilità di costruirne altri? Cioè, quale libro finisce dopo il secondo o il terzo capitolo, no? Perché non possono scriverne altri, andare avanti nella loro storia e non rimanere inchiodati a quello che li ha portati in quel posto.
0: E a proposito di andare avanti, Letti in flagranza continuerà, oppure costruita e riempita la biblioteca, il progetto si è concluso?
1: No, intanto continua nella sua gestione quotidiana, che è affidata proprio ai ragazzi e alle ragazze che si occupano dell'etichettatura e catalogazione dei libri che arrivano, e poi continua nell'intenzione di fare di quella biblioteca non solo un luogo di lettura ma anche un luogo di incontro. Proprio Silvia Avallone e Pino Cacucci saranno i primi due autori che presto incontreranno i ragazzi e le ragazze dell'istituto, e l'idea è quella appunto di non fermarsi a quello che è stato fatto, che è già, ha già un valore e una potenza significativi, ma di renderlo un luogo proprio culturalmente vivo, al di là della carta, e soprattutto un luogo ponte tra il dentro e il fuori, perché se loro fuori non possono uscire, nessuno vieta ad altri di entrare e di incontrarli. La biblioteca è stata un'idea semplice ma potente per portare diversi livelli di libertà in un luogo che per forza di cose è gestito dalle regole.
0: Alessandro De Bon, grazie per averci raccontato di questa iniziativa, di questa storia, di questo soffio di libertà all'interno di un carcere. Grazie mille, ci risentiamo per una prossima corrispondenza e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle.

Basic sound. Injection.

Radio. I like you. I like you.

0: Ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Che piacere, buongiorno, bentrovati a Concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi faremo un focus sull'orchestra della Suisse romande, impegnata nel prestigioso Concours de Genève. Il concorso di Ginevra è giunto alla sua 79esima edizione ed è uno dei più importanti concorsi internazionali di musica. Ha una lunga storia, 1939 è la prima edizione, e ha come obiettivo quello di scoprire, promuovere e sostenere i giovani talenti, donando loro le opportunità necessarie per sviluppare una carriera internazionale. 26 discipline sono state presentate negli anni. Oggi le discipline prioritarie sono 8: pianoforte, flauto, clarinetto, violoncello, viola, quartetto d'archi, canto e percussione. E ogni due anni si propone anche un concorso di composizione. Ebbene, quest'anno il concorso è dedicato alla viola e il programma in particolare si concentrerà sulla musica di Béla Bartók, sul suo concerto per viola. Quindi anche noi ci concentriamo sul repertorio di Béla Bartók nel nostro percorso di Concerto.ch. E partiamo dal concerto per orchestra. È stato scritto nel 1943, in un periodo davvero molto difficile per Béla Bartók, durante anni complicati del suo esilio americano, e il termine concerto per orchestra indica il ruolo virtuosistico, concertante, svolto dalle diverse sezioni strumentali dell'orchestra. Fu accolto davvero con grande successo dal pubblico, anche se, come spesso accade, qualcuno deve sempre storcere il naso, e molti critici furono intransigenti, lo accusarono di aver abbandonato la propria fedeltà nei confronti delle dissonanze e di essersi mostrato un po' condiscendente verso dei gusti più facili per ingraziarsi il pubblico americano. È vero che quest'opera tende a smussare i tratti più anticonformisti dello scrivere di Béla Bartók, ma in realtà non rinuncia a molti degli elementi caratteristici del suo modo di comporre, quindi la ritmica asimmetrica delle melodie, le reiterazioni ostinate e anche tutto l'uso di quei motivi ispirati alla tradizione popolare ungherese. Il concerto, a detta dello stesso autore, è una sorta di lenta evoluzione dal tono severo del primo movimento fino all'affermazione di una sorta di amore per la vita nel quinto movimento. Noi ascoltiamo il secondo, Gioco delle coppie. È davvero un gioco un po' lezioso che ascoltiamo con l'orchestra della Suisse romande diretta da

Simone Young, alla guida dell'orchestra della Suisse Romande, si trattava di un concerto tenutosi alla Victoria Hall di Ginevra nel 2023. Ora ci spostiamo, non di luogo, ma di epoca. Qui siamo a un concerto del 2021. Jonathan Nott dirige l'orchestra della Suisse Romande nella Rapsodia per violino e orchestra. Questa Rapsodia è la seconda delle due opere virtuosistiche per violino e pianoforte, che poi sono state arrangiate successivamente per orchestra. Siamo nel 1928. E questa pagina è dedicata al violinista ungherese Zoltán Székely. In realtà entrambe le rapsodie nascono come un gesto personale, non fu una commissione, anzi compose queste pagine senza dirlo a nessuno finché non furono completate. E proprio secondo Zoltán Székely, lui e il compositore si incontrarono un giorno nel 1928 e dopo aver chiacchierato un po', Bartók annunciò improvvisamente che aveva una sorpresa per lui e gli portò i manoscritti di queste due rapsodie che nessun altro aveva finora mai visto. Anche qui i suoi tratti compositivi, fonti di musica contadina, melodie già esistenti a cui si aggiunge un accompagnamento originale. Ascoltiamo la Rapsodia per violino e orchestra numero 2 di Béla Bartók con Frank Peter Zimmermann al violino.

Frank-Peter Zimmermann al violino con l'orchestra della Suisse Romande diretta da Jonathan Nott. Questa era la Rapsodia per violino e orchestra numero 2 di Béla Bartók. Passiamo ora ad un autore molto vicino a Béla Bartók, e cioè a Zoltán Kodály. Figura di rilievo nel panorama dell'arte novecentesca, Kodály ha lavorato insieme a Béla Bartók per gettare le basi della moderna musica ungherese, utilizzando il patrimonio enorme delle melodie contadine del proprio paese. Kodály giunse al teatro musicale con un singspiel, più esattamente un liederspiel, denominato Hári János, che noi qui ascoltiamo nel quarto, quinto e sesto movimento dalla suite orchestrale Opera 35A. Riascoltiamo l'orchestra della Suisse Romande insieme all'orchestra della Haute École de Musique de Genève, diretti da Jonathan Nott.

La bataille et la défaite de Napoléon, intermezzo, entrée de l'empereur et de sa cour. Questi i tre movimenti dalla suite per orchestra Hari Janosch che abbiamo ascoltato. La musica di Zoltán Kodály, l'orchestra della Suisse romande e l'orchestra della Haute École de Musique de Genève diretti da Jonathan Nott. Passiamo ora forse alla composizione più famosa di Zoltán Kodály, le sue danze di Galanta. Sono una composizione sinfonica del 1933 basata su motivi di danze popolari ungheresi. Anche qui la musica della propria terra al centro della composizione, in una maniera molto sentimentale per così dire, perché Galanta era un piccolo villaggio dove Kodály trascorse parte della sua giovinezza, e durante i suoi soggiorni a Galanta Kodály ascoltò molto spesso una piccola orchestra zigana. E nella sua memoria rimase sempre il ricordo della musica suonata da questa orchestra, e da qui partì per la composizione di questo nuovo ciclo di danze. Noi ascoltiamo le danze di Galanta di Zoltán Kodály con l'orchestra della Suisse romande diretta da Raphaël Paillard.

Anche qui un concerto dal vivo con l'orchestra della Suisse Romande diretta da Raphaël Paillard. Si trattava di un concerto del 2016 alla Victoria Hall di Ginevra. Danze di Galanta di Zoltán Kodály. E chiudiamo il nostro concerto.ch con la musica di un altro compositore ungherese, Emmerich Kalamann. Meno noto di Béla Bartók e di Zoltán Kodály, ma molto vicino a loro, perché fu un compagno di studi all'Accademia Reale Nazionale Ungherese di Musica. E di Imre Kalamann ascoltiamo parte di una delle sue operette, Teufelsreiter, Franz Palotas della Reine.

0: Un ascolto questo tratto da Teufelsreiter, operetta di Imre Kalaman, che abbiamo ascoltato con l'orchestra della Suisse Romande, diretta da Pinchas Steinberg. Orchestra della Suisse Romande, a cui abbiamo dedicato questo concerto.ch, come sempre ringraziando Alissa Nembrini per la sua scelta e ringraziando voi per l'ascolto fedele. Un grazie e un a risentirci da Barbara Tartari.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Internet non è un posto per femmine. Così si intitola l'ultimo saggio di Silvia Semenzin, appena pubblicato per Einaudi e dedicato al rapporto tra tecnologia e genere e soprattutto all'anima nera misogina del web. Perché, come scrive l'autrice, non è possibile comprendere la tecnologia senza considerare il genere, né comprendere il genere senza riferirsi alla tecnologia. Prendendo quindi spunto da questo saggio, cercheremo di approfondire le radici storiche dell'ostilità di Internet nei confronti delle donne, i fattori certamente tecnologici ma anche sociopolitici che favoriscono appunto la violenza digitale e la discriminazione. Questi sono i temi che cercheremo di mettere a fuoco nella prossima mezz'ora con due ospiti. La prima è l'autrice del saggio, Silvia Semenzin. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Sociologa, ricercatrice e attivista per i diritti digitali, Silvia Semenzin è specializzata in violenza di genere online e discriminazioni digitali. Collabora con istituzioni e organizzazioni internazionali come la Commissione europea e il Consiglio d'Europa su temi dei diritti digitali, del femminismo e della responsabilità delle piattaforme. E benvenuta anche a Marisa Marraffino. Buongiorno.
2: Buongiorno anche da parte mia.
0: Avvocata esperta in reati informatici, privacy aziendale e nuove tecnologie, Marisa Marraffino collabora con il Sole 24 Ore e ha scritto saggi su cyberbullismo, reati informatici e trattamento illecito di dati personali. Allora, Silvia Semenzin, oggi Internet non è un posto per donne perché in rete sentimenti d'odio e di rabbia dilagano verso questo genere. Ma per orientarci nel presente, le scrive nel primo capitolo del suo saggio, dobbiamo tornare al punto in cui tutto ciò è cominciato. E allora ecco che vediamo anche profilarsi una storia diversa che vede le donne pioniere di Internet. Cosa ci fa capire della natura di Internet questa storia rivista dai margini, che poi margini si fa per dire perché le donne hanno fatto anche la rivoluzione tecnologica?
1: Esatto, io nello scrivere questo libro e orientarci nel presente ho pensato che fosse il caso di tornare indietro, perché sembra che oggi facciamo fatica a comprendere da dove derivino le discriminazioni, le violenze, ma ci dimentichiamo che la storia è importante per capire il presente. Dunque, una delle operazioni fatte proprio nella scrittura del saggio è stato riavvolgere il filo e ricordarci che le prime pioniere del web sono state proprio le donne, no? Quindi partendo da Ada Lovelace, che è stata la prima persona a scrivere un algoritmo, passando poi per la storia delle cosiddette ENIAC Girls, cioè le prime donne che hanno proprio creato le prime schede madri, il primo internet come lo conosciamo, e che poi sono state cancellate dalla storia e i loro nomi non li ricordiamo più. E questo è importante perché appunto pensiamo che internet e le tecnologie in generale siano dei domini, diciamo, maschilizzati, ma questa è stata un'operazione fatta proprio a tavolino nel momento in cui internet è diventato appetibile anche per il mercato. Quindi ricordarsi del ruolo femminile all'interno della tecnologia è importante perché in realtà ci racconta una storia in cui c'è sempre stata una tensione, diciamo, tra l'egemonia culturale maschile e poi in realtà tutta quella libertà che le donne ricercavano anche tramite la rete e che piano piano le ha purtroppo estromesse. E questo ci porta poi ad oggi, in cui appunto in realtà purtroppo questa operazione di maschilizzazione è arrivata al suo culmine, no? Anche attraverso, diciamo, questi volti della Silicon Valley che oggi si alleano alle politiche di Donald Trump e che all'interno della loro agenda politica hanno anche una visione misogina e che utilizzano purtroppo la tecnologia anche proprio per spegnere le voci femminili. Ma tutto è collegato e questo lo dobbiamo comprendere prima di tutto guardando indietro.
0: La storia di Internet non è quindi maschile, ma possiamo dire è stata resa in qualche modo maschile. Le discussioni si soffermano sempre sui casi di stretta attualità, per esempio il caso Pellico oppure mia moglie, ma a quando risalgono i primi eventi di violenza digitale, inclusa la diffusione non consensuale di materiale intimo? Quanto ci ha messo la violenza ad arrivare e a impestare quindi lo spazio digitale, Marraffino?
2: Sì, allora la violenza in realtà purtroppo è nata insieme alla diffusione, quindi a internet, ai contenuti. Io posso dire che già a partire dal 2008, che è stato l'anno che ha segnato un po' l'ingresso dei principali social network anche in Italia, sono arrivati i primi casi, no? Quindi i social network sicuramente hanno contribuito a una divulgazione massiccia e anche non autorizzata di dati personali, spesso a contenuto sessuale. Ancora oggi i principali reati, il cosiddetto, cioè quello di diffusione di materiale intimo non consensuale, cosiddetto revenge porn, purtroppo prevede ancora la maggior parte dei casi delle vittime femminili, anche se mi è capitato anche di casi al maschile. Quindi succede questo. Quello che negli anni però è cambiato, è la sensibilità a questi temi, quindi spesso noi alle donne oggi andiamo tantissimo anche nelle scuole per parlare di prevenzione e di tutela della privacy, perché quello che manca effettivamente a volte è una cultura, è una consapevolezza legata alla riservatezza. Ancora oggi troppi ragazzi e ragazze condividono le password del proprio cloud con persone appena conosciute, sottovalutando i rischi.
0: A proposito di cambiamento di cultura, da tempo il mito della tecnologia neutrale si è incrinato, forse anche in virtù dell'accelerazione dello strapotere dell'intelligenza artificiale, che ci ha obbligati in qualche modo a fare conti con i privilegi e le asimmetrie dell'intelligenza artificiale. Dal punto di vista di genere, cosa vediamo quando cade il velo della neutralità tecnologica, Semenzin?
3: Dunque, io un'altra delle cose che affermo all'interno del libro è proprio che l'idea del neutrale sia in realtà di nuovo un neutrale maschile, ma questo non è una cosa che ho inventato io, no? Diciamo che andando anche a ripescare nella letteratura femminista si viene insomma in contatto anche con quest'idea che di base il maschile sia il neutrale e tutto quello che invece è femminile o comunque diciamo non si allinea al maschile egemonico diventa altro, no? Riprendendo anche Simone de Beauvoir. E questo naturalmente è un qualcosa che ritroviamo anche nella tecnologia, dove per tantissimo tempo è stato portato avanti proprio la narrazione della neutralità algoritmica, no? Della neutralità delle piattaforme, della neutralità matematica, andando ad occultare poi quello che invece sono le operazioni di diciamo operazioni politiche, operazioni ideologiche che stanno già nella raccolta dei dati stessi e poi che si ripercuotono anche nel diciamo nella codificazione poi di questi dati e degli output algoritmici. Quindi sostanzialmente è importante che noi cominciamo a guardare la tecnologia come un qualcosa di socialmente costruito e che ha anche un valore politico e ideologico, perché nel momento in cui riconosciamo la parte ideologica che esiste nella tecnologia, allora cominciamo ad avere diciamo agency e anche possibilità di cambiarla. Se noi non capiamo che appunto la tecnologia non è neutrale, continueremo a pensare che la dobbiamo semplicemente ricevere in maniera passiva senza poter fare niente, mentre le leggi che oggi regolano la tecnologia, anche proprio quelle dei codici, quelle dei termini e condizioni delle piattaforme, sono state decise da qualcun altro senza in realtà andare a consultare la cittadinanza e meno che meno diciamo i movimenti progressisti che anzi oggi purtroppo soccombono a queste regole tecnologiche.
0: Secondo lei, Marisa Marraffino, l'illusione della neutralità algoritmica è un tema che ha un peso anche sul piano giuridico. Lei lavora in Italia, ma magari possiamo fare un ragionamento anche più internazionale.
2: Certo, allora noi ci confrontiamo in realtà regolarmente anche con gli altri paesi del mondo, in particolare con gli Stati Uniti, dove abbiamo dei colleghi ai quali spesso chiediamo conto anche dei processi, io dico a volte pionieristici, che ci sono anche oltreoceano. Ad esempio penso proprio alla responsabilità che i software hanno, i social network hanno per esempio nel consigliare ai più giovani dei contenuti nocivi. Oggi con l'intelligenza artificiale questo tema sarà ancora più attuale. Faccio soltanto un esempio: spesso alcune azioni giudiziarie che noi portiamo avanti in Italia, come per esempio la responsabilità da prodotto difettoso, hanno una matrice anche negli Stati Uniti oppure in altri paesi d'Europa. A volte per quanto riguarda l'Europa ci sono dei regolamenti comunitari che ci consentono di uniformare un po' la giurisprudenza, e per quanto riguarda gli Stati Uniti ci sono delle norme di settore di riferimento soprattutto per la protezione degli adolescenti che ci consentono di avere una visione anche più completa e di capire come possiamo proteggere di più i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Non c'è dubbio che gli algoritmi sono ovviamente progettati da uomini e quindi scontano anche gli stereotipi di noi umani, no? E in più però ci può essere anche un malfunzionamento della macchina, quindi un malfunzionamento degli algoritmi che poi può causare dei danni, e quindi in questo nesso di causalità che poi noi giuristi dobbiamo andare ad accertare in sede processuale si gioca spesso, insomma, la partita, ed è una partita che oggi non è più rimandabile. Ecco, il problema è che tutte le volte in cui si prova a normare questo settore così complicato ci si trova di fronte appunto a regolamenti diversi, a legislazioni diverse, a ogni paese che spesso tende a legiferare in maniera diversa, con gli Stati Uniti che purtroppo spesso la fanno da padrona e quindi in qualche modo vedono l'Europa come il continente, insomma, che ha le regole più rigide, e questo non agevola a quello che, a mio parere, io lo dico sempre, dovrebbe essere una normativa armonizzata a livello internazionale.
0: Al momento quindi scordiamoci una visione di internet come spazio inclusivo a favore quindi dell'autodeterminazione e dell'emancipazione, come poteva esserlo magari in un breve e fugace momento all'inizio. Su tutto ce lo dimostra quella galassia ideologica chiamata Manosfera, un insieme di comunità digitali che sono accomunate da un risentimento nei confronti delle donne. Però fino a qualche tempo fa la Manosfera era un fenomeno che apparteneva a delle nicchie buie e piuttosto marginali. Come ha contagiato quindi la cultura di massa, Semenzin?
3: La Manosfera effettivamente è in un qualche modo anche una risposta a quelle rivendicazioni anche femministe che negli ultimi anni hanno preso piede anche grazie ai social network, no? Penso in particolare a MeToo, no? E diciamo tutte le rivendicazioni anche sul consenso sessuale che in un qualche modo grazie a internet sono diventate anche più globali. E da ricercare, diciamo, nelle cause anche culturali della Manosfera c'è questa risposta, no? A quindi questa lotta per l'egemonia di cui parlavo prima, no? Per cui internet non è mai solo diciamo uno spazio di dominio, ma c'è anche uno spazio per una ricerca di visibilità e di voce. La Manosfera è un tentativo di rimettere le donne al loro posto, di togliergli di nuovo voce, visibilità, anche in maniere molto violente, no? Per cui troviamo gli incel, troviamo, diciamo, questi spazi profondamente misogini in cui a volte si parla anche di violenza, proprio, no? di morte delle donne. La cosa purtroppo angosciante, in un qualche modo inquietante, che sta accadendo, di cui io racconto nel libro, è che in effetti dalle nicchie stiamo andando sempre più, ci stiamo spostando verso gli spazi mainstream, per cui ci sono tutta una serie di influencer, no? Magari all'interno di settori maschili che apparentemente sono innocenti, come per esempio lo sport o la finanza o la crescita personale, in cui molti dei discorsi della Manosfera, e quindi questi discorsi misogini, antifemministi, vengono rivenduti sotto, diciamo, narrazioni più soft e più accettabili, ma che comunque riproducono quest'idea delle donne fuorvianti, in cui le donne sono solo interessate ai soldi, a prendersi il gioco degli uomini e così via dicendo. E questo ci deve preoccupare, perché ci siamo spostati dalla nicchia verso ormai ad operazioni che arrivano anche a uomini non radicalizzati e rendono accettabili i discorsi antifemministi.
0: Leggevo che sono 23 minuti di tempo, che è il tempo medio necessario per vedersi servito il primo contenuto misogino se sei un adolescente maschio su internet, sui social. Anche lei, Marisa Marraffino, si è molto occupata del legame tra misoginia e tecnologia, perché le cosiddette big tech, quindi le grandi aziende tecnologiche, hanno una responsabilità etica, no? Quanto quindi collaborano, per esempio, nell'individuazione di chi ha commesso reato su internet? Si può quantificare, si può valutare in qualche modo la loro collaborazione da questo punto di vista?
2: Sì, allora diciamo subito che i social hanno anche una responsabilità giuridica in alcuni casi, che è importante sottolineare, no? Spesso però purtroppo noi riscontriamo un difetto di collaborazione soprattutto per le diffamazioni online. Questo perché negli Stati Uniti la diffamazione non è reato e ancora oggi ci sentiamo rispondere dalle piattaforme, non solo ovviamente noi avvocati, ma anche i pubblici ministeri, no, che indagano su questo tipo di reato, che prevale la libertà di espressione degli utenti. Ora, questo a mio parere, ecco, è un falso diritto delle piattaforme, no? Perché nemmeno negli Stati Uniti la libertà di espressione è assoluta, soprattutto quando vengono veicolati discorsi di odio e hate speech. Purtroppo si è resa necessaria ancora una volta qui in Europa una normativa di settore, perché questo aspetto non era molto chiaro, no? E quindi si continuava a vedere continuamente sottovalutato l'importanza di intervenire subito. Quindi, ad esempio, il Digital Service Act prevede anche che le piattaforme debbano fare tutto il possibile per evitare che tramite le loro piattaforme vengano divulgati contenuti che possano essere di violenza, no? Quindi di violenza anche di genere, parla espressamente proprio di questo. E quindi personalmente esiste uno strumento, che è quello dato dall'articolo 21 del Digital Service Act, che è il regolamento che è il reclamo al GCOM in Italia, che è l'ente, insomma, che fa da coordinatore digitale per l'applicazione del Digital Service Act, al quale tutti noi possiamo rivolgerci quando ci sono delle violazioni sui social network che riguardano anche violazioni di genere, oppure quando vengono lesi i diritti dei minorenni. Inoltre le piattaforme, ecco, se messe a conoscenza, hanno una responsabilità civile quando veicolano questi contenuti. Occorre quindi sempre segnalare i contenuti che noi consideriamo violenti o comunque, insomma, offensivi, in modo tale che anche le piattaforme facciano la loro parte.
0: Sì, perché il problema è che la misoginia oppure la discriminazione generano grandi interazioni sui social, molto traffico, come si dice nel gergo, e questo si traduce poi in una crescita economica in profitto per le aziende proprietarie dei social. Siamo in pieno capitalismo digitale, Semenzin.
3: Assolutamente sì, e infatti, come anche qua io mi soffermo a raccontare nel libro, in realtà purtroppo esiste una relazione molto stretta, no, tra misoginia e questo capitalismo digitale, per cui effettivamente i passi avanti che si stanno facendo in Europa, anche proprio con il Digital Service Act, sono importanti, ma forse insufficienti per fermare un sistema così radicato proprio nel profitto della violenza digitale. Le piattaforme non hanno alcun interesse ad autoregolarsi e addirittura, se possono, comunque cercano di evitare la regolamentazione. Siamo in pieno digital omnibus, no? In cui addirittura in realtà purtroppo in Europa si sta cercando di fare un passo indietro rispetto alla regolamentazione, anche a causa delle pressioni che riceviamo dagli Stati Uniti. Per cui queste piattaforme, appunto, hanno costruito veramente un dominio economico sullo sfruttamento della violenza digitale. Addirittura una, in realtà, poi delle tendenze che purtroppo stiamo ritrovando e riscontrando nella ricerca, è che non solo sono le piattaforme a avere profitto rispetto alla violenza digitale, ma piano piano anche gli utenti si stanno spostando verso la monetizzazione di pratiche violente, come per esempio la condivisione non consensuale di materiale intimo, che oggi sempre più si sta spostando anche proprio verso la vendita di questo tipo di materiali, in un qualche modo anche per proteggere per esempio i gruppi di Telegram, i forum, e quindi ci dimostra che poi anche in casi come l'intelligenza artificiale, no, il caso di Grok, purtroppo questo tipo di operazioni creano molto profitto e quindi richiedono interventi molto più politici, molto più coraggiosi.
0: I reati di violenza digitale infatti sono davvero moltissimi, c'è il porno deepfake, le molestie digitali, il cyberstalking. Chiederei a Marisa Marraffino se le regole che abbiamo a disposizione, di cui ci ha parlato prima, possono essere in qualche modo migliorate e come, in quale direzione secondo lei?
2: Sì, allora sicuramente dovrebbe essere migliorata la collaborazione internazionale, dovrebbe essere agevolato il diritto di difesa degli utenti, perché oggi purtroppo è ancora troppo difficile ottenere la rimozione di un contenuto che ci riguarda se non rivolgendosi a noi avvocati, e purtroppo spesso tanti ancora rinunciano alla difesa per i costi che questo può avere ed è un controsenso. Quindi bisognerebbe agevolare gli strumenti che il Digital Service Act per esempio avrebbe messo a disposizione, ma che poi nella pratica non funzionano. Quindi ci vorrebbero degli organismi anche per alleggerire i tribunali da queste cose. L'aspetto che a me, devo dire anche da avvocato, fa molto dispiacere è che spesso le persone dicono: beh, noi non denunciamo perché tanto non si può fare niente, no? Quindi lasciano che vengano veicolati dei contenuti anche offensivi. Ora, di solito quando si tratta di revenge porn c'è ovviamente più attenzione, no? Però spesso, e quello mi preoccupa anche a livello culturale e sociale, è che questa dei contenuti lesivi che ci riguardano, perché tanto ormai lo fanno tutti e se quereliamo non arrivano mai a individuarli e quindi non cambia niente. E questo purtroppo è dato anche dall'inerzia del legislatore, ma anche dalla mancanza di collaborazione di cui parlavamo prima, che ha reso la difesa a volte più complicata. Però ecco, io se posso approfittare di questo momento di confronto, è proprio quello per rivolgermi a tutti, a chi ci ascolta, per dire che in realtà dovremmo sempre querelare, nonostante tutto, è un'attività gratuita, quindi possiamo andare e segnalarlo. Io personalmente dico che quando ho visto anche il gruppo mia moglie, ho segnalato alla GCOM quei contenuti, perché a mio parere c'è una precisa responsabilità anche da parte delle piattaforme, e credo che ogni cittadino dovrebbe segnalare e prendere coscienza, no, di quello che ci riguarda. Poi il cittadino da solo purtroppo non può cambiare le cose, quindi gli interventi del legislatore, siamo arrivati soltanto a ottobre 2025 con un reato di deepfake, per esempio. Ancora oggi c'è un problema in Italia sul reato di revenge porn con l'intelligenza artificiale, che nel 2019 non è stato ancora previsto un comma preciso per i contenuti modificati con l'intelligenza artificiale che siano appunto intimi, e invece i casi c'erano già nel 2019. Quindi insomma, a volte, ecco, da avvocato posso dire che il legislatore arriva sempre in ritardo, però per fortuna insomma che poi le norme arrivano, e però ecco, la tecnologia molto probabilmente, anzi sicuramente, cambia e si evolve più velocemente di quanto il legislatore non possa essere lungimirante. Oggi purtroppo, ecco, non è così lungimirante da prevedere quello che può succedere insomma anche tra qualche anno o qualche mese, perché la tecnologia corre davvero velocemente.
0: Sì, abbiamo proprio l'impressione che la tecnologia arrivi velocemente ad aggirare gli ostacoli e sia appunto molto più veloce delle norme giuridiche. A questo punto quindi sarebbe necessario agire in maniera preventiva. Come si potrebbe fare, Silvia Semenzin?
3: Allora, io credo che appunto l'approccio qui dovrebbe essere quello di, prima di tutto, appunto dare più spazio a chi si occupa di questi temi dal punto di vista della ricerca, perché purtroppo, come diceva Maraffino, i legislatori non tendono a preoccuparsi una volta che il problema è già avvenuto, quindi la frittata è fatta, piuttosto che preoccuparsi magari prima di come costruiamo la tecnologia e quindi quali sono i limiti etici entro cui costruire tecnologia, piattaforma, innovazione, che oggi sembra una parolaccia, no? Di fronte a appunto questa corsa alla competizione tecnologica, per cui in realtà, diciamo, tutto quello che sono i diritti umani e i valori etici diventano una sorta di scocciatura per, diciamo, no, questi grandi della big tech, che in realtà non sono assolutamente interessati, no, a proteggere i diritti. Una delle proposte che c'è all'interno del mio libro, anche per cercare di guardare verso il futuro e non lasciarsi scoraggiare di fronte a quello che è il presente, che purtroppo fa molta paura, è quella di rimettere al centro proprio dell'etica tecnologica e del cambiamento tecnologico le rivendicazioni del femminismo, e quindi valori che sono totalmente opposti a questi della competizione sfrenata maschile in un certo modo, quindi diciamo l'interdipendenza, la cura, la collaborazione, tutti i valori che in un qualche modo ci fanno anche fuoriuscire dalle logiche commerciali di piattaforme che oggi non sono più sostenibili e che a un certo punto, purtroppo per fortuna, richiederanno un'alternativa di immaginario completamente diversa da quella che stiamo affrontando oggi, e magari anche più europea.
0: Lei è d'accordo, Maraffini? Dal punto di vista appunto della legge, dal punto di vista giuridico, è una possibilità attingere a questi immaginari femministi? È realizzabile?
2: Ma sì, io poi molto concretamente io dico che a livello legislativo ci sono degli strumenti che già oggi possiamo porre in campo. Io penso all'intelligenza artificiale, per esempio, no? Di cui si parla sempre, si demonizza questo strumento. Io faccio l'esempio di uno strumento preventivo che era stato utilizzato per molti casi di revenge porn, è ancora poco conosciuto in Italia, ad esempio, che permette di bloccare i contenuti prima che questi vengano pubblicati, no? Quindi in fase preventiva agire anche grazie all'intelligenza artificiale, che potrebbe, ad esempio, come adesso ci sono dei software che i social mettono a disposizione, ad esempio per riconoscere i codici di hash, si chiamano, le impronte digitali dei contenuti. Oggi cosa succede? Basta modificare leggermente un video o una fotografia per consentire lo stesso che questi contenuti vengano caricati. E quindi, ecco, l'intelligenza artificiale invece, secondo me, comunque le nuove tecnologie potrebbero rendere più diffuse queste forme di protezione anche gratuite, che oggi, ripeto, sono poco conosciute, poco diffuse. Io le ho poste in essere spesso, diverse volte, con alcuni, soprattutto con ragazze, quindi anche qui si torna al femminile, e questo ha aiutato molto anche a livello psicologico ad andare avanti, a ricostruire una vita. E poi sì, concordo sul fatto che è tutto un tema molto più ampio a livello culturale. Ecco, io mi limito dal punto di vista giuridico poi a rilevare quali potrebbero essere gli strumenti per dare una tutela immediata, no? È logico che poi, come dicono quelli più esperti di me, ci vorranno dei secoli, no? E questo la dottoressa Semenzin scrive sicuramente nel suo libro, per avere una effettiva parità, no, di genere. Qui il fenomeno è molto ampio, quindi non ci vorranno mesi o anni, ma purtroppo è un problema sociale che noi vediamo poi anche nei nostri studi, con una divisione anche delle famiglie, nei ruoli delle famiglie, che è ancora davvero lontana dall'essere paritaria.
0: Internet non è un posto per femmine, il saggio appena uscito per Einaudi, da cui ha preso spunto questa conversazione. Ad averlo scritto è Silvia Semenzin, sociologa interessata al rapporto tra tecnologia, potere e giustizia di genere. Grazie Semenzin.
3: Grazie mille a lei, grazie dello spazio.
0: Grazie a lei, alla prossima. In dialogo con lei oggi l'avvocata specializzata in diritto digitale e discriminazione di genere, Marisa Marraffino, grazie.
2: Grazie a voi.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono le 6, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Siamo pronti a passare insieme un'altra mattinata su Rete 2 con musica, approfondimenti, interviste, collegamenti in diretta e in questa prima ora fino alle 7 con la nostra rassegna stampa. Cominciamo subito, come sempre, dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino e la Regione. Il titolo principale è sullo stesso argomento in entrambi i quotidiani. Leggiamo prima la prima pagina del Corriere del Ticino. Il titolo principale in taglio alto è «Sul prato di Econ, lo scisma da Roma». Chiesa cattolica, consacrati i quattro vescovi della fraternità fondata nel 1970 da Marcel Lefebvre. Inevitabile la scomunica del Vaticano. Questo è il titolo principale e anche sulla Regione i Lefebvriani sfidano il Papa, è il titolo principale. Consacrati quattro vescovi nel Vallese, è scisma con Roma. La fotografia ritrae sulla Regione i quattro vescovi consacrati. Sul Corriere del Ticino invece, questo è il titolo in taglio alto, ma la fotografia che sta al centro della pagina riguarda lo sport e in particolare i mondiali di calcio. Il titolo è «La Svizzera non può sbagliare». Mondiali 2026, ecco i sedicesimi di finale con l'Algeria, partita numero 150 per Chaka. Domani all'alba a Vancouver, dunque, gli elvetici affronteranno l'Algeria. Questi i titoli principali. C'è poi qualche intervento sulla Regione in prima pagina e l'editoriale principale sul Corriere del Ticino. Gli editoriali li leggerò fra poco, ma vi segnalo che Stefano Lippmann parla dell'aggregazione nel Mendrisiotto sul Corriere e Stefano Piri dell'ossessione per il Quirinale. Questo è il titolo, ossessione Quirinale, dell'ossessione per il Quirinale, cioè per la Presidenza della Repubblica, che secondo lui ha la destra italiana e in particolare Giorgia Meloni. E questi gli editoriali principali. Segnalo però poi anche sul Corriere del Ticino in prima pagina un approfondimento che poi prosegue nelle pagine interne sul fatto che il Consiglio federale stia valutando l'introduzione di una tassa di sorveglianza sui prodotti forniti dall'estero agli utenti in Svizzera. Temu e Shine si valuta una tassa di 5 franchi, l'importo dovrebbe ammontare al massimo a questa somma, è parte della revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti e mira a disciplinare le piattaforme estere. Una stretta dunque nei confronti di colossi come Temu e Shine, che è simile a quella entrata in vigore ieri nell'Unione Europea, che prevede per 2 anni un dazio temporaneo da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Ecco, in Svizzera si vorrebbe una cosa simile. Sulla Regione invece ci sono 2 interventi in prima pagina, uno di Stefano Guerra, inviato all'incontro di Albert Rösti, consigliere federale, con i giornalisti al Museo dei Trasporti di Lucerna. Stefano Guerra comincia col dire che una dozzina di attivisti per il clima per più di mezz'ora gli hanno fatto una testa così a suon di fischi, oltre che chiedergli di dimettersi. Lui ha espresso indulgenza, ognuno deve esprimere la propria opinione, ha detto, e poi ha approfondito vari temi, la ferrovia, le code sulle autostrade, la revoca del divieto di costruire centrali nucleari, il cambiamento climatico, la decarbonizzazione. I suoi obiettivi sono rimasti gli stessi, ha poi spiegato ai giornalisti la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico anzitutto, a medio termine la chiave è lo sviluppo delle energie rinnovabili e a lungo termine il fabbisogno di elettricità aumenterà e quindi Rösti ritiene che si debba puntare su tutte le forme di produzione, compresa appunto l'energia nucleare. Un altro intervento in prima pagina è quello di Roberto Scarcella per la rubrica I Mondiali dal Divano. E Scarcella è critico nei confronti del quotidiano La Gazzetta dello Sport, che sta facendo di tutto, scrive, pur di nascondere i mondiali di calcio ai suoi lettori, sia mai che abbiano uno shock scoprendo o ricordandosi che l'Italia non è qualificata a un torneo con dentro così tante squadre che nemmeno Gianni Infantino se le ricorda tutte a memoria. E così, scrive Scarcella, ogni giorno alla Rosea, alla Gazzetta dello Sport, devono fare i salti mortali per mettere in bella evidenza qualsiasi cosa non sia il più grande evento sportivo insieme alle Olimpiadi del pianeta. A parte un paio di prime pagine dedicate a Leo Messi e una obbligata alla vigilia, il mondiale viene comicamente relegato in angoli e anfratti in quella che dovrebbe essere la vetrina del giornale, cioè la prima pagina. Queste dunque, a proposito di prime pagine, le due prime del Corriere e della Regione. Fra poco leggeremo anche gli editoriali.

E abbiamo ascoltato il primo brano della nostra colonna sonora del mattino, che non è molto dissimile a quelli che avete ascoltato prima che cominciassi a parlare durante la notte, però sono brani scelti per adeguarsi a questa atmosfera più mattutina, e in particolare questo era il gruppo brasiliano Tamba 4 con un brano inciso nel 1968 nel vinile Samba Blim. Stavamo leggendo i quotidiani della Svizzera italiana, in particolare i due editoriali. Stefano Lippmann, sul Corriere del Ticino, scrive, usando una metafora calcistica, della partita che si sta giocando nel basso Mendrisiotto, a proposito delle aggregazioni. La squadra composta dai sindaci di Balerna, Breggia e Chiasso, Luca Pagani, Stefano Coduri e Bruno Arrigoni, recentemente ha portato a casa il passaggio del turno, una vittoria ai voti per 3-2, tra virgolette, contro i sindaci di Morbio Inferiore e Vacallo, Claudia Canova e Marco Rizza. E la squadra, dunque, la vittoria fa sì che il processo aggregativo non subirà uno stop temporaneo. I sindaci coinvolti a maggioranza hanno dunque deciso che entro qualche settimana il rapporto sullo studio aggregativo sarà consegnato ai rispettivi municipi, i quali a loro volta lo sottoporranno ai consigli comunali per approvazione o meno. Poi il tutto sarà inoltrato al Consiglio di Stato. Le posizioni dunque non sono allineate, il rapporto non è il migliore che si potesse redigere, secondo Lippmann. Si è sempre parlato di aggregazione d'opportunità e non di necessità, con i 5 comuni pronti a giocare un ruolo da protagonisti nel distretto, diventando un domani secondo se non primo polo della regione. Una tanto decantata opportunità che si sta traducendo in realtà in un mero esercizio contabile. Le finanze di Chiasso sono dipinte da più parti come una zavorra che di riflesso farebbero lievitare il moltiplicatore, dimenticandosi, nota Lippmann, che una squadra viene sì costruita basandosi su un budget a disposizione, ma non solo. Al basso Mendrisiotto unito non mancherebbe nulla: spazio per lo sviluppo commerciale e industriale, ampie aree residenziali, ottimi collegamenti, la promozione del turismo, le diverse scuole, per fare alcuni semplici esempi. Così Stefano Lippmann sulla prima del Corriere del Ticino. Sulla prima della regione invece Stefano Piri scrive che manca oltre un anno alla naturale scadenza del suo mandato, ma è evidente che Giorgia Meloni di governare non ne può proprio più. Troppi guai, secondo Stefano Piri, per Giorgia Meloni, troppe preoccupazioni al governo, e Meloni ha promesso, in caso di ulteriore vittoria nel 2027, di superare anche questo altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. E quello del Colle, secondo Piri, è un bernoccolo antico del centrodestra fin dai tempi di Berlusconi. La promessa però ha destato un certo scalpore. E secondo Piri non esiste nessun tabù, i presidenti della Repubblica non di centrosinistra sono stati numerosi, e scrive: senza rovistare nelle complesse topografie della Prima Repubblica basta revocare figure come Francesco Cossiga o Oscar Luigi Scalfaro, esponente dell'area più conservatrice della magistratura. Vero è invece che per un'anomalia statistica il centro-sinistra, che non vince le elezioni da 30 anni e non governa in modo autonomo da un quarto di secolo, dal 1999 a oggi, si è sempre trovato a eleggere l'inquilino del Colle nelle rare occasioni in cui le aveva, se non altro, pareggiate. La destra italiana resta comunque, secondo Piri, singolarmente dipendente dal vittimismo, e così conclude il suo editoriale, vittimismo da rilanciare all'infinito nella consapevolezza che prima o poi, spazzate le ultime vestigia dell'immaginaria oppressione della sinistra, occupato ogni anfratto del potere, le toccherà fare i conti con un tabù ben più angoscioso: di tutto questo potere, che farne?

0: Abbiamo ascoltato un brano intitolato Don't Chase Me Around del cantante e attore americano Robert Korff, scritto per il film Gas del 1970, scusate, del regista Roger Corman. Sulla Repubblica c'è un editoriale di Achille Occhetto che parla del valore anche laico dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Esordisce con una considerazione di ordine generale. Si ha l'impressione, scrive, che le diverse sinistre che pullulano oggi nella società sottovalutino il tornante storico in cui viviamo, in cui i valori essenziali su cui si regge la convivenza umana sono insidiati da nuove forme di dittatura tecnofinanziaria. Una sottovalutazione che spinge a credere che si possa affidare alle divisioni della destra e alla difficoltà economica. Sfugge il fatto che i disagi sociali possono sicuramente determinare malcontento e proteste nei confronti dei governi in carica e che tuttavia non conducono necessariamente alla chiara percezione della possibilità o dell'utilità di un'alternativa politica. Non può sfuggire, secondo Occhetto, che il mondo delle idee è stato risvegliato da un evento eccezionale, e cioè la formidabile potenza dell'enciclica Magnifica Humanitas, attraverso la quale il pontefice parla all'insieme dell'umanità, ai credenti e ai non credenti, sollevando temi che i cosiddetti grandi della terra si permettono di non prendere minimamente in considerazione. L'ultima enciclica pone temi sociali ed etici che espressamente si rivolgono a tutta l'umanità. È evidente che il pontefice si rivolge all'insieme degli uomini di buona volontà, sia di destra sia di sinistra. E quella fornita da Magnifica Humanitas, secondo Occhetto, dovrebbe essere l'occasione per guardare oltre le singole appartenenze e identità, per avviare, proprio a partire dalle sue sollecitazioni, una comune sensibilizzazione culturale di massa, fornendo l'idea che è in campo, contro i transumani di ogni sorta, un'altra idea di umanità e di rapporti sociali. È di nuovo in campo una religiosità cristiana che potenzialmente dialoga con un altrettanto rispettabile umanesimo laico, ma solo se batte un colpo, se capisce che il compito del secolo è quello di occupare lo spazio digitale attraverso il controllo democratico e il ripristino delle regole in funzione del bene comune e contro ogni prospettiva autoritaria o postumana da parte della dittatura tecnologica. L'umanesimo laico, secondo Occhetto, attraverso il dialogo con le comuni radici cristiane, può ambire a chiamare a raccolta le nuove generazioni che, nate nel digitale, sono le prime vittime della metamorfosi mostruosa della Silicon Valley, del più raccapricciante scandalo dei nostri tempi, che consiste nel fatto che i frutti della scienza, invece di essere spalmati su tutta l'umanità, vengono requisiti dagli oligarchi dell'algoritmo. Poi Occhetto cita Lucio Caracciolo, che proprio sulla Repubblica ha messo in evidenza come Prévost abbia condannato l'idolatria del profitto e della finanza, affermando che non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. E nessun altro leader mondiale ha avuto il coraggio di dire nulla di simile, ha esclamato Caracciolo. Ma allora è proprio davanti alla mancanza di coraggio dei leader mondiali che le sinistre, e non solo, scrive Occhetto, dovrebbero fare sentire in modo unitario il respiro di una alternativa morale e culturale all'eclissi attuale della ragione. E quindi ciò vorrebbe dire assumere ancora prima e al di sopra della concreta definizione di un programma di governo, assumere la responsabilità di indicare un comune orizzonte ideale capace di ridare un senso alla politica e rinnovata fiducia alle giovani generazioni. E quindi mettere politicamente nelle mani dei popoli la realizzazione concreta dell'obiettivo ecumenico di una pace, come per usare l'espressione appunto di Papa Leone XIV, l'obiettivo ecumenico di una pace disarmata e disarmante.
1: Nella prossima vita avrò un fisico snello e asciutto, nella prossima vita farò più o meno tutto, nella prossima vita ti salverò in anticipo da chi vuol farti del male, perché viaggiare nel tempo sarà normale.

Nella prossima vita avrò un legno per scrivere sopra il cemento e un quaderno di vetro per guardarmici dentro. Nella prossima vita i miei peccati li spazzerà il vento e al giudizio divino andrò assolto per legittimo impedimento.

Nella prossima vita di Federico Sirianni con lo New Quartet, su Il Manifesto c'è un editoriale di Luca Celada che parla del caso di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino, che è diventato paradigmatico del nuovo freddo digitale disceso su Hollywood. Approvato da Amazon Prime l'anno scorso e prodotto per 40 milioni di dollari, l'opera del regista italiano racconta le lotte per il controllo di OpenAI e quelle fra Sam Altman, Andrew Garfield ed Elon Musk, Ike Barinholtz, concentrandosi sui 5 giorni in cui nel novembre del 2023 Altman venne estromesso dal consiglio di amministrazione per poi essere riassunto dopo la rivolta di dipendenti e investitori. Nel descrivere il film, Guadagnino ha parlato della cronaca dell'ascesa di una piccola oligarchia che mira al controllo radicale sul mondo. E a montaggio ultimato, Mike Hopkins, capo di Amazon e della produzione di Amazon Prime, ha però deciso di rinunciare alla distribuzione mondiale del film. E a nessuno, scrive Celada, a nessuno a Hollywood è sfuggito come la repentina inversione di rotta sia giunta dopo l'annuncio dell'accordo pluriennale di collaborazione stilato dalla Amazon con la stessa OpenAI per un valore di 50 miliardi di dollari. Un confronto fra quella cifra e il potenziale ricavo del film avrebbe indotto i vertici Amazon a un rapido calcolo e alla decisione di non distribuire un film che avrebbe potuto permettere che venisse messa a repentaglio il rapporto con il nuovo partner e il core business Amazon, che dopo tutto rimane il cloud computing. È un conflitto di interessi che si applica a molti studios ormai di proprietà o commercialmente legati a colossi di Silicon Valley. E secondo Kim Masters di The Business, il caso Artificial dimostrerebbe come gli interessi dell'oligarchia tech stia iniziando a influire concretamente sui contenuti che possiamo vedere sugli schermi. E finora questo è stato più visibile con la gestione Paramount, che è legata a degli oligarchi, si appresta ad acquisire la Warner, e un'operazione analoga si profila per la CNN. Nella Hollywood, dominata da Netflix, Paramount, Skydance, Amazon e Apple, le attrazioni fatali con gli oligarchi tech e l'ideologia promossa da Washington sono ora ancora più accentuate dagli interessi incrociati legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Spiega Celada che la convergenza di capitale digitale e influenza ideologica, MAGA, comincia dunque a emergere come un inquietante new normal per i creativi di cinema e televisione. E poi fa degli altri esempi e in particolare il caso di Citizen Vigilante, un B-movie firmato da Uwe Boll, regista tedesco specializzato nell'adattamento di videogiochi per il mercato in DVD e plurinsignito del premio Razzie per il peggiore film, compreso quello alla carriera, ricevuto nel 2009. Citizen è una sorta di giustiziere della notte, la serie di film sul vendicatore freelance interpretato da Charles Bronson, aggiornato al complottismo xenofobo. Il film ha ritmo e sapore di un canale suprematista TikTok e non è difficile ravvisare gli estremi di incitamento e apologia di reato per i quali il film è stata negata la certificazione in Germania, e questo ha provocato l'indignazione di Elon Musk, perché il copione del film sembra essere un collage di quei post che il magnate ama retweetare sulla sua piattaforma social. Per Musk il film è stato vittima di oltraggiosa censura, quindi tra film che vengono censurati e tra gli oligarchi tech che protestano per questa supposta censura e tra film che invece vengono censurati proprio dagli oligarchi tech, c'è una sorta di orgia del potere legata all'oligarchia tecnologica e a Silicon Valley, che sta lentamente, ma meno lentamente di quanto si pensi, scrive Luca Celada, sbarcando a Hollywood.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la poetessa Chandra Livia Candiani. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi, cosa succederà in caso di sì o di no? Quanto costerà il cambiamento? Sono domande spesso centrali quando dobbiamo decidere come votare. Le previsioni sul libretto rosso, recapitato assieme alle schede di voto o anche in altri documenti ufficiali, sono molto utili, ma spesso sbagliate, come mostrano casi passati. Ora, a Berna, si tenta di migliorare la situazione non solo cercando di essere più precisi, ma anche più trasparenti quando l'incertezza permane. Alan Crameri.
3: Regole e procedure attuali sono insufficienti per garantire la qualità delle previsioni e la trasparenza della loro presentazione. Lo scrive il Controllo Federale delle Finanze, incaricato di fare un'analisi sulle informazioni fornite dall'amministrazione federale a parlamentari, ma anche ai cittadini, per farsi un'opinione quando votano. Ricorda alcuni casi ben noti: la riforma della tassazione delle imprese, che ha portato a minori entrate fiscali non nell'ordine di decine di milioni di franchi, ma di miliardi. Oppure l'analisi sbagliata sul numero di coppie sposate svantaggiate fiscalmente, o ancora

0: condivide la necessità di migliorare la qualità delle previsioni, ma senza aumentare la spesa. Ciò potrebbe rivelarsi un handicap sulla via di informazioni più precise, utili anche ad aumentare la fiducia del cittadino, evitando il dubbio che qualcuno, con interessi politici, ci voglia manipolare.
1: Diversi droni di provenienza sconosciuta hanno sorvolato un'infrastruttura militare sensibile. Lo ha reso noto nel fine settimana il comandante di corpo Benedict Rose, capo dell'esercito, escludendo la bravata di qualche ragazzino. Da mesi in tutta Europa si registrano ripetuti avvistamenti di droni sconosciuti, per lo più sopra aeroporti, centrali nucleari o installazioni militari. Gli esperti sospettano che dietro molte di queste azioni ci sia la Russia. È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio dei pesanti bombardamenti russi che nella notte hanno colpito per ore la capitale ucraina. Lo rendono noto le autorità di Kiev, danneggiati alcuni edifici residenziali. L'attacco era stato preannunciato ieri dal presidente ucraino Zelensky, rientrato d'urgenza da Dublino. Il gigante del commercio online Alibaba pagherà 600 milioni di dollari per chiudere un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativa alla vendita di sostanze illegali e attrezzature per la contraffazione di farmaci sulle piattaforme del gruppo cinese. Lo riferiscono il Wall Street Journal e l'Associated Press. In base ai documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense citati dai due media, tra il 2016 e il 2024 sarebbero state effettuate circa 80.000 vendite di sostanze chimiche, farmaci e macchine per la produzione di medicinali contraffatti per un valore superiore ai 200 milioni di dollari. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 2 luglio, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con gli ultimi deboli rovesci al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, e con temperature comprese tra 20 e 30 gradi al sud e tra 15 e 29 al nord. La pagina sportiva ora con David Conti.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio e dalla vittoria stanotte 2-0 degli Stati Uniti contro la Bosnia-Herzegovina, americani che agli ottavi affronteranno il Belgio senza Balogun espulso, Belgio che rimonta ha battuto 3-2 ai supplementari la Senegal, avanti 2-0 fino all'86esimo, avanza anche l'Inghilterra trascinata da Kane, doppietta 2-1 contro la Congo, prossimo ostacolo per gli inglesi, il Messico, questa sera alle 21, Spagna contro Austria. Passando al tennis, avanzano al terzo turno di Wimbledon Belinda Bencic, eliminata in due set Wang, nonché le teste di serie Sabalenka e Pegula, fuori a sorpresa la numero 5 vincitrice del Roland Garros Andreeva, battuta da Krejcikova. Nel tabellone maschile proseguono al turno successivo Sinner, Roger Agassi e Djokovic. Infine il basket, alle 20 Svizzera opposta alla più quotata Serbia nel quinto match di qualificazione al mondiale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

A volte il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo. Su foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo, ma penso

Se c'è bisogno di far prodezze o di tirare un pugno, anche se sono uno elegante che non si sporca le mani per niente.

Abbiamo ascoltato un brano del duo Gli Scontati, quella lì, dall'album Studi Interrotti del 2016. Diamo uno sguardo alle pagine culturali dei quotidiani della Svizzera italiana, dopo aver visto editoriali e articoli d'attualità nella prima mezz'ora della nostra trasmissione. Si parla di jazz Ascona sia sul Corriere del Ticino sia sulla Regione. Sul Corriere del Ticino in particolare Sandro Neri intervista Vincent Garcia, bassista, ospite appunto quest'anno della manifestazione musicale. Energia esplosiva, grande raffinatezza tecnica e una voce musicale immediatamente riconoscibile, così scrive Neri, spiegando che Garcia si è imposto come uno dei bassisti più seguiti e apprezzati al mondo. E sarà venerdì e sabato a Jazz Ascona. Sei autodidatta, chiede Neri a Garcia. Com'è possibile diventare uno dei bassisti più affermati al mondo senza una formazione accademica? Ho imparato tantissimo ascoltando, risponde Garcia, esercitandomi e restando sempre curioso. Oggi abbiamo accesso a una quantità enorme di informazioni, ma ciò che conta davvero è come le utilizzi. Ho passato infinite ore a suonare, sbagliare e riprovarci. Alla fine più del percorso in sé contano la costanza e la capacità di sviluppare una propria voce. E trovate l'intervista sul Corriere del Ticino. Sulla Regione c'è una presentazione della prossima edizione di Babel, Festival di Letteratura e Traduzione di Bellinzona, dal 16 al 20 settembre. È la 21esima edizione, che si intitola Lingue per mondi possibili. Capire se e in quale misura la lingua influenzi il nostro modo di pensare e se di conseguenza tramite un lavoro di consapevolezza su di essa sia possibile dare vita a società più giuste. Questo è l'interrogativo che è il cuore del festival, il tema che poi viene affidato come sempre a scrittrici e scrittori, traduttori e traduttrici, artiste e artisti e ora anche a scienziate e scienziati. In particolare vengono citate sulla Regione Anna Schlossbauer e Lara Ricci, le neodirettrici artistiche di Babel, le quali dicono: se la lingua che parliamo dà in parte forma al nostro immaginario, se incide sul nostro modo di percepire noi stessi e la realtà, dovrebbero avere un altro peso le rivendicazioni di chi vuole una lingua inclusiva che renda più visibili le donne e le persone non binarie, di chi chiede di decolonizzare la lingua o di usare un linguaggio consapevole e rispettoso, o ancora di non usare una lingua antropocentrica o deprivata di empatia ed emozioni quando si parla della natura e degli altri esseri viventi. E questo è un assaggio dell'articolo che trovate su La Regione.

Abbiamo ascoltato un brano di Olgay Bayir, una cantante russa, spero di averlo pronunciato in maniera corretta, un brano Mia Sir Mia Stoparatiri, il titolo è tratto dall'album Neva Harmony pubblicato nel 2014. Stiamo facendo la nostra rassegna stampa e siamo approdati al Corriere della Sera, dove c'è un articolo di Sergio Harari che parla di una iniziativa delle scuole cinesi che si sono poste una domanda: qual è il plus dell'intelligenza umana rispetto all'intelligenza artificiale? E la risposta per i cinesi è nella creatività. Per questo la Repubblica Popolare sta implementando la nuova direttiva Healthy Schools 2030, che trasforma la musica e l'educazione artistica da attività accessorie a parte strutturale del sistema scolastico e della salute psicofisica degli studenti. Entro il 2030, su tutto il territorio nazionale cinese, l'educazione artistica sarà resa obbligatoria e svolta nelle 470.000 scuole del paese. A ogni studente verrà garantito l'insegnamento di due diversi strumenti musicali. Harari dunque prende spunto dalla Cina e dal sistema educativo cinese, che per molti aspetti, essendo un paese a vocazione insomma autarchica e dittatoriale, ha delle falle, rilevando in compenso questa attenzione alla creatività. Non si tratta infatti solo di far crescere grandi talenti individuali, spiega Harari, ma di usare la creatività come regolazione emotiva, prevenzione psicologica, aiuto alla crescita sensoriale e supporto educativo. Il documento programmatico parla di Music Therapy Emotional Intervention, strumenti musicali terapeutici di guarigione sonora. I cinesi non si limitano a dire più musica a scuola, vogliono usare lo strumento musicale come interfaccia fra il bambino e il mondo digitale. Pianoforti intelligenti, piattaforme che seguono i progressi dati sul modo in cui i ragazzi studiano, si concentrano, si scoraggiano o insistono. La tecnologia misura e accompagna, scrive Harari, ma il gesto creativo resta umano. Per secoli la musica è stata il banco di prova della mente umana. Platone voleva controllarla perché sapeva che educa emozioni e carattere. Confucio la considerava un pilastro dell'ordine sociale, armonizzare i suoni per armonizzare la società. Oggi la Cina aggiorna quella tradizione in chiave tecnologica. La musica entra nel cuore del curriculum scolastico per formare cittadini con un estro artistico in un mondo dominato dagli algoritmi. La vera rivoluzione è questa, conclude Harari sul Corriere della Sera. Pensare che ai tempi dell'intelligenza artificiale sia la creatività a poter fare la differenza e svilupparla in modo capillare, programmatico e pianificato.

Abbiamo ascoltato un brano che ci ha portato alle 6:53 e si trattava di un pezzo del multistrumentista libanese Bahar Mar Khalife. Sulla Repubblica c'è una breve presentazione scritta da Simone Mosca di un libro di Bonvesin della Riva, un classico della letteratura italiana, Le meraviglie di Milano, De Magnalibus Urbi Mediolani. È un classico scritto fra il 200 e il 300. Bonvesin della Riva, padre della lingua lombarda, fu lo storico maggiore in questo periodo e enumerò e magnificò in dettaglio ogni caratteristica della città in questo memorabile De Magnalibus Urbis Mediolani. L'ultima edizione di questo Le meraviglie di Milano è stato pubblicato dalla Fondazione Lorenzo Valla per Mondadori a cura di Paolo Chiesa. E in particolare, per dare un assaggio della diversità di quel mondo e della precisione, della capillarità con cui cerca di rappresentarlo Bonvesin della Riva, Simone Mosca cita un passaggio del libro in cui tra l'altro si mette in evidenza una professione, quella di trombettiere stipendiato dalla città, che evidentemente non esiste più, per dire come cambiano le professioni, come cambia la società, e che all'epoca era una professione ambita. C'erano 1500 notai a Milano fra il 2 e il 300 e 6 trombettieri, ma cito le parole stesse tradotte appunto in italiano di Bonvesin della Riva: più di 1500 sono i notari e moltissimi sono ottimi estensori di contratti. I messi del comune, volgarmente detti servitori, sono sicuramente 600, e il comune mantiene anche 6 tubatori principali. E quindi suonatori di tuba, 6 tubatori principali, uomini egregi ed onorevoli, che ad onore della loro grande città tengono cavalli e conducono vita decorosa al pari dei nobili. Per la loro abilità si distinguono da tutti i tubatori del mondo. Non si è mai in tutto il mondo sentita una fanfara così terribile, così appropriata al tumulto della guerra come la loro, la quale esprime ad un tempo la grandezza ed il valore della nostra città. Ecco, l'aggettivo terribile per i tubatori in questo caso, anche se a prima vista può sembrare fuorviante, significa che sapevano creare un bello strepito questi 6 trombettieri della città di Milano, evocati nel libro Le meraviglie di Milano di Bonvesin della Riva, in questo passaggio citato da Simone Mosca sulla Repubblica.

0: Si fa sempre più difficile riuscire a trovare sopravvissuti a una settimana dal terremoto in Venezuela. I morti sono ora 2.300. Al via la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. E stanno rientrando anche i soccorritori mandati dalla Svizzera. Ce ne andiamo tristi e frustrati per non essere riusciti a salvare nessuno, ci ha detto uno di loro. Positivo nei Grigioni il primo bilancio dei locali per il consumo di droga, continua a preoccupare la scena aperta di Coira. Anche la popolazione deve beneficiare dei conti positivi dello Stato. In caso di grosse eccedenze, il Canton Zugo ne verserà una parte ai cittadini. Ai mondiali di calcio il Belgio recupera 2 gol al Senegal e poi vince ai supplementari. Negli ottavi incontrerà gli Stati Uniti che nella notte hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 2 luglio, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo con gli ultimi deboli rovesci a nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali e con temperature comprese fra 20 e 30 gradi a sud e fra 15 e 29 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 7:04, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e in particolare abbiamo ascoltato la voce di Paul Simon dal suo secondo disco solista intitolato proprio Paul Simon nel 1972, Me and Julio Down by the Schoolyard. Questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Abbiamo trascorso la prima ora come sempre impegnati nella rassegna stampa, guardando prima gli editoriali, i pezzi di attualità e poi fra le 6:30 e le 7 gli articoli delle pagine culturali dei quotidiani svizzeri, dei quotidiani italiani, dei quotidiani di tutto il mondo. E ora, come sempre, invece ci apriamo al mondo e accogliamo interviste, approfondimenti, collegamenti in diretta, altre voci, insomma, oltre la mia. La prima voce della mattinata è quella del nostro corrispondente da Roma, Checchino Antonini. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te, Andrea Fazioli, e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di mappe, le mappe che hanno un potere strano. Sono l'unico oggetto tecnico grafico, perché una mappa serve a qualcosa, un uso pratico, però sono capaci di generare incanto. Ecco, l'unico oggetto tecnico grafico capace di generare incanto. La città di Roma è un groviglio di mappe che a volte si sovrappongono oppure si disegnano a vicenda. Dall'altra parte del filo, che Checchino Antonini, il nostro corrispondente da Roma, oggi approfondirà proprio questo tema delle mappe che continuano ad affascinarci, continuano a rapirci da sempre, bambini e adulti.
1: Pensa che Robert Louis Stevenson disegnò la mappa dell'Isola del Tesoro prima ancora di scrivere il libro e commentava meravigliato. Mi dicono, diceva, che ci sono persone a cui le mappe non dicono nulla, ma non riesco a crederci, e non riesco a crederci neanche io. Le mappe servono a perdersi e a orientarsi, e quindi due bisogni fondamentali dell'umanità, secondo me, sono macchine narrative.
0: Sì, sono congegni per la fantasia, perché alla fine, a partire da qualche linea, da qualche segno, uno immagina un intero mondo, immagina un'intera storia. E tu, Checchino, che storia vorresti raccontarci stamattina?
1: Allora, stavolta le mappe ci serviranno a capire come la città di Roma fa i conti, oppure non li fa, con il passato coloniale. Roma è stata non solo capitale di un antico impero, ma anche dal 1889 al 1941. Io ne ho discusso in questi giorni con una attivista che si chiama Yodit Estifanos, ha origine eritrea, 38enne, lei è nata a Milano ma poi si è trasferita a Roma già da diversi anni, e con un italiano che insegna a Cambridge, Luca Peretti, 41 anni, uno che indaga sull'immaginario, sul cinema, e mi hanno spiegato che le tracce coloniali sono un po' ovunque, ponti, strade, monumenti, a volte sono leggermente coperte ma restano lì. Vanno conosciute, non necessariamente per buttarle giù, come è accaduto in alcune città inglesi, per esempio al tempo di Black Lives Matter, nemmeno per cancellarle, ma per risignificarle in qualche modo.
0: Dunque, anche a Roma si sta sviluppando un forte dibattito critico sulla memoria del colonialismo.
1: Assolutamente sì, spesso è stato sotto traccia, da un po' di tempo è esploso, e questo anche grazie all'attivismo delle seconde generazioni che hanno sfidato un luogo comune tanto radicato quanto privo di fondamento scientifico, quello del colonialismo italiano mite, degli italiani brava gente, del colonialismo straccione. C'è una riflessione che è molto avanzata anche per quello che si trova ancora nei musei romani. Qualcosa è stato restituito già dagli anni 60, il caso più recente è la Stele di Assum, che si trovava tra il Circo Massimo e le Terme di Caracalla e poi invece è stata rispedita nel 2025 in Etiopia. per trovare un punto di partenza questa mattina noi andiamo al quartiere africano con TZ, che è un'associazione multidisciplinare che ha scritto un progetto di contromappatura del quartiere, che a dispetto del nome è una zona elegante di shopping abitata per lo più da autoctoni benestanti.
0: E allora perché quel nome quartiere africano? Perché quel nome esotico?
1: Perché è uno di quei quartieri spuntati a Roma a partire dagli anni 20 del Novecento, quando la città cresceva a vista d'occhio mentre l'Italia appunto era impegnata nelle vicende coloniali nel Corno d'Africa e in Libia. Il nome deriva dai nomi delle strade. Quattro viali principali prendono il nome delle ex colonie: Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia, e tutte le vie interne sono dedicate alle città occupate oppure ai luoghi delle battaglie. Per decenni questa toponomastica è passata quasi inosservata nella quotidianità dei romani, finché non è arrivato il Covid.
0: Il Covid, e che cosa c'entra la pandemia?
1: Perché in quei mesi ci si poteva incontrare solo camminando e camminando distanziati. È così che è nato il trekking urbafricano, animato proprio da Iodit Stifanos e da quella associazione TZ che ho citato prima. Da allora centinaia di abitanti e studenti hanno partecipato a lunghe camminate, intrecciando testimonianze con tappe di contestualizzazione, di approfondimento storico, e manomettendo la mappa del quartiere, le persone provenienti dall'Eritrea raccontano il loro paese, raccontano se stessi, ribaltando quel rapporto di subalternità che è tipico del periodo coloniale, sia ieri sia oggi. Considera che a Roma la diaspora eritrea è complessa e stratificata, dunque è piuttosto ricca di esperienze.
0: E in che modo avviene la manomissione della mappa del quartiere?
1: Allora, ci sono dei poster che vengono srotolati lungo il percorso e dei QR code sistemati in modo da collegarsi a degli audio che sono la raccolta di storie di vita effettuata dall'associazione. C'è in rete anche un podcast molto bello. Una tappa per esempio è dedicata ai lasciti linguistici italiani e le loro evoluzioni all'interno della lingua tigrina. Nell'ultima tappa c'è anche la possibilità di uno spuntino eritreo. Nei trekking urbafricani si parla di tantissime cose, si parla di coppie miste, di resistenze contadine, di leggi razziali, di meticciato e di campi di concentramento, di cui l'Eritrea è stato un laboratorio prima ancora della Seconda Guerra Mondiale. È un viaggio nel tempo e nello spazio, sia appunto nel passato sia nel tempo attuale.
0: Ma ci sono episodi di risignificazione di luoghi o di monumenti?
1: Allora, esiste un lavoro di rete che coinvolge anche altre associazioni e comunità proprio sulla toponomastica, e questo lavoro è riuscito a ottenere un risultato concreto a marzo del 2025, la dedica ufficiale a Zeraide Res del giardino che circonda il monumento ai caduti di Dogali. I caduti di Dogali sono i 500 sconfitti il 26 gennaio 1887, a cui è dedicata appunto la piazza enorme che c'è di fronte alla stazione Termini. A pochi metri da piazza dei 500 c'è questo monumento, la cui sommità è costituita da un autentico obelisco egizio in granito rosso, risalente all'epoca di Ramsès II e trafugato dai romani, ma in questo caso gli antichi romani. Nel 1937, dopo la fine della guerra d'Etiopia, gli italiani portarono lì da Addis Abeba la statua del leone di Giuda, che è il simbolo della monarchia e della sovranità etiope. L'anno successivo un giovane eritreo che di mestiere faceva l'interprete, appunto Zerai Veres, fu protagonista di un gesto di ribellione solitaria, colpì con una sciabola alcuni militari italiani durante una cerimonia sotto al monumento, gridando «Viva il leone di Giuda, viva l'imperatore», l'imperatore etiope. Sarebbe morto in manicomio criminale nel 1945, ora invece è considerato un eroe nazionale della liberazione africana.
0: E stiamo parlando di quel leone di Giuda che venne restituito nel 1967 nella storica visita del presidente italiano Saragat in Etiopia?
1: È proprio quello. La rete si chiama Yekatit 12, che è una data del calendario etiope che corrisponde al 19 febbraio e ricorda le vittime del massacro di Addis Abeba nel 1937, oltre 20.000 morti ad opera del colonialismo italiano, uno dei più grandi crimini di guerra. Questa rete ha costruito una campagna per dedicare una delle nuove fermate della metropolitana a Giorgio Marincola, che era un giovane partigiano italo-somalo scappato da Roma per unirsi alla resistenza e morto in azione al nord, ma l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma è stata irremovibile. Le fermate devono avere il nome delle vie circostanti. Almeno c'è stato il buon senso di non chiamarla Ambaradan, come la via che è proprio a fianco della stazione che oggi è stata dedicata a Porta Metronia, e che ricorda altri massacri coloniali, al punto che si è generata una parola italiana, Ambaradan, usata per indicare una situazione di grande confusione, di caos ingovernabile. E come vedi, nessuna mappa è una mappa definitiva, è sempre tutto negoziabile, in movimento.
0: E per definizione le mappe, anche se sembrano immobili, sono qualcosa di estremamente mobile. Grazie Checchino Antonini per questa corrispondenza da Roma, ci risentiamo in una prossima occasione, buona giornata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato Porto Rubino dall'album Il silenzio fa boom, pubblicato nel 2024 dal cantante italiano Renzo Rubino.

0: Who Cares è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, con la fisarmonica di Simone Baron, compositrice, pianista e anche appunto fisarmonicista americana, che ha inciso questo disco per questo brano per il disco The Space Between Disguises del 2019. E siamo arrivati alle 7.21, 7.22, anzi è il momento di darvi qualche segnalazione per il pomeriggio e per la serata.
1: L'agenda.
0: È quasi tutto pronto per l'edizione 2026 del Long Lake Festival. Dal 9 al 26 luglio il festival animerà il lungolago, i parchi, le piazze di Lugano e ci sarà un'anteprima stasera in Rivetta Tell alle ore 20:30, un concerto della Young Modern Orchestra, un gruppo nato all'interno della sezione luganese della Scuola di Musica Moderna, la SMUM, ed è un progetto formativo e artistico dedicato allo sviluppo di giovani talenti nel campo della musica contemporanea e jazzistica. Questa sera, a partire dalle ore 18, Art Feline inaugura a Paradiso tre nuove mostre dedicate alla fotografia contemporanea. Le inaugurazioni, articolate tra gli spazi espositivi esterni della Fondazione Art Feline, Art Feline Library e Focus Art Feline, si terranno in occasione dei 20 anni della De Pietri Art Feline Foundation. I tre percorsi saranno visitabili fino al 21 agosto. I progetti consistono in REM, il nuovo progetto di Gianmarco Sanna, che esplora il sonno come spazio fragile, intimo e trasformativo. Poi il secondo progetto è L'Etiquette Bleu, una mostra personale di Benoît Chataway, che intreccia memoria locale, paesaggio e trasformazione sociale fra Bidogno, la Val Capriasca e la Val Colla. E il terzo sarà la personale di Sian Davy, The Garden, nel quale il giardino diventa metafora di una possibile forma di umanità. Happy Birthday Herman, performance, musica, poesia e installazioni per il 149esimo compleanno di Herman Hesse a Montagnola nel giardino Atte alle ore 19. Un appuntamento ancora musicale con l'Arte del Pizzico, brani dal repertorio mandolinistico per quartetto con particolare attenzione al periodo romantico. Sarà un evento che avverrà a Vacallo, nella corte di Marco e Lucia Rizza, alle ore 20:30, in caso di pioggia, nella chiesa della Santa Croce. E prosegue Garten, festival di teatro nel parco, alla Fondazione Claudia Lombardi di Figino, alle ore 18, Metaterra senza coda, Icarus e qualcosa vive, gli spettacoli previsti per questa serata, informazioni su fondazioneteatro.ch.

0: Giornata nazionale di raccolta fondi oggi, sostenuta dalla SSR, dalla catena della solidarietà, a favore della popolazione colpita da due violenti terremoti in Venezuela. La situazione è drammatica. Le organizzazioni partner svizzere sono attive sul terreno per aiutare le migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni telefonando allo 0 800 87 07 07, e grazie sin da ora per il vostro aiuto.
1: Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. È sempre più difficile trovare sopravvissuti ad una settimana dal terremoto in Venezuela. I morti ora sono 2.300, al via la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. E stanno rientrando anche i soccorritori mandati dalla Svizzera. Ce ne andiamo tristi e frustrati per non essere riusciti a salvare nessuno, ci ha detto uno di loro. Positivo nei Grigioni, il primo bilancio dei locali per il consumo di droga continua a preoccupare la scena aperta di Coira. Anche la popolazione deve beneficiare dei conti positivi dello Stato. In caso di grosse eccedenze, il Canton Zugo ne verserà una parte ai cittadini. Ai mondiali di calcio, il Belgio recupera due gol al Senegal e poi vince ai supplementari. Negli ottavi incontrerà gli Stati Uniti, che nella notte hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. Apriamo dunque con la situazione in Venezuela. Una settimana dai devastanti terremoti, il bilancio ufficiale dei morti è salito nelle ultime ore a 2.295 morti, appunto, le persone di cui non si hanno notizie. Potrebbe essere oltre 40.000 secondo le stime delle Nazioni Unite, e chi è sopravvissuto adesso ha bisogno di tutto. Finora sono arrivati negli ultimi giorni 1.200 tonnellate di aiuti umanitari. La corrispondenza è di Paolo Manzo.
3: 1, 2, 3.
4: Mentre le speranze di trovare persone vive sotto le macerie si riducono di ora in ora, oltre 2 milioni di venezuelani, secondo le stime dell'ONU, hanno bisogno adesso di aiuti umanitari. Servono cibo, acqua potabile, strutture dove dormire. Siamo rimasti senza nulla e siamo costretti a lottare per la sopravvivenza, dice un abitante della Guaira, l'epicentro del disastro. La situazione nel paese è devastante per Stephanie Hostetter, direttrice del Programma Alimentare Mondiale in Venezuela, che ha già distribuito aiuti a 1.200 persone. Il nostro budget non riesce a coprire tutta l'emergenza. Per questo abbiamo fatto una richiesta di 50 milioni di dollari per i primi 3 mesi, dice. In campo sono scesi anche medici e infermieri provenienti da tutto il mondo, che hanno installato ospedali da guerra con tanto di terapia intensiva per i casi più gravi. Appena abbiamo aperto siamo stati letteralmente inondati di pazienti. Molti di loro sono stati feriti durante il terremoto. Altri cercano cure perché gli ospedali sono stati distrutti, dice uno dei medici volontari arrivato dagli Stati Uniti. E mentre la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha decretato il lutto nazionale di una settimana per le vittime, in uno degli ospedali da campo l'ecografia di una donna incinta riporta alla vita. Lo vuoi sapere?

0: sostanza, un po' di amarezza perché voilà, il lavoro è tantissimo e come detto abbiamo potuto fare dal nostro punto di vista poco per aiutare le persone, anche se sappiamo che il fatto di essere qui e di comunque dare una mano per loro è molto prezioso.
1: Sbaglio o non sono state estratte molte persone vive dalle macerie in generale? Questo vuol dire che è stato veramente brutale il terremoto.
0: Esattamente, adesso io i dati esatti non li ho, però da quello che abbiamo sentito qui direttamente sul posto sono state veramente poche i superstiti estratti vivi.
1: Stefano Maroni, sostanzialmente, dunque, che situazione vi lasciate alle spalle ora che partite?
0: Qui è tutto distrutto, quindi poi ci sarà tutto poi la fase successiva o una delle fasi successive sarà la ricostruzione, magari ecco, dare una mano a tutto quello che è un po' l'acqua potabile, questi bisogni primari, aiuti umanitari in generale e poi appunto come detto più in là ci sarà tutta la fase della ricostruzione. È complicato un po' partire così pensando che appunto le persone toccate non hanno più niente, né una casa né un letto né niente, tra virgolette dormono un po' sopra le macerie. E questo è quello che fa sicuramente più male quando dobbiamo abbandonare il paese.
2: Stefano Maroni, uno dei componenti della catena di soccorso inviata dalla Confederazione, e l'aiuto dalla Svizzera si esprime non solo a livello statale, appunto con invio di squadre come queste, ma anche a livello privato, grazie alle ONG svizzere attive in Venezuela. La catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà con l'apertura dei centralini, avvenuta tra l'altro pochissimi minuti fa. Fino alle 23, potete chiamare lo 0800 0707 per lasciare le vostre promesse di donazione. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito o il versamento diretto agli uffici postali. Ripeto il numero 0800 0707. Quando andiamo a votare, spesso prendiamo la nostra decisione valutando le conseguenze. E allora ci chiediamo: cosa succederà in caso di sì o di no? Quanto costerà il cambiamento? Le previsioni sul libretto rosso, recapitato assieme alle schede di voto o anche in altri documenti ufficiali, sono pertanto molto utili, ma spesso sono sbagliate, come mostrano casi passati. A Berna si tenta di migliorare la situazione, non solo cercando di essere più precisi, ma anche di essere più trasparenti quando, ad esempio, c'è incertezza. Ce ne parla Alan Crameri.
3: Regole e procedure attuali sono insufficienti per garantire la qualità delle previsioni e la trasparenza della loro presentazione. Lo scrive il Controllo federale delle finanze, incaricato di fare un'analisi sulle informazioni fornite dall'amministrazione federale a parlamentari, ma anche ai cittadini, per farsi un'opinione quando votano. Ricorda alcuni casi ben noti: la riforma della tassazione delle imprese che ha portato a minori entrate fiscali non nell'ordine di decine di milioni di franchi, ma di miliardi, oppure l'analisi sbagliata sul numero di coppie sposate svantaggiate fiscalmente o ancora i conti dell'AVS con uscite sovrastimate, ma ha constatato lacune anche in messaggi governativi recenti analizzati appositamente. Se prevedere il futuro è notoriamente impossibile, di certo si può fare meglio. Il controllo delle finanze fornisce vari suggerimenti: coinvolgere più spesso specialisti di dati, anche esterni, o effettuare regolarmente un doppio controllo. E quando l'incertezza rimane, dichiararlo in maniera più trasparente e esplicita, anche sul libretto rosso con le spiegazioni per i cittadini, nonostante lo spazio sia poco. Il Consiglio federale è in buona parte disposto ad applicare le raccomandazioni perché condivide la necessità di migliorare la qualità delle previsioni, ma senza aumentare la spesa. Ciò potrebbe rivelarsi un handicap sulla via di informazioni più precise, utili anche ad aumentare la fiducia del cittadino, evitando il dubbio che qualcuno, con interessi politici, ci voglia manipolare.
2: 90 persone registrate, 30 presenze quotidiane per un consumo medio di 100 dosi. Questi numeri, che spiccano nel primo parziale bilancio di attività del locale di consumo per stupefacenti, inaugurato a Coira il 1 aprile, soddisfatti autorità e gestori della struttura, ma la scena aperta della droga continua a preoccupare. Il servizio di Patrick Colombo.
4: Le cifre snocciolate ieri in conferenza stampa confermano previsioni e aspettative degli addetti ai lavori. Coira ha bisogno di un luogo sicuro e controllato in cui tanti tossicomani provenienti da tutto il cantone possono assumere droghe. E dall'apertura del locale di consumo la situazione, dal profilo dell'ordine pubblico, è leggermente migliorata, ha detto il comandante della polizia cittadina Andrea De Florin.
5: Die Lage hat sich etwas beruhigt.
4: Certo, restano ancora tanti i tossicomani, una

0: Tantina circa, che si aggirano regolarmente per i giardini pubblici in centro e nelle immediate vicinanze. Nessuno si aspettava che la scena aperta della droga sarebbe sparita come d'incanto. L'obiettivo a lungo termine è quello di spostare, nella struttura dedicata, l'assunzione di stupefacenti.
1: Das langfristige Ziel ist sicher, dass die Konsumationen eben im Konsumraum stattfinden.
0: Un centro, quello varato 3 mesi fa a ridosso del polo fieristico della Stadthalle, che oltre a spazi sorvegliati per il consumo di droga, offre all'utenza una mensa, docce e consulenza medica. Servizi utilizzati da un numero elevato di persone, ha osservato Carlo Schneider, direttore di Überlebenshilfe Graubünden, cui è stata affidata la gestione della struttura.
2: Wir haben da wirklich viele Personen, die waschen, duschen, Beratungen, Wundpflege nutzen.
0: Nell'estate del 2027, la città di Coira deciderà come proseguire con il progetto pilota del locale di consumo, della durata prevista di 3 anni.
3: Il Canton Zugo, lo sappiamo, è uno dei cantoni più ricchi della Svizzera. I suoi conti chiudono spesso con utili consistenti. Ebbene, d'ora in avanti, in caso di eccedenze, potrà concedere degli sconti fiscali ai suoi cittadini. Il principio è stato accolto ieri in prima lettura dal Gran Consiglio, che ha fatta sua un'idea del Consiglio di Stato. Ha seguito il dibattito Gianni Canonica.
4: Nel Canton Zugo i soldi non sono un problema, anzi, giusto per fare un esempio, visto che le entrate del cantone sono molto maggiori rispetto alle uscite, quest'anno i premi di cassa malati della popolazione sono pagati dallo Stato.
5: Die finanzielle Ausgangslage im Canton Zug ist so gut wie schon lange nicht mehr.
4: La situazione finanziaria del Canton Zugo è buona come non lo è da tempo. Avanzi di bilancio elevati, se non molto elevati, un capitale proprio solido e un'alta stabilità finanziaria. Per questo motivo, dal punto di vista finanziario, degli sconti fiscali possono essere concessi, ha affermato a nome della commissione speciale che ha esaminato il progetto il suo presidente, il socialista Alois Gössi. L'idea è questa: in futuro, se i conti dello Stato dovessero chiudere con un'eccedenza superiore ai 50 milioni di franchi, la metà dei fondi eccedenti potrà essere riversata alla popolazione e alle aziende del cantone quale sgravio fiscale. Un'idea che non è piaciuta a una minoranza di sinistra.
6: Es ist für Sie keine Überraschung, die Alternativen, die Grünen, lehnen diese Vorlage ganz vehement ab.
4: Noi combattiamo questo progetto con veemenza perché per il ceto medio e per le famiglie questi sconti fiscali ammonterebbero solo a pochi franchetti, piccole somme che non alleviano il problema degli affitti elevatissimi, ha affermato l'ecologista Lucian Franzini. Parole cadute però nel vuoto, visto che in prima lettura una solida maggioranza del legislativo ha detto sì al progetto di sconti fiscali.
3: Torniamo all'attualità estera. Continua a salire il bilancio delle vittime dei pesanti raid russi di questa notte sulla capitale ucraina Kiev. L'ultimo aggiornamento da parte delle autorità locali fa stato di una decina di persone uccise. I feriti sono circa 60. L'attacco con droni e missili ha provocato diversi incendi e sono stati colpiti edifici residenziali nel centro città. Uno di essi ospitava una stazione di ambulanze. E pochi mesi dopo l'inizio del conflitto si era verificato, lo ricorderete, uno spettacolare attentato ai danni del gasdotto sottomarino Nord Stream sui fondali del Mar Baltico. A quasi 4 anni di distanza, la Procura federale tedesca ha incriminato un ex ufficiale delle forze armate ucraine. Ce ne parla Walter Raue.
7: È la prima volta in assoluto che la Procura Generale tedesca ha incriminato ufficialmente una persona nell'ambito delle indagini attorno al clamoroso attentato esplosivo contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream. Nel settembre del 2022, pochi mesi dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una serie di esplosioni danneggiarono e resero inutilizzabili i 2 gasdotti sottomarini al largo delle coste danesi del Mar Baltico. Inizialmente si pensò ad un atto di sabotaggio orchestrato dai servizi segreti russi per interrompere le forniture di gas dai giacimenti della Siberia verso la Germania e numerosi paesi occidentali. Nel corso delle indagini si infittirono però gli indizi attorno ad una possibile matrice ucraina. Ad aver eseguito materialmente l'attentato sarebbe stato un comando composto da 7 cittadini ucraini coordinati da Serhii Kuznetsov. Arrestato a Rimini nell'agosto del 2025 e poi estradato in Germania, l'uomo viene accusato dalla procura tedesca di aver affittato pochi giorni prima dell'attentato in Germania una barca a vela e di avervi trasportato poi il materiale esplosivo sul luogo dell'attentato, avvalendosi di una sommozzatrice professionista ingaggiata in Polonia. La Procura federale tedesca ha ora incriminato l'ex ufficiale di un'unità speciale dell'esercito ucraino di sabotaggio e di crimini di guerra.
3: In Svezia banconote e monete sono quasi completamente scomparse dai negozi, o almeno erano, perché una nuova legge obbliga negozi di alimentari e farmacie ad accettare nuovamente i contanti. Ci racconta questa storia Giorgia Lorenzini.
8: Parliamo di cashless, ovvero i pagamenti digitali o con carta di credito che sono sempre più diffusi. Questo è il suono di un pagamento effettuato con l'iPhone, suono sempre più comune, specialmente nei paesi scandinavi, dove è ormai la norma pagare senza contanti, tant'è che in Svezia alcuni negozi espongono cartelli con la scritta «Non accettiamo contanti». Ma non è tutto sempre andato liscio. Nel 2021, per esempio, i supermercati Coop in Svezia hanno subito le ripercussioni di un attacco hacker e 500 negozi hanno dovuto chiudere perché non era più possibile far pagare i clienti. Anche la Banca Centrale Svedese ha ricordato l'importanza del contante per la sicurezza della popolazione, per poter comprare beni necessari anche in caso di interruzione di internet o corrente elettrica. Per questo il governo svedese ha obbligato alimentari e farmacie ad accettare anche i pagamenti in contanti. Inoltre si raccomanda alla popolazione di avere con sé 1000 corone, circa 85 franchi, in caso di emergenza, anche se i borsellini degli svedesi sono spesso vuoti perché i pagamenti elettronici restano pur sempre la norma.
3: Chiudiamo qui Radio Giornale, buona giornata a tutti e a tutte.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati, iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio e dalla vittoria stanotte 2-0 degli Stati Uniti contro la Bosnia-Erzegovina. Americani che agli ottavi affronteranno il Belgio senza Balogun espulso, Belgio che rimonta ha battuto 3-2 ai supplementari la Senegal, avanti 2-0 fino all'86esimo. Avanza anche l'Inghilterra trascinata da Kane, doppietta 2-1 contro la Congo, prossimo ostacolo per gli inglesi il Messico questa sera alle 21, Spagna contro Austria. Passando al tennis, avanzano al terzo turno di Wimbledon Belinda Bencic, eliminata in due set Wang, nonché le teste di serie Sabalenka e Pegula, fuori a sorpresa la numero 5 vincitrice del Roland Garros Andreeva, battuta da Krejcikova. Nel tabellone maschile proseguono al turno successivo Sinner, Roger, Aliassime e Djokovic. Infine il basket, alle 20 Svizzera opposta alla più quotata Serbia nel quinto match di qualificazione al mondiale.
11: La meteo.
12: Diamo uno sguardo alle previsioni fino a stasera. In tutta la Svizzera il mattino lungo il versante nordalpino centro-orientale qualche banco nuvoloso esteso, per il resto soleggiato e soprattutto a sud caldo, temperatura massima 32 gradi, a sud 26 a nord. Domani venerdì a sud e a ovest sempre soleggiato, temperatura minima 18 gradi, massima intorno ai 31. Nella Svizzera centro-orientale solo in parte soleggiato con un po' di pioggia, temperature a nord comprese fra 15 e 25 gradi.

La Java des bombes atomiques, una canzone di Boris Vian interpretata nel 1968 da Serge Reggiani e ora la voce di Tony Bennett.

0: Sempre più difficile trovare sopravvissuti a una settimana dal terremoto in Venezuela. I morti sono 2.300, oggi giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. Violento attacco russo su Kiev nella notte, una decina i morti, 60 i feriti, è il bilancio più grave delle ultime settimane. Positivo nei Grigioni il primo bilancio dei locali per il consumo di droga, continua a preoccupare la scena aperta di Coira. Ai mondiali di calcio il Belgio recupera 2 gol al Senegal e poi vince ai supplementari. Negli ottavi incontrerà gli Stati Uniti che nella notte hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 2 luglio, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, soprattutto a sud, temperature massime 32 gradi a sud, 26 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato un grande classico della canzone Moon River di Henry Mancini con le parole di Johnny Mercer nell'interpretazione di Caterina Valente, incisa nel 1966 dall'album The Intimate Valente. Il brano venne composto per la colonna sonora di Colazione da Tiffany di Black Edwards, a fin del 1961. Nel film venne eseguito da Audrey Hepburn. Capita di leggere i giornali, ritrovarsi in strani incroci spazio-temporali. I giornali ci portano all'attualità, ma affiora naturalmente anche il passato e addirittura il XIII secolo, con informazioni di prima mano. Quanti notai e quanti trombettieri c'erano a Milano nel XIII secolo? Ne parla Simone Mosca sulla Repubblica, presentando la riedizione dell'opera duecentesca di Bonvesin della Riva, Le meraviglie di Milano, a cura di Paolo Chiesa, edito da Fondazione Valla Mondadori. Bonvesin della Riva, padre della lingua lombarda, fu lo storico maggiore fra il 200 e il 300 della città, di cui enumerò meticolosamente e magnificò nel dettaglio ogni caratteristica nel suo memorabile De Magnalibus Urbis Mediolani, che dà conto proprio della varietà e della vastità della città di Milano, che già allora appariva meravigliosa. E più di 1500, scriveva per esempio Bonvesin della Riva, nella traduzione presentata appunto da Paolo Chiesa e proposta sulla Repubblica da Simone Mosca, più di 1500 sono i notari e moltissimi sono ottimi estensori di contratti. Il comune mantiene poi 6 tubatori principali, tubatori, suonatori di tuba, suonatori di tromba, uomini egregi ed onorevoli, che ad onore della loro grande città tengono cavalli e conducono vita decorosa al pari dei nobili, e per la loro abilità si distinguono da tutti i tubatori del mondo. E in effetti già nel 200, così come oggi, Milano resta una città meravigliosa.

Nadege Rocha al violoncello e Rafael Aguirre alla chitarra, La vida breve. Sono le 8:09, state ascoltando Verde Aurora. E ricordo che oggi la Svizzera si mobilita per il Venezuela. La catena della solidarietà lancia, con il sostegno della SSR e delle radio private, un appello alle donazioni a favore delle vittime dei violenti terremoti. E quindi da stamattina fino alle 23 è possibile fare una promessa di donazione chiamando il numero verde 0800 87 0707. È possibile effettuare donazioni in qualsiasi momento online su catenadellasolidarietà.ch tramite Twint o anche negli uffici postali. Ricordo il numero 0800 87 0707. Ascoltiamo ora un duo, il duo composto da Hank Ballard con vari musicisti e i suoi Midnighters. Il brano si intitola Big Red Sunset.

0: In altre parole.
1: Ilaria Gaspari, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie.
1: Stamattina mi ero già collegato con Roma per la corrispondenza alle 7 e l'ospite mi aveva detto che piove a dirotto, che divampava un temporale, ancora sta divampando il temporale su Roma, mi dice Ilaria Gaspari, me l'ha detto prima del collegamento, un po' di frescura nella città che nei giorni scorsi è stata riarsa dall'estate come molte città, il caldo, l'estate, il tempo lento dell'estate ma anche la stretta del caldo si fanno particolarmente sentire nelle città, anche perché nelle città ci sono in genere meno alberi, meno zone ombreggiate e naturali, e poi il ritmo dell'estate in città con il sole intervallato dalle rapide pause dei temporali, Ilaria Gaspari è particolare, l'estate in città ha un'atmosfera particolare proprio perché sembra che il tempo scorra in maniera diversa, il tempo meteorologico viene percepito in maniera diversa ma anche il tempo tout court scorre in maniera diversa.
2: Sì, è proprio così, indica proprio questa espressione una condizione esistenziale. Penso che chiunque abbia passato anche solo un frammento dell'estate in una città come Roma, una città immensa, in cui ti senti inghiottito in qualche modo in una sorta di indifferenza durante il tempo dell'estate, quel tempo liquido fra temporali e appunto pomeriggi lunghissimi di sole che brucia l'asfalto. Ecco, chiunque abbia vissuto questa sensazione, penso, potrà amare un romanzo che si intitola esattamente così, L'estate in città, L'ultima estate in città, ed è un romanzo bellissimo che appunto ho pensato di raccontare oggi in questa nuova puntata di In altre parole. Tra l'altro ci tengo a fare una precisazione, che ieri sono stata tutto il giorno a ripensare che mi sono dimenticata il popone come nome del
1: libro. Il popone, giusto, perché l'estate in città va rinfrescata con
2: esatto.
1: Va rinfrescata esatto, con delle angurie o dei cocomeri, e ieri c'è scritto qualcuno.
2: Il popone, anche il melone, esatto. È il popone in Toscana soprattutto.
1: Però ecco, abbiamo elencato tutti i nomi, lo ricordo a chi non avesse sentito ieri, tutti i nomi regionali dell'anguria, del cocomero, come dimenticare uno dei più belli, il popone toscano, che può rinfrescare l'estate in città. Stavamo dicendo dunque L'ultima estate in città di Gianfranco Caligaric.
2: Sì, è un romanzo straordinario che ha fra l'altro una storia molto particolare. Io stessa diciamo che l'ho scoperto relativamente da poco, questo romanzo, che però è uscito nel 1973. L'autore, che è morto nel 2024, quindi relativamente poco tempo fa, lui era nato nel 1939 ad Asmara, da una famiglia di origine triestina. Il padre era nato a Corfù, ma a sua volta da un padre, quindi il nonno dell'autore era triestino, e questo richiamo dell'Europa dell'Est, della Mitteleuropa, ma anche del mare, è qualcosa che pervade in maniera fortissima tutta l'esistenza del personaggio principale di questo romanzo, che si chiama Leo Gazzarra, questo nome un po' da protagonista di poliziottesco, e si muove in questa Roma liquida durante un'estate in cui fondamentalmente perde se stesso, si sta

Dissipando. Ecco, questo romanzo l'autore lo scrisse molto giovane, non aveva 30 anni, poi lo mandò a diversi editori, tutti lo rifiutarono finché a un certo punto non arrivò nelle mani di Natalia Ginzburg, la quale ne fu entusiasta. E vi dico, vale veramente la pena di dare credito a questo suo entusiasmo perché è un romanzo meraviglioso. Insomma, Natalia Ginzburg spinge Garzanti a pubblicare il romanzo. Vengono stampate 17.000 copie nel 1973, vanno esaurite subito, vince il premio inedito, insomma, si fa notare, però misteriosamente il romanzo non viene più ristampato. Quindi una volta esaurito sopravvive e tutta questa storia editoriale è interessante perché in realtà è una storia che corrisponde molto al senso di dissoluzione del sé che attraversa questo personaggio dentro il romanzo e anche incredibilmente anche il libro ha attraversato in qualche modo lo stesso destino, mentre appunto il suo autore nel frattempo continuava a lavorare, è stato uno sceneggiatore di successo, un giornalista, ha continuato a lavorare a Roma e però questo romanzo rimane latitante per diversi anni, fino al 2010, quando lo ripubblica Aragno, fa una nuova edizione che anche questa volta incontra un grandissimo favore, soprattutto della critica. Escono articoli su tutti i giornali.

0: prova a leggerlo anche tu, è sempre qualcosa che funziona più di tutto il resto e si adegua anche all'atmosfera, sì, del protagonista, questo trentenne alla ricerca di se stesso, ma anche all'atmosfera dell'estate in città, in cui si ha l'impressione di essere in pochi sopravvissuti, che, quasi come dei clandestini. Direi che la maniera un po' nascosta, un po' ombrosa di questo libro di ripresentarsi è adeguata proprio all'atmosfera e al suo contenuto.
1: Assolutamente, sì, è un libro che ha seguito delle vie carsiche, ogni tanto riemerge. Ecco, la storia è molto semplice, in realtà, appunto, è la storia di Leo Gazzarra, che è questo giovane uomo che si è trovato a Roma inseguendo degli impieghi a cui non tiene particolarmente, lavora come corrispondente per un piccolo giornale milanese. Milano è la città in cui è nato, ma è una città a cui non si è mai legato, perché rimane fortissimo questo richiamo del mare che in lui agisce fin dalle prime pagine del libro, lo sentiamo come un'attrazione fortissima che gli deriva forse dal suo sangue, perché c'è in lui il ricordo di questo nonno che era nato sul mare e muore a Milano e si trova a morire nel rimpianto di aver lasciato la grandezza accogliente del mare, tanto che chiede al figlio, cioè il padre del protagonista, di andare a recuperargli un po' di acqua di mare, e lui con Leo, 15enne, si mette in macchina per Genova, vanno a recuperare quest'acqua di mare, ma quando la portano è troppo tardi, no? E la vita è stata in qualche modo sperperata. E questo segna un po' il filo rosso che trascina Leo verso Roma. Lui si trasferisce a Roma, che considera una città di mare, come in effetti la considero anch'io da milanese che vivo a Roma. Il mare non è vicinissimo, però è vicino, è molto più vicino rispetto a quanto non sia a Milano. E lui sente proprio questo richiamo, ma sente anche questo richiamo di un mare che in realtà è quasi un porto sepolto, perché la città è fatta di strati, la città è fatta di confusione, è fatta anche di una sorta di indifferenza placida, però anche rassicurante, perché non è un romanzo, come dire, critico nei confronti di Roma, eppure riesce a fermarmi come un film con il quale ha tantissimi punti in comune, che è La dolce vita. Chiaramente lui è un po' una versione scalognata, sfinocchiata, come dice lui di se stesso più volte, si definisce un po' uno sfigato, uno sfinocchiato, però una versione appunto un po' in tono minore, un po' di insuccesso del Marcello Rubini della dolce vita, no? Il personaggio di interpretato da Mastroianni, che a sua volta insomma ha delle sue sfortune, però quantomeno, diciamo, professionalmente è un po' messo meglio rispetto a Leo Gazzarra, che si trova senza un soldo in tasca e mentre vaga appunto per la città in un giorno di pioggia come questo giorno in cui vi sto parlando di lui, si trova a incrociare il suo destino, perché incrocia una vecchia conoscenza dentro un bar. Questa vecchia conoscenza lo invita a cena, lui arriva sotto il temporale, tutti sono vestiti bene, tutti hanno i loro impermeabili alla moda, lui invece ha soltanto queste scarpe piene d'acqua, piene di pioggia, si mette a riscaldarsi i piedi davanti al caminetto, mangia gli avanzi perché la cena c'è già stata, e questa è un po' la sua postura esistenziale, quella di nutrirsi degli avanzi delle vite degli altri, e lì incontra Arianna, che è in un certo senso un possibile grande amore, che però si consuma già direttamente nel rimpianto, come se non fosse possibile immaginare un futuro. Lui rinuncia a un impiego che gli viene offerto in Rai, che potrebbe essere la sistemazione, la cosa che lo rimette a posto, e si ritrova a vagare in questa estate liquida, no? in questa aria caldissima in cui galleggiano le delusioni sue e di tutti i personaggi che incrocia, fra cui questo personaggio struggente dell'amico Graziano, che è l'amico che finirà per morire, anche qua un po' come nella dolce vita, e finirà stritolato veramente nel senso di dissoluzione, in qualche modo rassicurante, accogliente, materna, della città di Roma, perché tutto è ambivalente dentro questo romanzo, cioè ci si perde, ma è anche il momento in cui ci si perde quello con cui si è più vicini a ritrovarsi. È un romanzo sulla solitudine e sul fatto che la solitudine sia qualcosa, come dire, una condizione che è impossibile portare all'ennesima potenza senza perdersi. È uno dei libri veramente più belli che mi sia capitato di leggere negli ultimi anni, perché ha qualcosa di impalpabile. Ora, insomma, ho provato a raccontarvelo, non so se sono riuscita a rendere l'idea, però è un romanzo disperato e allo stesso tempo contiene una sorta di gioia sotterranea, che probabilmente quella anche della giovinezza del suo autore. È un romanzo giovanile, si sente tantissimo, è un romanzo che è un esordio, che è un romanzo scritto da una persona giovane che teme la vita e allo stesso tempo ne è attratto. Quindi questo aspetto anche un po' nichilista che lo percorre è, non dico che è compensato, però in qualche modo è temperato.

0: spaventato e arriva ancora più forte proprio perché si muove in un doppio movimento con appunto questa aspettativa del futuro che poi appunto non arriva mai. E poi anche un ritratto di estati che non esistono più, appunto di un'estate che magari, non so, magari qualcuno ha conosciuto l'estate insomma, di queste estati dei primi anni 70. Io sicuramente non le ho conosciute, ma me le immagino, le vediamo insomma dentro questo romanzo, ed è anche lì c'è qualcosa di molto struggente, perché in realtà nell'immobilità ripetitiva dell'estate ci sono poi le cose che conosciamo anche delle estati venute dopo.
1: Certo che forse è necessario stare fermi per poter respirare davvero l'estate e perdersi per poter farsi abbracciare da una città come Roma. Comunque si percepiva nelle parole di Ilaria Gaspari, da un lato la difficoltà di esprimere l'impalpabilità e le sottili tonalità di atmosfera, di questo romanzo, e dall'altro l'entusiasmo di cercare di comunicare la bellezza dalla quale è stata contagiata. Quindi io sicuramente mi sono annotato, il titolo, e lo ripeto ancora per chi ci ascolta, è Gianfranco Calligaric, L'ultima estate in città, e lo trovate edito da Bompiani dopo una complessa storia editoriale. Grazie Ilaria Gaspari, buona giornata e a domani.
0: Grazie Andrea, buona giornata, grazie mille, buona giornata a tutti.
2: Rete 2.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Sempre più difficile trovare sopravvissuti ad una settimana dal terremoto in Venezuela. I morti sono ora 2.300 e oggi è giornata di raccolta fondi nazionale della catena della solidarietà. Violento attacco russo su Kiev nella notte. Una decina di morti, 60 i feriti, è il più grave delle ultime settimane. Positivo nei Grigioni il primo bilancio dei locali per il consumo di droga, continua però a preoccupare la scena aperta di Coira. Ai mondiali di calcio il Belgio recupera 2 gol al Senegal e poi vince ai supplementari. Negli ottavi incontrerà gli Stati Uniti, che nella notte hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. Apriamo dunque con la situazione in Venezuela. Ad una settimana dal terremoto, il bilancio ufficiale dei morti è salito nelle ultime ore a 2.295, le persone di cui non si hanno notizie.

0: potabile, strutture dove dormire.
1: Quedamo sin nada.
0: Siamo rimasti senza nulla e siamo costretti a lottare per la sopravvivenza, dice un abitante della Guaira, l'epicentro del disastro. La situazione nel paese è devastante per Stefanie Hostetter, direttrice del Programma Alimentare Mondiale in Venezuela, che ha già distribuito aiuti a 1200 persone. Il nostro budget non riesce a coprire tutta l'emergenza. Per questo abbiamo fatto una richiesta di 50 milioni di dollari per i primi tre mesi, dice. In campo sono scesi anche medici e infermieri provenienti da tutto il mondo, che hanno installato ospedali da guerra con tanto di terapia intensiva per i casi più gravi. Appena abbiamo aperto, siamo stati letteralmente inondati di pazienti. Molti di loro sono stati feriti durante il terremoto. Altri cercano cure perché gli ospedali sono stati distrutti, dice uno dei medici volontari arrivato dagli Stati Uniti. E mentre la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha decretato il lutto nazionale di una settimana per le vittime, in uno degli ospedali da campo l'ecografia di una donna incinta riporta alla vita. Lo vuoi sapere? Una bambina! Ma è anche il simbolo della speranza di un intero paese che vuole rialzarsi.
2: È proprio nelle ultime ore giunta la notizia che una persona ancora in vita è stata individuata sotto le macerie e si sta tentando di salvarla. E i primi giorni per i team di soccorso la sfida è stata enorme, la coordinazione non è mai facile, come ci ha raccontato da Caracas la giornalista freelance francese Alice Campagnol, che un paio di giorni fa ha visitato l'area di La Guaira, che appunto è l'epicentro del terremoto.
3: C'est un vrai sujet, hein, la coordination des équipes de secours, vous avez pas idée.
4: È davvero un problema il coordinamento delle squadre di soccorso, non avete idea. Ho visitato il campo soccorsi internazionali a La Guaira e nei primi giorni era estremamente complicato, non funzionava la rete telefonica, quindi potete immaginare le difficoltà. A coordinare è l'ONU e questo è un bene perché molti venezuelani non si fidano del governo. La popolazione non ha alcuna fiducia nel potere e teme che ci siano corruzione e favoritismo. Le squadre internazionali hanno una grande competenza e questo è un bene in un paese che non era preparato ad affrontare una catastrofe naturale di questa portata. È molto prezioso poter contare sulla squadra messicana, che vanta una grande esperienza in ambito sismico, o sui mezzi delle squadre svizzere, italiane e francesi. Questi gruppi dispongono di molte risorse, si mobilitano in modo efficiente, hanno i cani. Insomma, oggi l'aiuto internazionale è davvero molto prezioso.
3: C'est vraiment très précieux aujourd'hui, hein, l'aide internationale.
2: Il team svizzero ha nel frattempo terminato la sua missione, sta rientrando, ma in Venezuela restano attive diverse ONG svizzere. La catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà con l'apertura dei centralini. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le vostre promesse di donazioni. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito o il versamento diretto agli uffici postali. Io intanto vi ricordo il numero di telefono 0800 87 07 07. Nella notte un pesante attacco russo con missili e droni ha colpito la capitale ucraina Kiev, provocando, secondo le autorità locali, la morte di almeno 9 persone e una sessantina di feriti. A causa degli attacchi sono poi scoppiati diversi incendi in tutta la città e si registrano importanti danni materiali. Gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
5: Questa notte la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni e missili contro la capitale ucraina Kiev. Sono stati colpiti edifici residenziali. Uno di essi ospitava un'ambulanza e alcuni paramedici autisti sono rimasti feriti. Diversi incendi sono divampati in tutta la città a causa dei raid, anche in un hotel situato in una via di una zona centrale di Kiev. I danni materiali sono ingenti. Molte persone, insieme ai propri bambini, animali domestici ed effetti personali, si sono rifugiate nella stazione della metropolitana. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato di aver ricevuto informazioni di intelligence che riferivano di un imminente massiccio attacco da parte di Mosca contro l'Ucraina e aveva raccomandato alla popolazione di mettersi al riparo. In Russia invece un attacco con droni ucraini ha ucciso una persona e ne ha ferite 4, danneggiato un impianto industriale. A seguito dell'offensiva russa a Kiev, la Polonia aveva fatto decollare i suoi aerei caccia per proteggere il proprio spazio aereo come misura preventiva. In seguito ha affermato

0: di non aver registrato attacchi sul territorio polacco e di aver interrotto le operazioni.
1: È stato presentato ieri il primo bilancio di attività del locale di consumo per stupefacenti, inaugurato a Coira il 1 aprile. Beh, questi sono i numeri: 90 persone registrate, 30 presenze quotidiane per un consumo medio di 100 dosi. Sono soddisfatte le autorità e anche i gestori della struttura, ma la scena aperta della droga continua a preoccupare. Il servizio di Patrick Colombo.
2: Le cifre snocciolate ieri in conferenza stampa confermano previsioni e aspettative degli addetti ai lavori. Coira ha bisogno di un luogo sicuro e controllato in cui tanti tossicomani provenienti da tutto il cantone possono assumere droghe. E dall'apertura del locale di consumo la situazione, dal profilo dell'ordine pubblico, è leggermente migliorata, ha detto il comandante della polizia cittadina Andrea De Florin.
3: Die Lage hat sich etwas beruhigt.
2: Certo, restano ancora tanti i tossicomani, una quarantina circa, che si aggirano regolarmente per i giardini pubblici in centro e nelle immediate vicinanze. Nessuno si aspettava che la scena aperta della droga sarebbe sparita come d'incanto. L'obiettivo a lungo termine è quello di spostare nella struttura dedicata l'assunzione di stupefacenti.
3: Das langfristige Ziel ist sicher, dass die Konsumationen eben im Konsumraum stattfinden.
2: Un centro, quello varato 3 mesi fa a ridosso del polo fieristico della Stadthalle, che oltre a spazi sorvegliati per il consumo di droga, offre all'utenza una mensa, docce e consulenza medica. Servizi utilizzati da un numero elevato di persone, a osservato Carlo Schneider, direttore di Überlebenshilfe Graubünden, cui è stata affidata la gestione della struttura.
4: Wir haben da wirklich viele Personen, die waschen, duschen, Beratungen, Wundpflege nutzen.
2: Nell'estate del 2027 la città di Coira deciderà come proseguire con il progetto pilota del locale di consumo, della durata prevista di 3 anni.
1: Chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio, Belgio e Stati Uniti si incontreranno agli ottavi di finale martedì. Questa è la notizia della notte. I belgi hanno sconfitto il Senegal ai supplementari, sotto di 2 gol a 5 minuti dalla fine sono riusciti a pareggiare e alla fine imporsi per 3-2. Più agevole la vittoria degli Stati Uniti, che hanno battuto la Bosnia per 2-0. Ricordiamo anche che ieri sera l'Inghilterra ha passato il turno, dopo il 2-1 al Congo giocherà agli ottavi contro il Messico. È tutto, buona giornata.
5: La meteo.
6: Le previsioni del tempo per oggi: in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, soprattutto a sud, temperature massime 32 gradi a sud, 26 a nord.

0: dando, que encuentre la palabra y a ti te la vaya dando, que me encuentre la palabra, a ti encuentre la mime, que me encuentre la palabra, que a ti te la
1: Palabra Canción della cantante spagnola Rocío Márquez dall'album Himno Vertical pubblicato l'anno scorso.
2: La rivista.
1: Eccoci di nuovo con una rivista che chi ci ascolta conosce bene, Al Vento, Italian Cycling Magazine, la rivista per gli appassionati di bicicletta in tutte le sue forme, in tutte le sue accezioni, in tutte le sue culture. Ricordo anche il sito alvento.cc e come sempre ne parliamo con Stefano Francescutti. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie come sempre per l'invito.
1: Una volta tanto Stefano Francescutti è a casa, perché come ci ha scritto qualcuno anche tra chi ci ascolta, ogni volta di solito lo intervistiamo che sta facendo qualche periplo avventuroso in bicicletta, invece è tranquillo a casa, ma di ritorno però da un viaggio, vero?
3: Esatto, tranquillo è un parolone.
1: Sì, diciamo. È un parolone, effettivamente.
3: Però mi avete proprio beccato di ritorno, sono rientrato proprio ieri sera, tardi, quindi siete fortunati questa mattina. Sto per fare la prima lavatrice, mettiamola così, sto per fare la prima lavatrice dopo il rientro. Sono appena tornato da un bel giro che abbiamo fatto in montagna un paio di giorni, uscirà sul prossimo numero di agosto, e senza spoilerare troppo, insomma, sarà una cosa interessante. Diciamo che siamo andati nei posti attorno alla montagna più alta d'Europa, più di questo non vi dico, ecco.
1: Sì, c'è questo gusto per i percorsi estremi, quindi attorno alla montagna più alta d'Europa, oppure è un viaggio verso la fine del mondo, il capo del mondo, Finisterre, e è il viaggio che si trova nel numero che vogliamo presentare oggi, il numero 45, il numero che potete ancora acquistare. Stefano Francescutti, un viaggio in Bretagna, seguendo partecipando a una gara per amatori, ma andando oltre l'evento.
3: Ma sì, allora tendenzialmente il concetto su cui abbiamo lavorato sullo scorso numero è quello dell'ottimizzazione. Io penso che chi ha una grossa passione in qualunque ambito, insomma, cerca sempre di ottimizzare i tempi per inserire nella sua vita la propria passione. Quindi chi va in bici questo discorso lo conosce bene. Vai a fare un appuntamento di lavoro da qualche parte, se c'è di fianco una bella salita ti porti dietro la macchina, appena finisci l'appuntamento tiri via la giacca e la cravatta, prendi, ti fai la salita in bicicletta. Ma questo appunto, come dicevo, vale in tante situazioni. Immaginatevi uno che è amante della fotografia e ha sempre la fotografia con sé, anche se va a fare un'attività che non c'entra niente, insomma, in quel momento appunto con la fotografia. Quindi volevamo andare a seguire questa gara, che è una gara importante però ancora un po' underground, che si chiama Trobro Leon, che vuol dire Giro dei Paesi del Leon, quindi nella punta nord-ovest della Francia, ok? E è una gara particolare, insomma, perché è una gara bretone inventata da un signore bretone che parla solo il bretone, neanche il francese, parla solamente il bretone. E si corre in queste strade tipiche bretoni, che sono un po' la maggior parte ovviamente asfaltate, ma molte delle strade che si incontrano sono in realtà delle strade sterrate, ok? Si chiamano ridinu, ovvero tutte le strade che non sono asfaltate, quindi può esserci erba, ghiaia, fango, sabbia. E la particolarità di questa gara è che, vabbè, oltre ad essere molto bella con dei paesaggi splendidi, perché si corre spesso con l'oceano al fianco, quindi veramente dei paesaggi splendidi, ma la vera particolarità in fondo è che il primo bretone classificato vince anche un maialino, ok? Proprio per far vedere quanto questa gara è ancora molto, molto tradizionale, ecco. E quindi volevamo andare a seguire questa gara, ma siccome il giorno prima della gara, diciamo, quindi alla domenica c'è questa gara di professionisti, il giorno prima della gara, il sabato, fanno anche la gara per gli amatori, quindi abbiamo detto, beh, già che andiamo lì, andiamo anche a fare la gara degli amatori il giorno prima.
1: Ottimizziamo.
3: Ma siccome per arrivare fin lassù da casa nostra e più o meno anche da casa vostra, insomma, ci sono quelle 13-14 ore di macchina, abbiamo detto vabbè, ma ottimizziamo ancora meglio, quindi già che arriviamo lassù facciamo anche 3 giorni per i fatti nostri in viaggio, in bicicletta, in backpacking, quindi con le borse attaccate alla bici, facciamoci un viaggio per la Bretagna a conoscere un po' meglio questo luogo che è splendido, è meraviglioso, ma è talmente lontano proprio alla fine del mondo, in questa terra che appunto si chiama Finisterre, che poi viene difficile andarci facilmente, no? E quindi abbiamo approfittato, abbiamo fatto alla fine della fiera in tutto, abbiamo fatto 5 giorni in Bretagna ed è stata un'esperienza molto molto interessante. Trovate insomma tutto il reportage sul magazine con tanto di video sul nostro canale YouTube, dove potete anche vedere appunto il dietro le quinte e altre immagini un po' particolari.
1: E in effetti anche le fotografie sulla rivista sono molto belle. Si capisce bene, come si dice nell'articolo, che per entrare in un luogo, per viverlo a fondo, non c'è che la lentezza della bicicletta. Anche poi quando si pedala veloci, ma si pedala comunque lenti rispetto alle automobili, è sempre una modalità di immersione nel luogo. Poi sulla copertina della rivista c'è Wout van Aert, il ricordo della sua vittoria alla Parigi-Roubaix, che è ormai notizia di qualche tempo fa, ma volevo accennare a come questo venga ripreso indirettamente per mostrare proprio come al vento mostri un'attenzione alla cultura del ciclismo che si dirama poi nella cultura in generale, anche in quella gastronomica, viene ripreso nel colore e anche nel riferimento alle ginocchia della pagina dedicata al cocktail Bees Knees, in questo caso, perché bisogna dirlo, ogni mese su al vento si presenta anche la ricetta di un cocktail.
3: Sì, noi diciamo che allora ci piace andare in bicicletta anche perché ci piace molto stare a tavola e quindi la bicicletta diventa anche un modo per continuare a rimanere in forma e piacendoci stare a tavola, insomma, ci piace mangiare, bere bene e allora ogni mese consigliamo e parliamo di un cocktail e cerchiamo di raccontarlo con delle assonanze ciclistiche, mettiamola così. Su questo numero c'è il business, che vuol dire la ginocchia d'ape, che in realtà in inglese vuol dire qualcosa che è fuori dal mondo, che è qualcosa di fantastico.
1: Il meglio del meglio.
3: Il meglio del meglio, bravissimo, bravissimo. E in americano addirittura lo pronunciano come se fosse business proprio, ok? È un business addirittura, lo pronunciano in questa maniera. E l'assonanza in realtà appunto è con, essendo di colore giallo appunto perché ricorda le api, l'assonanza appunto è con tutto il team Visma, di cui Wout van Aert è insomma il corridore più amato, e soprattutto alle sue ginocchia che sono insomma martoriate, purtroppo è veramente un corridore sfortunato, ma per questo è il corridore più amato penso da tutti i lettori di Al Vento, tant'è vero che la copertina è stata veramente adorata e pensa che abbiamo addirittura stampato un poster della copertina, l'abbiamo messo in vendita e l'abbiamo fatto fuori in un giorno, è andato sold out e c'è gente che l'ha comprato e se l'è appeso dappertutto con ovvio dispiacere di mogli o mariti non appassionati di ciclismo che adesso in casa si ritrovano una copertina da 100x70 appesa al muro con un ciclista che esulta, insomma, quindi questo è un po' ciò che è successo.
1: E c'è anche un bisogno di riconoscersi nella bicicletta, nella pratica della bicicletta, ma anche poi nelle figure che la rendono memorabile. Nell'ultima pagina di Al Vento Fabio Dalpan parla di un'antisolitudine che unisce quelli che vanno in bicicletta e che si riconoscono fra di loro, e proprio per rimanere insieme anche fra un numero e l'altro di Al Vento io ricordo che c'è una, adesso sta per cominciare il Tour de France e c'è una newsletter che durante il Tour de France invia agli iscritti un dispaccio, chiamiamolo, mi piace molto la parola dispaccio, un dispaccio al giorno il modo particolare di Al Vento di seguire la più importante corsa ciclistica dell'anno con i testi di Alessandro Autieri e Stefano Zago, e quindi c'è comunque un'attenzione di Al Vento, Stefano Francescutti, anche all'attualità, anche se mai in senso di pura cronaca.
3: Sempre vista alla nostra maniera, insomma, sempre vista con un altro occhio, ecco, un occhio differente, un occhio alventiano, come diciamo noi, e sì, c'è la possibilità di scrivere Questa è la nostra newsletter che normalmente esce tutti i venerdì ed è molto interessante, ma durante il giro e durante il Tour de France esce quotidianamente e potete trovare informazioni particolari di cose che succedono e che posso dire è praticamente impossibile leggere da altre parti. Insomma, ecco, sono cose molto particolari che si trovano solamente sulla nostra newsletter.
1: Trovate tutto questo, oltre che sulle reti sociali, anche su alvento.cc. Grazie Stefano Francescutti, buona giornata e alla prossima.
3: Buona giornata a voi, grazie ancora.

Betty, un brano del 1954 del musicista statunitense Bobby Scott. È l'ora di salutarci. Da parte di Andrea Fazioli l'augurio di passare una splendida giornata, uno splendido giovedì, e ci lasciamo con la puntata di Laser a cura di Anaïs Poirot, una puntata intitolata Mi piaccio, storie di donne fra specchio e bisturi. È un viaggio nelle contraddizioni dell'estetica contemporanea, fra marketing aggressivo, insicurezze profonde e il confine sottile fra cura di se stessi e dipendenza, e ci sono delle testimonianze che rivelano come il desiderio di piacersi possa diventare una gabbia invisibile.

0: Questa parte qui di stanchezza che ti vedi intorno agli occhi e questa appunto zona qui, nel tuo caso potrebbe essere indicato fare un pochino di botox, che ti apre un pochino lo sguardo, quindi non si vede come trattamento, nel senso che gli altri non si accorgono che tu l'hai fatto, però ti vedi l'occhio più riposato, il viso più riposato, anche quando fai l'espressione.
1: Mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio.
2: Prima consulenza di medicina estetica.
0: Quanto riguarda la pelle, si possono fare dei biorivitalizzanti, quindi sono tutti i trattamenti quelli che ti sto proponendo con degli aghi piccoli e ti aiutano un po' a dare luminosità alla pelle.
2: Un po' di stanchezza e ti consigliano subito il Botox.
0: Per quanto riguarda il Botox, è tossina botulinica, quindi come funziona? Va a bloccare l'attività dei muscoli minici, di quelli che ti fanno fare così, ti fanno alzare la fronte, ti fanno fare le rughine qui intorno all'occhio. Quindi ti dà un aspetto più disteso, più riposato in questa zona. È un effetto che non vedi subito, ma inizi a vedere 7-10 giorni.
2: E soprattutto ti ripetono che nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà.
1: Mi volto a ore 11. Mi vedo nello specchietto retrovisore e mi piace.
2: Passiamo un pomeriggio davanti a uno dei centri estetici di Milano. Passiamo lì diverse ore, ma poche ragazze accettano di risponderci.
3: E che tipo di trattamento fai?
4: Principalmente file alle labbra. Adesso sto andando a fare un consulto per capire se c'è altro da fare o no, magari no.
3: Ma come ti indirizzano a livello, diciamo, di viso, di estetica? C'è
4: Ma
3: qualcuno
4: loro
3: che...
4: mi sembra che siano molto, cioè ti ascoltano, cercano di capire le tue esigenze e di accontentarti. Quel che possono, ovviamente, se vuoi le labbra a canotto, penso che non lo facciano. Io,
3: Non si vede
4: no, esatto,
3: molto.
4: non si vede, però non lo so, in realtà non lo so.
3: Ma
4: Con me sono stati molto carini, nel senso che mi hanno accompagnato, mi hanno chiesto cosa volessi e poi mi hanno consigliato.
3: E pensi che a livello, diciamo, di come uno si sente, a livello psicologico della persona, aiuta la medicina estetica?
4: Secondo me sì. Io mi sento molto più sicura, ma non perché mi vedo brutta, ok, però se c'è qualcosa che posso migliorare per cui mi sento meglio, sicuramente ci faccio un pensiero. Secondo me non c'è niente di male a sentirsi belle, e se per sentirsi belle bisogna appunto, come si dice, fare insomma filler, botox, eccetera.
3: Ma prima lo facevi già o è la prima volta?
4: No, in realtà io ho iniziato almeno 3-4 anni fa, forse anche di più. Non qui, in un altro posto.
3: Ma ti posso chiedere cosa ti ha spinto a iniziare?
4: Ma io mi guardavo, vedevo qualche difettino che non mi piaceva e quindi niente, ho
3: Ok,
4: deciso.
3: quindi tu lo consiglieresti ad altre
4: Sì,
3: persone?
4: assolutamente.
5: C'è la mia nonnastra. Che è stata una delle, cioè, nel periodo in cui la chirurgia plastica era, diciamo, nuova. E quindi lei ricade delle prime donne che si è rifatta il viso e si vede oggi. E non sono contro la chirurgia plastica, però sempre se non è esagerata.
3: Esatto.
5: Ovviamente, se poi diventi con delle labbra da papera enormi, distrutta, scavata, tirata, quando diventa troppo è troppo.
6: Sì, ma non perché sono contro, ma perché proprio
5: È brutto.
6: ti rovini. Cioè, se appunto c'è chi si fa il filler alle labbra, già si inizia secondo me anche 18, poi dipende effettivamente. C'è chi si rifà il naso, tende a rifarlo abbastanza subito, cioè appena c'ha 18 anni.
5: Con un'amica che non mi ricordo neanche il contesto, onestamente. Le ho chiesto come starei così, probabilmente indicando il mascara o comunque tutt'altro. E lei mi fa: no, sì, con il filler staresti bene. Non ti ho chiesto del filler, non volevo rifarmi le labbra. Quindi è un po' così. C'è anche un po' un concetto ormai non nuovo. Cioè, tu pensi magari voglio fare di più le labbra, pensi subito al filler. Ogni tanto mi escono su TikTok tutorial su come diventare più belle, cioè banalmente anche solo per togliersi la gobbetta sul naso, cioè tu devi fare ogni giorno così oppure qua sotto per fare la punta più in su, con massaggi in faccia per perdere il grasso, la mossa
6: Le
5: con la
6: persone sono
5: bocca.
6: fissate, secondo me, su questa cosa.
5: Sì.
6: Sull'estetica sono veramente fissate.
2: seconda consulenza di medicina estetica.
7: Qui è come se fosse, se tu dovessi ristrutturare la casa, io ti faccio un preventivo per ristrutturare.
6: Quindi il viso deve essere, cioè, armonico, quindi come dicevi tu.
7: Sì, se vuoi fare una cosa così, diciamo che è come se tu fai un incidente con la macchina.
8: Sì.
7: Io cosa faccio? Prima la drizzo tutte le lamiere, la metto dritta e della struttura. E poi lucidiamo la carrozzeria con la cera, la superficie. Cioè uno cura la superficie e uno... Se tu vuoi solo curare la pelle, va bene. Avrai una macchina con qualche acciaccatura, però bella lucida. Okay. Oppure se tu vuoi curare solo la struttura, avrai la struttura dritta, però la macchina sopra è brutta, è graffiata. Okay?
8: Ok?
7: Puoi fare tutto.
2: Puoi fare tutto. E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà. Accorgerà. Non avevi mai pensato che il tuo viso potesse essere come una macchina da ristrutturare.
9: Poi mi
2: guarda. Chi entra con insicurezza ne riesce con mille altre.
7: Qua su questa zona si fa un lucino di botox. Il botox cosa fa? Riduce un po' la tinta muscolare. Queste rughe qua, se non facciamo niente, queste diventano più profonde. Questa parte comincia a scendere.
2: E di nuovo ci ripropongono un goccino di botox. Adesso incontriamo Alessia, ragazza di 22 anni, che ha deciso di fare un intervento al naso.
3: Quindi tu hai subito un intervento di chirurgia estetica qualche anno fa?
6: Sì, nel 2021 ho subito la rinosettoplastica in un centro all'Humanitas a Rozzano in maniera privata.
3: E perché hai scelto di fare questo intervento?
6: Da qualche anno prima, quindi parliamo da quando avevo 15 anni così, proprio mi vedevo il naso un po' grosso, non mi sentivo a mio agio. Soprattutto mi ricordo un episodio, ero andata in Basilicata e mi avevano fatto un video mentre ballavo con un parente e proprio mi si vedeva il profilo del naso e mia zia me l'ha fatto vedere. Da lì ho detto no, lo devo rifare assolutamente, quindi poi appunto l'ho rifatto da lì a qualche mese, ecco, perché era un naso comunque importante, l'ho preso da mio papà il naso. E quindi no, volevo rifarlo da parecchio, però appunto questo episodio che me l'ha fatto vedere proprio bene di profilo eccetera mi ha convinto ancora di più, però era già da tempo che stavo pensando di rifarlo, ecco.
10: Io ho mia nonna invece, mia nonna fa, adesso non c'è più, aveva 90 anni, insomma fai conto quando io avevo 10 anni, quindi adesso ne ho 40, quindi 30 anni fa, quindi insomma è stata una delle prime che si era fatta un'operazione chirurgica estetica. E quindi si era appunto proprio, io non so il termine tecnico, ma si era tagliata qua vicino alla cute, all'attaccatura dei capelli e si era tirata. E quell'operazione lì, però lei era una persona molto sicura di sé, ha fatto questa operazione e basta, non ha fatto nessun altro tipo di intervento ed era una signora anziana, ma... diciamo non ho sentito quegli eccessi che magari adesso che vedo ora col botulino. Era un altro tipo di operazione chirurgica.
3: Ma chi te l'ha fatto?
10: Allora, secondo me aveva una sessantina d'anni. Sì.
2: Ogni ruga sui nostri volti è una storia vissuta con coraggio, orgoglio, sorriso, pianto e amore.

0: Io ho fatto la visita da lui, mi ricordo che la pagai 150 euro e mi ricordo che rimasi un po' scontenta da questa visita perché durò pochissimo e non mi fece vedere come sarebbe venuto il naso, ma era proprio una sua politica, in quanto lui dice che non ammette che non vuole far vedere il naso come viene, ma lo fa lì al momento nella sala operatoria e li modifica in base ai tratti della persona, quindi non li fa uno uguale all'altro di naso ad esempio, ma li personalizza, ecco. E quindi però lì per lì all'inizio ero rimasta un po' scontenta perché volevo vedere il lavoro finale come sarebbe venuto.
1: E come ti sei sentita dopo l'operazione?
0: All'inizio è stato un po' difficile accettare il nuovo naso perché era proprio diverso, poi era gonfio, mi ricordo, mi sentivo un po' un porcellino, era tutto all'insù gonfio, però poi pian piano si è assestato alla faccia, ha preso la forma giusta e sono contentissima di averlo rifatto, lo rifarei altre 100 volte.
1: E quanto ci è voluto dopo l'operazione?
0: Un anno di assestamento, perché i primi 6 mesi era proprio gonfio, infatti facevo una visita al mese per vedere che era tutto a posto, eccetera. Poi dopo un anno appunto si è sistemato, però il mio medico ha detto che l'operazione non era venuta perfettamente e quindi ne ho dovuto fare un'altra, una seconda operazione, in quanto con la cicatrizzazione si era formata una specie di cartilagine un po' più dura a livello del dorso nasale e quindi ho dovuto rifare un'operazione in degli hospital, anche lì con altri soldi da pagare. E in realtà un po' è cambiato, sì, ma tornassi indietro forse la seconda operazione non la rifarei.
1: È la prima volta che vieni?
2: Qui sì, in altri posti no, sarà tipo credo la quarta.
1: E ti posso chiedere cosa ti ha spinto a rivolgerti alla medicina estetica?
2: In realtà io non mi vedevo cioè avevo sempre il problema di vedermi le labbra troppo sottili, ho deciso una volta di fare la pazzia e andare a rifarle, nulla di più, nulla di meno, non c'è altro che rifarei in realtà, quindi.
1: Ma hai fatto il filler?
2: Sì, filler alle labbra.
1: Ma ogni quanto lo fai?
2: Allora, le prime 2 volte l'ho fatta a distanza di 6 mesi, mi sembra, e adesso non lo rifacevo da un anno, quindi è sporadico, comunque una volta all'anno più o meno. Io mi vedo meglio, il resto non mi interessa, è importante che mi vedo meglio io in realtà.
1: Ma quindi tu la prima volta quanti anni fa l'hai fatto?
2: Quanti anni fa l'ho fatto la prima volta? 2 anni fa? Sì, 2 anni fa.
1: Cambia tanto?
2: Io la differenza la noto. Lei, tipo mia mamma no, la mia amica no, però io sì, la differenza la noto. Cioè io noto quando iniziano, tra virgolette, a sgonfiarsi, cioè quando il filler viene riassorbito io me ne accorgo.
1: E lei cosa ne pensa?
3: Non condivido, non condivido proprio.
1: No?
3: No.
1: Ma perché?
3: Però l'accompagno.
1: Vabbè, già un bel gesto.
3: Direi.
1: Ma è la prima volta che lei ha detto che si voleva rifare le labbra?
3: Allora, la prima volta è vero perché lei aveva il labbro superiore molto sottile e allora ho detto, vabbè, se vuoi farlo, fallo. Però adesso, sinceramente, oggi non ce n'era bisogno perché già con quelli vecchi, diciamo che un po' la forma gli è rimasta e oggi non era per me il caso, per lei era il caso. E...
1: è una cosa soggettiva, diciamo.
2: Sì, sì, è una cosa soggettiva. Una volta che inizi... secondo me tu noti, cioè tu stessa noti le differenze, di conseguenza vuoi continuare a farlo. C'è da dire che non bisogna esagerare.
1: Perché magari crea una dipendenza.
2: Esatto.
1: No?
2: Più che altro io ti parlo sempre delle labbra, come mi ha detto il ragazzo che me le ha fatte. Cioè si possono creare degli accumuli di filler, di conseguenza poi devi andarli a sciogliere e poi rifarlo, cosa che dovrò fare.
4: Poi mi guardo. 3 sedute da 7.80 a 7.30.
5: Quindi un questo.
4: Okay. 1, 2 e 3. Oh.
5: Ok.
4: Redensity 1 viene una fiala a 2.10 per 3 sedute da 7.30 a 5.80. Okay. oppure abbiamo il pacchetto che comprende Botox completo e 3 profilo, quindi sarebbe questo e insieme a questo.
1: E altre amiche che diciamo fanno interventi di chirurgia estetica o medicina estetica?
0: Sì, ultimamente sta andando un sacco di moda il filler alle labbra, quindi sono circondata da amiche col filler alle labbra, ammetto che l'ho fatto anch'io 2 annetti fa. E perché ci sono queste cliniche che ormai li vendono come cioè si chiamano bar botox, oppure entri senza appuntamento, te lo fanno in base al medico che c'è disponibile, aspetti 5-10 minuti e lo fanno subito, cioè ti consigliano sì facciamo questo, facciamo quest'altro, non fanno riflettere la paziente sul fatto che magari è troppo presto iniziare già da ora o tutte queste cose così. Quindi sì, ho amiche che lo fanno, anch'io l'ho fatto e dura comunque un pochettino, ad esempio a me è durato più di un anno come filler, quindi sì, lo rifarei, però magari aspetterei un pochettino, non lo rifarei.
1: Ma quindi tu pensi che comunque ci vorrebbe un po' più di attenzione alla persona, no? Nel senso che diciamo propongono trattamenti un po' troppo come dire in fretta, senza tenere conto anche dell'aspetto magari psicologico della persona?
0: Esatto, sì, ho notato che a parte qualche medico che ancora è attento, però se ne contano veramente sulle dita di una mano, nei centri che ci sono ad esempio adesso, che sono delle catene la maggior parte delle volte, hanno ad esempio un centro estetico a Milano, uno a Firenze, uno a Roma, proprio sono delle catene, vendono il trattamento come se ti vendessero una caramella, senza porre attenzione al lato psicologico, ma soprattutto senza tenere in considerazione anche l'età della paziente che viene lì.
1: È la prima volta che venite qua?
6: Sì.
1: E posso chiedere cosa vi ha spinto a venire al Botox Bar?
6: Cercavo un risultato sul mio viso.
1: E pensa che la medicina estetica possa aumentare l'autostima?
6: Sì.
1: So chiedere che trattamenti ha fatto?
6: Botox.
1: Dove? Che non si
6: fronte.
1: Vede. Ma è una cosa che fa spesso, la prima volta?
6: No, è la prima volta.
1: Prima l'ha mai fatto?
6: No.
1: Come si sente adesso?
6: Beh, normale, come prima.
1: È vero un cambiamento?
6: No, ma so che devo aspettare un po'.
1: E quanto deve aspettare?
6: 2 settimane circa.
1: E poi ne rifarà un'altra?
6: Poi decido. In teoria sì, andrebbe rifatto tra 6 mesi.
1: E quindi è la prima volta che fa un trattamento?
6: Esatto, sì.
1: Ok. E diciamo che è una cosa che ha pensato molto o una cosa che è venuta così?
6: Sì, la pensavo da un po'.
1: Ma perché?
6: In che senso?
1: Cioè, che si sentiva che magari...
6: Sì, volevo migliorare il mio aspetto.
7: Allora, questo è Botox. Questo è Tempica. Questo è Lift. Lo zigo. Questo è Lift. Del mento. Allora facciamo una Botox Full, una Ultra Deep Tempia, è come se ti avessi fatto, tu pensa alla tua casa, la ristrutturare e ti ha fatto preventivo, poi decidi che cosa fare, in che ordine, il budget, con calma.
1: Diciamo, quando hai fatto il filo alle labbra ti hanno proposto questo pacchetto, però se tu fossi stata più insicura di te magari avresti accettato, no?
0: Certo, magari avrei detto sì, voglio farlo ogni 6 mesi, sì, voglio farlo anche agli zigomi, oppure sì, voglio fare anche il trattamento sull'acne, non lo so. Di certo bisogna andare in questi centri convinti di fare solo una cosa e non farsi influenzare, perché loro appunto pensano al loro marketing, al loro guadagno e non all'aspetto psicologico e non guardano la paziente che hanno di fronte. Faccio questo esempio di mia zia che non aveva mai, è arrivata a 55 anni senza mai fare trattamenti estetici né niente. Lei era da un po' che diceva che nelle foto si vedeva delle rughette alla fronte, quindi voleva fare il botox. È arrivata in questo centro estetico e gli hanno proposto di rifarsi praticamente tutta la faccia e non hanno capito appunto il lato suo psicologico, in quanto pensavano fosse una persona che si voleva fare tutta la faccia, ma non hanno capito che in realtà lei voleva farsi solo il botox. Il risultato è stato che non gli hanno venduto niente, perché mia zia si è sentita un po' intimorita da tutti questi trattamenti proposti e dal prezzo finale, e non hanno fatto niente, non hanno venduto nulla. Quindi questo per dire che molte volte pensano di vendere dei trattamenti uguali da persona a persona, fare le facce omologate, tutte uguali, tutte perfette, senza una ruga, così cos'ha, ma dall'altro lato non vedono la persona che magari è la prima volta che si sottopone a un intervento di medicina estetica, oppure non vedono la persona che è ancora intimorita, non ha mai fatto nulla di questo ambito, e magari prima proponigli una cosa, non mille cose che poi magari non ne fa neanche una. Infatti in questo caso questa catena ci ha perso, in quanto mia zia non ha comprato nulla.
8: E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà.

0: E poi
1: questo concetto della chirurgia estetica prêt-à-porter a una certa età, cioè dai 18 anni in su, è collegata anche alla skin care delle bambine più piccole. Anche mia figlia proprio ieri mi parlava che appunto mi ha chiesto di comprarle dei patch, mi sembra che si chiamino, per da mettere la sera sotto gli occhi, tra l'altro una confezione che poi dura un anno, insomma ha fatto tutto un discorso. E quindi poi abbiamo spostato il concetto di che cos'è la skin care e di chi ha bisogno di fare skin care, che sicuramente non è una ragazzina di 11 anni, ma è il produttore di questi patch che ha bisogno che le ragazzine di 10-11 anni ti chiedano di fare skin care. E quindi si arriva al filler a 20 anni perché si inizia a 11 anni a pensare di dover curare la propria pelle, non appunto attraverso il cibo, attraverso l'attività fisica, attraverso il bere acqua, ma curandola, mettendoci sopra delle cose per arrivare a uno standard che poi magari appunto arriva alle labbra belle gonfie a 20 anni.
2: Ti la immagini una società senza filtri, senza filler?
0: Sì, in realtà sarebbe bello tornare ai tempi, però ormai siamo nel 2026, bisogna accettare il progresso che va avanti senza abusarne, cioè questa è la cosa fondamentale. Uno se vuole farlo eccetera può farlo, l'importante è non abusarne, non diventare tutti uguali uno uguale all'altro, questo sì. Cioè bisogna secondo me trovare un compromesso, cioè c'è una linea che non va superata, secondo me questa è la cosa importante da capire. E no, infatti la cosa fondamentale è sarebbe togliere tutte queste catene che ci guadagnano e da un'insicurezza che ha una persona gli propongono altri 10.000 trattamenti e di dire guarda con calma, cioè andare da una persona esperta di quello che fa e affidarsi appunto a mani buone, cioè a mani giuste e non a colui che cerca di guadagnare sulle insicurezze delle persone vendendogli trattamenti su trattamenti e cercare di appunto non creare persone omologate una all'altra.

0: Virginia Woolf sottolineava la correlazione tra l'indipendenza economica delle donne e la loro capacità espressiva. Una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé se desidera scrivere. Lina e il sasso di Mauro Kovacic ci parla di una bambina con disabilità. Ciò che appare come un limite si trasforma in uno sguardo diverso e acuto sul mondo. Le ragazze sono andate via di Giulia Fazzi esplora l'adolescenza femminile in un'atmosfera che richiama la Berlino di Christiane F. Ragazze che scrivono poesie di Alba Donati torna a interrogare l'eredità di Virginia Woolf e riflette su quelle donne che, quella stanza per scrivere, sono riuscite a conquistarla. Virginia e le altre, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Violento attacco russo su Kiev nella notte, almeno 13 morti, una sessantina i feriti, è il bilancio più grave delle ultime settimane. Il terremoto in Venezuela, stanno rientrando i soccorritori svizzeri, trovare sopravvissuti diventa sempre più difficile, oggi giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. Anche la popolazione deve beneficiare dei conti positivi dello Stato, in caso di grosse eccedenze il Canton Zugo ne verserà una parte ai cittadini. Belgio, Stati Uniti, Inghilterra, Messico, questi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale scaturiti questa notte ai mondiali di calcio. Nella notte dunque un pesante attacco russo con missili e droni ha colpito la capitale ucraina Kiev, provocando secondo le autorità locali la morte di almeno 13 persone e una sessantina di feriti. A causa degli attacchi sono scoppiati diversi incendi in tutta la città con importanti danni materiali. Gli aggiornamenti in redazione con Sofia Stroppini.
4: Questa notte la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni e missili contro la capitale ucraina Kiev. Sono stati colpiti edifici residenziali. Uno di essi ospitava un'ambulanza e alcuni paramedici autisti sono rimasti feriti. Diversi incendi sono divampati in tutta la città a causa dei raid, anche in un hotel situato in una via di una zona centrale di Kiev. I danni materiali sono ingenti. Molte persone, insieme ai propri bambini, animali domestici ed effetti personali, si sono rifugiate nella stazione della metropolitana. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato di aver ricevuto informazioni di intelligence che riferivano di un imminente massiccio attacco da parte di Mosca contro l'Ucraina e aveva raccomandato alla popolazione di mettersi al riparo. In Russia invece un attacco con droni ucraini ha ucciso una persona e ne ha ferite quattro, danneggiato un impianto industriale. A seguito dell'offensiva russa a Kiev, la Polonia aveva fatto decollare i suoi aerei caccia per proteggere il proprio spazio aereo come misura preventiva. In seguito ha affermato di non aver registrato attacchi sul territorio polacco e di aver interrotto le operazioni.
3: In Venezuela ora, una settimana dai devastanti terremoti, il bilancio ufficiale è salito nelle ultime ore a quasi 2.300 morti. Le persone di cui non si hanno notizie potrebbero essere oltre 40.000, secondo le stime delle Nazioni Unite. E chi è sopravvissuto adesso ha bisogno di tutto. Negli ultimi giorni sono arrivate 1.200 tonnellate di aiuti umanitari, ma dico ancora tanto, c'è bisogno. Oggi rientreranno in Svizzera i membri della catena di soccorso inviati dalla Confederazione, quattro i ticinesi del team, fra loro Stefano Meroni, lo ha sentito Alessio Veronelli.
5: Siete pronti a ripartire? Cosa vi lascia questa esperienza? Cosa ti ha marcato di più?
6: Beh, sicuramente tutta la distruzione che abbiamo visto nel villaggio dove eravamo o nel paese dove eravamo, comunque anche un po' un senso di frustrazione tra virgolette per non aver potuto salvare nessuno in sostanza, un po' di amarezza perché il lavoro è tantissimo e come detto abbiamo potuto fare dal nostro punto di vista poco per aiutare le persone, anche se sappiamo che il fatto di essere qui e di comunque dare una mano per loro è molto prezioso.
5: Sbaglio o non sono state estratte molte persone vive dalle macerie in generale? Questo vuol dire che è stato veramente brutale il terremoto.
6: Esattamente, adesso io i dati esatti non li ho, però da quello che abbiamo sentito qui direttamente sul posto sono state veramente poche i superstiti estratti vivi. Ci sono davvero tanti morti, un po' brutto da dire, ma tanti sono ancora sotto e sarà complicato poterli estrarre.
5: Stefano Meroni, sostanzialmente dunque che situazione vi lasciate alle spalle ora

0: vive in Venezuela e la catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le vostre promesse di donazione. Ripeto il numero 0800 87 07 07. Veniamo all'attualità svizzera ora. Quando andiamo a votare spesso prendiamo la nostra decisione valutando le conseguenze. E allora ci chiediamo cosa succederà in caso di sì o di no, quanto costerà il cambiamento. Le previsioni sul libretto rosso, recapitato assieme alle schede di voto o anche in altri documenti ufficiali, sono molto utili, ma talvolta sbagliate, come mostrano casi passati. A Berna si tenta allora di migliorare la situazione, non solo cercando di essere più precisi, ma anche di essere più trasparenti quando c'è incertezza. Ce ne parla Alan Crameri.
1: Regole e procedure attuali sono insufficienti per garantire la qualità delle previsioni e la trasparenza della loro presentazione. Lo scrive il Controllo federale delle finanze, incaricato di fare un'analisi sulle informazioni fornite dall'amministrazione federale a parlamentari, ma anche ai cittadini, per farsi un'opinione quando votano. Ricorda alcuni casi ben noti: la riforma della tassazione delle imprese, che ha portato a minori entrate fiscali non nell'ordine di decine di milioni di franchi, ma di miliardi. Oppure l'analisi sbagliata sul numero di coppie sposate svantaggiate fiscalmente, o ancora i conti della VS con uscite sovrastimate, ma ha constatato lacune anche in messaggi governativi recenti analizzati appositamente. Se prevedere il futuro è notoriamente impossibile, di certo si può fare meglio. Il controllo delle finanze fornisce vari suggerimenti: coinvolgere più spesso specialisti di dati, anche esterni, o effettuare regolarmente un doppio controllo. E quando l'incertezza rimane, dichiararlo in maniera più trasparente e esplicita, anche sul libretto rosso, con le spiegazioni per i cittadini, nonostante lo spazio sia poco. Il Consiglio federale è in buona parte disposto ad applicare le raccomandazioni, perché condivide la necessità di migliorare la qualità delle previsioni, ma senza aumentare la spesa. Ciò potrebbe rivelarsi un handicap sulla via di informazioni più precise, utili anche ad aumentare la fiducia del cittadino, evitando il dubbio che qualcuno, con interessi politici, ci voglia manipolare.
0: Il canton Zugo, lo sappiamo, è uno dei cantoni più ricchi della Svizzera, scusate. I suoi conti chiudono spesso con utili consistenti. Ebbene, d'ora in avanti, in caso di eccedenze, potrà concedere degli sconti fiscali ai suoi cittadini. Il principio è stato accolto ieri dal Gran Consiglio, che ha seguito una proposta del Consiglio di Stato. Ha seguito il dibattito Johnny Canonica.
2: Nel canton Zugo i soldi non sono un problema, anzi, giusto per fare un esempio, visto che le entrate del cantone sono molto maggiori rispetto alle uscite, quest'anno i premi di cassa malati della popolazione sono pagati dallo Stato.
3: Die finanzielle Ausgangslage im Kanton Zug ist so gut wie schon lange nicht mehr.
2: La situazione finanziaria del Canton Zugo è buona come non lo è da tempo. Avanzi di bilancio elevati, se non molto elevati, un capitale proprio solido e un'alta stabilità finanziaria. Per questo motivo, dal punto di vista finanziario, degli sconti fiscali possono essere concessi, ha affermato a nome della commissione speciale che ha esaminato il progetto il suo presidente, il socialista Alois Gössi. L'idea è questa: in futuro, se i conti dello Stato dovessero chiudere con un'eccedenza superiore ai 50 milioni di franchi, la metà dei fondi eccedenti potrà essere riversata alla popolazione e alle aziende del cantone quale sgravio fiscale. Un'idea che non è piaciuta a una minoranza di sinistra.
4: Es ist für Sie keine Überraschung, die Alternativen, die Grünen, lehnen diese Vorlage ganz vehement ab.
2: Noi combattiamo questo progetto con veemenza perché, per il ceto medio e per le famiglie, questi sconti fiscali ammonterebbero solo a pochi franchetti, piccole somme che non alleviano il problema degli affitti elevatissimi, ha affermato l'ecologista Lucian Franzini. Parole cadute però nel vuoto, visto che, in prima lettura, una solida maggioranza del legislativo ha detto sì al progetto di sconti fiscali.
0: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
5: Lo sport. Ben ritrovati, iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio e dalla vittoria stanotte 2-0 degli Stati Uniti contro la Bosnia, americani che agli ottavi affronteranno il Belgio senza Balogun espulso, Belgio che in rimonta ha battuto 3-2 supplementari il Senegal sul 2-0 fino all'86esimo, avanza anche l'Inghilterra trascinata da Kane.

0: doppietta 2-1 contro il Congo, prossimo ostacolo per gli inglesi. Il Messico questa sera alle 21, Spagna contro Austria, domani mattina la Svizzera affronta l'Algeria dell'ex Petkovic. Sentiamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
1: Al netto di due deludenti sconfitte negli ottavi dell'Euro francese contro la Polonia e al Mondiale russo contro la non certo irresistibile Svezia, il bilancio di Vladimir Petkovic con la Svizzera è stato positivo. Nei numeri, 78 panchine, nessun altro ne ha collezionati più di lui, 42 vittorie, 14 pareggi e 22 sconfitte, e nella filosofia di voler controllare il gioco. L'apice è stato l'accesso ai quarti dell'Euro 2021, prima di lasciare un po' a sorpresa per accasarsi al Bordeaux. Nonostante un rapporto non idilliaco con la stampa svizzera, a Vancouver Vladimir Petkovic è stato disponibile, anche rispolverando il tedesco nel ricordare il passato, e un po' di emozione ha ammesso che probabilmente la proverà.
2: Ce l'ho sempre, sicuramente prima della partita sfrutto questo per questi calorosi saluti, ma dopo, quando comincia, è come tutte le altre. Sicuramente una partita molto importante, perché l'Algeria per prima volta ha possibilità nella una partita secca di uscire come vincitore, e faremo tutto per fare questo. Io mi concentro sulla mia squadra, va benissimo che conosco certi dettagli dell'avversario, ma come ho detto, mi concentro per la mia squadra e cerco che mia squadra domina e fa tutto per ottenere il risultato. I miei giocatori devono dare 120% di loro possibilità contro buona Svizzera per passare il turno.
0: Nel tennis, una Svizzera in campo oggi a Wimbledon, Victoria Golubic in serata opposta all'italiana Paolini. Infine il basket, alle 20 la Svizzera riceve la Serbia nel quinto match di qualificazione al Mondiale.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa mattinata musicale di Parade. Un caro saluto da Lucia Bentoglio a tutti voi all'ascolto. Come sempre sono tanti gli appuntamenti di questa nostra mattinata insieme, a cominciare dalle ore 10, quando parleremo di due festival che si stanno tenendo proprio in questi giorni. Uno è un festival che si tiene in Valle di Muggio, mentre per il secondo andiamo in quel di Milano e ne parleremo insieme ai due direttori artistici. Poi alle 10.35 circa torna lo spazio di anticipazione del concerto Punto CH. Oggi parleremo di August Walter, compositore svizzero, e lo faremo appunto ascoltando anche alcune sue opere orchestrali. Mentre prima di lasciare lo spazio ai colleghi di Alphaville, vi voglio proporre l'ascolto di una recente novità discografica per ECM, uscita nell'aprile di quest'anno, una novità discografica che si sviluppa intorno al quartetto d'archi. Ma noi vogliamo cominciare con musica di carta, e prima appunto di lasciare spazio a questo musica di carta, vi voglio ricordare, come avete sentito anche nel notiziario, che oggi la Svizzera si mobilita per il Venezuela con la catena della solidarietà. Potete chiamare il numero 0800 87 0707 fino alle ore 23 con le vostre promesse di donazione, oppure appunto donare sul sito www.catenadellasolidarietà.ch. E come detto, ora spazio alla musica di carta. Vi voglio portare in quel di Firenze. Magari qualcuno di voi è in viaggio verso la Toscana, e allora ecco che vi voglio parlare di una iniziativa che si sta svolgendo proprio in questi giorni, un'iniziativa davvero particolare e che vuole portare l'opera nelle piazze, ovvero Opera Camion 2026. E voi vi chiederete: cos'è l'Opera Camion? Esattamente quello che viene detto dal titolo, ovvero un camion che ospita la produzione di quest'opera, che arriva nelle piazze, si apre, apre il proprio container e si trasforma davvero in un palcoscenico all'aperto, dando vita a questa rappresentazione pensata per incontrare il pubblico negli spazi urbani. Un'iniziativa sviluppata 10 anni fa da Fabio Certis e Gianluigi Toccafondo, e poi proposta a Carlo Fuertes, allora sovrintendente dell'Opera di Roma, arriva come detto in Toscana con l'opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, e la si potrà vedere quest'opera appunto fino al prossimo 7 luglio, davvero in diverse piazze della Toscana. Parliamo di Grosseto, Firenze, Empoli, davvero tanti spazi all'aperto, una maniera appunto per recuperare la dimensione itinerante e popolare del teatro musicale. Davvero il camion qui non svolge soltanto una funzione logistica, quindi di portare il palcoscenico con l'attrezzatura da un punto all'altro, ma diventa parte integrante della drammaturgia e della scenografia, mantenendo visibile proprio la struttura mobile e urbana durante tutto lo spettacolo. L'opera di quest'anno, come detto, è Gianni Schicchi, su regia di Fabio Certis, e le immagini e disegni animati di Gianluigi Toccafondo. I protagonisti saranno i cantanti, i giovani artisti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, accompagnati dall'ensemble orchestrale della stessa Accademia, sotto la direzione di Pietro Mazzetti. E in tutto questo l'ingresso è ovviamente gratuito e si invita il pubblico a portare la propria sedia da casa. Davvero un'iniziativa interessante quella del Maggio Musicale Fiorentino con l'Opera Camion 2026.

0: poveretto, basta, i testi videro, teste sfidero. Possiamo incominciare, ma i parenti
1: restino presenti.
0: Dunque incomincio. Inde in nomine ambe i nostri Gesù Cristi a te, santita incarnazione, millesimo, ducentesimo, nonagesimo, nono, die prima septembris, indizione undecima, ego notaro Amantio di Nicolao, civis Florenzie, per voluntati buosi donati, scrivo hoc testamento.
1: Annulla, revocam, e irritam.

casa mia, è casa mia.

0: E questa era la voce della cantante Susanna Stivali, che ci dà proprio il là per parlare di una rassegna musicale ambientata nella Valle di Muggio, una rassegna musicale davvero particolare che prenderà il via domani, venerdì 3 luglio, una rassegna appunto che si svolge nella Valle di Muggio sopra a Mendrisio, che si chiama Suoni d'acqua e che giunge alla 18ª edizione. Ne parliamo con il nostro collega e in questo ambito anche ideatore della rassegna e musicista Claudio Farinone. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, buongiorno a te Lucia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Partiamo dal nome Suoni d'acqua. Ecco, come mai questo titolo, questa denominazione e quali sono le caratteristiche della rassegna?
1: Certo, naturalmente l'acqua, insomma, è elemento essenziale della natura. I concerti hanno questa caratteristica di essere ambientati in tanti luoghi molto belli e molto suggestivi della Valle di Muggio, 18 anni appunto di storia, sembra ieri quando abbiamo fatto il primo concerto nella piazzetta di Monte, invece sono passati 18 anni, sono passati oltre 50 gruppi musicisti che hanno animato le serate in Valle di Muggio. La caratteristica di questa stagione è il fatto di discostarsi dall'abituale programmazione di musica nel Mendrisiotto, che è soprattutto dedicata alla musica, diciamo, classica, la musica da camera in particolare. Suoni d'acqua invece ha delle proposte diverse, delle proposte alternative che hanno visto nel corso del tempo giungere musicisti appartenenti all'universo del jazz, per esempio, alla cosiddetta world music, alle musiche tradizionali, e anche con delle commissioni artistiche che proprio quest'anno sperimentiamo con uno dei concerti. Quindi, diciamo, Suoni d'acqua è anche la relazione con la natura, cioè del luogo con la musica e con l'importanza della vicinanza della natura. Oggi viviamo un'era dove la natura è purtroppo, come dire, violentata tutti i giorni in ogni luogo del mondo, no? Quindi il fatto di ritrovare con l'arte, attraverso la musica, questa vicinanza, questo contatto importantissimo con la nostra natura, quindi anche di difenderla, ci è parsa una cosa, come dire, importante, prioritaria, e anche nello stesso tempo è bellissimo poter godere di concerti all'interno di ambientazioni naturali che si discostano molto dai classici ambienti, diciamo, delle sale da concerto, dei teatri, comunque dei luoghi canonici deputati per la musica.
0: Certamente, e come detto si parte domani sera, venerdì 3 luglio, e poi si va avanti per 3 appuntamenti fino al prossimo 17 luglio. Quali sono appunto questi 3 appuntamenti? Ognuno ha una propria caratteristica.
1: Esatto, come ogni concerto di Suoni d'acqua, ogni proposta ha una sua particolarità. Innanzitutto le date, facili da ricordarsi, venerdì 3 appunto domani, poi venerdì 10 e venerdì 17, quindi i primi 3 venerdì di luglio, molto semplice. Domani avremo questo spettacolo, la prima assoluta devo dirti, si chiama Poems and Poets, no? Quindi ruota attorno all'idea della poesia, quindi della poesia e chiaramente anche della poesia musica. Avremo il piacere di avere Susanna Stivali, che è una delle voci, diciamo, più note, affermate del panorama jazzistico italiano, ha una bellissima frequentazione con la musica brasiliana, per esempio ha lavorato con Chico Buarque, ma non solamente, anche con tanti artisti brasiliani. Io avrò il piacere di dividere il palco con lei, userò solo la chitarra baritona, che è una chitarra classica che però suona una quinta sotto, cioè 5 note più grave rispetto a una chitarra normale, proprio per dare un'identità timbrica un po' speciale, se vogliamo, a questo duo. Quindi eseguiremo suoi brani di Susanna, sulle poesie di varie poetesse importanti come Alda Merini, come Patrizia Cavalli, come Emily Dickinson e tante altre. Poi abbiamo scelto invece altri brani che hanno appunto nella parte testuale un contenuto importante e di alta qualità. Quindi domani saremo in un bellissimo luogo che è il Museo Etnografico della Valle di Muggio di Cabbio, nel cortiletto. Dovrebbe esserci bel tempo,
0: speriamo.
1: Per fortuna è anche fresco, quindi il meglio per poter godere di un concerto, e in questo scenario bellissimo, naturale, no? Quindi davvero è sempre molto bello andare anche a organizzare concerti in questo luogo, anche grazie alla bellissima collaborazione che abbiamo con chi gestisce il Museo Etnografico. Poi ci sposteremo a Sannio, un altro posto bellissimo che è la piazzetta San Rocco, proprio al centro del paese, e ospiteremo Claudio Sanfilippo, che è un cantautore milanese, appunto della cosiddetta scuola milanese, magari meno conosciuto di altri che nel tempo sono diventati famosi come Fabio Concato, per esempio, ma secondo me di altissima qualità, uno delle voci più importanti, anche perché lui scrive canzoni con una qualità altissima sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista musicale. È uno dei pochissimi a parlare ancora il vero milanese, infatti canta anche delle canzoni milanese, anche se forse la minor parte, e quindi ci proporrà un suo percorso nella sua magnifica poetica e sarà avvicinato da Rino Garcia, che è un valentissimo contrabbassista. Quindi sono sempre, come vedi Lucia, delle proposte minimali, no?
0: Certo.
1: Duo, trio, anche perché ci teniamo appunto ad approfondire anche questa vicinanza dei musicisti con il pubblico, no? Rompendo quel muro che certe volte si causa inevitabilmente nei teatri. Ultimo appuntamento, e questa è la prima sperimentazione di Suoni d'Acqua, nel senso che proviamo a unire due arti diverse. Ci sarà Gabriela Spector, che è una pittrice, scultrice argentina, ma che vive in Ticino da tantissimi anni, bravissima, che appunto realizzerà, l'abbiamo chiamato live painting, quindi una sorta di improvvisazione, diciamo così, a livello proprio di disegno. La sua opera verrà proiettata con un grande schermo e sarà affiancata da un musicista estone che si chiama Tit Peterson. Abbiamo creato una sorta di gemellaggio, diciamo così, tra l'Estonia e la Valle di Muggio, perché appunto ho avuto io il piacere di andare a suonare in Estonia proprio da poco, e allora abbiamo creato questa sorta di gemellaggio, quindi questa volta sarà Titta a venire a suonare dalle nostre parti, e è un chitarrista classico, quindi farà un percorso sulla musica spagnola dove, come ti diceva appunto, Gabriela realizzerà questa improvvisazione, diciamo, questa arte estemporanea, e siamo molto curiosi di vedere cosa succederà, perché ripeto, è una totale sperimentazione, quindi dopo 18 anni cominciamo a unire arti differenti dalla musica all'interno di Suoni d'Acqua.
0: Davvero davvero interessante quest'ultimo appuntamento, come anche i primi che hai citato. E allora, per chi ci sta ascoltando, dove si possono trovare tutte le informazioni per partecipare?
1: Certo, facilissimo, il sito di Musica nel Mendrisiotto è musicanelmendrisiotto.com, quindi sufficiente consultare il nostro sito, ma ripeto, molto facile da ricordare per le date. Sono tutti alle 21, hanno sempre, speriamo di no, un luogo alternativo, certo, in caso di brutto tempo, quindi 3, 10, 17, i primi tre venerdì, Cabbio, Sannio e Monte, facilissimo.
0: E allora vi ricordo l'appuntamento per domani sera, venerdì 3 luglio alle ore 21 a Cabbio, al Museo Etnografico della Valle di Muggio, con Poems and Poets, il primo appuntamento. Grazie mille Claudio Farinone.
1: Grazie a te Lucia, e buongiorno a tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo ai concerti.

0: E con questo estratto dalla suite per orchestra numero 3 di Bach siamo giunti ora allo spazio dedicato a un festival Milano Arte e Musica che giunge ormai alla sua ventesima edizione, il suo ventesimo anniversario, e per parlarne insieme a noi abbiamo collegato il direttore artistico Maurizio Croci. Buongiorno, maestro Croci.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, abbiamo detto un festival che raggiunge un traguardo davvero importante, quello del suo ventesimo anniversario. Ecco, come avete voluto sottolineare questo importante traguardo?
1: Sì, il festival nasce 20 anni fa da un'idea del mio predecessore Maurizio Salerno per proporre una manifestazione ai milanesi che rimanevano in città durante l'estate, che non potevano partire durante le vacanze. Quest'idea e questo festival è abbinare la musica antica al patrimonio artistico e culturale della città di Milano, facendo dialogare quindi la musica con i più bei monumenti, le più belle
0: Certo.
1: chiese della città. Quindi, mantenendo fede a questa idea originale, a questa intuizione, che naturalmente questa è cresciuta negli anni, sempre con uno spirito di ricerca, direi, di curiosità e anche di sperimentazione. Quindi, negli ultimi anni abbiamo sperimentato molto. Quest'anno, per ritornare alla sua domanda, per i 20 anni abbiamo voluto tornare, come abbiamo scritto nel sottotitolo, alle radici dei nostri affetti, cioè avere accanto a noi i repertori, i compositori, gli artisti e i luoghi che ci sono più cari, che ci hanno accompagnato tutti questi anni. Quindi non poteva mancare l'inaugurazione che abbiamo avuto, per l'inaugurazione che abbiamo avuto ieri sera, il compositore imprescindibile per noi, Johann Sebastian Bach, di cui ieri sera l'Accademia Bizantina ha eseguito le quattro suite per orchestra.
0: Certamente. Ecco, un programma che poi andrà avanti fino al prossimo 27 agosto con davvero tanti appuntamenti. C'è magari un filo rosso, un filo conduttore che appunto collega tutti questi appuntamenti dell'edizione 2026?
1: Sì, come dicevo prima, sono i nostri affetti, quindi abbiamo voluto avere dei grandi musicisti che ci hanno accompagnato in questi anni, ad esempio i fratelli Marcello e Enrico Gatti, che suoneranno il Pièce de Clavecin Concert di Rameau giovedì 16 luglio, Evangelina Mascardi, grande liutista, che suonerà un concerto dedicato a Weiss, al liuto, terrà una masterclass e poi, insieme a Lilcon Almada, che è un arpista paraguayano, proporranno un programma molto originale dal titolo Un solo cammino, che proporrà musica barocca composta o eseguita originaria delle missioni gesuite dell'America del Sud. Quindi un programma molto molto originale e accattivante. Bach, naturalmente, è un po' il filo
0: Certo.
1: conduttore. Abbiamo iniziato con Bach, continueremo con Leila Scheihegg, artista svizzera, docente a Basilea, che proporrà un programma a solo violino, La strada per Bach, quindi alcune delle partite per violino solo di Bach, precedute da altri brani per violino solo che hanno sicuramente influenzato la maniera di comporre di Bach per questo strumento, come ad esempio Iver, eccetera. Bach continuerà anche nella giornata che abbiamo dedicato addirittura un'intera giornata giocando un po' sul titolo, sul nome del luogo simbolo del nostro festival, che è la chiesa bellissima di Santa Maria della Passione a Milano, la seconda chiesa più grande di Milano, e che costituisce degli incredibili tesori dal punto di vista delle opere pittoriche. Abbiamo intitolato questa giornata intensiva Passione Bach, appunto intorno a Bach, con concerti d'organo, concerti strumentali e vocali. Avremo appunto la musica che si abbina anche a degli interventi di riflessione, di approfondimento, che vanno dalla musicologia alla storia dell'arte, alla liuteria e anche, diciamo, all'aspetto sociale. Abbiamo voluto declinare il termine passione anche al presente, soprattutto in una realtà come quella della città di Milano, che vive, per una parte della popolazione vive veramente una passione ancora moderna. Quindi abbiamo invitato l'ex cappellano e figura molto, molto conosciuta e molto attiva a Milano, l'ex cappellano del carcere minorile Beccaria, Don Gino Rigoldi, attivo appunto nel sociale, nell'aiuto per i giovani con problemi, per parlarci di questo aspetto. E lo abbineremo a un'esecuzione dei corali della Passione di Bach con Martin Schmeding all'organo.
0: Davvero quindi un festival che mette insieme tanti aspetti, non soltanto musica, ma anche nuove prospettive, come lei ha detto. Ecco, quanto è importante per voi cercare un approccio nuovo anche verso la musica antica?
1: Certo, importantissimo. Come dicevo, negli ultimi anni ci siamo proprio dati questo obiettivo, pur rimanendo fedeli alla nostra missione originale, che è quella di abbinare, di intersecare la musica antica con l'arte figurativa dei tempi antichi, e presentando appunto, valorizzando i luoghi in cui si svolgono i nostri concerti, i luoghi artistici in cui si svolgono i concerti. Negli ultimi anni abbiamo cercato di dialogare anche con le altre discipline, quindi abbiamo dedicato un anno al dialogo con il cinema, un anno al teatro, un anno alla fotografia, e naturalmente siamo sempre attenti anche alla musica contemporanea. Per l'anno prossimo in occasione dei 20 anni, abbiamo dato una commissione a un compositore di cui non posso ancora rivelare il nome, per creare l'anno prossimo una composizione basata per uno ensemble di strumenti antichi. E quindi è sicuramente importante fare dialogare la musica antica, che musica antica è sì nel repertorio, ma è che comunque musica molto contemporanea, perché direi che non dico niente di nuovo dicendo che l'esecuzione della musica antica e la riscoperta dell'esecuzione della musica antica e della maniera di suonare degli strumenti antichi, delle loro caratteristiche organologiche, è un aspetto molto contemporaneo della vita musicale degli ultimi 50 anni. Quindi è antica sì, ma molto contemporanea. Siamo forse l'unico periodo storico in cui ci suona così tanta musica di altri secoli,
0: Certo.
1: mentre all'epoca di Bach nessuno suonava, o quasi nessuno suonava musica che non fosse quella contemporanea. Quindi assolutamente la musica antica è attualissima ed è totalmente contemporanea, se mi permettete il gioco di parole.
0: Certamente. E allora sono tanti davvero gli appuntamenti che caratterizzano Milano Arte Musica. Io vi ricordo il sito internet milanoartemusica.com, dove trovate davvero tutte le informazioni necessarie. Io ringrazio Maurizio Croci per essere rimasto con noi e per averci parlato dell'edizione di quest'anno. Grazie
1: Grazie a voi per questa opportunità e vi aspettiamo a Milano Arte e Musica.
2: Giornata nazionale di raccolta fondi, oggi sostenuta dalla SSR, dalla catena della solidarietà, a favore della popolazione colpita da due violenti terremoti in Venezuela. La situazione è drammatica. Le organizzazioni partner svizzere sono attive sul terreno per aiutare le migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni telefonando allo 0 800 87 07 07. E grazie sin da ora per il vostro aiuto.
3: In studio Lino Bini, quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, presa di mira con missili e droni soprattutto la capitale, Kiev, dove si registrano oltre una decina di morti e più di una novantina di feriti. E intanto il presidente ucraino Zelensky sta valutando di indire elezioni il prossimo autunno. Tra i possibili candidati pronti a sfidare l'attuale presidente vi sono l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore Zaluzny, e l'ex leader degli 007 Budanov. Un conflitto entrato nel quinto anno che ha causato più di 2 milioni di vittime tra morti e feriti, tre quarti dei quali tra le fila dell'esercito russo. Il bilancio del centro studi statunitense CSIS, stando al quale il numero di russi caduti sono 4 volte di più di tutti i militari statunitensi morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono stati giudicati da più parti positivi nuovi incontri indiretti tenuti ieri a Doha in Qatar tra emissari statunitensi e iraniani, voluti per affinare l'intesa di pace che ha portato alla fine della guerra tra i due paesi e che ha causato anche la chiusura temporanea alla navigazione dello stretto di Hormuz. Entrambe le delegazioni infatti si sono dette soddisfatte del lavoro svolto. Un nuovo incontro è previsto dopo i funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, morta in un attacco israelo-statunitense nei mesi scorsi. Stanno rientrando in Svizzera i soccorritori partiti alla volta del Venezuela per cercare eventuali sopravvissuti sotto le macerie del devastante terremoto che ha colpito il paese una settimana fa. Un sisma, ricordiamo, che ha provocato almeno 2.300 morti, migliaia di feriti e decine di migliaia di dispersi. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha organizzato per oggi una giornata di raccolta fondi nazionale. Le promesse di donazione possono essere effettuate fino a questa sera alle 23 telefonando al numero 0800 87 0707. Fino ad ora sono stati raccolti quasi 4 milioni di franchi. UBS e la gran parte delle banche orientate al mercato interno sarebbero in grado di sopportare le perdite in caso di scenari avversi rilevanti. A sostenerlo è la Banca Nazionale Svizzera nel suo ultimo rapporto sulla stabilità del sistema finanziario elvetico. Per la BNS, nel complesso, il settore è ben preparato per far fronte alle difficoltà, pur ammettendo che la situazione resta comunque difficile a causa del conflitto in Medio Oriente, delle tensioni legate al commercio internazionale e delle incertezze geopolitiche e macroeconomiche. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese ha previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non è escluso qualche possibile rovescio isolato locale.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Le 10:34 minuti, ben ritrovati da Lucia Bentoglio e con voi per quest'ultima parte di Parade. E ora vogliamo dare uno sguardo a quello che accadrà questo pomeriggio a partire dalle 13:30 con il concerto Punto CH, che oggi prevede la replica della puntata andata in onda lo scorso 4 settembre, una puntata dedicata ad August Walter, compositore svizzero, un compositore nato nel 1821 in realtà a Stoccarda, ma morto nel 1896 a Basilea, figlio di un pasticcere e di un soprano. Studiò violino con Bernard Molik a Stoccarda e contrappunto con Simone Sechter a Vienna. Diventò docente di musica e direttore d'orchestra a Basilea dal 1846 accanto a Ernst Reiter e Alfred Falkland. Divenne davvero uno dei principali attori della vita musicale della città di Basilea, sia come direttore d'orchestra, dove fece scoprire al pubblico basileo le opere del Rinascimento, del primo barocco, e promosse anche la musica contemporanea dell'epoca. Le sue gradevoli opere vocali da camera e per orchestra in stile romantico furono pubblicate dalle più importanti case editrici del momento. E allora noi vogliamo ascoltare la sua opera, sia con dell'opera per strumento solo e orchestra e una sinfonia, la

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Siamo giunti ora in conclusione di questa nostra mattinata musicale di Parade insieme. Ora vi lascio all'ascolto di un estratto dall'ultimo disco del duo Gazzana, questo ensemble che suona insieme come sorelle fin dalla prima infanzia e che in questo recente album pubblicato da H&M nel mese di aprile di quest'anno ha voluto ripercorrere alcune opere di Robert Schumann, Edvard Grieg e Tonu Korowitz. Noi vogliamo però ascoltarle nella loro interpretazione della sonata numero 1 opera 80 di Prokofiev, che apre questo programma del disco che vi invito ad andare ad ascoltare per intero, un disco davvero interessante, quello del duo Gazzana. E con questo ascolto non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata. Vi ricordo in conclusione che potete donare per la catena della solidarietà e le vittime dei terremoti in Venezuela oggi fino alle ore 23 chiamando il numero 0800 87 07 07. Da parte mia è tutto, un caro saluto da Lucia Bentoglio e un arrivederci.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11:31 secondi. Io sono Mattia Pelli, inizia la nostra puntata del giovedì di Alphaville e staremo insieme fino alle 13. Parleremo tra pochissimo, dopo un primo brano, di uno spettacolo che andrà in scena questa sera sul Passo del Giulia, la prima dello spettacolo Hannibal della Fondazione Culturale Origen, per parlarne, ma per parlare anche di tutta la stagione estiva della Fondazione Culturale Origen, sarà con noi tra pochissimo il direttore Giovanni Netzer. La catena della solidarietà lancia un appello per sostenere le persone colpite dai violenti terremoti in Venezuela. Oggi è in corso una giornata nazionale di solidarietà. Il numero per effettuare promesse di donazione al telefono è 0800 870707 0800 87 0707. Alle 11:20 sarà con noi la madrina del centralino della RSI, Carla Norgauer, per darci tutte le informazioni su questa iniziativa di solidarietà. Questa settimana, per la serie che abbiamo chiamato Le architetture del suono, la nostra ospite è la poeta Chandra Livia Candiani, tra le più apprezzate in Italia. Oggi ci propone la lettura di poesie tratte da La domanda della sete. La sentiremo dunque attorno alle 11:30. Che cos'è il paradigma indigeno? Si tratta di un approccio non solo politico ma filosofico al modo di costruire una società, di definire la cultura e l'identità di un popolo e di una nazione. Un paradigma che si sta facendo strada, e ne parla un libro dell'antropologo e saggista Franco La Cecla, che sarà con noi alle 11:45 circa. Per il nostro approfondimento oggi parliamo invece di serie TV, da fenomeno di nicchia a linguaggio condiviso che oggi più che mai influenza il nostro modo di raccontare e anche di fruire le storie. Vi riproponiamo dunque l'intervento di Alice Grisa, autrice di un volume sul tema, e di Paola Brembilla, professoressa associata all'Università di Bologna. Vi riproporremo dunque questa chiacchierata attorno alle 12:05 nel nostro spazio dell'approfondimento. Infine, alle 12:35, quarto appuntamento con le ascoltatrici, l'audio fiction di Sara Flood. Vi ricordo che potete scriverci, potete mandarci un messaggio, una riflessione, anche solo un saluto via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765. Tutto pronto dunque per iniziare queste nostre due ore insieme, e lo facciamo con un brano di Vinicio Capossela, Agita.

0: Vinicio Capossela, Agita, che ci ha aiutato ad aprire questa puntata del giovedì di Alphaville. E parliamo ora di teatro, e di teatro potremmo dire in montagna. Il Passo del Giulia è un valico alpino del Canton Grigioni che collega la Var Sursette o Surses in romancio e l'Engadina. Su questo passo, oltre 2000 metri di altitudine, stasera ci sarà la prima dello spettacolo Hannibal della Fondazione Culturale Origen. La fondazione aveva già costruito sul Giulia la famosa Torre Rossa, ne avevamo anche parlato qui su Rete 2, un edificio temporaneo dedicato al teatro, utilizzabile come spazio espositivo fra il 2017 e il 2023. Per scoprire lo spettacolo, ma anche tutta la stagione estiva della Fondazione Culturale Origen, saluto il fondatore e direttore Giovanni Netzer. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie.
0: Io inizierei dall'attuale programma del Festival Culturale Origen. Quest'anno il titolo per l'estate è Roma. Come mai questa scelta e cosa rappresenta Roma nell'immaginario di questa stagione?
1: Beh, quest'anno stiamo esplorando un po' l'antichità. La ragione è quella che qui nella Valle di Sursees negli ultimi anni sono state fatte delle scoperte romane archeologiche spettacolari, vuol dire si è trovato dei campi di battaglia che raccontano dell'invasione dei Romani 15 a.C. Vuol dire, a parte di tutto quello che sapevamo già dei Romani qui in valle, come per esempio del piccolo tempio sull'Iulier, ci sono delle nuove scoperte sul tempo romano qua in valle, e quello ci ha dato un po' l'ispirazione per andare nell'antichità e anche per riflettere un po', diciamo, le parallele storiche del tempo dei Romani e da oggi.
0: E quindi siete partiti da queste scoperte archeologiche che insomma vi hanno in qualche modo ispirato, e lo dicevamo, tra gli appuntamenti centrali di questa stagione c'è lo spettacolo all'aperto Hannibal, che verrà rappresentato sul passo dello Iulier. Stasera ci sarà dunque la premiere. Giovanni Netzer, di cosa racconta questo spettacolo?
1: Questo spettacolo racconta del passaggio del generale africano Annibale, che era partito di Cartago, poi è andato Cartago che è in Africa, certo. Poi è andato in Spagna, e per evitare che i Romani andassero in Africa per distruggere la sua città, ha fatto questo tragitto famoso sulle Alpi, vuol dire è partito con 50.000 militari, ha fatto il tragitto sulle Alpi nel mese di ottobre, è venuto in Italia, vuol dire è una prestazione logistica
0: incredibile,
1: famosa e incredibile da quell'età. Ma quello che ci interessa al centro di una parte, chiaro, questa lotta con la natura che sempre resta un tema anche da Origen, ma dall'altra parte c'era la domanda anche politica: che cosa si può fare per evitare un'invasione di un gran potere? Vuol dire Hannibal che prova di proteggere la sua città in Africa andando contro il grande potere di Roma. E questa domanda ci sembrava di essere una domanda abbastanza attuale e contemporanea, perché vediamo che dappertutto nel mondo c'è la stessa domanda dei grandi regni che non restano della pace, ma vanno a distruggere altri paesi, altre nazionalità.
0: Come resistere alla forza del potere, dunque
1: sì,
0: questo è un po'
1: esatto.
0: Il tema. Tra l'altro Annibale, no, si sa che passò le Alpi anche con degli elefanti, non si sa bene però ancora, ci sono varie ipotesi su quale sia stata, no, la strada che prese il generale cartaginese per arrivare fino in Italia, quindi una storia che continua ad affascinare, diciamo.
1: Sì.
0: E, Ma e che cosa vuol dire? Lo abbiamo detto, questa sera la premiere sarà all'aperto, a oltre 2200 metri di quota, insomma anche questa è una bella sfida. Come si include o come si calcola l'imprevedibilità della montagna quando si mette in scena un'opera simile in queste condizioni?
1: Normalmente i grandi spettacoli sono in posti chiusi, vuol dire siamo un po' abituati a andare nel teatro, andare all'opera, dove ci sono le condizioni climatiche esemplariche per tutti quelli che lavorano lì. Noi qua in montagna abbiamo provato già di tanti anni di trovare un altro dialogo con la natura, vuol dire andare fuori, mettere i ballerini, gli attori nella propria natura, provando di accettarla come un elemento di un spettacolo, vuol dire l'idea di non andare fuori solo se fa bel tempo, ma di recitare anche se piove, anche se nevica, e quello dà ai spettatori, ma anche ai ballerini, crea un nuovo dialogo con la natura che mi sembra abbastanza importante. Vuol dire, gli ultimi giorni abbiamo fatto le prove proprio nella pioggia per capire e anche per approfittarsene un po' di questa, diciamo, della dimensione drammatica che c'è nel tempo, anche nel brutto tempo.
0: E quindi il tempo diventa in qualche modo non un nemico ma un alleato, anche le condizioni naturali,
1: sì,
0: insomma.
1: Magari tutte e due.
0: Tutte e due.
1: Sì.
0: Bisogna adattarsi, insomma. E oltre alla quota, la particolarità è che proponete un'esperienza immersiva, tra l'altro c'è l'introduzione a Moulins, il menù romano all'Hotel Löwe, il viaggio in autopostale, insomma il teatro inizia prima di vedere lo spettacolo sul palcoscenico.
1: Abbiamo fatto un po' l'esperienza negli ultimi anni che il viaggio, che la grande strada del passo, che fa parte anche della cultura di nostra valle, che fare questo viaggio prima di andare a un spettacolo è quasi un abbandonare la civilizzazione, abbandonare i villaggi per andare sul passo, che è un posto estremo, arcaico, dove si dimentica anche un po' le epoche, perché una struttura è una sembra che anche dei tempi dei romani era un paesaggio simile, vuol dire abbandonare un po' tutto quello che facciamo ogni giorno per andare in un posto che ha dimenticato un po' il tempo.
0: Si mette da parte la quotidianità, insomma, si fa un viaggio non solo fisico ma anche mentale, in questo caso nel passato. Gli eventi estivi della Fondazione Origen non sono soltanto spettacoli teatrali, ma c'è anche molto altro, ci sono concerti, balli, presentazioni. Ecco, quali sono gli altri appuntamenti importanti in Val Surses e sul territorio grigionese?
1: Ma ci sono vari formati. Uno è quello della commedia, che gira già tutta l'estate. Quest'anno si dedicano a Cesare e Cleopatra, vuol dire un contributo piuttosto umoristico. Penso che domani sera saranno loro in Ticino, a Verso, perché sono allievi della scuola di Mitri, che ogni anno fanno là una recitazione. E poi noi ci prepariamo dopo l'Annibal per il grande festival di danza che abbiamo, che adesso ha già 10 anni, che anche questo anno si preoccupa della tematica romana. Vuol dire, c'è per esempio un coreografo dell'Opera di Parigi, Sébastien Berthaud, che fa una nuova interpretazione sull'opera di Purcell, Dido e Aeneas, con i ballerini spettacolari dell'Opera di Parigi. Poi c'è un coreografo di derivanza russa che fa un spettacolo sulla figura, sul carattere di Romolo, Poi continuo ancora con un altro, con Robert Robinson, che è un coreografo inglese che abita a Lugano, che farà una specie di ricerca sull'identità umana, come se sarebbe su un sito archeologico. Vuol dire, ci sono dei parecchi esempi per lavorare oggi o interpretare oggi un po' dell'eredità antica.
0: Beh, insomma, una proposta originale con questa ispirazione romana. Quest'anno il programma della Fondazione Origen. Giovanni Netzer, grazie per avercene parlato. A presto.
1: Grazie.

0: Brano di Herbie Hancock con la chitarra e la voce di Lionel Luecke e l'elettronica di Jill Peterson, una DJ inglese, in questo brano intitolato Watermelon Man Version. Il 24 giugno scorso il Venezuela è stato colpito da due violente scosse di terremoto che hanno causato gravi danni e più di 2.000 morti. Si contano oltre 11.000 feriti. Si stima che le persone disperse siano ancora decine di migliaia. Le operazioni di ricerca e salvataggio coinvolgono squadre di emergenza nazionale e contingenti internazionali provenienti da diversi paesi che lavorano ininterrottamente tra le macerie. La catena della solidarietà svizzera lancia un appello per sostenere le persone colpite da questi violenti terremoti. Oggi è in corso una giornata nazionale di solidarietà. La voce della catena della solidarietà è Carla Norgauer, che è con noi al telefono. Buongiorno Carla.
1: Buongiorno Mattia e buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Rete 2. Grazie mille per questo spazio importante.
0: Eh sì, è importante essere solidali con quello che sta avvenendo in Venezuela. Carla, dici prima di tutto come sta andando la raccolta, che è iniziata oggi alle 7, così?
1: E andrà fino alle 23, quindi la raccolta allo 0-887-0707 sta andando decisamente bene. Mattia, siamo positivi. Siamo ancora in mattinata, quindi certo, le ore che ci attendono sono molte. Al momento siamo a quota 4.439.518 franchi, ma contiamo davvero sulla solita, perché ormai ci hanno abituato, generosità dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Quindi è una giornata importante. Il Venezuela è un popolo che vive già in situazioni di crisi da sempre. L'80% vive in soglia di povertà e quindi questa situazione accentua ancora di più un popolo che è già in ginocchio. Quindi questa raccolta servirà a fornire proprio gli aiuti primari: acqua, cibo, medicinali, tende dove dormire la notte, perché la gente in questo momento dorme sopra le macerie delle proprie case. E quindi è veramente importante, Mattia, la situazione spezza il cuore.
0: E dunque un appello alla solidarietà. Tra l'altro, Carla, gli aiuti andranno a delle ONG svizzere che sono presenti sul territorio, quindi diciamo la generosità avrà un effetto concreto subito.
1: Sì, sta già avendolo, sono già giù, le nostre organizzazioni partner sono già sul posto e stanno appunto, per esempio, montando delle tende provvisorie per fornire quantomeno un tetto, un nido a queste persone, ed è anche un marchio di garanzia, visto che sono tutte organizzazioni elvetiche. La catena della solidarietà garantisce che poi le donazioni verranno subito impiegate sul posto in maniera concreta, come dicevi tu.
0: E allora ricordiamo tutti i vari modi con i quali si può partecipare, si può essere solidali, Carla.
1: Allora, naturalmente oggi contiamo sulle vostre telefonate, perché è importante per noi anche stabilire un contatto proprio personale con il nostro pubblico. 0800 87 0707. Sul sito della catena potete fare anche le vostre donazioni attraverso Twint, attraverso internet, o anche andare a un ufficio postale con la menzione Crisi Venezuela. Quindi avete diversi modi. Non vi forniamo scuse, insomma, non ce ne sono di scuse, Mattia.
0: Bisogna essere solidali, insomma, è importante verso questo popolo che ha subito un ulteriore dramma. Lo ricordiamo, stiamo parlando del Venezuela, più di 2.000 morti il 24 giugno, due scosse di terremoto importanti, 11.000 feriti. Ancora oggi si stanno cercando sopravvissuti, si sta scavando tra le macerie, insomma. Ricordiamo ancora una volta il numero 0800 87 0707 per partecipare a questa gara di solidarietà per aiutare il popolo del Venezuela. Carla Norgauer, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a te Mattia, anche a voi, e grazie al pubblico di Rete 2.

Erlend Øye, lui è un cantante norvegese ed è accompagnato qui dall'ensemble La Comitiva in questo brano intitolato Upside Down. Un po' di musica dal sud Italia con il canzoniere grecanico salentino, Questione Meridionale.

0: Questa settimana per la serie Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda, la nostra ospite è la poeta Chandra Livia Candiani, una delle poetesse più apprezzate in Italia, è traduttrice tra l'altro di testi buddisti e tra i suoi libri ricordiamo Il silenzio è cosa viva e le raccolte di poesie La bambina pugile e Pane del bosco, tutti i volumi usciti per Einaudi. Questa settimana anche lei si è confrontata con il tema di questa serie che ci accompagna per tutta l'estate e che celebra Miles Davis e John Coltrane, due straordinari musicisti a 100 anni dalla loro nascita, nel segno naturalmente della musica ma anche del silenzio e della trascendenza. Oggi Chandra Livia Candiani ci propone la lettura di poesie tratte da La domanda della seta.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Chandra Livia Candiani.
2: La voce è il bosco del volto. Tutte le mirabili cose dell'universo sono nate dalla voce. La voce le ha chiamate una a una. Senza pensarle, le ha chiamate fuori dalle tenebre e le cose, una a una, si sono presentate sorridendo, non sapendo che presto sarebbero rimaste gettate e sole. La voce conduce, lega e libera, grida verso l'alto, bisbiglia nella notte. E rispondono i sogni. Sarà la voce a chiamarmi fuori dalla tana del corpo. Con quale audacia il mio personale frammento di voce risponderà: eccomi, sto arrivando. Non solo nelle ossa la vecchiaia, ma ricami di pensieri oscuri al risveglio, non ignoti al sangue, sconosciuti solo alla mente senza fissa dimora. Qualcosa batte un'ora di sola andata, senza dove né tempo misurato, un'attesa spaurita, eppure da sempre saputa. La vecchiaia non è compimento, ma anzi, lento sgretolarsi di compiutezze superflue, di parole che si sbriciolano nell'aria, e quiete è solo accettare di non sapere, abbandonando all'intero cosmo la danza che consuma, e non lasciare eredità che trattiene mani, solo musica, sottilissima e incompiuta. Che io possa morire all'aperto, nel pieno di quella segreta forza che ci sostiene e ci distrugge. Che possa scivolare fuori, imitando gli alberi inchinati al cielo, o le bianche nuvole, i bastimenti di uccelli, le venature sottili, ascoltando le sillabe del vento, la verità delle cose tremolare con candida imprecisione, non lasciare da solo niente, accompagnare nella terra che c'è tra di noi me e le amate parole, mentre la leggera grazia battezza le parole tutte e le creature si risvegliano, solo la musica come protezione. È viva l'erba, vivi i sassi, gli alberi giganteschi secolarmente vivi, viva è la sabbia e vivacemente viva l'acqua, e anche la nostra sete è viva. I colori sono vibrazioni del vivo e i suoni la sua voce. Viva è l'aria e il cielo, le nuvole e il nostro sguardo. Gli abitanti della meraviglia, l'anima degli animali pezzata a strisce, a squame, a piume, a macchie, vive e risuona. Una nota si è spezzata, sbriciolata in un cosmo, una legge di inquietudine. Un accuratissimo nulla, con la precisione dei fili d'erba, costruisce la parola casa. Il fiume volante del respiro si abbandona alla smisuratezza celeste. C'è una musica nascosta qui, l'alleanza tra l'acqua e le stelle.

e così nuotano ancora, allineando le sensazioni in onde di desideri e di paure. Gli oceani, da principio, erano vuoti e le rocce silenziose. Per primi sono arrivati i numeri, da stelle lontanissime, che sapevano contare solo fino a uno. Ma sparpagliandosi, fabbricarono lo zero, il cosmo. Da lì scendemmo origliando una musica che ci aveva preceduti, orchestrando tutto il resto.

Owen Pallett, compositore e cantante canadese, qui con un brano intitolato None or Abode. Sono le 11.41, questa è Alphaville, Mattia Pelli al microfono. Tra poco parleremo di paradigma indigeno, ci spiegherà che cos'è questa idea l'antropologo La Cecla, che ha dedicato un volume a questa questione, cercherà di darci un'idea di che cosa si tratta tra pochissimo, ma prima noi ci ascoltiamo un brano con José Barros e Mimmo Epifani, Omeo Amor Dis Que Sim.

0: un po' di fado portoghese con José Barroso e la voce di Mimmo Epifani e il suo mandolino Meu Amor Diz Que Sim, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Comincia a notarsi in vari punti del mondo uno sciame, così potremmo definirlo, di configurazioni sociali e culturali che non riconoscono i confini e gli assetti politici attuali e operano una riscoperta culturale delle loro tradizioni. Si parla in questo senso di paradigma indigeno, un approccio non solo politico ma filosofico al modo di costruire una società, di definire la cultura e l'identità di un popolo e di una nazione. È un concetto dai contorni sfumati, ancora in fase di costruzione, che pone però domande interessanti sull'idea di nazione, sulle divisioni, sulle contraddizioni del mondo al quale siamo abituati. Un mondo figlio dell'Europa coloniale, fatto di nazioni dai confini ben definiti, che spesso non corrispondono ai confini dei popoli e delle culture che in questi confini devono vivere. A questi temi l'antropologo e saggista Franco La Cecla ha dedicato un libro, si intitola Il paradigma indigeno, arte e antropologia a confronto, ed è uscito da poco per Meltemi. Marco Pagani lo ha intervistato.
1: Franco La Cecla, lei in questo libro racconta manifestazioni di presa di coscienza da parte di comunità indigene, spesso anche molto lontane una dall'altra, sia geograficamente che culturalmente, che però hanno, talvolta senza saperlo, diversi punti in comune. È di questo che parliamo quando parliamo di paradigma indigeno?
2: Sì, in generale il paradigma indigeno è il fatto che sta emergendo, negli ultimi anni in molte parti del mondo una specie di comune idea che il mondo indigeno abbia qualcosa da raccontare a tutto il resto delle società. Cioè, l'idea di fondo è che il mondo indigeno c'ha una chiave che è la chiave di un rapporto con i luoghi, di un rapporto con le risorse locali, che è una chiave che va al di là abbastanza di un'idea di nazione banale o di sovranismo. Cioè, in qualche modo l'indigenità è una ripresa dell'idea che c'è qualcosa di speciale nel rapporto di chi vive delle risorse del territorio in cui vive. Insomma, è questa l'idea. E questa cosa però si è maturata appunto negli ultimi 20 anni più o meno, e sta diventando in alcune parti del mondo anche un grosso movimento politico. Cioè, lo sta diventando in America Latina, lo era da sempre, cioè lo è stato dagli anni 70 in poi in mezzo ai Maori in New Zealand, lo è in molti altri luoghi del mondo, lo è anche in molti luoghi dell'Asia, nel senso che l'idea di fondo è che l'essere indigeni non è soltanto essere una minoranza, ma è anche quello, ma significa soprattutto una maniera diversa di essere cittadini, cioè che è un'appartenenza molto più forte, una specie di radicamento che dà dei diritti.
1: Nel libro da cui siamo partiti, che è Il paradigma indigeno, arte e antropologia a confronto, lei sottolinea come questo paradigma non sia una riedizione delle lotte di liberazione del Novecento. Non c'è continuità tra, per esempio, paradigma operaio o marxista e paradigma indigeno. Anzi, nelle rivoluzioni del Novecento l'indigeno spesso era il nemico del progresso, il custode di una tradizione anche da sradicare con la forza. Come e quando è cambiato questo atteggiamento verso l'indigeno?
2: Ma è cambiato molto con la crisi ecologica, nel senso che a un certo punto ci si è resi conto che, per esempio, la devastazione dell'Amazzonia, l'unico modo di fronteggiare questo era rivendicare i diritti degli indigeni dell'Amazzonia a vivere dell'Amazzonia. Questo è successo anche perché effettivamente gli indigeni brasiliani, per esempio, gli indigeni del Brasile, sono scesi in lotta, e quindi questa cosa è successa negli anni Ottanta, però poi si è molto evoluta e maturata. C'è stato, per esempio, in Brasile un ambientalismo molto sostenuto, per esempio, dalla Chiesa Cattolica Brasiliana, che però poi c'è stato anche in Ecuador, c'è stato anche altrove. Cioè, l'idea di fondo è che gli indigeni hanno una soluzione rispetto alla devastazione dell'ambiente che li rende privilegiati. Però è vero che prima di allora erano stati considerati in qualche modo degli antimodernisti, cioè per esempio nella rivoluzione del Nicaragua c'è stato proprio i Miskitos, che erano un gruppo indigeno molto grosso, sono stati vittime in qualche modo della rivoluzione e anche venivano considerati appunto i nemici del progresso, i nemici. Questo insomma ha avuto molto a che fare il fatto, la caduta in qualche modo del discorso marxista, cioè del discorso dove il progresso comunque era in chiave sempre operaia, e di un modernismo molto forte, che era, a rileggerlo oggi, era un modernismo molto legato al colonialismo, al postcoloniale. Insomma, in qualche modo i movimenti indigeni invece sono nati dopo la caduta di quest'idea, dopo la caduta dell'idea comunque di Stato e di nazione portata avanti anche dalle sinistre e dalle forze progressiste in tutto il mondo, e con l'idea di fondo che invece c'è una questione ambientale, una questione di utilizzo sostenibile delle risorse in cui gli indigeni sono l'avanguardia.
1: Lei diceva appunto come le sinistre abbiano avuto una responsabilità nella storia recente nel andare contro alle popolazioni indigene come nemiche del progresso. Oggi mi sembra di capire siamo più in una situazione in cui sono le destre a osteggiare le rivendicazioni delle comunità indigene, perché viene messo in discussione nel momento in cui il territorio non è più uno stato sovrano, una nazione con dei confini sacri e inviolabili, ma invece una bioregione che respira insieme a ciò che ci vive intorno, a ciò che ci vive dentro. Sappiamo come l'ambientalismo intrinsecamente non possa essere considerato che internazionalista, perché supera i confini. Ecco, in tutto questo le destre forse oggi vedono nel mondo, nei paradigmi indigeni, nelle comunità indigene, nelle loro prese di coscienza, un pericolo, perché mettono in discussione sul piano concettuale la forma Stato-nazione di matrice ottocentesca?
2: Ma lì c'è molta confusione, nel senso che a me non sembra nemmeno che i sovranismi anche in America Latina colgano la questione indigena, anche perché spesso la questione indigena viene portata avanti insieme a quelle che erano le sinistre di prima, come è successo in Cile, però con una sconfitta di entrambe. Quello che è sicuro è che né destra né sinistra sanno veramente come rapportarsi, perché entrambe sono comunque eredi di un'idea di nazione che è di stampo puramente coloniale, ancora siamo lì, cioè anche il sovranismo, ma anche il modernismo, no? Che c'è in buona parte delle nazioni dell'America Latina, ma anche di altri posti, anche in Asia, è qualcosa che non riesce a superare l'idea di fondo dello Stato-nazione. Certo, mentre invece i movimenti indigeni vanno al di là, perché sono molto più appunto internazionalisti, si potrebbe dire. Il problema grosso è che da una parte c'è un vero paradigma indigeno che sta montando, che anche a livello demografico. La cosa interessante è che non parliamo di minoranze, ma parliamo di grossissimi incrementi demografici. Per esempio, per delle popolazioni Quechua, no? dei discendenti degli Inca o dei Maya, che sono per esempio in Bolivia una grossissima compagine, che sono per esempio in New Zealand con i Maori una grossa compagine, e che demograficamente spingono. Il problema è che da un lato c'è questa realtà, cioè c'è una realtà demografica forte, al lato di questa non ci sono elaborazioni politiche, nemmeno da parte indigena, di come portare tutto questo avanti. Io un po' nel mio libro racconto veramente il dibattito molto interessante che c'è in New Zealand con i Maori, che è un dibattito strano, perché è un dibattito per certi versi tribalista, e quindi che a noi suona molto male. C'è un dibattito che va, diciamo, contro l'idea di una società di diritti individuali. C'è un problema molto grosso dove, ecco, in qualche modo il comunalismo, il comunitarismo va avanti però a scapito spesso dei diritti individuali. Questo è un problema, tra l'altro appunto nel libro mio c'è un'intervista a un filosofo Maori che è molto cosciente di queste cose. Cioè, diciamo che siamo in un momento dove esiste una realtà che preme, molto grossa, però è come se non ci fosse ancora un'elaborazione politica forte di come manifestare tutto questo.
1: Prima di salutarci, Franco La Cecla, veniamo anche al sottotitolo del libro, Arte e Antropologia a confronto.
2: Certo.
1: Allora, in che modo il paradigma indigeno ha cambiato e sta cambiando il mondo dell'arte contemporanea e il modo in cui i musei, quelli occidentali, trattano l'arte dei paesi non occidentali?
2: Il punto è che io sono arrivato a fare questo libro appunto e sono arrivato dal mondo dell'arte perché ero molto incuriosito dalla crescita, dalla presenza nei musei internazionali di artisti indigeni. E quando ho fatto questo viaggio in America Latina e poi in New Zealand sono andato, diciamo, ho fatto un viaggio tra gli artisti indigeni. Ed è interessante perché sicuramente anche in questo campo c'è un qualcosa di molto nuovo, nel senso che c'è una presa di posizione molto interessante, uno perché l'arte sicuramente è molto più avanti di molti campi, è molto più avanti della politica, quindi per esempio non è un caso se fino a poco tempo fa il Museo delle Culture di Roma, quello che è l'ex Figurini, aveva ospitato proprio degli artisti indigeni per dare loro voce e fare capire che esiste un paradigma nuovo per leggere sia l'arte occidentale che l'arte degli indigeni. È interessante perché in realtà l'arte indigena è molto aperta, è molto più aperta delle stesse istanze politiche indigene rispetto a una controversia, ma anche uno scambio con i musei occidentali, con gli artisti occidentali, con la possibilità di raccontare diversamente la storia in qualche modo delle colonie, delle post-colonie. Cioè nel mondo dell'arte c'è moltissima movimento, cioè moltissima freschezza da questo punto di vista. Per esempio in New Zealand cominciano ad esserci delle gallerie maori, io sono andato a visitare invece alcuni artisti indigeni mapuche sia in Argentina che in Cile. Insomma, da questo punto di vista è molto interessante perché il panorama artistico offre in questo momento molto più un aggiornamento rispetto a tutte le cose che stanno accadendo nei movimenti indigeni nel mondo.
0: La voce di Franco La Cecla, antropologo, autore del volume Il paradigma indigeno, arte e antropologia a confronto, pubblicato da Meltemi in questa intervista di Marco Pagani. Sineg, Jeg snakker med Mick Selv.

0: Sono le 12:10, è il momento del nostro approfondimento quotidiano, oggi dedicato alle serie TV. 52 serie TV da vedere prima di morire è la guida di Alice Grisa, realizzata con Emanuele Zambon, che ripercorre l'evoluzione e l'impatto culturale della serialità televisiva negli ultimi 20 anni. Da fenomeno di nicchia a linguaggio condiviso, oggi più che mai le serie influenzano il nostro modo di raccontare e di fruire le storie. Oggi ad Alphaville vi riproponiamo dunque una riflessione su come le serie TV abbiano creato mondi in cui possiamo riconoscerci e che fotografano la contemporaneità. Ospiti di questo passato approfondimento di Alphaville, l'autrice del volume Alice Grisa, e Paola Brembilla, professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali. Entrambe ospiti di Mario Fabio e Cristina Artoni.
1: Ben ritrovato Mario Fabio in studio per il nostro approfondimento.
2: Buongiorno Cristina, a te e ovviamente anche a chi ci ascolta.
1: C'è un passaggio del Pendolo di Foucault in cui Umberto Eco scrive che l'uomo ha un bisogno quasi patologico di creare narrazioni per dare senso al caos, perché senza una trama non sappiamo abitare il mondo. Una lettura che ci dà la misura del successo della serialità televisiva contemporanea ed è anche l'incipit della prefazione del libro in uscita per Gramese, intitolato 52 serie TV da vedere prima di morire, dove, come, quando e perché guardarle almeno una volta nella vita.
2: Si tratta di una guida di Alice Grisa, realizzata in collaborazione con Emanuele Zambon, che è anche un'analisi dell'evoluzione della serialità televisiva nell'arco degli ultimi 20 anni, un libro che è anche una bussola utile per orientarsi nel mare magnum delle serie televisive, che non sono più un fenomeno di nicchia, ma sono diventate ormai oggetto di culto di studio, ridefinendo canoni estetici, pratiche di fruizione e anche il modo in cui possiamo narrare, il modo in cui possiamo raccontare le storie, senza dimenticare che le serie TV non raccontano solo storie, ma creano mondi in cui possiamo riconoscerci e comprendere noi stessi. Questo lo dico parafrasando Italo Calvino, che sottolineava l'importanza delle storie come strumenti utili per abitare la realtà.
1: E quindi di serialità televisiva e oltre che di alcune delle 52 serie scelte ci occuperemo nel corso della prossima mezz'ora, e lo faremo proprio con Alice Grisa, che abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Alice Grisa, editor, copyright e giornalista pubblicista, ma anche scrittrice, si è laureata in teorie tecniche della comunicazione mediale all'Università Cattolica di Milano, ha lavorato in televisione collaborando fra gli altri con Fox Life, Mondadori e Mediaset, e nel 2022, sempre con Emanuele Zambon, ha pubblicato il volume Tra schermo e realtà.
2: E diamo il benvenuto anche a Paola Brembilla. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
2: Paola Brembilla è professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali e coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. Tra le sue principali opere mi piace ricordare franchise mediali, industrie, narrazioni pubblici, ma anche La televisione italiana, storie, generi e linguaggi, è del 2024, quest'ultimo con Luca Barra e Veronica Innocenti, edito da Pearson, e poi c'è It's All Connected, l'evoluzione delle serie TV statunitensi, lo pubblicava Franco Angeli nel 2018.
1: Alice Grisa, iniziamo con lei, perché proprio 52 serie? Ovviamente molte altre sarebbero potute entrare in lista, qual è stato il criterio principale di selezione e quali titoli sono rimasti fuori? Le 53 serie non rappresentano forse un best of oggettivo, ma un percorso quasi intimo e autobiografico, è questo?
3: Sì, anche. Diciamo che il numero 52 è simbolico. 52 sono le settimane di un anno e metaforicamente i cioccolatini di una scatola da scartare ogni giorno. Chiaramente noi sappiamo che molte di queste serie proposte richiedono molto più tempo che una settimana per essere viste, però volevamo proporre un calendario diviso appunto in stagioni che accompagnasse idealmente una serie a settimana. Per quanto riguarda la selezione, è stato un processo non difficile, di più, molto molto difficile, anche perché siamo legati emotivamente a queste storie, e lasciarle fuori è stato un dolore davvero. Il criterio da cui siamo partiti è stato quello, oltre chiaramente a dei percorsi personali, di scegliere quelle opere che hanno avuto più impatto sociale sui costumi, sui consumi, sui modelli di pensiero, sulle idee. Poi siamo perfettamente consapevoli, l'abbiamo scritto anche nella prefazione, che chiunque altro avrebbe avuto le sue 52, da un professionista del mondo dei media, un avvocato, un impiegato, un tennista, ognuno aveva i propri titoli del cuore. Quello su cui ci siamo basati è la risposta a questa domanda: quali serie ci hanno definito, quali ci hanno fatto evolvere a livello di idee, di progresso, di consumi, quali ci hanno tenuto sospeso e ci hanno cambiato. E questa selezione è il risultato di tante riflessioni.
2: Paola Brembilla, negli ultimi 20 anni la serialità ha attraversato una trasformazione radicale, per esempio passando dalla TV generalista allo streaming globale. Quali sono le ragioni di questa rivoluzione seriale? Perché le serie TV sono diventate lo specchio emotivo e di emozione ci parlava proprio Alice Grisa, lo specchio emotivo e culturale della nostra epoca, più ancora del cinema e forse anche della letteratura.
3: Intanto, secondo me, perché creano di base una forte dipendenza. Si tratta di una narrazione lunga, estesa, che fidelizza, fatta apposta per fidelizzare, una narrazione persistente e che obbliga lo spettatore a restare lì per tanti anni. Poi per deformazione professionale io torno sempre un pochino indietro, e in realtà più che di rivoluzione io parlo spesso di evoluzione, perché nelle serialità americana, le serie TV appunto nella televisione americana ci sono sempre state, più che altro dagli anni 2000, dall'inizio anni 2000 fino agli anni 90 sono cambiate alcune condizioni di base che hanno fatto sì che la serialità diventasse ancora più popolare di quello che già era. E ci sono stati diversi cambiamenti formali e anche questioni di percezione dei prodotti televisivi. I primi anni 2000 sono gli anni in cui HBO, con lo slogan It's not TV, it's HBO, inizia a produrre serie originali, serie che proprio per la condizione di HBO, che non ha essenzialmente regole federali sui contenuti, non ha controlli sui contenuti, sono serie che cambiano il linguaggio televisivo proprio perché iniziano a mostrare tutto ciò che prima non poteva essere mostrato in televisione. Sono serie che sfidano i limiti del visibile, del raccontabile in televisione, ma nel frattempo poi si sviluppa anche al di fuori di HBO, proprio per questa competizione, una serialità più complessa. Chi non può rispondere con scene di nudo, linguaggio scurrile, temi inaffrontabili in televisione, risponde con evoluzioni formali che hanno a che fare proprio con una narrazione più complessa, e qui posso citare tanti titoli, fra cui How I Met Your Mother, Lost, eccetera. Dall'altra parte c'è l'accessibilità. Sono anche gli anni in cui si diffonde chiaramente internet praticamente in tutte le case, si diffonde prima di tutto il fenomeno della pirateria, cioè visto anche dal punto di vista nazionale italiano, noi iniziamo a scaricare serie e non aspettiamo più che vadano in onda in televisione doppiate. Poi arrivano le piattaforme, e le piattaforme hanno una necessità forte di riempire costantemente la library con i contenuti, quindi c'è anche una bolla che porta a produrre sempre ed effettivamente di più. E in questo senso c'è un cambio di percezione, le serie sono molte di più e c'è una percezione di qualità maggiore rispetto alle serie televisive di prima, per cui anche persone che prima magari non seguivano la televisione iniziano a seguire invece le serie televisive. Persone magari che seguivano solo film, che erano interessate solo ai film, iniziano a seguire le serie televisive perché c'è la percezione che abbiano lo stesso valore del cinema.
1: Alice Grisa, dunque, vediamo un po' di queste serie: Lost, Stranger Things, Black Mirror, Peaky Blinders, Una mamma per amica. Ma tra le serie scelte ce n'è anche una come 10 Capodanni. Perché includere nella sua lista anche una miniserie così particolare? Ricordiamo che è stata presentata fuori concorso alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
3: Allora, in questo libro non esiste una distinzione tra mainstream e nicchia, anche perché può capitare che la nicchia di oggi sia il mainstream di domani. Anche Black Mirror è partita come una piccola produzione prima di diventare un fenomeno globale. 10 Capodanni è una serie recente che mi è particolarmente cara, oltre a dare dipendenza, è una miniserie rispetto alla lunga serialità, però come diceva la professoressa Brembilla, tanti di questi prodotti danno dipendenza da un mondo che è più ordinato, più sensato, più giusto anche del nostro, con tutte le contraddizioni e i percorsi narrativi connessi. 10 Capodanni in questo caso penso sia un favoloso esempio di serialità europea, una di quelle produzioni che sono inferiori numericamente a quello che vediamo nelle varie piattaforme, ma avevano la dignità di stare in questa selezione. Non è una questione di qualità, ma di quantità. Questo tipo di serialità molto particolare come 10 Capodanni, che ha differenze rispetto alla catena produttiva americana riguardo alla struttura, alle riprese, alla fotografia, penso che racconti molto bene lo smarrimento esistenziale dei millennials e gli ultimi 10 anni, dal Covid con le feste clandestine, le compagnie low cost che ci hanno permesso di girare l'Europa, e in più racconta Berlino e il Verga, una realtà estremamente importante a livello europeo. È una serialità forte, intensa, di genere diverso, ma che meritava, secondo me, di essere conosciuta e di essere tra quei 52 da vedere per essere in quest'epoca, immergersi in quest'epoca, capirla, poterla raccontare dopo averla vissuta.
2: Paola Brembilla, lei l'ha citata prima, qual è stata l'importanza di Lost nella serialità televisiva? Possiamo dire che c'è un prima e un dopo Lost? Che cosa ha rappresentato questa serie per chi appunto ha fatto questo viaggio che è stato anche quello del binge watching o dello scaricare in maniera diciamo poco legale quelle che erano le stagioni appena uscite, magari in inglese e poi sottotitolate in italiano, e oggi la possiamo ancora considerare come una serie spartiacque?
3: A mio avviso sì, intanto inizio da un fatto personale: Lost è stata la prima serie che ho scaricato con questi metodi appena citati, e la particolarità di Lost sta nella narrazione, ma anche in una sorta di congiunzione astrale proprio nel momento storico in cui è uscita. È una serie a puzzle, quindi è una serie progettata appositamente per stimolare discorsi sociali, il pubblico è portato a parlare costantemente della serie anche al di fuori della visione televisiva, cioè tra un'uscita e l'altra delle puntate di Lost si discute delle teorie di Lost, si cercano informazioni, si rimettono insieme i pezzi. Ci sono altre serie che hanno fatto più o meno un'operazione simile prima di Lost, penso a Twin Peaks, penso a X-Files, Buffy e tante altre. Universi complessi, stessa reazione del pubblico, fenomeni di fandom. Quello che però ha fatto Lost, come dicevo prima, è stata anche intercettare una grande novità di quegli anni, intercettarla in maniera molto intelligente e strategica, che è la diffusione capillare di internet, come dicevo prima, a livello domestico. Quindi era una serie che consapevolmente spingeva il pubblico a cercare questi pezzettini di storia online, la produzione stessa li disseminava su degli hoax site, producevano video su YouTube misteriosi in cui portavano le persone appunto a fruire anche video su YouTube tra una puntata e l'altra di Lost, venivano caricati online degli speciali, e Lost è anche stata una delle prime serie che era resa disponibile proprio dal network ABC sulla sua piattaforma on demand, e quindi si spingeva il pubblico anche alla revisione online per portare traffico sul sito di ABC parlandone e rivedendo appunto la serie. È diventata così un fenomeno appunto fuori dalla televisione, ma anche poi fuori dagli Stati Uniti, come dicevamo prima ancora che uscisse effettivamente sui canali ufficiali. Io ricordo che in Italia veniva mandata in onda un anno dopo, doppiata su Rai 2, mentre quelli erano gli anni in cui emergeva questa domanda di prodotti in contemporanea con gli Stati Uniti, magari anche non doppiati, a cui da noi poi ha risposto Sky, che ricordo aveva mandato in onda come evento ufficiale il finale di Lost in contemporanea con gli Stati Uniti. Questo dice molto proprio sulla portata del fenomeno.
1: Alice Grisa, continuiamo l'esplorazione nella vostra guida. Tra le serie scelte c'è anche The Handmaid's Tale, tratta dal romanzo Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, che rappresenta una delle distopie più influenti degli ultimi anni. Cosa rende la distopia così ricorrente ed efficace nel raccontare le paure del mondo contemporaneo?
3: The Handmaid's Tale credo che si collochi in un momento storico molto particolare, forse in un altro periodo storico non avrebbe avuto questo successo, questo clamore, una serie che ha risvolti horror, fantastoria, nasce su Hulu, forse come un prodotto di nicchia, ma che poi è andata a intercettare un tema attualissimo, che è quello della condizione femminile, post Me Too, che possiamo definire un po' sospesa tra conquiste apparenti e vittorie reali, ma anche possibili scivolate nel baratro. E questa distopia credo che funzioni proprio perché non è solo fantascienza, ma uno specchio deformato del reale, un po' come Black Mirror. Quando ci troviamo davanti alle narrazioni non così tanto surreali di Black Mirror, ci rendiamo conto che è un futuro che può essere qui, domani. Quindi è una distopia, ma ha tanti punti in comune con la realtà. In questo caso The Handmaid's Tale amplifica le nostre ansie collettive, la perdita dei diritti civili, l'oppressione di genere, che è un tema estremamente forte e attuale, ma anche la deriva del fondamentalismo, fino a figurarci nella loro forma più estrema. La forza della distopia credo che sia molto legata a quella dello schermo, cioè a farci vivere esperienze indirette ed esplorare degli sliding doors, delle paure concrete in modo safe, tra virgolette, senza viverle direttamente, ma con una mediazione che ci avvicina al realismo. E quindi, e se diventa in un certo senso plausibile, non così lontano da noi. E questa serie parla direttamente con il presente e ci ricorda che qualunque diritto conquistato è fragile, è reversibile se non lottiamo tutti i giorni per portarlo avanti, e quindi è proprio questo contatto con la realtà e con il momento storico che stiamo vivendo, che ha coinciso proprio con l'uscita della serie, che la rende così importante e scottante e anche dolorosa per certi versi.
2: Professoressa Brembilla, fra gli autori che ricorrono nelle serie scelte da Alice Grisa ed Emanuele Zambon, ci sono fra gli altri, ci sono serie e autori come per esempio Damon Lindelof, che è stato lo sceneggiatore che ha collaborato insieme a J.J. Abrams alla scrittura di Lost, a capo invece anche di un'altra serie che è Watchmen, e Vince Gilligan, che ricordiamo soprattutto per Breaking Bad e Better Call Saul, è proprio in corso in questo momento la terza opera, che è Pluribus su Apple TV. Anche qui tra l'altro siamo nell'ambito della distopia. Che cosa accomuna i grandi di showrunner, ovvero gli sceneggiatori che sono a capo di questi progetti? Quali sono le caratteristiche vincenti di queste menti che poi pensano e scrivono e coordinano le serie televisive contemporanee?
3: A mio avviso la chiave è proprio nella parola autore, perché di base le serie televisive sono frutto di un processo di creazione che è plurale. Di base sono scritte non da uno sceneggiatore o una sceneggiatrice, ma da un gruppo di sceneggiatori e sceneggiatrici che stanno nella writer's room. Registi e registe cambiano a volte anche in ogni episodio. E appunto negli Stati Uniti, per coordinare tutta questa pluralità, esiste la figura dello showrunner, che viene sempre più appunto considerato l'autore, che è un termine di stampo letterario e cinematografico, l'autore della serie. Che cosa fa lo showrunner? Lo showrunner coordina il lavoro di tutte queste parti, le armonizza e crea una sorta di visione complessiva che ci compare come una visione effettivamente autoriale, media tra la produzione e il comparto creativo, e tiene insomma le fila di una narrazione molto lunga, molto complessa. E per quanto riguarda i nomi che ha appena citato, ma effettivamente se ne possono citare anche altri, effettivamente quello che sono in grado di fare loro è appunto riuscire a mantenere un forte controllo creativo quando c'è una narrazione lunga, una produzione che dura anni, con tante parti in gioco e che però richiede una percezione perlomeno di unità anche stilistica e narrativa da parte del pubblico, e questa cosa non è facile. E c'è anche da dire che questi autori negli anni si sono guadagnati un grande potere contrattuale, tanta fiducia da parte dei network, e è chiaro che poi le mediazioni dei network continuano ad esistere, ma loro continuano ad avere una forte anche libertà creativa a livello di spunti, e questo credo che sia effettivamente essenziale poi per i loro lavori.
1: Ecco, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora una domanda per entrambe. Molte serie contemporanee giocano con l'ibridazione dei generi, citando a piene mani il cinema e non solo, come nel caso di Stranger Things, e lo fanno nel più puro stile, possiamo dire, postmoderno. Questa complessità narrativa cosa ci dice davvero della serialità e della sua influenza culturale, per esempio rispetto a un immaginario condiviso? Alice Grisa.
3: Credo che Stranger Things sia proprio il simbolo perfetto di questa rivoluzione di genere, un pastiche che cita Spielberg, Stephen King, i Goonies, soprattutto gli anni 80, i videogiochi, i fumetti, per nostalgia sicuramente, ma anche per costruire un nuovo linguaggio culturale stratificato che poi si riflette sul mondo della moda, della società, dei discorsi sociali, dei consumi. E questa complessità narrativa, questa miscellanea di generi, ci rivela che la serialità è diventata un po' dominante nel nostro tempo e in grado di ridefinire l'homo serialis, che nasce all'inizio del 2000 in questa nostra ricostruzione delle 52 serie con Lost, in homo serialis pro, quindi ancora più attivo, ancora più pronto uno spettatore sofisticato che sa decodificare i riferimenti al di là delle easter eggs, apprezza l'ibridazione e si nutre di un immaginario collettivo che è sempre più folto e articolato. Quindi si parlava di soggettive vuote, di postmoderno, di tutto ciò che è stato detto, riscritto, riraccontato. Lo spettatore ha tutti questi strumenti, anche di tornare indietro, di fare i collegamenti, oltre al mix di generi c'è anche il fenomeno del reboot, la nostalgia di un'epoca che non è più qui e che noi vogliamo proprio perché non è più qui. E quindi questo forse potrebbe portarci a delle sfide ancora più coinvolgenti. Stranger Things, quando adesso è arrivato proprio alla sua stagione finale ed è in tutti i social, suggerito da qualunque algoritmo, quando era arrivato circa 10 anni fa, sempre su Netflix, ha riportato gli anni 80 e quindi si è indirizzato ai millennials che sono tornati indietro, e questo in futuro potrebbe portarci a sfide narrative ancora più interessanti. Non so cosa ci aspetta, ma sono
2: certo,
3: curiosa di
2: devo
3: scoprirlo.
2: Dire tra l'altro che questa definizione di homo serialis mi piace parecchio e un po' mi ci ritrovo. E abbiamo davvero ancora una manciata di secondi, ma appunto voglio sapere dalla professoressa Brembilla qual è la sua riflessione proprio sulla capacità di questo cinema espanso di influenzare il nostro immaginario collettivo.
3: Io sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Alice Grisa e concludo solo per tornare all'inizio citando di nuovo Umberto Eco. Lui diceva che la forza della serialità stava proprio nel ritorno costante del già noto, e l'innovazione trasformazione del seriale era proprio il costante ritorno di qualcosa che noi riteniamo familiare e conosciamo, ma sotto forma diversa. E Stranger Things mi pare che incarni bene tutto questo, quindi il ritorno del già noto in una nuova confezione, ma anche l'appeal a un pubblico che effettivamente, che è il pubblico poi dei millennial, ha sempre consumato una grande quantità di intrattenimento e ne ha fatto poi, rielaborandolo, un immaginario condiviso in diverse forme. E qui potremmo andare anche a parlare poi dei media digitali o dell'immaginario condiviso attraverso i meme, per esempio, ma questa poi diventa tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia. Grazie per questo viaggio nelle serie e nei linguaggi televisivi, grazie alle nostre ospiti. Alice Grisa, autrice del libro in uscita per Gremese dal titolo 52 serie TV da vedere prima di morire, dove, come, quando e perché guardarle almeno una volta nella vita. Grazie, a risentirci presto.
3: Grazie a voi.
1: E grazie anche a Paola Brembilla, professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali e coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. A risentirci.
3: Grazie, grazie a voi.
1: A presto.
4: Rete 2.

0: I titoli del RG delle 13 preoccupa sempre più la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità, si preme sull'acceleratore per una riforma che possa frenare l'aumento delle nuove rendite. 18 morti e decine di feriti, la capitale ucraina Kiev colpita la scorsa notte da un potente attacco russo. In Venezuela, 8 giorni dal terribile sisma che ha colpito il paese, le vittime accertate sono oltre 2.200, mentre all'appello mancano ancora 50.000 persone. Il paese ha urgente bisogno di aiuti internazionali. Oggi in Svizzera la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. A Lugano ha processo una badante accusata di aver rubato i propri assistiti gioielli e orologi, che poi rivendeva. L'ammontare della merce rubata sarebbe di oltre 150.000 franchi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'orchestra Akokan con il brano Mikonga es de Akokan ci ha portato alle 12.34 e 43 secondi. Questa è Alphaville, Mattia Pelli al microfono. È arrivato il momento della nostra serie audio fiction in 10 puntate di Sara Flatt, che si intitola Le ascoltatrici. Nelle precedenti puntate abbiamo seguito Rita ed Elisa, due sorelle anziane, trasformare il proprio appartamento in una centrale d'ascolto di quello che avviene nel condominio. Tre famiglie sotto ascolto da parte di queste signore, emergono segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena, e si parla anche di responsabilità, perché la domanda è: fino a dove si può ascoltare senza intervenire, quando l'audio si fa responsabilità? Continuiamo ad ascoltare dunque Le ascoltatrici, quarta puntata, la serie audio fiction di Sara Flatt.
1: La radio televisione svizzera presenta Le ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Quarto episodio, il direttore.
2: Allora Elisa, arrivi?
3: Sto aspettando i popcorn, come da te richiesto.
2: Ma non dovevano metterci 5 minuti?
3: Un attimo.
2: Ma dobbiamo decidere a chi tocca oggi, dai.
3: Oh, che stress. Ecco i popcorn.
2: Oh, finalmente. Non è come con la televisione, cara, qui non possiamo mica tornare indietro.
3: Sì, ma non abbiamo nemmeno un appuntamento fisso. Chi ci garantisce che oggi capiti qualcosa?
2: Ho sentito dei rumori provenire dall'appartamento del nostro stimato direttore.
3: Non so, oggi è la cena con gli amici. Ah, poi, sì. Come l'ha chiamato? Lo sballo al one night con gli altri direttori.
2: No, ma non intendo quello che sta sopra di loro. Quello di banca, Carlo Pontini.
3: Il mio preferito. Accendi.
2: Ecco, vedi che adesso sei agitata anche tu.
3: Sai che ho un debole per quelli con la pancetta.
2: E poi sarei io quella che pensa ai giovani, ma se ha 55 anni a dir tanto.
3: Ma quindi, se io fossi un uomo e lui una donna, 25 anni di differenza non sarebbero mica troppi.
2: Sì, ma qui gli addendi sono diversi e tu non sei certo un'ottantenne, hai tante.
3: Ma mi tengo allenata ogni mattina su e giù con le punte e ho l'impianto nuovo, ti ricordo.
2: Se ci tieni tanto a metterti

0: Sono felice che ti piaccia. E con quel che costa. Sì, mi aveva detto la direttrice che c'era la serata alla Scala. Vorresti andare? Ah, beh, sì, no, certo. Ci organizziamo. Chiedo alla segretaria di mettersi in contatto con la responsabile dell'attività per capire come si può fare, eh? Anche se forse, data la tua salute e la recente polmonite, non è prudente esporsi al freddo. Cioè, all'aria condizionata.
1: Ecco, vedi? Ha trovato alla madre una sistemazione dignitosa. Casa per anziani di prim'ordine.
2: Sarà privata.
1: Sarà quel che sarà. Ma altro che i nostri cibi a domicilio. Pesce, hai
0: Sì, naturale
1: sentito?
0: che mi
1: E
0: preoccupo
1: alla
0: per te.
1: Scala li portano.
2: Shh. E per intanto lui non sembra mandarcela la mamma alla Scala, però.
0: Sì, li hai ricevuti? Il mazzo di fiori? Sì, li ha comperati Diana. Sì,
1: Diana?
0: sta bene.
2: Sarà la sorella.
1: Ma no, la sorella si chiama Moira e abita a Parigi. Quella da anni non si vede.
0: Sì, no, ora è sotto la doccia. Ma come sempre è sotto la doccia. No, è che di solito ne approfitta per lasciarmi la mia privacy quando siamo al telefono insieme. Sì, è proprio dolce. No, no, no, no, non preoccuparti. Presto o tardi vi presento, promesso. Mamma, scusa, devo andare. Mi stanno chiamando sull'altro telefono.
1: Tu hai sentito un telefono?
2: Ah, qui si fa
0: No.
2: interessante.
0: Ah, non l'hai sentito? Non l'hai sentito
1: Vedi?
0: suonare?
1: Ah,
0: Hai ricevuto la suoneria?
1: maliziosa. Lui è
0: Sì,
1: onesto,
0: ecco.
1: altro che.
0: Bene. Moira, no, no, niente novità. Quello ormai chi la sente più. Ciao mamma, buonanotte. Sì, anch'io ti voglio bene. Sì, a domani. Un abbraccione. No, no, che non me lo dimentico. Cocchino, cocchino, a chi lo darò il soldino? Sì, no, anche se non perdo il dentino. Sì, lo so, bacio, bacio, ciao, ciao. Sere, cazzo. Quasi 100 anni eppure alla Scala vuole andare, la signora. E chi paga? Chi paga? Io! E manda dei fiori, e fa il bravo ragazzo, e studia economia, la Bocconi, importante, importante, ha fatto bene Moira, altro che. Ah, come odio! Cristo! Mamma! Mamma! Mi hanno licenziato, cara! La tua cazzo di casa per anziani, non me la posso più permettere! La tua eredità? Sì, grazie. Al più presto. Come perché, cocchino? Perché ho giocato e ho perso. La borsa, sì, in borsa li ho persi. Tutti. E via tutto. Anche la casa del papi, sì, tutto ho perso. E tu mangi l'orata, Cristo. Mi viene pure da odiarti perché campi. Ti odio perché mi adori e pensi che sono perfetto. Ti odio perché pensi che sono il modello numero uno di perfezione successo, il super macho e il super ricco Ferrari. Ma no! Il tuo Carlino Cocchino ha perso tutto in borsa! Sono mesi che mi hanno ritirato l'auto. Il Carlino va tutti i giorni in autobus, ma non in banca. Col cavolo! Vado a farmi lunghi giri in autobus, idiota d'un idiota! Si è fidato di quelli sbagliati e a 55 sono out, sono fuori e non ho neanche un cane di amico a cui dirlo. Diana, Diana non esiste, no, non esiste, chiaro? Il tuo Carlino aveva amici paraculi solo attaccati alla sua posizione. Bel mondo mi hai fatto frequentare. Sì, per poter giocare a bridge, poter diventare membro del club del golf e partecipare alle regate. Ma chi se ne frega? No! Avrei preferito fare il ballerino. Ero pure bravo. E non me ne frega dell'opera. Mi piacciono. Anzi, sai che c'è? Mi sentite sotto? Mi sentite? No, perché la famiglia modello perfetta sarà il cinema! E io da perfetto scapolo fallito!

0: Oddio, forse dovremmo chiamare qualcuno. Potrebbe fare una qualche pazzia.
1: Silenzio.
2: Non mi è mai piaciuta economia. Non mi interessa la famiglia. Appena muori prendo quel che mi spetta e me ne vado per la mia strada. La mia. E la sai una cosa? Cara mamma, cara. Io sono pro

0: fieramente. Io sono fieramente, ma decisamente e da sempre gay. Chiaro, sono omosessuale. Io amo gli uomini. Relax, don't do it. Where do you want to go? Relax, don't do it.
1: Oh, mamma mia. E io che volevo...
2: Te l'avevo detto che era meglio della televisione.
1: Rita, io sono... Carlo, su, cara, non preoccuparti.
2: Domani ci facciamo portare altri po'.

La Radio Televisione Svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Quarto episodio, Il Direttore, con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Carlo, Luca Maciacchini. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.

0: Stuhl.
1: Il cantautore e chitarrista francese Saint-Severino, con un brano intitolato Misto la Pompe, un brano con influenze di jazz manouche, come avete sentito. Sono le 12:49 minuti in questo istante. Alphaville, Mattia Pelli al microfono, noi ci ascoltiamo Fabrizio De André, le storie di ieri.

generazione, la mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno tradito, tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e si mette a sognare, chiude gli occhi e

vincerà. Il gran capo ha la faccia serena, la cravatta intonata alla camicia,

Il volume 8 è un album di Fabrizio De André, magari meno ascoltato di altri, ma che è interessante perché rappresenta il sodalizio artistico tra Fabrizio De André e Francesco De Gregori, che collabora alla stesura dei testi e delle musiche di quattro canzoni, tra cui c'è proprio quella che abbiamo appena sentito, Le storie di ieri, che è anzi interamente sue. Poi c'è Canzone per l'estate e c'è su questo album anche forse uno dei brani più famosi dell'album, La cattiva strada, un album uscito nel 1965. Cambiamo decisamente genere con Rufus Wainwright, Medley, You Made Me Love You, poi For Me and My Gal and The Trolley Song, un insieme dunque di tre canzoni, di tre hit di Rufus Wainwright.

Rufus Wainwright ci ha portato alle 12:56, quasi 57 minuti, è il momento di salutarci. Alphaville si conclude qui, appuntamento domani alle 11 per l'ultima puntata settimanale di Alphaville, sempre con me, Mattia Pelli, e vi lascio con un brano con Philip Catherine, la Brussels Jazz Orchestra. Il brano si intitola Piano Groove. Da me l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Preoccupa sempre più la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. Si preme sull'acceleratore per una riforma che possa in particolare frenare l'aumento delle nuove rendite. 18 morti e decine di feriti, la capitale ucraina Kiev colpita la scorsa notte da un potente attacco russo. In Venezuela, 8 giorni dal terribile sisma, le vittime accertate sono oltre 2.200, mentre all'appello mancano ancora 50.000 persone. Il paese ha urgente bisogno di aiuti internazionali. Oggi in Svizzera è la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. A Lugano processo una badante accusata di aver rubato ai propri assistiti gioielli e orologi che poi rivendeva. L'ammontare della merce rubata sarebbe di oltre 150.000 franchi. Continua a peggiorare e a preoccupare la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. L'aggiornamento delle prospettive pubblicato stamattina dalla Confederazione prevede per l'anno in corso un deficit di 300 milioni di franchi che si raddoppierà in pochi anni. Anticipati quindi i lavori per una riforma che vuole frenare l'aumento delle nuove rendite, in particolare tra i giovani. Alan Crameri.
4: L'assicurazione invalidità spende più di quanto incassi ogni anno per centinaia di milioni di franchi. Erano 209 milioni l'anno scorso, si stima saranno 300 quest'anno e poi su fino a uno squilibrio di 600 milioni nel 2030. Il motivo è l'aumento del numero di rendite, cioè di persone con un'incapacità lavorativa, in particolare tra i giovani tra 18 e 24 anni, ma anche nella fascia 60-64 anni. A preoccupare però sono soprattutto i giovani. La Confederazione vuole introdurre una nuova prestazione per l'integrazione nel mercato del lavoro, quindi sì, un aiuto, ma senza concedere troppo presto una rendita che spesso si rivela poi a vita. C'è inoltre l'intenzione di migliorare i programmi di formazione di chi ha danni alla salute. La riforma era già prevista, ma alla luce della situazione attuale viene accelerata. In realtà, i problemi finanziari dell'assicurazione invalidità sono ancora più complicati. Oltre allo squilibrio tra entrate e uscite, ci sono i 10 miliardi di debito accumulati in passato nei confronti dell'AVS, sui quali l'AI paga tassi di interesse. Circa 200 milioni di franchi all'anno. Tutto ciò può trasformarsi presto in un problema di liquidità, col patrimonio che potrebbe essere completamente esaurito già nel 2031.
3: Il settore bancario svizzero supera l'esame della Banca Nazionale. La maggior parte degli istituti sarebbe in grado di assorbire le perdite in caso di grossi scossoni sul mercato. Questo quanto emerge dall'annuale rapporto sulla stabilità del sistema finanziario pubblicato oggi dalla Banca Nazionale. Ma la vera notizia, Gianluca Olgiati, riguarda UBS e i tanto discussi nuovi requisiti di capitale proprio che il Consiglio federale vorrebbe introdurre.
5: Esattamente, per venire dritto al punto, secondo la BNS, UBS soddisfa già oggi questi requisiti, insomma avrebbe già da parte il capitale necessario. E questa è un'affermazione forte se pensiamo a come negli scorsi mesi UBS si sia opposta in tutti i modi ai piani della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, dicendo come i nuovi requisiti metterebbero a rischio la competitività della banca. Ed è un tema di cui le commissioni parlamentari si stanno ancora occupando intensamente.
3: Si tratta delle regole per evitare che si ripetano casi come il tracollo di Credit Suisse.
5: Sì, il Consiglio federale vuole che le partecipazioni in filiali estere siano coperte al 100% nella casa madre. È un po' tecnico, ma significa che i requisiti di capitale proprio per UBS aumenterebbero di 20 miliardi di dollari. I requisiti, poi in realtà UBS ha già messo da parte più soldi di quanto richiesto, quindi la Banca Nazionale torna a fare i calcoli, la lacuna sarebbe di 9 miliardi. 9 è proprio la cifra che corrisponde alle riserve di capitale che la banca deteneva a fine 2025. Da qui la conclusione della BNS: comprese le riserve, UBS ha già il capitale necessario.
3: Che è come dire, Gianluca, che le nuove regole tanto discusse sarebbero indolori per la banca.
5: Beh, se non del tutto indolori, almeno facili da rispettare. Va detto che la Banca Nazionale fin dall'inizio si è schierata in sostegno delle proposte del Consiglio federale per rafforzare le cosiddette banche troppo grandi per fallire. È chiaro che UBS vedrà le cose da un altro punto di vista, ma la BNS sottolinea anche il periodo di transizione di 7 anni previsto per rispettare i requisiti. Ecco, visto questo tempo e visti gli utili attesi, sostiene la Banca Centrale, UBS dovrebbe essere comunque in grado di continuare a distribuire profitti agli azionisti.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in appello una multa a carico di Google per 4 miliardi e 100 milioni di euro. Alphabet, la società madre, aveva presentato ricorso alla sentenza di primo grado assunta dal Tribunale dell'UE nel 2022 che convalidava una decisione della Commissione Europea del 2018. Per i giudici della Corte di Lussemburgo, la Big Tech americana ha messo in atto pratiche anticoncorrenziali, abusando della propria posizione dominante sul mercato per imporre nel sistema operativo Android per gli smartphone il suo motore di ricerca Google Search e il proprio browser Chrome. Questa notte la capitale ucraina Kiev è stata colpita da un nuovo massiccio attacco aereo. I morti al momento sono 18, decine i feriti e alcuni dispersi. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, che si trova sul luogo del bombardamento. Davide, cosa è successo questa notte e qual è la situazione questa mattina?
6: Sì, questa notte è arrivato un nuovo attacco aereo di grandi dimensioni, era un attacco molto atteso, erano da 2 settimane che Kiev non veniva colpita ed è stato probabilmente il nuovo attacco record, il nuovo attacco più grande di questo conflitto, 70 missili e quasi 500 droni, un attacco che appunto era molto atteso. Ieri per le strade della città erano in giro pattuglie di polizia per spingere le persone a tornare a casa, a cercare rifugio, e la situazione questa mattina è ancora critica. Ci sono stati danni in almeno 30 diversi luoghi della città, il più grave è un intero palazzo sventrato da un missile russo. È lì che si sono verificati la maggior parte dei morti questa mattina. I soccorritori stanno ancora cercando nelle macerie del palazzo eventuali superstiti e 6 persone per il momento mancano all'appello. Il bilancio dei morti quindi è probabilmente destinato a crescere.
3: Gli attacchi sull'Ucraina sono sempre più intensi, ma anche le forze di Kiev stanno rispondendo, colpendo la Russia sempre più spesso. In questa escalation di attacchi possiamo dire che i tentativi di negoziato sono stati abbandonati. Cosa si dice in Ucraina?
6: Sì, questa notte gli ucraini sono tornati a colpire di nuovo la Russia, un'altra raffineria, l'ennesima raffineria russa è stata incendiata dai droni ucraini proprio mentre gli abitanti di Kiev e del resto dell'Ucraina cercavano rifugio. Quindi sì, effettivamente la pace sembra sempre più lontana, anche se gli ucraini speravano che questa nuova ondata di attacchi che hanno lanciato contro la Russia avrebbe potuto aiutarli. È stato proprio il presidente russo pochi giorni fa a dire in un'intervista che gli stessi ucraini gli hanno offerto una tregua reciproca negli attacchi a lungo raggio. Putin ha spiegato di aver rifiutato l'offerta, quindi questo attacco probabilmente che abbiamo vissuto questa notte qui a Kiev non sarà l'ultimo, ci aspettiamo nei prossimi giorni, forse già la prossima settimana, nuovi bombardamenti.
3: Da Kiev, Davide Maria De Luca. I sistemi di difesa da attacchi missilistici continuano a far l'attualità anche in Svizzera, in questo caso per i loro costi. Pochi giorni fa il Consiglio federale aveva comunicato la ripresa dei pagamenti per le batterie aerei statunitensi Patriot, nonostante le enormi incertezze sulla loro fornitura, e ribadito l'intenzione di comprare un secondo sistema di difesa terra-aria lunga gittata, senza però ancora parlare di costi. Ebbene, oggi spunta una prima stima, 5 miliardi di franchi, che insieme ai rincari per i Patriot potrebbero portare la spesa a 11 miliardi. Gianpaolo Driussi, nostro corrispondente da Berna, da dove arriva l'informazione?
7: Sono informazioni raccolte da Radio SRF, parzialmente confermate dal Dipartimento della Difesa, nel senso che vengono confermati i 5 miliardi per il secondo sistema antimissili, con la precisazione che si tratta di una stima di pianificazione che include anche munizioni, logistica, addestramento e altre spese correlate. Il governo vuole un sistema aggiuntivo che a breve e medio termine possa sopperire all'assenza dei Patriot, o che, dovessero quest'ultimi arrivare per miracolo come previsto, vadano a rafforzare le difese nel medio lungo periodo. L'esecutivo sta valutando tre alternative, una prodotta da un consorzio franco-italiano, e ieri il consigliere federale Martin Pfister era a Parigi per parlarne, una sudcoreana e una israeliana. Di cifre non si era però finora parlato, e lo stesso vale per il rincaro sul primo sistema, che da due potrebbe arrivare a 6 miliardi a seconda di quel che decidono Stati Uniti e Germania. La Germania è infatti riuscita a mettere le mani su unità di fuoco destinate alla Svizzera, la versione svizzera è però un po' differente dagli standard tedeschi, qualcosa magari ci verrà riceduto secondo i tempi previsti.
3: 5 più 6 uguale 11, ecco quanto potrebbe costare l'intero sistema antimissili a lunga gittata. Gianpaolo, aiutaci a inquadrare questa cifra che, anche se solo potenziale, appare enorme.
7: Sono gli ordini di grandezza che spiegano la richiesta di aumento dell'IVA per finanziare i futuri armamenti, e dobbiamo ricordare che per la difesa dei cieli svizzeri il programma Air 2030 prevedeva spese per 8 miliardi, 6 miliardi per i caccia F-35 su cui avevamo votato, la cifra è fra l'altro già stata superata, e 2 miliardi per la difesa terra-aria Patriot. Ebbene, se già gli aerei erano considerati carissimi, la difesa terra-aria lunga gittata verrebbe a costare ancora di più. E se aggiungiamo i previsti acquisti per le unità a corto medio raggio, arriviamo a ben 17 miliardi, con una differenza fondamentale però: se gli F-35 erano contestati non solo per il prezzo ma anche per le loro sovracapacità, la difesa terra-aria è ritenuta indispensabile da tutti, non fosse altro per il fatto che in caso d'attacco in questo momento la Svizzera non avrebbe praticamente nulla per difendersi.
3: Gianpaolo Driussi da Berna. Diversi droni in formazione hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Per il capo dell'esercito Benedikt Rose non si tratta di un semplice scherzo da parte di adolescenti. Ai microfoni SRF ha spiegato che il sorvolo di formazioni di droni sopra infrastrutture critiche richiede una certa competenza. Sul luogo e l'orario dell'avvistamento l'esercito non ha però voluto fornire dettagli per motivi di sicurezza. E dalla Germania il governo tedesco di grande coalizione di Friedrich Merz ha annunciato questa mattina un maxi pacchetto di riforme per rilanciare la crescita economica e la competitività. È solo l'inizio di tutta una serie di riforme messe a punto dall'esecutivo in un momento molto critico per il paese e per le stesse sorti del governo. Walter Raue.
8: Un'economia vicina alla recessione da ormai 7 anni, il fanalino di coda in Europa in termini di crescita economica, il sistema pensionistico e quello sanitario vicini al collasso, i treni che sono cronicamente in ritardo e ora anche l'eliminazione della nazionale di calcio dai mondiali. Negli ultimi mesi e anni ci eravamo ormai abituati ad una Germania perennemente in difficoltà e sull'orlo di una crisi di nervi, e ad un governo, quello di Friedrich Merz, impicchiata negli indici di popolarità. Questa mattina però la svolta, almeno nelle intenzioni, del cancelliere cristiano democratico. Voglio dirlo con tutta chiarezza, quello di oggi è solo l'inizio di un'ampia stagione di riforme. Abbiamo capito la gravità del momento e abbiamo reagito con un pacchetto di ben 30 iniziative. Dopo 10 mesi di trattative, cristiano-democratici e socialdemocratici si sono accordati su di un ampio pacchetto di riforme atto a rilanciare l'economia del paese. Prevista è una riduzione delle tasse sui redditi medio-bassi e un innalzamento invece dal 45 al 47%, di quelli superiori a 280.000 euro lordi all'anno. Il prolungamento dei contratti a termine da un massimo di 2 a 4 anni, l'obbligo di presentare un attestato medico già a partire dal primo giorno di malattia e l'abolizione di tutta una serie di norme sulla difesa della privacy per abbattere la burocrazia. Quelle decise oggi garantiscono ai cittadini e alle imprese 10 miliardi di euro di sgravi fiscali. I sacrifici maggiori arriveranno invece nelle prossime settimane con il varo della riforma sanitaria e di quella pensionistica.
3: E torniamo a parlare di Venezuela. I membri della catena di soccorso inviati dalla Confederazione stanno rientrando in Svizzera. Il loro lavoro di ricerca di superstiti è terminato, ma le persone colpite dal terremoto che non hanno più nulla hanno bisogno urgente di aiuti. La catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà per sostenere le varie ONG attive sul campo. Tra queste Caritas Svizzera, che da alcuni anni è presente in Venezuela con un programma per combattere la malnutrizione infantile. Con Rafael Filliger, responsabile della regione America Latina e Caraibi di Caritas Svizzera, Manuele Ferrari ha cercato di fare il punto della situazione nel paese. Sentiamo.
9: Questa situazione è proprio orribile, no? È un paese che già sta per terra e hai tantissimi edifici crollati e adesso pian piano si vede un po' l'immagine di tutto. Hai gente che gli dice non abbiamo acqua, il più importante della vita non c'è.
10: Concretamente com'è cambiato il vostro tipo di aiuto sul territorio? Come vi state muovendo ora sul terreno per portare sostegno alla popolazione?
9: Il primo è aprire le case e gli uffici per raccogliere materiale e fondi e poi distribuirlo. Poi hai un equipo che stanno analizzando dove hai più necessità e poi anche dove hai aiuto o no. E questo è un lavoro molto molto importante in questi casi di catastrofe. Tutti gli ONG, tutte le organizzazioni devono anche allinearsi e coordinarsi, perché hai sempre il rischio che una zona si dimentica, non si dà niente. Poi lo Stato non è preparato a una cosa del genere. È uno Stato che negli ultimi anni il suo interesse principale non era la popolazione, era le sue proprietà sedi.
10: Al lato pratico, dove incontrate le maggiori difficoltà, quali sono i problemi?
9: È logistico, chiaramente è logistico, sì. E poi che non passi in un attivismo solo di fare delle cose per di organizzarsi. Perché se non ci si organizza, questo è il rischio molto grande in tutte le catastrofe, no? Noi abbiamo visto anche che con questo partner Caritas Venezuela è molto buona, però non può fare tutto, no? E abbiamo due altri partner, con uno abbiamo adesso già stiamo firmando un contratto per un poco non far tutto con un'organizzazione, no? Perché è molto importante che l'organizzazione stessa arriva ai suoi limiti e non possono in uno, due, tre giorni fare 10 volte il lavoro che hanno fatto prima, no?
10: Il suo compito, Rafael Filliger, è raccogliere fondi e assicurarsi che questi arrivino ad organizzazioni serie e trasparenti attive sul campo. Da parte loro stabiliscono quali sono le priorità sul territorio. Quali sono le richieste? Cosa dobbiamo immaginare oltre ad acqua, medicinali, tende, solo per fare qualche esempio?
9: Un altro lavoro che è molto importante è l'aiuto psicologico, perché hai traumatismi enormi e gente che ha perso i suoi cari, e questo è anche un lavoro che noi come con la Caritas venezuelana siamo molto ben posizionati, perché è gente della comunità, si conoscono e stanno lì, li aiutano direttamente con professionali psicologici.
10: Un lavoro sicuramente lungo, così come lo sarà il ritorno alla normalità. Dove vede le sfide maggiori da un punto di vista temporale?
9: È molto importante aiutare adesso, salvare vita, sì, però in alcune settimane già il Venezuela non si parla più. Gli ultimi 5-6 anni non si è parlato quasi niente del Venezuela, solo quando ci sono elezioni o quando hai... E questo è il problema, no? Che nel tempo hai molto difficoltà trovare altri fondi per poi ricostruire, e ricostruire non è tanto l'infrastruttura, quello è molto più il Stato che deve fare o anche le imprese, però molto più dare una speranza a famiglie.
3: E io ricordo che per sostenere la popolazione venezuelana oggi fino alle 23 è possibile chiamare lo 0800 87 0707 per lasciare le proprie promesse di donazione. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito della catena della solidarietà o il versamento direttamente agli uffici postali. Entra in crisi il trattato di libero scambio tra Messico, Canada e Stati Uniti, in vigore seppur con diverse versioni da oltre 30 anni. Gli Stati Uniti hanno rifiutato di sottoscrivere il rinnovo, che non annulla la precedente versione, ma prevede regolari revisioni che aumentano l'incertezza nei rapporti tra i due paesi e ogni piano sul lungo termine. Laura Daverio.
11: È l'ora di punta. All'uscita da un centro commerciale, Alice rallenta per mandare un messaggio. Poi procede sulla via di casa.
12: Un Oppo Reno 11,
11: dice mostrando il cellulare. Mi piace perché ha funzioni base, è molto efficiente e non devo spendere tanto come per gli altri cellulari.
12: Come in altri cellulari, no? Che si stanno más subidos de precio.
11: Thomas ha finito il turno, è un autista di Uber e anche per lui è ora di tornare a casa. Guida con orgoglio la sua automobile comprata solo 9 mesi fa.
13: Questa marca è della GAC Ogac, anche in Messico è un coche 100%.
11: Questa è una macchina Jack, l'ho comprata per risparmiare energia e carburante. Mi piace molto che sia così spaziosa.
13: Mi gusta molto l'amplitudine dell'auto.
11: Il cellulare di Alice e l'auto di Thomas sono due dei tanti prodotti cinesi ormai comuni in Messico. Il 40% di tutti i cellulari qui sono di marche cinesi, mentre tra le auto elettriche hanno già raggiunto il 90% del mercato. Un fenomeno in rapida crescita, mal visto dagli Stati Uniti, che vogliono limitare al massimo la presenza cinese in Messico, dalla catena manifatturiera destinata agli Stati Uniti fino all'importazione di prodotti finiti. Un tema centrale nelle negoziazioni per il rinnovo questa settimana dell'accordo di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada. Nel caso del Messico, la Cina è il secondo partner commerciale dal 2003, ormai più di 20 anni, spiega Enrique Dussel Peters, economista e coordinatore del Centro di Studi Cina-Messico. Gli Stati Uniti si sono accorti molto tardi della presenza cinese in Messico. Negli ultimi 10-15 anni ha avuto un'enorme ascesa ed oggi è diventata leader tecnologico mondiale.
14: Cina si è convertita nel leader tecnologico mondiale.
11: A 6 anni dalla firma dell'ultima versione del trattato firmata da Trump, Messico e Canada hanno confermato il rinnovo per altri 16 anni. Washington invece si è detto contrario, innescando un meccanismo di revisione annuale, una maniera di rimandare la decisione, aprendo una nuova epoca di incertezza. Kenneth Smith, oggi consulente, è stato capo negoziatore per il governo messicano del trattato precedente, spiega come i dazi mettano a rischio la competitività proprio mentre la Casa Bianca vorrebbe escludere la Cina.
15: L'analisi deve essere che prodotto, in una maniera realistica.
11: La discussione dovrebbe essere realistica, ovvero identificare quali prodotti potremmo produrre in America del Nord e non comprare più dalla Cina, ma produrli in maniera competitiva. Non conviene rompere la struttura trilaterale tra i 3 paesi.
15: Non conviene rompere la struttura trilaterale.
11: I prodotti dell'industria automobilistica passano la frontiera tra Messico, Stati Uniti e Canada 8, 9, fino a 10 volte per diventare un veicolo nordamericano. Se mettiamo regole diverse e dazi su ognuna delle 12.000 componenti di ogni automobile, immagina come si moltiplicherebbero i costi e come perderemmo competitività, che è precisamente quello che stanno cercando di evitare gli Stati Uniti. Oggi il 35% del prodotto interno lordo messicano è dato dalle esportazioni e l'85% di queste sono vendute negli Stati Uniti. Seppure chiudere le porte con la Cina non è credibile, il Messico sa che dovrà fare concessioni per non trovarsi penalizzato nel suo maggiore mercato.
3: A Lugano oggi si sta svolgendo il processo penale a carico di una 53enne rumena per furto aggravato e violazione di domicilio. Le vittime sarebbero le persone anziane che assisteva come badante. Da Palazzo di Giustizia, Umberto Gatti.
16: Secondo l'accusa, i fatti si sono svolti per 2 anni e mezzo, fino all'arresto avvenuto nel dicembre del 2025. Al momento del fermo, la donna avrebbe ammesso diversi furti commessi nelle abitazioni delle persone assistite. Nel corso dell'inchiesta, però, ha ritrattato gran parte delle sue affermazioni iniziali, riconoscendo soltanto di aver sottratto un orologio e una catenina da casa di una delle vittime. La procura stima invece che il valore complessivo della refurtiva superi i 160.000 franchi. Il procuratore pubblico ha ricostruito in aula i vari furti contestati, sottolineando come una parte consistente dei gioielli sarebbe stata venduta a diversi compro-oro. Proprio la documentazione raccolta presso questi esercizi avrebbe consentito di identificare numerosi oggetti appartenenti alle vittime. La pubblica accusa ha chiesto una pena di 24 mesi di detenzione sospesi con la condizionale, oltre all'espulsione dalla Svizzera e al divieto di lavorare con persone vulnerabili. Secondo la difesa invece non esisterebbero prove certe dei furti e ha sottolineato come le vittime abbiano denunciato solo una volta contattati dalla procura. Per questo ha chiesto il proscioglimento dai capi d'accusa non ammessi. La sentenza è attesa nel corso del pomeriggio.
3: L'edizione del Radiogiornale termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo che oggi è in corso la giornata nazionale di solidarietà a sostegno della popolazione venezuelana. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le vostre promesse di donazione. È possibile donare anche attraverso il sito della catena della solidarietà o direttamente agli uffici postali. Il microfono ora ai colleghi dello sport. Buona giornata.
17: Lo sport.
18: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Tra oggi e domani si concludono i 16esimi di finale della Coppa del Mondo, che continuano con 2 derby europei: Spagna-Austria delle 21 e Portogallo-Croazia della 1 di notte di domani. Sempre per il calcio, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo ai portoghesi del Moreirense l'attaccante martinicano Alexandre Deville Parsemin, 12 apparizioni e 0 gol con la maglia bianconera. Infine ricordo 2 appuntamenti nel tennis a Wimbledon: Victoria Golubic affronta l'italiana Paolini in serata. Nel basket alle 20 la Svizzera ospita a Friburgo la Serbia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali.
19: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio soleggiato e soprattutto al sud caldo, con le temperature massime attorno ai 32 gradi, invece al nord raggiungeranno i 26. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 3 luglio. Sarà sempre il sole il grande protagonista anche per domani al sud e a ovest del paese, con le temperature massime attorno ai 31 gradi, mentre nella Svizzera centro-orientale sarà solo in parte soleggiato con qualche rovescio isolato e con le temperature massime che non supereranno i 26 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
20: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, vogliamo scoprire la musica di un compositore svizzero, Augustus Walter, nato il 12 agosto 1821 a Stoccarda e morto il 22 gennaio 1896 a Basilea. Un violinista e un compositore di origine tedesca e svizzera. Augustus Walter iniziò un apprendistato come pasticcere prima di dedicarsi alla musica. Fu allievo di Bernard Mullich, che gli insegnò a suonare il violino e a comporre in quel di Stoccarda, per poi proseguire gli studi da Simon Sechter a Vienna, col quale studiò contrappunto. Nel 1846 si recò inizialmente a Basilea come sostituto direttore musicale, dove in seguito si stabilì e rimase fino alla sua morte. Oltre al lavoro di insegnante di musica, si impegnò fortemente per la professionalizzazione dei concerti e ampliò il repertorio fino alla musica barocca, che all'epoca appunto non era ancora suonata così spesso. Noi vogliamo iniziare a scoprire la sua musica con un estratto dal disco pubblicato da Naxos nel 2020, un disco che vuole esplorare la musica per clarinetto composta da autori svizzeri dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri, e vogliamo iniziare ad ascoltare la sua Fantasie und Capriccio, opera 13, un'opera che affonda le sue radici nel romanticismo, un'opera per clarinetto e pianoforte dove Walter si dimostra un compositore di grande maestria che sfrutta abilmente le possibilità tonali del clarinetto, dalla malinconia interiorizzata al grande dramma, e trova nel capriccio una leggerezza quasi primaverile. Noi vogliamo ascoltare questa Fantasie, un capriccio per clarinetto e pianoforte. Ascolteremo il capriccio con Bernhard Roethlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

Dalla Fantasia, un capriccio per clarinetto e pianoforte opera 13 di Augusto Walter, abbiamo ascoltato il capriccio con Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte, un estratto dall'album pubblicato da Naxos nel 2020 e dedicato alla musica per clarinetto svizzera. E noi proseguiamo con l'ascolto da un'altra pubblicazione discografica, questa volta di Schweizer Phonogram, sempre del 2020, con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer. Si tratta della Sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9 di Augusto Walter, compositore svizzero-tedesco alla quale stiamo dedicando la puntata di oggi di Concerto.ch grazie alle scelte musicali di Alessia Nembrini. Queste le parole del compositore al termine della sua sinfonia. Se all'epoca non fossi andato a Vienna, città ultraconservatrice, e mi fossi stabilito a Lipsia, nel cuore del movimento romantico, la mia sinfonia avrebbe sicuramente avuto un altro volto, più influenzato da Mendelssohn e Schumann che da Mozart e Beethoven, che tuttavia non sono modelli da disprezzare. Queste parole molto sincere provengono proprio dalle memorie di Augusto Walter. Quest'ultimo si riferisce, come detto, alla sua sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9, composta all'età di 20 anni nel 1843 a Vienna. Fu con questa sua prima sinfonia, che sarebbe poi stata anche l'ultima, che Walter attirò fortemente l'attenzione nella capitale imperiale. La creazione della sinfonia il 19 gennaio 1845, nell'ambito di un concerto organizzato dallo stesso Walter con l'orchestra di corte sotto sua direzione, fu un grande successo. Poi, un paio d'anni più tardi, il 3 gennaio 1847, questa sinfonia fu eseguita per la prima volta anche a Basilea, dove il compositore si era stabilito. Noi vogliamo ascoltare questa sua sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 9, come detto, con la Swiss Orchestra sotto la direzione di Lena Lisa Wüstendörfer.

La sinfonia in mi bemolle maggiore, opera 9 di Augustus Walter, qui interpretata da Swiss Orchestra sotto la direzione di Lena Lisa Wüsterdörfer, era una pubblicazione di Schweizer Phonogram del 2020. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre con Augustus Walter come protagonista, come compositore, e questa volta ci spostiamo a Basilea, città che lo ha accolto. Basilea è stata un centro di musica corale nel XIX e all'inizio del XX secolo. Questa registrazione che vogliamo ascoltare adesso ripercorre lo sviluppo di questa fiorente età della vocalità attraverso una selezione di opere di compositori che hanno lavorato a Basilea e dintorni tra il 1850 e il risveglio culturale degli anni 20 e dei primi anni 30. Approfondimenti sulla pratica esecutiva della musica vocale si possono trovare nelle registrazioni dettagliate di un circolo canoro fondato nel 1850 da Friedrich Rickenbach Stehlin, un banchiere di Basilea. Le esibizioni corali non erano solo tradizionali serate di concerto a casa, ma a volte venivano organizzate in concomitanza con escursioni di gruppo all'aperto. Rickenbach era un ospite generoso in queste gite musicali in campagna e il direttore d'orchestra August Walter compilò una raccolta di canzoni per coro misto in Kleinhefte, piccoli libretti che venivano portati con sé. Le annotazioni nel diario rivelano che mentre viaggiavano in treno una canzone seguiva l'altra e alla stazione di Sissach un macchinista una volta aspettò che l'ultima nota si fosse spenta prima di segnalare la partenza. Noi vogliamo ascoltare allora da queste tre canzoni per coro a cappella, opera 14 di August Walter, la prima, Morgenlied, con i Basler Madrigalisten sotto la direzione di Raphael Immus, una pubblicazione di Prospero Classical 2024.

0: August Walter e le sue tre canzoni per coro cappella, opera 14, qui con la prima, Morgenlied, con i Basler Madrigalisten sotto la direzione di Raphael Imus. Si tratta di una pubblicazione Prospero Classical del 2024. E allora noi vogliamo concludere qui la nostra puntata di Concerto.ch dedicata proprio al compositore svizzero August Walter. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e un arrivederci da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile. Un programma di Leiani Prieto Per.

sea. Ben ritrovati ad una nuova stagione di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e così come l'anno scorso anche quest'anno vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano. Approfondiremo in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E l'approccio di quest'anno è tematico. In ogni puntata, infatti, ci focalizzeremo su un archetipo o su uno stereotipo femminile, ovvero sui modi in cui la donna è stata raccontata o si è lei stessa raccontata nel passato e nel presente. Questa è la seconda puntata e raccontiamo la regina del ballo. Figura ricorrente nell'arte latinoamericana, la donna che con la sua identità di forza ed energia riempie lo spazio e contagia tutti con la sua libertà nel gioire dal suo corpo. E contagia tutti con la sua libertà nel gioire del suo corpo mentre danza o mentre cammina. In alcune canzoni ascolteremo anche la venerazione verso il modo di camminare delle donne, e sì, che secondo molti autori e autrici lascia indovinare l'amore per la vita e la gioia.

0: E sulla scena lei si ruba lo show, sono le parole di questo tema super gasato de Los Hermanos Rosarios. È una orchestra dominicana di merengue con la quale abbiamo scelto di iniziare questa puntata. Perché ogni festa o raduno in Latino America ha una regina del ballo. Non perché si tratti di una gara, è semplicemente un modo di chiamare la più spontanea e allegra ballerina della serata. Donna libera che rallegra tutto e tutti, generando gioia e ammirazione.
1: Ella

La negra tiene tumbao, Celia Cruz y gente de zona. Ha el fuoco quando muove i fianchi, ha un ciclone nelle gambe. Ottimo esempio delle tipiche esagerazioni cubane finalizzate ad esaltare un evento o

e il passo de Encarnación, un suggestivo lavoro di fiati e violini dell'orchestra Harlow. Una registrazione del 1974, una formula orchestrale presa dalle vecchie orchestre cubane, successivamente portata a New York, che influenzò il concetto musicale di Eddie Palmieri, Willie Colón ed altri artisti nel panorama musicale newyorkese. Il testo è in chiave umoristica e descrive una mulata di nome Encarnación che non riesce quasi a ballare per quanto è stretto il suo abito. La invita ad affrettarsi perché sta per iniziare a piovere e con quel vestito così stretto non potrà nemmeno correre. Accorcia il passo che ti si rompe il vestito, dice la canzone, colma di vita quotidiana. E dalle tumba è il prossimo tema che si presenta incandescenti, quando la nuviola dichiara il dubbio di non sapere se è il suo corpo a muovere i suoi fianchi o i fianchi a scatenare il resto del corpo.

Dale Tumba, una guaracha uscita nel 2019, interpretata por Aimé Nuviola. Con il suo consueto grande senso dell'umorismo, anche grazie a questa caratteristica, la Nuviola tra il 2015 e il 2016 interpretò come attrice la leggendaria Celia Cruz in una acclamata telenovela biografica. Degno di nota il lavoro virtuosistico del maestro Pancho Amat con il tres in questo brano, uno strumento tradizionale cubano a metà tra la chitarra e il mandolino, più o meno. Alla tromba un altro gigante, Alexander Abreu. E così quando la più grande ballatrice della festa percepisce gli sguardi che non riescono più a fare a meno di osservarla e vanno pazzi e pazzi per la sua presenza contagiosa, ormai sa di essere la regina del ballo. E sarà proprio lei, con la sua spontaneità, a far liberare in pista i più timidi e timide della serata in una ondata di gioia e liberazione. Non c'è uno spazio abbastanza piccolo da riuscire a trattenere la reina del baile dall'esprimere tutta la libertà presente nel suo corpo. È di questo che parla il prossimo tema di César Pedroso, y los que son son.

0: tomba di César Pedroso e Pupi, Los que son son, pubblicato dopo la separazione della leggendaria orchestra de Los Bam Bam nel 2001. La reina del baile non ha un titolo ufficiale, non siede su un trono, non governa con leggi, eppure regna. Non è una donna sola, è molte donne, è una presenza collettiva, un archetipo vivo che abita le strade, le piazze, le case, le feste. La si incontra a La Habana, dove il ritmo nasce quasi dal respiro della città, la si conosce a Cali, capitale mondiale della salsa, dove il corpo femminile diventa velocità, precisione e fuoco. La si sente vibrare a Salvador, dove la danza è anche spiritualità, eredità africana e rito. E per continuare con la musica, un tema dell'orchestra cubana più popolare degli anni Ottanta, guidata dal grande compositore, arrangiatore e bassista Juan Formel. Avevano una particolare capacità di influenzare il pubblico, ponendo letteralmente in bocca di tutti modi di dire o modi di chiamare situazioni e persone. Fu così che nell'anno 1984, in Cuba, una donna dirompente nel modo di ballare veniva chiamata Sandunguera.
1: Sandunguera!

0: que tú te vas.
1: Un tema iconico della musica cubana che non descrive solo il modo di ballare della regina del ballo, ma fa riferimento anche alla camminata. Cuando vas por las calles de La Habana, todo el mundo a ti te dice sandunghera. Quando vai per le strade de La Habana, tutti ti chiamano sandunghera. E non è un caso questa citazione. A Cuba esiste il culto della camminata femminile. Nel vivere quotidiano è frequente che un uomo si ferme ad ammirare rapito da come cammina una donna. Spesso rivolgendole qualche frase per chiamare la sua attenzione o farla sorridere. Non è una cosa che gradiamo tutte le donne del continente. Io personalmente lo trovo invadente. Ma c'è chi ci sguazza dentro e sa divertirsi con una frase piropo. E infatti queste breve frasi rivolte al modo di camminare venivano e vengono tutt'oggi chiamate piropos. E giusto per farvi un esempio di un piropo molto gradito alle donne, eccolo qua. Ehi nena, poi dicono che i fiori non camminano. E alcune camminate insieme al loro piropo diventarono iconiche, al punto di venire rappresentate in musica. È il caso della moglie di un certo Antonio, a cui dedicarono questo pezzo Un son cubano del 1928.

0: Mujer de Antonio del trio Matamoros, un son cubano del 1928. La vicina di fronte nuovamente ha fatto caso a come cammina la gente quando esce dal mercato e la moglie di Antonio cammina così. Queste sono le parole di questa canzone con un brivido di pettegolezzo e allegria che ci trasporta nella vita di quartiere con quella abitudine latinoamericana di mettere fuori la porta di casa, proprio sul marciapiede, delle sedie e sederci ad osservare comodamente il modo in cui scorre la vita quotidiana degli altri. Ma sulla camminata si sono dette tante cose, anche buffe. Immaginate qualcuno che cammini con le gambe così storte da permettere il passaggio di un camion o di un tram in mezzo. Eh sì, a Cuba non c'è tema tabù per creare una canzone. La musica si approccia alla vita con tutta la sua ironia. Questo è il personaggio incarnato teatralmente in questo tema dalla regina del Guaguancó, Celeste Mendoza.
1: C'è

Cencia la gamba, Celeste Mendoza. Santiaghera dotata di un umorismo nero e a volte spietato, formatosi nei suoi anni di cantante nelle rumbe di strada, nei quartieri popolari. E riprendendo il discorso di prima, in cui vi parlavo del piropo, mi viene in mente un piropo molto amato, un vero classico che dice così: se cucini come cammini, mi mangio anche la crosta. Il fatto che le anche siano rilassate mentre si cammina viene interpretato come un sentirsi a proprio agio con il corpo. Essere a proprio agio nella camminata lascia un messaggio di sicurezza di sé, e la donna questo lo sa, lo nutre e lo coltiva, perché è identità di una cultura che dà molta importanza alla libertà di esprimersi attraverso il corpo. E la reina del baile non chiede spazio, ma lo crea con il movimento dei fianchi, con lo sguardo diretto e nel dialogo silenzioso del corpo. Mentre balla o cammina, afferma qualcosa di antico e potentissimo. Io esisto, io sento, io sono.

0: Mulata.
1: Mulata linda de Brenda Navarrete, un arrangiamento musicale trasparente fatto di percussioni tradizionali suonate da uno dei gruppi ambasciatori dell'identità afrocubana nel mondo, Osain del Monte, accompagnati dal basso volutamente sinuoso di Alain Perez, quasi a raccontare la camminata, coerente con il testo di Brenda Navarrete che si racconta come gode del suo modo di camminare mentre passeggia per La Habana vestita con un abito ampio di 7 colori e ascoltando e ridendo dei piropos che le vengono rivolti. Questo brano di Brenda è un atto di identità afrocaribegna. Ed è arrivato anche oggi il momento di salutarci. Io sono Leiani Prieto Perez e ci risentiamo nella prossima puntata con un altro archetipo della donna latinoamericana per continuare a raccontarvi attraverso la musica del continente in cui sono nata.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero sia la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Le muse, come è noto, ogni tanto cambiano vestito, ma non in pubblico sempre. In genere lo fanno privatamente, nei loro atelier, nei loro camerini. Si mettono davanti allo specchio e provano a vedersi, invece che uno scialle spagnolo, in questo caso cubano, gli sta bene uno scialle italiano. Pablo Milanés, che è l'autore che trattiamo oggi, di cui ho trovato alcune canzoni che suona Claudio Farinone, che accompagna tutta questa serie che stiamo condividendo. Beh, Pablo Milanés è uno dei più importanti cantautori cubani. Il gioco del cambiar mantello alla musa ci porta a presentare alcune canzoni di questi cantautori e a tradurne ogni volta una. Lo abbiamo fatto con molti cantautori. Tocca a Pablo Milanés, che abbiamo già trattato in un altro contesto, quando, sempre da questi microfoni a Lugano per la Radio Svizzera, abbiamo trattato il bolero, questa nobile arte di cantare questioni sentimentali in musica, che ci hanno regalato gli iberofoni, gli spagnofoni, i cubani, gli argentini, i messicani, i madrileni e tutto il grande mondo del Sud America, che del bolero e della canzone d'amore ha fatto una delle proprie eccellenze estetiche. E Milanés anch'egli canta boleros, ha cantato il bolero feeling, il bolero quello con delle accezioni anche jazzistiche, però soprattutto nasce come rinnovatore della trova, della canzone d'autore, della canzone popolare d'autore, che a Cuba vive negli anni 70 una grande stagione. I giovani talenti della musica giovanile cubana della Revolución, che come sappiamo nel 59 rovescia il governo precedente a Cuba, vengono invitati caldamente a precisare le loro conoscenze dal governo cubano, che suggerisce la possibilità di specializzarsi con un grandissimo chitarrista che è Leo Brauer. Leo Brauer compone, studia, elabora e insegna elementi di armonia, insomma fa da trainer a Silvio Rodriguez, a Pablo Milanés, a altri di quella che si chiamerà la nuova trova. Forte di questo tipo di approccio, il Milanés studia, per questo che anche le canzoni dei cantatori cubani hanno un tocco in più dal punto di vista della composizione, perché c'è questa mano di un grande chitarrista che è Leo Brauer, che si sente che li assiste, li, in qualche modo li indirizza. La canzone con cui iniziamo a ragionare in Milanés è De che callada manera, in che maniera silenziosa ti avvicini sorridendo come se fossi la primavera e io muoio a vederti arrivare. Di nuovo qui c'è un altro esercizio e è a sua volta una dimostrazione di come i cantautori, i poeti chiamano, rispondono e interloquiscono, perché il testo di questa poesia così cantabile è di Nicolas Guillen, che muore nel 1989, nasce nel 1902, è un nero, il quale, anzi lui si definisce proprio un negro, come si usava un tempo, il quale scrive delle cose, canzoni dei negri di qui e di là, e è un poeta attento al folklore della popolazione di colore cubana, che è presentissima, e anche ai suoi riti religiosi e dintorni. Il cantautore Milanés rende omaggio al poeta Guillén prendendo una delle sue composizioni, che è appunto De che callada manera, che nasce come una poesia, e trasformandola in una canzone bellissima a nostro parere.

Eravamo nel 1975 quando abbiamo ascoltato le Checchiaia da Manera, e ora torniamo invece al 1970. Siamo proprio a 10 anni della rivoluzione, tutto ancora molto vivo, molto combattivo, molto acceso, molto complesso anche. E il giovane milanese compone una canzone che diventerà più famosa di lui, tant'è che tutti conoscono la canzone ma non necessariamente riescono a attribuirla al cantautore e all'autore, uno dei casi che possono capitare nelle canzoni. La canzone è Iolanda. La cronaca storica vuole che sia dedicata alla madre della figlia Lynn, che era una compagna di lotte, combattimenti e vita avanera di Pablo Milanés. E la canzone è una canzone d'amore, una canzone di amore, una ballata molto popolare con dei bellissimi modi, diciamo, sia popolari che sofisticati di armonia e di melodia, e raccoglie nel testo suggestioni della poesia popolare, delle tradizionali dediche amorose alla propria bella. Sei una finestra che si apre sul mondo, senza di te io, quando so che non ci sei, mi sento depresso e devastato, però quando ti penso riprendo forma e coraggio. Una canzone molto tenera, molto semplice e molto, diciamo, profonda, che merita tutto il successo che ha avuto.

Se con Yolanda abbiamo visto appunto la possibilità delle canzoni di superare i confini, le epoche, di rimanere emblemi come fossero pitture proprio del discorso amoroso, ci sono altre canzoni che sono emblemi di momenti più complessi, più tenebrosi, più misteriosi. E una di queste è il breve spazio in cui non c'è. È un bolero, una canzone che può far parte di quel breviario di canzoni su incidenti sentimentali che parlano dell'amore preso nel suo aspetto più, diciamo, lancinante, drammatico, esaltante ma anche doloroso. Le due cose spesso vanno insieme, mentre nel caso di Yolanda tutto era risolto in maniera, diciamo, positiva, solare, luminosa. In questo caso è più notturna la cosa. Lo spazio in cui non c'è è l'incertezza costante del rinnovarsi del dono della presenza dell'amata, in questo caso qua. E conclude il poeta dicendo: preferisco saperti condivisa anche con altri piuttosto che pensare che tu non ci sarai più. E quindi non chiedo se rimarrai per sempre. E tu, dal tuo punto di vista, anche te, non mi dai nessuna certezza. Ma io queste certezze non le voglio, perché questa incertezza costantemente rinnovata e sempre innamorata è la cosa più vicina a quello che ho sempre sognato. Una canzone bellissima che è del 1984, Milanese era già un poeta, un cantante molto noto, e io l'ho tradotta già diverso tempo fa e la eseguiamo qui con Claudio Farinone.

giorno d'amore non condivide la vita, ma la canzone infinita che abbraccia la mente e il cuore. E non le domanderò, ti fermerai.

Abbiamo cambiato mantello alla Musa, l'abbiamo vista in questa veste italiana, abbiamo ascoltato la Musa esprimersi sia in spagnolo che in italiano e ci avviamo alla conclusione un po' della nostra serie. Io e Claudio Farinone vi ringraziamo e andiamo a vedere la prossima Musa che cosa ci vuol dire.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Giornata nazionale di raccolta fondi, oggi sostenuta dalla SSR, dalla catena della solidarietà, a favore della popolazione colpita da due violenti terremoti in Venezuela. La situazione è drammatica. Le organizzazioni partner svizzere sono attive sul terreno per aiutare le migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni telefonando allo 0800 87 07 07 e grazie sin da ora per il vostro aiuto.
2: In studio Lino Bini. La procura tedesca ha chiuso l'inchiesta sul sabotaggio del gasdotto russo-germanico Nord Stream avvenuto nel 2022. Ebbene, gli inquirenti hanno confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi. A pianificare il tutto sono state le autorità ucraine, questo per tagliare una delle fonti economiche di Mosca. Da tempo le indagini sono concentrate sull'identificazione del comando autore del sabotaggio nel Mar Baltico e ieri è stata emessa una prima accusa formale nei confronti di un ucraino, all'epoca dei fatti un ufficiale dell'esercito, arrestato in Italia ed estradato in Germania. È accusato dei crimini di guerra, di aver operato per conto di Kiev, coordinando l'attività di altre persone. E noi rimaniamo in qualche modo in tema. Alcuni droni hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Ne dà notizia SRF, che ha raccolto le dichiarazioni del capo dell'esercito Benedikt Ross, secondo cui non si tratta di una bravata di adolescenti. Un episodio sul quale Berna non fornisce dettagli, simile a quanto rilevato negli ultimi mesi anche da altre regioni in Europa. Tra i principali sospettati vi sono i servizi segreti russi, come emerge anche da uno studio della piattaforma LIS di Londra, secondo cui Mosca avrebbe lanciato una vasta campagna di sorveglianza usando proprio droni su strutture sensibili di diversi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Dall'interno sono diverse centinaia le persone che ieri sera hanno manifestato a Basilea contro lo sgombero di alcuni edifici occupati da oltre un mese, diventati sede del ZAC, ovvero del locale centro sociale autogestito. Una manifestazione degenerata in atti di vandalismo e scontri con la polizia, che per disperdere la folla ha usato idranti e spray urticanti. Una persona è stata fermata, mentre altre due si sono barricate sul tetto di uno degli edifici occupati. Ammonta a 5 milioni e 700 mila franchi, ammontano a 5 milioni e 700 mila franchi le promesse di donazione giunte alla catena della solidarietà, che oggi ha lanciato una giornata di raccolta fondi nazionale a favore della popolazione venezuelana colpita una settimana fa da un devastante terremoto che ha causato almeno 2.300 morti e decine di migliaia di dispersi. Le promesse di donazione, ricordiamo, possono essere effettuate fino a questa sera alle 23, telefonando al numero 0800 87 07 07. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non è escluso qualche possibile rovescio isolato locale.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre. Sono Lorenzo De Finti, vi terrò compagnia per la prossima oretta abbondante. Avremo tanta bella musica e anche incontri d'estate particolarmente interessanti. Vi ricordo però, naturalmente, questo è un po' una cosa fondamentale che sta avvenendo oggi proprio qui davanti a me nella galleria di Comano, dove ci sono i nostri studi, la giornata nazionale di solidarietà per per le vittime dei terremoti in Venezuela. Oggi tutta la Svizzera si mobilita per il Venezuela colpito da quella catastrofe veramente enorme. La catena della solidarietà lancia, con il sostegno della SSR e delle radio private, un appello alle donazioni a favore delle vittime dei violenti terremoti. Dalle 7 alle 23 è possibile fare una promessa di donazione chiamando il numero verde 0800 87 07 07. Inoltre è possibile effettuare donazioni in qualunque momento online su www.catena-della-solidarietà.ch tramite Twint o in qualsiasi ufficio postale. La giornata nazionale della solidarietà sarà aperta, è stata aperta oggi dal presidente della Confederazione. Mi è appena arrivata una comunicazione per cui l'importo raccolto fino a un'oretta fa, alle 14.45, era di 5.708.676 franchi. Bisogna cercare naturalmente nei limiti delle possibilità di ciascuno di fare ancora di più. Vedremo a fine giornata a che cifre saremo riusciti ad arrivare. Vi propongo però nel frattempo, prima dell'incontro d'estate che inizierà alle 16 e che sarà con uno dei pianisti più importanti della scena internazionale, che abbiamo incontrato in occasione del suo concerto a Lugano un mese e mezzo fa, uno dei concerti più attesi della stagione concertistica luganese per quanto riguarda il jazz, ovvero Aaron Parks. Vi propongo un po' di musica, novità discografica, questo disco per Cavi Music, uscito di recente, alla fine del 2025, abbastanza recentemente insomma. Si tratta di un disco dedicato ai lavori per pianoforte di Franz Joseph Haydn, sonate, variazioni e varie altre cose. Protagonista la pianista Shagayeg Nosrati. Noi ascoltiamo dalla sonata per pianoforte mi bemolle maggiore, numero d'opera 16 e 52, il primo movimento allegro, il terzo movimento finale presto.

La bravissima pianista, giovane pianista tedesca Shagaye Gnosrati, questo si interpreta in questo disco musica di Haydn, disco uscito per Cavi Music alla fine del 2025. Shagaye registra anche per la Deutsche Grammophon, una musicista molto apprezzata. Abbiamo ascoltato il primo allegro e ultimo finale presto movimento della sonata per pianoforte mi bemolle maggiore OB 1652 di Franz Joseph Haydn. Un'altra interessante novità discografica propone le variazioni Goldberg di Bach, quest'opera enigmatica scritta presumibilmente per far dormire un nobile, Goldberg per l'appunto, tante variazioni con un'aria che è forse una delle cose più belle esistenti in questo universo. Ebbene, è musica piuttosto rarefatta, musica astratta, musica che si presta ad altri arrangiamenti, ad altri organici, ed ecco che questo gruppo, il trio Alfea, propone le variazioni Goldberg in versione di trio per violino, violoncello e viola. Ascoltiamo quindi questa interpretazione dell'aria iniziale, secondo me molto molto affascinante.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Da qualunque parte la si giri, con qualunque strumento la si interpreti quest'aria, l'esordio, l'introduzione alle variazioni Goldberg, sarà lei l'oggetto di tutte le variazioni, le tante variazioni, le 32 variazioni che finiscono poi con la ripresa dell'aria, rimangono dei capolavori totali della musica universale. Qua abbiamo sentito un arrangiamento particolare, un trio d'archi, viola, violino e violoncello, il trio Alfea, un disco appena uscito per Clarté Records, tempo dell'incontro d'estate. Riproponiamo un'intervista realizzata a metà maggio, poco tempo fa, in occasione del concerto del quartetto di Aaron Parks allo Studio Foce, nell'ambito di Tra Jazz e Nuove Musiche. Il pianista americano si è esibito presentando brani tratti dal nuovo disco che ha registrato proprio in quei giorni, ancora evidentemente non è uscito, del suo progetto Little Big. Musicista interessante anche dal punto di vista di come descrive i suoi progetti, oltre ad essere uno dei più grandi pianisti sulla scena internazionale. Ascoltiamo quindi l'incontro che aveva deciso di concederci proprio il giorno prima del concerto.

Aaron Parks è una delle figure più interessanti emerse dal jazz americano negli ultimi 20 anni. Nato a Seattle nel 1983, si trasferisce giovanissimo a New York per studiare alla Manhattan School of Music, entrando rapidamente in contatto con una generazione straordinaria di musicisti che avrebbe profondamente segnato il jazz contemporaneo. Determinante l'incontro con Kenny Barron, suo insegnante e mentore, che lo segnala a Terence Blanchard. Parks entra così nella band del trombettista a soli 18 anni, iniziando una carriera professionale fulminea. Negli anni successivi collabora con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale, da Christian Scott a Tunde Ajua, a Kurt Rosenwinkel, Ambrose Akinmusier, fino al collettivo James Farm, insieme a Joshua Redman, costruendo però parallelamente un percorso artistico sempre più personale. Ed è forse proprio con Invisible Cinema, il disco pubblicato nel 2008 per la Blue Note, che il suo linguaggio assume una forma pienamente riconoscibile, un jazz capace di fondere scrittura melodica, atmosfere ambient, rock indipendente, elettronica discreta e improvvisazione contemporanea. La sua musica evita spesso il virtuosismo esibito per cercare invece un equilibrio particolare tra semplicità apparente e profondità armonica. Nei suoi lavori convivono groove ipnotici, melodie sospese, spazi rarefatti e una forte attenzione al suono collettivo della band. Negli anni Aaron Parks ha continuato a trasformare il proprio linguaggio, arrivando al progetto Little Big, proprio questo. Forse è la sintesi più compiuta della sua ricerca attuale, una musica che guarda alla forma della canzone, al suono elettrico, alla cultura indie e alla tradizione jazzistica senza gerarchie rigide. Con Little Big il pianoforte non è più il centro assoluto della scena, dialoga con chitarre, synth ed elettronica in una scrittura che punta più all'identità sonora della band che all'idea tradizionale del solista accompagnato. Aaron, che è arrivato in Europa pochi giorni fa, ci ha fatto la cortesia, proprio il primo giorno appena atterrato in un albergo in una zona della Germania che non ha saputo identificare precisamente, ma vicino a Duisburg, ha fatto la cortesia di venire a parlare con noi, e quindi ora sentiremo quello che ci ha detto. Curiosamente l'intervista è avvenuta tramite Zoom, ma tramite telefono, perché il suo computer purtroppo si è rotto, cosa che l'avrebbe messo in difficoltà se avesse utilizzato per questa tournée dei sintetizzatori virtuali solo attraverso il computer. Invece me li ha fatti vedere durante l'intervista. Per la prima volta ha portato in giro dei synth fisici, proprio degli strumenti molto piccoli, perché devono essere compatibili con i trasporti aerei del 2026. Però questa è una caratteristica importante, una curiosità che subito ci lancia in questa intervista.

0: Buongiorno Aaron, benvenuto a Rete 2, grazie per aver trovato il tempo di stare con noi. Vorrei parlare un po' di te, della tua carriera, della tua evoluzione negli anni. Partiamo dall'inizio, quando sei trasferito a New York nei primi anni 2000, giovanissimo. Che ambiente musicale hai trovato allora? E quali musicisti o esperienze ti hanno formato maggiormente?
1: I feel like I was incredibly lucky in many ways. When I came to New York, I went to Manhattan School of Music right away, and I had already known a number of other students at that school from some of the young musician programs that they had.
0: Oh, difficile dirlo. Mi sento incredibilmente fortunato sotto molti aspetti. Quando sono arrivato a New York ho iniziato subito a frequentare la Manhattan School of Music e conoscevo già alcuni studenti grazie a programmi dedicati a giovani musicisti. Così mi sono ritrovato a studiare con persone che avevo incontrato uno o due anni prima in contesti come la Grammy Band o il programma Jazz Ahead di Betty Carter. Musicisti come Ambrose Akinsumir, ero amico di Matt Brewer, c'era Malcolm Zenon. Insomma, erano musicisti giovanissimi ma già di livello altissimo, molto creativi e stimolanti. Certo, a New York succede sempre qualcosa, ma io ho avuto davvero la sensazione di entrare in una comunità autentica di persone motivate e creative. In più, studiavo con Kenny Barron alla Manhattan School of Music ed è stato proprio lui a raccomandarmi per il gruppo di Terrence Blanchard. Sono entrato nella sua band a 18 anni. Da lì si sono create amicizie, rapporti importantissimi con Eric Harland, poi Kendrick Scott, Lionel Luke, Bryce Winston, Derrick Hodge, tutta quella generazione. È stato come entrare progressivamente nel cuore della scena newyorkese dei primi anni 2000 ed è stato straordinario.
1: Bryce Winston, Derrick Hodge, this whole crew, and yeah, it's just this sort of like widening network of the New York scene in the early 2000s. That was amazing. Yeah.
2: Okay.
0: Hai citato Terrence Blanchard, hai iniziato a suonare con lui molto giovane. Che cosa ti porti dietro di quel periodo? Che cosa hai imparato sia sul piano della composizione che dell'improvvisazione e del suono della band? Cosa ti ha insegnato?
1: Yeah, I think I learned a lot about trying to find the balance between structure and freedom.
0: Credo di aver imparato molto sul rapporto tra struttura e libertà. Terrence è un compositore straordinario, pensa in profondità ai suoi brani, ma allo stesso tempo vuole che i musicisti si prendano dei rischi, che rompano in qualche modo quella struttura. Una cosa molto importante era il modo in cui si relazionava con la band, ci dava fiducia, al punto da lasciarci anche sbagliare. E così imparare attraverso i nostri errori.
1: Enough to like let us fail and learn by failing.

0: Parliamo di Invisible Cinema. Quel disco introduce già un universo sonoro molto riconoscibile tra jazz, ambient, elettronica, tante altre influenze, difficili perfino da definire. Cercavi consapevolmente qualcosa di nuovo? Volevi allontanarti da qualcosa? Oppure era semplicemente il tuo modo naturale di vivere la composizione e il suono?
1: I think that it was, I mean, to some degree, if I'm honest, it's probably, it's somewhere a little bit of both. At the time, at that particular moment in time, I think just my interest, I was listening to a lot of singer-songwriters, indie rock bands, electronic music, ambient music.
0: Penso ci fosse un po' di entrambe le cose. In quel periodo i miei ascolti stavano cambiando molto, ascoltavo tanti cantautori, indie rock, musica elettronica, ambient, musica folk. Venivo da una formazione molto purista, da jazzista straight ahead, quasi l'idea che se non c'è swing allora non c'è jazz. Magari anche musica classica, ma avevo un approccio piuttosto rigido. Poi, nei miei primi 20 anni, il mio universo musicale ha iniziato ad allargarsi. Ho iniziato a pensare alla produzione, a ritmiche diverse, a nuovi colori sonori. Sinceramente, credo che per un certo periodo fossi anche un po' in crisi rispetto al jazz più tradizionale. Avevo bisogno di prenderne le distanze. Quindi sì, c'era anche il desiderio di creare qualcosa di nuovo, ma più che nuovo in senso astratto, volevo creare la musica che io stesso avrei avuto voglia di ascoltare. Non si trattava di essere originale a tutti i costi, era più una domanda del tipo: perché la musica che suono non assomiglia alla musica che ascolto? E come posso avvicinarmi di più a quel mondo? Col tempo però sono tornato ad amare profondamente tutta la ricchezza del jazz straight ahead e dello swing. Credo semplicemente di aver avuto bisogno di allontanarmene per un po', prima di poterci tornare per davvero.
1: But I had to go through a phase of pushing it away, I guess, in order to come back around to it.
0: Hai parlato di elettronica. Nel tuo percorso l'elettronica è diventata una parte molto importante della produzione musicale, non semplicemente decorativa, ma integrata nel processo creativo stesso. Come si è evoluto nel tempo il tuo utilizzo di sintetizzatore o il fatto di processare attraverso filtri o altri effetti la musica in tempo reale?
1: Oh, I'm still such a dilettante, you know, I don't really know what I'm doing with it yet, and for most of my time with soft synths, I've been using things from my laptop.
0: Guarda, mi sento su questo un dilettante totale. Non ho davvero la sensazione di sapere fino in fondo che cosa stia facendo. Per molto tempo ho lavorato soprattutto con soft synth sul computer, partendo da preset e modificandoli poco a poco per renderli più personali. Amo i sintetizzatori, ma non sono mai stato uno che passa ore e ore ad approfondirli in modo tecnico. Ed è divertente perché proprio in questo tour, guarda caso, per la prima volta sto portando con me un vero synth hardware. Tra l'altro è capitato nel momento giusto, visto che oggi il computer ha deciso di smettere di funzionare. Se avessi avuto solo quello, sarei stato nei guai. Quindi sì, direi che sto imparando, mi interessa molto e mi piace anche il fatto di sentirmi di nuovo un principiante, quasi un bambino che gira delle manopole strane e si chiede: ma vediamo un po' che cosa succede.
1: Spending time just being like a total beginner, being a kid, like, what does that knob do?

0: Ma io penso che sia bellissimo, un po' come un pittore, Aaron. Magari non conosce la composizione chimica dei colori che usa, ma riesce comunque a creare qualcosa di magico attraverso di questi. Forse è persino meglio così, lasciarsi guidare dall'istinto, dall'intuito, dall'orecchio, dalla sonorità che si sta cercando.
1: For sure. Yeah. For sure. And yeah, I'm interested and I'm looking forward. That's one of the...
0: Sì, assolutamente. Infatti sono curioso di vedere dove mi porterà tutto ciò. Questo tour, che iniziamo oggi qui in Germania, dove vi sto parlando, è molto legato alla nuova musica che registreremo subito dopo, pezzi nuovi, brani mai eseguiti prima. Appena finiamo i concerti, entreremo direttamente in studio. Quindi, mentre stiamo imparando i nuovi brani, io sto anche reimparando ad usare il sintetizzatore. Sarà un periodo di grande apprendimento.
1: A lot of learning.
0: Molto utile, tra l'altro, poter suonare i brani dal vivo prima di registrarli. Ti permette di arrivare in studio con una consapevolezza completamente diversa, giusto?
1: That's the goal.
0: Parliamo ora del pianoforte. Il tuo suono pianistico è immediatamente riconoscibile, cosa rarissima. Qual è il tuo rapporto col pianoforte? Studi molto? Lavori specificamente sul suono fisico dello strumento? E quando studi, su cosa lavori? Musica classica, tecnica? Hai una routine di studio quotidiana?
1: I mean, a daily routine is a good idea, but I haven't done it in a while. It's and but I went through intense phases of practicing. I think there are certain elements that are consistent. I think
0: routine di studio quotidiana, beh, sarebbe una bellissima idea, ma ultimamente non ne ho una, veramente. Ci sono stati però periodi molto intensi di studio, alcune cose sono rimaste costanti nel tempo. Per quanto riguarda il suono, una cosa importante è lasciare che sia la gravità a fare più lavoro delle dita. È un concetto che ho imparato dalla mia insegnante, Sofia Rossoff, con cui ho iniziato a studiare verso la metà dei miei 20 anni. La mia tecnica pianistica è molto artigianale, molto personale, non sono cresciuto con una formazione classica rigorosa e sotto certi aspetti ho una tecnica piuttosto strana. Questo mi ha anche causato alcuni problemi fisici da stress ripetitivo, però mi ha obbligato a cercare una strada personale. Invece di partire da un'idea astratta di tecnica corretta, ho sempre cercato prima di immaginare il suono che volevo ottenere e poi capire fisicamente come arrivarci. Ed è stato proprio questo approccio a portarmi verso un mio suono personale sul pianoforte.
1: Opposed to sort of like this is how you're supposed to do it. If that makes sense, like if having the sound in mind and trying to figure out how to get closer to it.
0: Parliamo ora del concerto di Lugano di lunedì 18 maggio allo Studio Foce. Cosa ci puoi raccontare del progetto che porterai in tour, che stai portando in tour in Europa e che ascolteremo anche a Lugano?
1: Yeah. So I'm on tour with my band Little Big, yes. Which as you know, you mentioned Invisible Cinema and the way that project was sort of melding different influences in a lot of ways. Little Big in many ways is the continuation of that ethos. And you know, at times but maybe even committing a little bit more in some ways to really trying to make it song focused and about a band sound rather than individual.
0: Sono in tour con il mio progetto Little Big. Come dicevamo prima, Invisible Cinema cercava già di fondere mondi musicali differenti e Little Big rappresenta in molti modi la continuazione di quella ricerca. Forse però qui c'è ancora più attenzione alla dimensione della canzone, del suono collettivo, della band, più che ai singoli assoli. E poi c'è il desiderio di non avere paura della semplicità, armonie diatoniche, melodie dirette, groove chiari, cose che possano rimanerti dentro. Spero che ci sia profondità, certo, senza rinunciare però alla melodia o alla semplicità comunicativa. Con Little Big Third sentivo di aver portato molto all'essenza il materiale, armonicamente molto ridotto, molto essenziale, e io amo quella semplicità. C'è una frase di Mingus che adoro: rendere complicato ciò che è semplice è normale, rendere semplice ciò che è complicato, quello sì che è creativo. Però a un certo punto ho iniziato a sentire la mancanza di alcuni colori armonici. La nuova musica amplia un po' la tavolozza, armonie più ricche, maggiore uso dei synth, ma anche un utilizzo diverso del pianoforte. In Little Big il pianoforte funzionava quasi come un'altra chitarra, con trocanti, linee melodiche, pochissimo accompagnamento pianistico tradizionale. Forse sto entrando troppo nei dettagli, ma sono esattamente le cose che mi interessano in questo momento. E adoro questa band. Greg Tuoni alla chitarra elettrica, David Guinea Jr. al basso elettrico e Yeong-Kun Kim alla batteria. È la stessa formazione dell'ultimo disco e tra noi c'è una chimica vera.
1: I'm getting sort of way into the weeds here, but this is what I'm interested in with this tour, and it's a band that I love: Greg Tuohy on electric guitar, David Guinier Jr. is on electric bass, and Jungkook Kim is on the drums. And so it's the same band that we made our last record, and I love these guys, and there's a real band chemistry.
0: È importantissimo riuscire a mantenere continuità nei membri di una band, giusto?
1: It's also, you know, it gets tricky. These are great musicians.
0: Esatto. Anche perché sono tutti musicisti straordinari e quindi sono sempre più richiesti. Il fatto che siamo riusciti a riunire tutti per 2 settimane e mezzo di tour mi fa sentire davvero fortunato.
1: Two and a half week tour, I feel lucky about for that.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questo era Aaron Parks, incontrato in corrispondenza del suo concerto luganese del 18 maggio. Sempre interessante sentire una persona che, a parte che è un musicista veramente di prima fascia, ma anche una persona che riesce a comunicare in modo chiaro, in modo semplice, la sua posizione di fronte alla musica. Siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento pomeridiano con Montmartre, non prima però di proporvi la penultima puntata della serie curata da Gian Gilberto Monti, Musicomica, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. L'artista che contamina musica e comicità trasmettendo la sua poetica, che lo fa attraverso una canzone, non è solo un comico che canta, un cantante che fa ridere, un artista completo, attore comico, cantautore o intrattenitore che attraverso la risata sarcastica o il sorriso gioioso fotografa la società che lo circonda e quasi sempre la sbeffeggia. Una serie che ci ha tenuto compagnia per un paio di settimane, sta giungendo al suo termine, ecco quindi la penultima puntata.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintontoniva de bugie.
0: Nona puntata, la canzone demenziale.
2: Dai Brutus, noti in tutta Europa negli anni 60, alle ballate da perdenti di Marco Carena e Dario Vergassola, lo stupidario surreale della canzone demenziale, decisamente borderline, usa la provocazione della sciocchezza beffarda. E nel caso dei torinesi Brutus, o di Elio e le storie tese, nati nello Zelig della Milano da bere, arriva a popolarità impensabili, anche se la canzone comica tout court è tutt'altra musica rispetto alle invenzioni spesso goliardiche di questi artisti.
0: Dai Brutus a Ritz Samaritano.

0: volevano un cuore, proprio il tuo, per seminare l'amore.
1: La comicità vocale dei Brutus è legata alle criticità dei suoi protagonisti. Ettore Bruno, detto Jerry, appassionato ballerino di rock and roll, Giacomo Guerrini, detto Jack, il bello del gruppo, e poi il cantante milanese Elio Piatti, il torinese Aldo Maccione, che sarà un apprezzato attore cinematografico, e il piacentino Gianni Zullo, che diventa popolare con la sua maschera da cane bastonato presa a schiaffi in tutte le gag del gruppo, sono i protagonisti di questa storia. Jerry Bruno nel 58 si produceva come fantasista in coppia con l'amico Jack Guerrini, ispirandosi a Jerry Lewis e Dean Martin, un impresario torinese di scrittura per una rivista comica, unendoli agli altri tre. E così si forma un gruppo di fantasisti che utilizza come elemento trainante la forma canzone. Jack il Bello si lancia in brani melodici alla moda, mentre gli altri quattro, i Brutti, lo accompagnano con orribili smorfie e coretti intonatissimi, storpiando i testi originali. Nascono così i pionieri della musica demenziale. Scritture e contratti si succedono senza sosta per una decina di anni, da Las Vegas all'Olimpiade di Parigi, applauditi da Charlie Chaplin in persona. Negli Stati Uniti sono ospiti dell'Ed Sullivan Show e partono in tour per le televisioni dell'America Latina e per quelle europee, da Madrid a Monte Carlo, con la medesima chiave di lettura comica. La canzone, abbinata a una mimica clownesca ed esasperata. Il marchio resiste fino al 1970, quando Jerry Bruno accetta un contratto con la premiata ditta Garinei e Giovannini e il loro manager scompare improvvisamente. E mentre all'estero trionfano i Brutus, debutta un altro dei pionieri della musica demenziale, il cantante e autore Clemente Sacco, detto Clem.
2: Oh mamma!

Nato al Cairo da genitori italiani, Clem Sacco si inserisce nel nascente filone della musica rock nostrana. Interpreta spiazzanti brani di sua composizione come Spacca rompi spingi o anche Oh mamma voglio l'uovo alla coq, il suo titolo più noto, che ricorda da vicino un brano di Henri Salvador e Boris Vian, mentre i testi sono da pugno nello stomaco. Baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio, strappami il pelo del neon, vampira, vampira, vampira, cia, cia, cia. Quando nel maggio del 57 viene organizzato al Palazzo del Ghiaccio di Milano il primo festival di rock and roll nazionale, Clem Sacco è sul palco, accanto a Celentano, Gaber, Iannacci e Guidone. Il fisico da culturista e una gioiosa aggressività testuale non convince però i discografici, che lo emarginano da radio e televisione, costringendolo ad emigrare. Negli anni Ottanta si stabilirà nelle Isole Canarie, esibendosi in club e ristoranti turistici, e torna in Italia solo nel 2007. Così lo ricorda il musicista Vince Tempera, arrangiatore di cantautori come Cuccini e Venditti. Oggi vedo molta oscenità, ma nessuna trasgressione. Clem è stato il primo, ed era autentico. Ha pagato la sua arte e la sua audacia.

Di solide origini piemontesi, scriverà anche per lo chansonnier torinese Gippo Farassino, Rizz Samaritano viene lanciato come clone di Buscaglione, verso cui dichiara grande stima, al punto da imitarne il look, baffetti compresi, e omaggerà il suo ispiratore con un album di cover.

Sono il dritto di Chicago. Con le sue canzoni grottesche, macabre e deliranti, Samaritani interpreta una paleodemenzialità ambientata in una mala da osterie nostrane più che da nightclub di Chicago, più ruvido musicalmente dell'elegante swing di Buscaglione e più feroce nei testi della vellutata ironia di Carosone. Rizz Samaritano racconta trucidi personaggi da balera romagnola, amori farseschi, intrisi di humor nero e stravaganze di malavitosi di provincia. Sono parodie che spaziano dal ciaccia al twist fino all'immancabile criminal tango. La sua canzone Manifesto, per cui però non scriverà una riga, ma che canterà magnificamente, sparendo poi dalle scene per venire riscoperto dalla band di Elio e le Storie Tese, che non hanno mai dimenticato le loro radici.

0: dagli Skiantos a Elio e le storie tese.
1: 20 anni dopo i rock di Clemsacco e i ballabili di Ritz Samaritano, con i bolognesi Skiantos nasce in Italia la nuova musica demenziale. La band si forma a Bologna a metà degli anni 70, nell'ambiente universitario, allora fucina del movimento giovanile e delle tendenze antagoniste che tentavano in quel periodo di sovrapporre alla tragicità del terrorismo ironia e leggerezza. Non solo musica, ma anche teatro, comicità, radiofonia, intrattenimento, fumettistica, sperimentazioni video, in una parola, l'anima più libertaria e creativa di quegli anni. Gli Skiantos suonano, o per meglio dire ci provano, un rock duro con reminiscenze punk. All'inizio le voci sono stonate o gracchianti, i testi giovanilistici e sarcastici, segnati da termini pesanti ma mai veramente volgari, e le loro trasgressioni investono letteralmente il pubblico, provocato con lanci di verdure dal palco durante i concerti. È la fase più liberatoria della band, composta da elementi che vanno e vengono e guidata dal bolognese Roberto Fricantoni, autore dei testi, che inventa per loro la definizione di rock demenziale. Un cocktail di ironia, paradossi, improvvisazione, poesia surreale, cretinerie e colpi di genio. Nel nucleo dei fondatori il poeta, cantante e performer Stefano Sbarbo Cavedoni, il chitarrista e compositore

Fabio Testoni, detto Dandy Bestia, e il vocalist Andrea Setti, detto anche Jimmy Bellafronte, studente di architettura. Bravo ragazzo. Da allora il termine demenziale entra a far parte del linguaggio comune, con la Cramps, etichetta indipendente, creata dal designer Gianni Sassi, sono i leader della sperimentazione di quegli anni. Faccio un rock banale perché sono un animale, ma che gran tedio, ci deve essere un rimedio. La critica gli dichiara dei goliardi incapaci di suonare. Gli stessi Schiantos confessano la loro totale impreparazione. Mentre il brano Mi piacciono le sbarbine domina le radio alternative e il pubblico che frequenta le loro esibizioni, lo stesso che negli anni 90 darà vita a decine di centri sociali e al fenomeno delle etichette indipendenti, li giudica semplicemente geniali.

Intanto gli aforismi del suo leader entrano nel linguaggio comune dell'umorismo. A volte, quando tocco il fondo, invece di risalire, comincio a scavare. E accompagnano gli alti e bassi della band sotto forma di titoli da manuale. Il sesso è peccato farlo male. Ti frugo nel frigo. Canzone per l'estate, 1 milione di copie già vendute. Perché la notte mi inviti a casa tua e poi mi fai dormire sul sofà? Tra chi nuota in quest'onda va ricordato il performer bolognese Paco d'Alcatraz, una vaga somiglianza con il mago comico americano Mac Rooney che incontra Free Cantoni nel 76, ispirandone a sua volta le creazioni. E sul finire degli anni 80 esordiscono a Milano Elio e le Storie Tese, continuatori in chiave più raffinata dello stile Schiantos.

Quando la band composta da Stefano Elio Belisari e soci sbanca il Festival di Sanremo con La Terra dei Cachi, è già una certezza nelle classifiche italiane. Ottimi musicisti, ironici e provocatori, con uno stile demenziale fra il trash e le invenzioni musicali alla Frank Zappa. Le loro kermesse musicali registrano tutto esaurito. Nell'89 pubblicano il loro primo album con una divertita celebrazione del più noto attore porno americano. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes, una vita per la moto. 30 centimetri di dimensione artistica. Da lì in poi le invenzioni si susseguono, dal vivo e nei programmi comici della banda Zelig. Tra i membri del gruppo, il pianista Sergio Conforti, alias Rocco Tanica, ha al suo attivo un lungo lavoro di autore e compositore negli spettacoli di Claudio Bisio, come per il disco mix Rapput 1991, che a sorpresa scala le classifiche di vendita.

0: così pensasti, decidesti.
1: Al di là delle composizioni del gruppo, che oscillano tra banalità studiatissime e colpi di genio musicale, va riconosciuto l'alto livello tecnico di Elio e soci. Tutt'altra cosa dalle band demenziali che agivano nei vari festival anni 90, come la kermesse torinese del Festival di San Scemo, dove la provocazione del testo, a volte fine a se stessa, prevaleva di gran lunga sulla qualità degli arrangiamenti o delle invenzioni melodiche.
2: Da Marco Carena agli Squallor.
1: Non fu certo il caso dei romani Latte e i suoi derivati, quelli di Lillo e Greg, cultori del soul rock alla Blues Brothers, o del torinese Marco Carena, musicista con solide radici punk rock. In particolare Carena, alto e allampanato, capelli rasati e barba accennata, che canta con sguardo perso brani orecchiabilissimi, dominati dal tema della perenne sfortuna, viene premiato dalla discografia e scala le classifiche con i suoi album comici.

Ospitato fino al 96 con regolarità nei talk show di Maurizio Costanzo, Marco Carena rimarrà comunque fedele al genere demenziale, creando band e spettacoli in tema. Naturalmente ci fu anche chi, come il cabarettista spezzino Dario Vergassola, valido musicista, proprio non era. Ma volgendo a suo favore tale handicap nel personaggio dello sfigato a tutti i costi, e in questo simile al collega Carena, si rivelerà poi anche ottimo conduttore radio-televisivo. Tra i suoi hit, l'irresistibile Non me la danno mai, anche se qui varrebbe la pena citare l'amico Stefano Nosei, che ebbe il merito di introdurlo nell'ambiente che sfoggiava ben altra classe nelle sue parodie musicali.

0: E poiché nessuno è perfetto, vanno almeno citati quelli che non colsero solo l'aspetto puramente goliardico del genere, come il cantacomico sardo Benito Urgu, popolarissimo nella sua terra e autore di un pesante umorismo di matrice dialettale. Urgu contaminò spesso musiche e motivi noti a testi demenziali sulla falsariga del pugliese Leone di Lernia o del partenopeo Tony Tammaro, esponenti di un trash parodistico ai confini della volgarità, che con Urgu avevano pochi punti in comune. Era una scena musicale che fece la fortuna delle organizzazioni criminali del settore, che piratavano la maggior parte dei loro album, anche se Tammaro dichiarava di voler solo fotografare il degrado giovanile dell'area partenopea e le sue tante storture. Va però detto che siamo lontani alla luce dai ragazzi di vita pasoliniani o dagli emarginati di Iannacci, ma volendo proprio toccare il fondo, ci tocca citare uno dei fenomeni del genere demenziale che più ha lasciato il segno nelle nostre classifiche di vendita. Stiamo parlando degli Squallor, gruppo coliardico musicale formato nel 73 dal discografico Alfredo Cerruti, voce leader del gruppo, dal compositore napoletano Totò Savio, autore di brani storici come Cuore Matto e Maledetta Primavera, dal paroliere Daniele Pace, che firmò brani ultra popolari in anni 60, e dal musicista fiorentino Giancarlo Bigazzi, coautore di successo per Umberto Tozzi, Raff e Marco Masini.
1: Là dove finisce il fiume comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore.
0: Quello che sembrava all'inizio un divertissement dopo lavoristico diventa, nella sorpresa generale, un buon investimento per la discografia italiana. Gli Squallor si celano al pubblico, lavorano unicamente in studio e inventano brani decisamente triviali, ma senza spendere una lira di promozione. I loro album incredibilmente scalano le classifiche, ma già nei titoli dicevano tutto. Troia, palle, pompa, tromba, eccetera, rivelando uno spessore artistico del tutto coerente con la denominazione del gruppo. Anche per questo in chiusura ci piace, come dire, contrapporre una demenzialità del tutto diversa dallo squallore precedente, citando il clown cinematografico Roberto Benigni, che agli esordi di carriera si cimentò in un cantautorato altrettanto fuori dal coro, ma con qualche perla di saggezza in più, e di cui parleremo meglio nella prossima e ultima puntata di questo racconto musicale.
2: Del corpo sciolto.

0: che non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati, che piacere ritrovarvi, staremo insieme fino alle 18.30, io sono Natascia Fioretti, in redazione con me Lalita Del Parente. Oggi giovedì 2 luglio, letteratura e cinema saranno i nostri compagni di viaggio, a partire dall'omerica epopea di Ulisse, tra una riedizione importante e una prossima uscita al cinema per la regia di Christopher Nolan. Per i consigli resteremo invece in ambito editoriale naturalmente, ma ci sposteremo a nord per darvi alcune anticipazioni sulla maledizione dei Löwenskold di Selma Lagerlöf, uscito per Iperborea. E poi, a 10 anni dalla scomparsa, ricorderemo il regista Michael Cimino, figura enigmatica e leggendaria del cinema americano. Segnalazione importante, molti di voi all'ascolto lo avranno già sentito nell'arco della nostra programmazione di oggi. Oggi la catena della solidarietà è all'opera da questa mattina alle 7 per raccogliere fondi a favore del Venezuela e della sua popolazione colpiti da 2 gravi terremoti, come sappiamo. Intanto vi ricordo il numero del centralino al quale chiamare, lo 0800 87 07 07, ma noi avremo con noi proprio qui in studio alle 17.20 la madrina del centralino, la nostra Carla Norgauer, che ci darà tutti gli aggiornamenti di come sta andando questa giornata importante di raccolta fondi. Noi invece iniziamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, con Maria Mazzotta e Redi Hasa e la loro Slaciano Moje.

0: C'è attesa per l'uscita nelle sale il prossimo 16 luglio dell'Odissea, Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan. Chiaramente si tratta dell'adattamento del poema omerico. Il regista si è voluto cimentare con questa grandissima opera. Ci sarà un cast stellare: Matt Damon, Pali di Ulisse, Tom Holland in quelli di Telemaco. Dal punto di vista cinematografico torneremo sicuramente a parlarne sulla nostra Rete 2 nelle prossime settimane. Noi però questa sera vogliamo soffermarci su un'iniziativa editoriale Mondadori, che per l'occasione ha pubblicato una riedizione dell'Odissea, riedizione interessante per diversi aspetti che noi vogliamo scoprire insieme alla curatrice Barbara Castiglioni, che intanto saluto e accolgo. Buonasera e bentrovata.
1: Buonasera a voi.
0: Barbara Castiglioni è dottore di ricerca in culture classiche e moderne presso l'Università di Torino e poi è borsista del progetto PRIN, An Interpretative Database of the Greek and Roman Mythical Lore. Si è occupata di tragedia greca, in modo particolare di Euripide, di cui ha curato l'edizione dell'Elena per la Fondazione Lorenzo Valla. E allora, Barbara Castiglioni, partiamo dall'operazione editoriale. Perché è importante? Perché è questa riedizione dell'Odissea che lei ha curato.
1: Allora, perché è importante? Perché secondo Mondadori, che ha avuto l'idea, e anche secondo me, bisognava un po' aggiornare determinate questioni riguardo all'Odissea, anche proprio in occasione dell'uscita di un film così importante e di un progetto così, così bello, anche se ha creato già tutte le polemiche di cui magari dopo anche parleremo. E quindi l'idea era appunto quella di creare una specie di alfabeto con le tematiche più importanti che stanno dietro al poema, possiamo dire, dal mare, anche le cose più fascinose, dall'oltretomba al mare, all'avventura, al riconoscimento, un alfabeto, insomma, che ai mostri, alle sirene, tutte queste cose che rendono interessante ancora oggi, insomma, l'Odissea, aggiornarla, possiamo dire.
0: L'Odissea, aggiornarla, e dicevamo appunto questa concomitanza, no, dell'uscita del film, dell'uscita di questa riedizione, quindi il film può fare un po' da volano anche, no, per l'attenzione che sicuramente ci sarà per questa uscita cinematografica, e quindi alla fine da dove è preso, dunque anche di nuovo l'attenzione su questo opera così importante, fondatrice anche un po' della nostra cultura occidentale. E dicevamo, Barbara Castiglioni, allora intanto per andare a vedere l'opera nel suo in generale, c'è intanto la presentazione di Pietro Citati, che probabilmente sì, però è già una presentazione che era contenuta forse nella prima edizione, ma che però resta importante. Ad esempio lui ci dice: Ulisse ce lo descrive come una figura cangiante, ondeggiante e intricata, che sa vivere sia nel mondo delle dee, streghe e della morte, sia nella realtà più umile. Poi ci dice: si adegua a tutte le cose, questa mi piace molto, come il polpo si adegua alla roccia. Qui torniamo al mare, no? Lei diceva giustamente, è un'opera intanto sul mare e del mare. Poi però appunto dicevamo la caratteristica, il nuovo elemento è sicuramente questo alfabeto dell'Odissea. In che modo, ecco, ci può guidare alla lettura dell'opera?
1: Beh, l'alfabeto appunto è pensato dal punto di vista proprio tematico, no? Io ho pensato, dato la A, la prima lettera dell'alfabeto, ho pensato la A è l'acqua, nel senso l'acqua intesa come mare, ovviamente, perché il mare, come ha detto già lei, è forse insieme a Ulisse il centro dell'Odissea. E la cosa secondo me interessante però è pensare come i greci detestassero il mare, e l'aggettivo infatti che il più delle volte Omero attribuisce al mare quando ne parla è infecondo. I greci non amavano affatto il mare, lo consideravano spaventoso e temibile, perché appunto era causa della maggior parte dei naufragi, di molte morti. Quindi secondo me è interessante pensare a un elemento adesso così legato a un pensiero di libertà e di bellezza come il mare per noi, come invece i greci non lo considerassero e non lo descrivessero se non nelle sue caratteristiche più negative.
0: Lei dice un pensiero di libertà e bellezza, questo di rimando mi fa pensare anche alle isole, no? Questa è un'altra parola contenuta nell'alfabeto e mi piace tantissimo l'islomania, ma lo faccio dire a lei che cosa significa, mi è molto piaciuto.
1: L'islomania era un'idea di Lawrence Darrell, l'autore del Quartetto di Alessandria, che sosteneva che ci fossero delle persone Che mentre appunto molte persone possono trovarsi in difficoltà sulle isole perché si sentono appunto isolati da soli oppure senza via di fuga, lui sosteneva che ci fossero delle persone che solo a pensare di stare su un'isola venivano riempiti di indescrivibile ebbrezza. E lui sosteneva che questi isolomani, lui li chiamava, fossero i discendenti degli abitanti di Atlantide. Infatti, se noi ci pensiamo, l'Odissea è per eccellenza un poema di isole, dall'isola di Calipso a quella di Circe, a quella dei Feaci, l'isola stessa in cui Ulisse vuole tornare, cioè appunto Itaca, è proprio il poema delle isole per eccellenza.
0: Allora, il poema delle isole, il poema del mare, però è vero anche che in questo Atlante troviamo anche personaggi. Non la
1: Non la
0: sentiamo
1: sento.
0: più? Non mi
1: No, ecco,
0: sente?
1: io sì,
0: Ecco,
1: io sì.
0: sì, anche noi la sentiamo. Riesci a sentirci?
1: Sì, la
0: Sì, ah,
1: sento.
0: benissimo, benissimo. Dicevo, allora abbiamo visto due elementi. Noi dicevamo il poema delle isole, il poema del mare, però naturalmente poi ad avventurarsi in questo splendido, epico poema sono i personaggi e ritroviamo anche loro in questo Atlante, in questo alfabeto.
1: Sì, i personaggi, appunto, ci sono Ulisse, naturalmente, che è il centro del poema. Però ci sono anche tutti i personaggi che possono essere Penelope, la moglie che lo attende, Telemaco il figlio, e poi forse quelli che sono i personaggi più affascinanti dell'Odissea, che sono forse le donne, sono io direi Calipso, Circe e Nausicaa. Calipso, appunto, questa ninfa misteriosa che vive da sola su un'isola in mezzo al nulla e che vuole Ulisse, che vorrebbe dargli l'immortalità che lui non vuole. Questa è anche la cosa interessante del personaggio di Ulisse, che preferisce sapere che dovrà morire ma tornare a Itaca, piuttosto che restare per sempre nell'isola bellissima e sperduta con la ninfa immortale. Poi abbiamo appunto Nausicaa, questa donna, questa giovane vergine meravigliosa, anche lei innamora, perché pensiamo che tutte le donne dell'Odissea si innamorano di Ulisse, anche questo è interessante secondo me.
0: Anche questo è interessante. Poi un altro elemento che mi ero segnata anche, perché poi quanti sono in realtà l'alfabeto di quante parole si compone? Che...
1: Guardi, qui mi trovo impreparata comunque, a parte la Z, a parte la
0: non
1: Z
0: ci
1: che
0: si può
1: appunto da
0: ricordare
1: Luca è
0: tutto.
1: stato a
0: Poi,
1: Zeus, no, sono tutte,
0: poi...
1: no, a parte gli scherzi, sono tutte, quanti sono? 20,
0: più di
1: 22 mi
0: 20,
1: sembra, guardi,
0: sì, ma...
1: sì, sono più di 20, manca la Z, però c'è
0: Sì,
1: la Y
0: ma...
1: di Ibris,
0: Ma i numeri sono sempre antipatici, su questo mi trovo d'accordo, però
1: sì.
0: ecco l'altra parola che mi ero segnata, che secondo me è importante e caratteristica, è anche la nostalgia, che un po' ci porta anche alla Svizzera.
1: Eh sì, assolutamente, perché l'etimologia della parola nostalgia, la parola nostalgia, che è appunto una parola bellissima, però viene coniata da un medico svizzero alla fine del 1600, per descrivere quella che era una sindrome che provavano i militari che stavano molto lontani dal territorio. Però è una parola appunto che lui crea formando l'etimologia da due parole antiche, cioè nostos, il ritorno è algos, dolore, e non c'è nessuna parola, secondo me, che descriva meglio proprio uno dei centri sia del poema dell'Odissea che del personaggio di Ulisse, perché la nostalgia, questo dolore per il ritorno che non arriva, direi che è il tratto determinante del personaggio di Ulisse.
0: Allora, questo alfabeto è una sorta di mappa per orientarsi all'interno di questo poema. Noi, Barbara Castiglione, abbiamo ancora qualche minuto. Parlavamo di polemiche inizialmente, relative forse lei intendeva, ma mi può correggere se sbaglio, anche all'uscita al film tratto appunto da questo poema. E magari possiamo tornare su questo per chiudere il nostro racconto.
1: Sì, la polemica, appunto, quella più nota è senza dubbio la scelta dell'attrice di colore per il personaggio di Elena, no? Che è stata considerata così abbastanza poco aderente a un testo in cui alla fine Elena, anche se non è mai descritta, perché la cosa anche interessante dei personaggi omerici è che non vengono mai descritti fisicamente, però senza dubbio ad Elena è attribuito un epiteto dalle braccia bianche che fa presupporre un candore della pelle che era anche legato ai tratti nobiliari del tempo. E quindi è stato visto questa scelta di Nolan, dell'attrice di colore per l'Odissea, per interpretare Elena, è stata trattata con polemiche.
0: Certo, poi naturalmente vedremo poi al cinema, magari poi sarà un film bellissimo, ma è una grandissima sfida quella di trasporre,
1: È
0: insomma,
1: una
0: no?
1: sfida.
0: Un'opera. Già di solito, solitamente, insomma, le opere tratte dai libri poi alla fine non rendono i film quanto il libro, no, stesso, ma in questo caso veramente si tratta, possiamo dire, di un'impresa titanica.
1: Assolutamente, io recentemente per curiosità mia ho rivisto il film, quello L'Odissea di Kirk, quella famosa con Douglas, e devo dire che anche quello lasciava veramente molto a desiderare. Su questo devo dire, beh, anche Troy secondo me lasciava molto a desiderare, su questo ho più speranze. Matt Damon secondo me è anche un Ulisse giusto, però vedremo.
0: Vedremo, vedremo, ci lasceremo sorprendere. In ogni caso, il film si può sempre naturalmente andare a vedere, noi a Rete 2 sicuramente ne parleremo, ma intanto, sempre bello andare a riscoprire, per chi naturalmente l'ha già letta, ma anche invece scoprirla, tout court, per chi non vi si fosse mai avvicinato, l'Odissea di Omero, noi lo diciamo, è riuscita per Mondadori, è a cura di Barbara Castiglioni e nella lettura si è accompagnati, facilitati, in qualche modo guidati, ecco, da questo alfabeto dell'Odissea. Che appunto noi abbiamo illustrato alcune delle parole chiave, degli elementi chiave, ma ce ne sono tanti altri, dunque a chi è all'ascolto l'occasione per andarli a scoprire. Intanto io ringrazio Barbara Castiglioni per essere stata con noi. Una buona serata.
1: Grazie a voi,
0: Grazie, a
1: altrettanto,
0: presto.
1: grazie, grazie.
2: Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne.

0: 17:23 minuti qui a K. Di solito noi a quest'ora abbiamo i nostri anacardi. Oggi abbiamo degli anacardi invece speciali e mi ha raggiunto in studio. Intanto la saluto, Carla Norgauer. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie Natascia.
0: Carla Norgauer è qui con noi quest'oggi perché è una giornata speciale. Oggi è la giornata nazionale di solidarietà per le vittime dei terremoti in Venezuela. C'è questa raccolta fondi importante che è partita questa mattina alle 7, si prosegue fino a questa sera alle 23. Carla Norgauer, allora gli svizzeri sono sempre molto generosi quando si tratta di eventi come questi, come questo, e a che punto siamo?
1: Siamo a buon punto, direi, speriamo più o meno a metà del nostro obiettivo. Al momento siamo a quota 6.437.035 franchi. Fra una ventina di minuti arriverà il prossimo aggiornamento, ma confidiamo di chiudere quantomeno questa giornata, quella dedicata proprio alla raccolta fondi attraverso il centralino, attorno ai 10 milioni, così dovremmo prevedere. Il pronostico è questo, anche perché comunque questa raccolta continuerà fino al 4 di luglio e si potrà fare da domani attraverso i canali della catena della solidarietà, quindi attraverso il sito internet ma anche Twint piuttosto che i classici sportelli postali, certo, con la menzione Venezuela evidentemente. Sì, il nostro è davvero il pubblico della SSR e il nostro della RSI sono sempre particolarmente generosi e quindi ci aspettiamo ancora molto movimento allo 0800 87 07 07.
0: Importante, questo è il numero da chiamare. Carla Norgauer, penso anche che essere la madrina, il volto di una raccolta fondi come questo porti con sé anche sempre una certa emozione.
1: Molta, molta, poi soprattutto con le immagini che stiamo vedendo in questi giorni è difficile da sostenere, già soltanto nel servizio che è passato oggi per esempio al TG delle 12:30 di Brigitte Latella, vedere queste persone che chiedono il silenzio assoluto nelle strade per poter sentire se ci sono delle voci che stanno chiamando aiuto, davvero è dire che da brividi è dire poco, ti prende proprio dentro e ti dici questa è una popolazione, è proprio un popolo, l'80% dei venezuelani vive in una situazione di povertà, una popolazione già in ginocchio per le crisi economiche, politiche, umanitarie, e questo è ancora un infierire proprio, sembrerebbe quasi, su gente che cerca di mantenere salda la speranza ed è veramente difficile. E tu sei lì a guardare queste immagini e dici davvero è importante, secondo me, è una parola semplice ma fondamentale. Possiamo esserci nel nostro piccolo, non c'è mai bisogno di fare grandi cose, poi voglio dire le grandi donazioni sono sempre ben accette, però è emozionante proprio anche per il fatto che la loro storia è un paese, io in questi giorni continuo a guardare anche l'altro aspetto di questo Venezuela bellissimo, la cascata del Sant'Angel, le Table Mountains, vado a vedermi questa geografia bellissima, questo paese che ha così tanto da offrire e così poco da percepire, quindi è particolarmente emozionante questa catena, sì.
0: Una catena emozionante ed è bello poter essere solidali, quindi nel nostro piccolo poter fare la differenza. Lo ricordo, il numero è lo 0800 87 07 07. Carla Norgauer, grazie per essere stata qui con
1: noi. Ma grazie a voi, grazie a Rete2 perché comunque ci siete sempre, questo per noi è importante, grazie.
2: One, two, a

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Cronaca regionale in primo piano, il servizio di navigazione sul Lago Maggiore passerà dalla società di navigazione Lago di Lugano alle FART. Lo farà dal 13 dicembre con il cambio d'orario. Ad anticipare la notizia, nell'area e la regione, il Consiglio di Stato ticinese lo ha comunicato con una lettera alle principalità, realtà ed enti del Locarnese coinvolti, ai quali è stato chiesto soprattutto sostegno politico e istituzionale alle attività del nuovo gestore. Quale motivo alla base della decisione, il governo rileva come, citiamo, l'attuale assetto non permetta di soddisfare il potenziale della navigazione e con il passaggio alle ferrovie autolinee regionali ticinesi si punti a rispondere in maniera adeguata alle esigenze turistiche e alle aspettative del territorio attraverso un tangibile miglioramento dell'offerta. Concretamente FART gestirà la linea Locarno-Tenero-Magadino. Sono poco meno di 6,5 milioni di franchi le promesse di donazione giunte finora alla catena della solidarietà, che ha oggi lanciato una giornata di raccolti fondi nazionale a favore della popolazione venezuelana, colpita una settimana fa da un devastante terremoto che ha causato almeno 2.300 morti e decine di migliaia di dispersi. Le promesse di donazione, ricordiamo, possono essere effettuate fino a questa sera alle 23, telefonando al numero 0800 87 07 07. La Confederazione lancia un nuovo allarme sull'assicurazione invalidità. Senza interventi il deficit potrebbe raggiungere gli 800 milioni di franchi entro il 2030, con il fondo destinato a esaurirsi già nel 2031. Tra le cause principali, il forte aumento delle nuove rendite per problemi psichici. Cresce con il passare delle ore il bilancio delle vittime della notte di pesanti bombardamenti russi con missili e droni che ha preso di mira soprattutto la capitale ucraina, Kiev. L'ultimo resoconto delle autorità ucraine decreta più di 20 morti e circa 90 feriti. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba in un locale nel centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. Secondo le autorità siriane si è trattato di un ordigno collocato all'interno del locale ed è l'attentato più grave nella capitale siriana dall'attacco contro una chiesa del giugno dell'anno scorso. La Sony ha deciso che dal gennaio del 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console di videogiochi come la PlayStation. Una decisione motivata dal fatto che sempre più clienti si stanno spostando dai supporti fisici a quelli digitali, decretandone così la fine. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Domani, nella seconda parte della giornata, non si escludono rovesci.

0: 17:37 minuti qui a K, siamo ritornati in studio con la splendida voce di Jesmeia Horn and Her Noble Force con questa He's My Guy, album, brano tratto dall'album Dear Love del 2021 di questa cantante Jesmeia Horn dicevo, sono 17:37 minuti, siamo a K, al microfono con voi Natascia Fioretti, staremo insieme ancora fino alle 18:30, ma adesso noi vogliamo parlare di cinema e di un regista e lo facciamo con Michele Serra. Michele, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Allora, 10 anni fa ci lasciava Michael Cimino, figura enigmatica, leggendaria del cinema americano, nato a New York, famiglia italo-americana, è stato
1: si
0: regista.
1: Capisce dal nome, eh?
0: Ecco, sì, bravo, si capisce già dal nome. Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, poi ha pubblicato anche dei romanzi, ma soprattutto insomma lui è stato un eccentrico outsider del sistema Hollywood, ma io non voglio dire altro perché Michele, oltre a conoscerne chiaramente tutta la sua parabola, la sua carriera, hai firmato anche un articolo sul portale RSI Cultura.
1: Posso, mi permetto di fare una nota personale?
0: Sì.
1: Quando ho iniziato a scrivere, io amo molto il cinema di Cimino, che poi sono in fondo 7 film quelli che ha fatto in 77 anni di vita, quindi non sono tantissimi. Amo molto il cinema di Cimino, volevo in qualche modo pensare a lui a 10 anni dalla morte, cercando di farlo uscire un po' da quella che è la narrazione che lo ha imprigionato, diciamo, per tutta la vita, per tutta la carriera e anche poi nel ricordo. Allora, la narrazione è quella, adesso mi permetto di fare un piccolo riassunto
0: certo.
1: Per tutti, spero di non ripetermi troppo. È una parabola assolutamente unica nella storia del cinema americano, non però in senso positivo, perché lui fa il primo film nel 74, film con Clint Eastwood che si chiama Una calibro 20 per lo specialista, già dal titolo si capisce che tipo di film è un film bello, tutti i film di Cimino sono da belli a meravigliosi a capolavori. E poi fa Il cacciatore, con il quale vince 5 Oscar, Il cacciatore che vabbè, è ovviamente un pezzo fondamentale della New Hollywood, basta dire chi l'ha interpretato: Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, proprio a metà degli anni 70 sono gli attori che hanno cambiato Hollywood e Cimino uno di quel gruppo di registi che ha cambiato Hollywood. Vince 5 Oscar, lui vince l'Oscar per la miglior regia e firma questo contratto con la United Artists per fare un altro film, un film western, in cui lui cerca semplicemente di fare tutto quello che vuole, tutto quello che voleva. Ed è un disastro assoluto, è un western d'autore, c'è Christofferson, Christopher Walken ancora, John Hurt, Isabelle Huppert in una delle sue prime interpretazioni. Il budget è un budget enorme per i tempi, oltre 40 milioni di dollari. Ne incassa, ci sono lezioni diverse

0: Hollywood, che era appunto fatta di, diciamo, film più sporchi, più realistici, più urbani anche, anche se poi magari erano western, però avevano quel tipo di idea lì sotto. Ecco, e quindi questa è la narrazione che io dicevo, beh, sarebbe il caso di togliergliela di dosso a Michael Cimino. In realtà poi, leggendo articoli, libri che sono usciti su di lui in questi anni, mi sono reso conto che
1: Non
0: era
1: si riesce,
0: rimasta, che
1: non si
0: non si
1: riesce.
0: riusciva. E allora ho pensato che forse il punto era proprio questo, cioè che lui è stato, come dire, colpito da un fallimento in modo molto più violento rispetto a tanti altri registi. Tutti i grandi registi hanno in curriculum un fallimento. Orson Welles, credo che nessuno dei suoi film abbia mai fatto guadagnare un dollaro ai produttori. Che Quarto Potere è stato un flop, adesso lo consideriamo il film più bello della storia del cinema. Ecco, Michael Cimino però questo flop l'ha pagato molto di più di tutti gli altri. E leggendo proprio la sua biografia, che è uscita un paio d'anni fa, se vi capita, in italiano esiste una traduzione dalla casa editrice Baldini Castoldi, l'ha scritta un inglese che si chiama Charles Elton. È un'esperienza interessante leggerla perché rende conto esattamente di quei momenti di altissima esaltazione artistica e personale, proprio anche di ego, e poi della depressione caspica di questi sprofondi che sono stati la sua vita e la sua carriera, no? Insomma, lui oggi è un regista amatissimo. Ai tempi la stampa l'aveva veramente crocifisso per i cancelli del cielo. Devo dire che anche Il Cacciatore aveva avuto recensioni non positive e aveva avuto un rapporto molto, molto strano con la stampa, Cimino. Insomma, è una storia interessante, esemplare, e esemplare credo nel senso più negativo del termine, perché proprio, insomma, questo suo ostracismo creativo e economico che ha subito, beh, insomma, lui poteva darci qualcosa di più, se non altro qualcun altro dei suoi leggendari campi lunghi. Se andate su un qualsiasi, ovviamente il consiglio è sempre quello di vedere i film interi, ma se andate
1: Certo.
0: su un qualsiasi servizio su YouTube, Vimeo, insomma, qualsiasi di questi servizi che su internet ospitano video, ci sono raccolte proprio fatte dai fan che hanno tagliato solo le scene coi campi lunghi e sono tutte meravigliose.
1: Tutte scene meravigliose, Michele, però un altro aspetto anche, insomma, un po' letto di Cimino, che lo rende anche così, diciamo, un outsider, anche una persona, possiamo dire un regista magari non totalmente compreso, forse era però anche un po' la sua personalità, il suo carattere anche un po' schivo, ombroso, no?
0: Assolutamente, nel
1: Ecco.
0: senso che molti, è lo stesso Elton
1: Nella biografia.
0: nella biografia, dice che in realtà quello che gli è successo può essere dovuto anche in parte al fatto che lui non si offriva mai, cioè, alle persone, né ai produttori, ovviamente, ma neanche alle interviste, al pubblico. Rimaneva sempre molto enigmatico, difendeva la sua vita privata in modo davvero assoluto. E effettivamente, per la Hollywood di quei tempi, che era ovviamente fatta di grandi feste, andare in giro, conoscere la gente, essere simpatico, era un peccato quasi mortale, no? E lui era davvero enigmatico. Allora, dava le interviste, ne dava poche, e quando le dava le infarciva di una serie di aneddoti inventati. Lui
1: Esatto.
0: addirittura, quando aveva fatto il cacciatore, scusate, non il calciatore, quello sarebbe, in questi giorni ci sono i mondiali. Quando aveva fatto Il Cacciatore, lui a un certo punto aveva adombrato in un'intervista l'idea che lui era stato effettivamente nei berretti verdi nello stesso periodo in cui c'era la guerra del Vietnam. Non ha detto che era andato a combattere in Vietnam, ma insomma ha detto: io ho un'esperienza militare. In realtà, poi, tempo 2 settimane, i giornalisti, se non ricordo male, di Harper's Magazine avevano scoperto che non era vero, che era stato nell'esercito, ma in un momento diverso, in posti diversi rispetto a quelli che lui aveva detto. E quindi, insomma, già si capisce che c'erano tante cose. Era indecifrabile anche nella sua vita privata, perché, insomma, Hollywood ovviamente è fatta dello star system, lo star system è fatto di gossip, di chi sta con chi, di
1: Certo,
0: com'è la tua vita. E la sua vita era misteriosa, non si è mai sposato, non ha mai avuto figli, e ha avuto però questa lunga e tortuosa relazione con questa sua collaboratrice di una vita, che è John Carelli, anche qui nome
1: certo.
0: italo-americano evidentemente, e lei

0: sposata con il compositore che aveva scritto le musiche per I Cancelli del Cielo, eppure sempre con questa relazione con lui, e poi una volta separata dal marito, Cimino viveva praticamente con lei e con la figlia. Lui, non so se vi ricordate, poco prima di morire, se non ricordo male nel 2015-2014, se non ricordo, lui è stato a Locarno, e quando è arrivato tutti hanno visto che era molto misterioso anche dal punto di vista estetico, perché se vedi delle sue foto degli anni 70, lui era il classico ragazzo italo-americano, no? E invece quando l'abbiamo visto ad esempio a Locarno era coperto da strati di chirurgia estetica, e addirittura negli anni 90 lui era diventato molto androgino, e nella biografia c'è scritto che si presentava come una donna, anche se non lo faceva in pubblico, però insomma nella vita privata e con gli amici. Allora l'idea è un po' che, non so, io ho pensato che lui voleva sempre un po' reinventare se stesso o sfuggire a se stesso, a ogni categorizzazione possibile. Lui era uno che voleva andare contro le regole sociali e contro le regole di Hollywood, e ci è andato. Però nonostante questo non è riuscito a sfuggire a quella narrazione lì che lo vede come il più grande fallimento della storia di Hollywood. Io vorrei che ricordassimo anche che è uno che ha fatto alcuni tra i più grandi film della storia di Hollywood, e lo stesso I Cancelli del Cielo, tanto spernacchiato ai tempi, adesso è considerato un capolavoro.
1: E allora, il mistero Michael Cimino, questo è il titolo che Michele Serra ha dato al suo articolo, che potete andare a ritrovare sul nostro portale RSI, sulla nostra sezione culturale, così potete andare a riscoprirne la figura. Intanto Michele Serra, grazie per essere stato con noi.
0: A presto.
2: Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant à qui il est beau le débit de lait.

Che bella voce della Bria Skomberg con questa Sweet Pea, tratta dall'album What It Means del 2024, album di questa cantante e trombettista canadese. 17:54 minuti, è tempo dei nostri pensieri in libertà. Settimana scorsa i giornali, lo leggevamo proprio nella rassegna stampa del mattino di Rete 2, ci dicevano che a Parigi, città particolarmente colpita dal caldo e dalla canicola, le persone erano in grande difficoltà per il fatto che da sempre c'è una diffidenza verso l'aria condizionata e i climatizzatori. E dunque tante abitazioni e luoghi chiusi alla stregua del caldo si erano fatti davvero invivibili. Ora che in tutta Europa abbiamo avuto qualche giorno, stiamo avendo qualche giorno di tregua, anche se oggi è già di nuovo molto caldo, intanto la canicola, ci dicono anche, sta per tornare. Leggevo proprio ieri sera che in Francia si sta diffondendo tra la gente una nuova misura contro il caldo, o meglio una nuova pratica. In buona sostanza le persone cosa fanno? Hanno iniziato ad appendere coperte termiche alle finestre secondo un semplice principio fisico: la superficie metallizzata delle coperte riflette i raggi del sole e la radiazione solare prima che attraversi il vetro, bloccando così l'effetto serra che fa diventare gli appartamenti dei luoghi roventi. Chi adotta questa pratica registra una diminuzione della temperatura di 5-7 gradi. Un espediente certamente molto economico, una coperta così costa pochi euro, ma anche sostenibile perché non inquina. Questo ci racconta Le Parisienne e ci dice anche che questa pratica intanto in Francia è diventata virale. Ma stando al dato della diffidenza dei francesi per l'utilizzo dell'aria condizionata, leggevo oggi sul Post un interessante articolo nel quale il Post ci spiega da dove arriva un po' la diffidenza europea verso l'aria condizionata, una diffidenza che va completamente in controtendenza invece con le abitudini degli Stati Uniti e dei paesi asiatici, che invece adottano l'aria condizionata ovunque, persino nelle stalle. Il Post infatti pubblica un video che mostra una piccola davvero stalla di animali, di maiali, con 4-5 grossi maiali, una stalla in Cina che viene raffreddata con l'aria condizionata. Cito il Post, dice: per irridere la resistenza culturale europea, un sito di informazione cinese con questo video si è chiesto: ma i francesi vivono peggio dei maiali cinesi? Ora, al di là dell'ironia e del fatto che a ben guardare la piccola stalla non ha porte e finestre, quindi è difficile capire come l'aria condizionata possa davvero funzionare e fare la differenza, è chiaro che questo esempio alla fine serve ad aprire una riflessione. Ci sono diversi motivi alla fine per cui in Europa non ricorriamo con la stessa facilità ai condizionatori. Pensiamo ai tanti storici edifici in pietra o laterizio, con i soffitti alti oppure cortili interni, porticati e altre soluzioni costruttive che da sempre nel nostro paese o comunque anche in Europa favoriscono il raffrescamento passivo. Inserire un condizionatore in edifici di pregio e di valore pone naturalmente anche una questione estetica. Più in generale, pensando a edifici più moderni e recenti, c'è anche una questione di praticità da tenere presente. Non è che un condizionatore si installa in 5 minuti, e poi naturalmente c'è anche una questione economica. E non da ultimo si pone la questione ambientale. L'aria condizionata nel 2022 è stata responsabile del 3,2% circa delle emissioni totali di gas serra nel mondo e ha consumato circa il 7% dell'energia elettrica, che per la maggior parte è prodotta utilizzando combustibili fossili. E poi lo sappiamo tutti: da una parte con il condizionatore rinfreschiamo gli ambienti interni, però intanto contribuiamo a riscaldare il mondo esterno, aggravando così il problema delle cosiddette isole di calore urbane. E voilà, la frittata è fatta, quindi si risolve da una parte, si mette una pezza da una parte, ma poi si apre una falla dall'altra parte. In quale circolo vizioso ci siamo cacciati, vien da dire. E tra l'altro proprio oggi il Corriere della Sera ci spiega come nelle ultime settimane di caldo in molte città italiane ci sia stato il blackout elettrico, quindi molte città italiane hanno sofferto di questo, e ci dice che la rete elettrica in molti casi non regge più, è una rete superata, progettata, ahimè, per un clima che non esiste più. E intanto la ARD, la televisione pubblica tedesca, ha attivato una campagna pubblica di dissuasione dall'installazione dei condizionatori, dicendo che i consumi energetici dell'aria condizionata aggravano il cambiamento climatico.
e noi siamo soltanto al 2 luglio e la prossima ondata di caldo è alle porte. È chiaro che una soluzione bisognerà trovarla, per ora ancora non ce l'abbiamo, evidentemente ci vuole una soluzione che alla fine rimetta in equilibrio il nostro sistema di vita. Chissà se riusciremo a trovarla. Intanto noi andiamo avanti con un bellissimo brano, un brano storico e una voce meravigliosa, quella di David Bowie con la sua Heroes.

0: We can be heroes just for one day. Possiamo essere eroi anche per un giorno soltanto. 18 e 3 minuti. David Bowie ci ha portati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Ed è il momento, il tempo dei consigli rigorosamente con la K.
1: K.
0: E io saluto subito la nostra ospite di questa sera, ospite che ci darà un consiglio letterario. Si tratta di Marta Morazzoni, lei è critica letteraria, scrittrice, legge e segue con passione la letteratura nordica, non soltanto, ma questa con particolare attenzione. L'abbiamo ascoltata e avuta ospite spesso ad Alice. Marta Morazzoni, buonasera, ben ritrovata.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, noi questa sera vogliamo consigliare una lettura, una pubblicazione uscita di recente da Iperborea. Si tratta della Maledizione dei Löwenskold di Selma Lagerlöf, quindi una grandissima firma. Selma Lagerlöf, che è stata la prima donna a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Marta Morazzoni, perché consigliare questo romanzo?
2: È un romanzo estremamente affascinante. Diciamo che tutta la struttura narrativa di Selma Lagerlöf ha in sé una forma di seduzione molto particolare, che è la contaminazione tra una certa idea quasi fiabesca della narrazione e poi un'adesione alla realtà molto forte. Quindi questi due elementi, che sostanzialmente sembrerebbero in opposizione, con lei riescono a convivere in una maniera così naturale, così chiara, che il lettore finisce per esserne chiamato dentro, che esserne chiamato, come dire, quasi in causa nel percorso. E questo libro, in modo particolare, almeno questo è il punto di vista della mia impressione di lettrice e anche della mia passione di lettrice, questa Maledizione dei Löwenskold ha in sé un elemento davvero forte. Intanto la capacità di raccontare una storia d'amore senza essere, come dire, sentimentali o troppo romantici, ma anche con molta concretezza, con molta durezza per certi aspetti e con la capacità di leggere, oltre la sensazione più immediata della passione, qualche cosa che è nell'ambito anche della ragione. Non stiamo parlando del ragione sentimento,
0: ecco,
2: che ci rimanderebbe ad altra letteratura.
0: Stavo per dirlo.
2: Infatti, beh, qui forse c'è una naturalezza diversa. Teniamo conto che il mondo del nord, forse è, oggi sarebbe un'illusione parlarne in questi termini, ma negli anni della Lagerlöf era davvero un mondo in cui la natura aveva un posto determinante, un primo piano nella vita delle persone, ce l'aveva a tutti gli effetti e quindi il tema della naturalezza dei sentimenti e della loro elaborazione poi attraverso la ragione umana è particolarmente forte, particolarmente fondato. E questa maledizione poi dei Löwenskold è parte di un percorso molto elaborato, è una trilogia in realtà, tant'è vero che qualcuno l'ha paragonata all'Anello del Nibelungo, alla vicenda wagneriana, anche se qui è impostato in una maniera totalmente diversa. Però sono tre romanzi, uno piccolo piccolo che si intitola L'Anello Rubato, il primo che lei scrive, quindi La Maledizione dei Löwenskold, che è la parte più corposa, più grossa, e il terzo, Anna Sverd, tra l'altro un romanzo che in italiano non è ancora stato mai tradotto, mi sembra, che è il compimento di questo lungo percorso narrativo sul tema dell'anello rubato.
0: E ancora una curiosità, Marta Morazzoni, intanto il personaggio femminile, Charlotte Löwenskold, mi sembra che sia un personaggio molto affascinante, ma poi ci sono anche, diciamo, ci ritroviamo anche un po' dell'autrice in questo romanzo. Spesso capita, voglio dire, gli scrittori scrivono i loro romanzi, un po' di loro c'è sempre dentro, ma forse qui un po' più che in altre opere.
2: Ma sicuramente qui c'è molto della Lagerlöf senza che lei ci lasci capire o si esponga esplicitamente. C'è qualche cosa che la riguarda molto da vicino, perché anche lei, come la Charlotte del romanzo, è vissuta per molto tempo a casa di zii che l'avevano quasi adottata in un momento di grande difficoltà per la sua famiglia, e qui ritroviamo la stessa condizione in Charlotte, che vive in questa, nella canonica con i due zii anziani che la adorano, che tra l'altro capiscono nel profondo lo spirito così sagace, così intelligente e così libero di questa ragazza. Io mi sono immaginata che la Lagerlöf mettesse un po' di se stessa dentro questa figura, senza per carità confondere la narrazione con la vita reale, perché poi la vita della Lagerlöf è stata tutt'altro, in tutt'altra direzione, ma lo spirito, l'acume di questa ragazza, che è una donna libera, intelligente, capace di andare contro le convenzioni, ma anche capace di profonda rilettura di se stessa nel corso di questa vicenda. Sicuramente le somiglia, sicuramente ha preso da lei.
0: E allora io lo ricordo, Maledizione dei Löwenskiöld è uscito per Iperborea. Noi ringraziamo Marta Morazzoni per avercene dato qualche accenno e per averci naturalmente incuriositi. Grazie Marta Morazzoni.
2: Grazie a voi e buona lettura.

0: E allora questa sera siamo arrivati al nostro appuntamento con Cappa e Spalla. Protagonista è la nostra Beatrice Cristalli, che è già in collegamento con noi. Buonasera Beatrice, ben trovata.
1: Buonasera, eccoci.
0: Dialogare fa bene, dialogare serve a capirsi meglio, ma dialogare o tentare di farlo, soprattutto se parliamo lingue diverse, a volte può essere anche molto stancante, Beatrice.
1: E certo, perché quando noi parliamo di dialogo ci capiamo subito, è una pratica umana molto comune, ci sono due o più persone che parlano e il gioco diciamo che è fatto. Però se andiamo a scavare nell'etimologia e anche nella storia che questa parola ha rappresentato in letteratura, scopriamo un mondo molto diverso. I dialoghi socratici non sono la trascrizione di come parlavano gli ateniesi al mercato, sono una forma letteraria molto faticosa per chi la scrive e per chi la legge. E il dialogo di fatto è una forma narrativa molto utilizzata anche nei classici, pensiamo a Leopardi, nelle operette morali. Il dialogo di fatto non si è mai palesato come uno stato naturale delle cose, perché è sempre stata una conquista, una disciplina, frutto proprio di competenze umane. E negli ultimi anni abbiamo iniziato a chiamare dialogo qualsiasi forma di comunicazione, anche quando il dialogo proprio non c'è. Pensiamo ai dibattiti in televisione, alle nostre chat archiviate, alle riunioni di lavoro e anche oggi alle conversazioni con un chatbot, con un'intelligenza artificiale. Comunicare e dialogare non sono necessariamente la stessa esperienza.
0: Esatto, la parola dialogo potremmo dire quasi un po' abusata oggi, una parola invocata continuamente, ma quindi quando si può realizzare? Quali sono le condizioni che secondo te rendono una comunicazione un vero e proprio dialogo?
1: La mia bussola, lo sapete, è la lingua, la parola, quindi partirei da qui. Allora, l'etimologia conserva intuizioni che noi continuiamo a usare anche quando non ce ne accorgiamo, cioè dialogo viene dal greco dia logos, quel dia in greco significa attraverso, in mezzo, possiamo dire, mentre logos è la parola, il ragionamento, il messaggio. Quindi il dialogo non è semplicemente qualcosa che si realizza quando due persone parlano, è una parola, un messaggio che passa attraverso le persone, che le attraversa e esiste proprio nello spazio tra loro. Mi colpisce questa immagine perché suggerisce che il centro del dialogo non siamo noi, ma ciò di cui stiamo parlando insieme. Spesso noi diciamo, per parlare del dialogo, che ci confrontiamo. Anche il confronto è una parola bellissima, la uso anch'io, continuamente, soprattutto in contesti lavorativi, ma nel confronto io porto la mia posizione, tu la tua e vediamo quale regge meglio. Mentre nel dialogo accade quasi il contrario, cioè nessuno dei due difende il proprio territorio, entrambi si mettono al servizio, ecco, della cosa di cui stanno parlando. E il filosofo Gadamer diceva che una conversazione autentica non la conduciamo noi, ci lasciamo condurre da questo logos. E trovo che questa idea del dialogo sia molto profonda, perché significa che un dialogo vero dovrebbe avere sempre un esito imprevedibile, cioè io entro in una conversazione sapendo già come ne uscirò e quindi non sto dialogando, sto semplicemente aspettando il mio turno per parlare. Nel dialogo ho questo contatto con l'ignoto, con l'imprevedibile.
0: Ecco, mi verrebbe allora da dire che oggi dialoghiamo pochissimo e forse è proprio vero appunto che pensando al vero e proprio significato del dialogo, questo oggi ci metta molto in difficoltà. Viviamo nell'epoca in cui insomma comunichiamo di più in assoluto, comunichiamo di continuo, siamo anche sempre raggiungibili, sempre connessi. Dialogare però appunto non ci riesce, ma Beatrice, e sarà mica colpa del digitale?
1: Allora, il digitale ci ha un po' illuso sul fatto di costruire una comunità parlante, e non a caso parliamo di community, ma la community si fonda su valori e principi che hanno poco a che fare con quello che è il dialogo vero, no? Quello che dicevo prima, insomma, mette sul piatto. E non c'entra neanche la distanza, la sincronicità, la non sincronicità. Abbiamo iniziato a confondere, secondo me, la connessione con la coesione. Sono due parole che sembrano quasi sinonime, ma raccontano due esperienze diverse. In linguistica la coesione, tra l'altro, si usa per indicare quella forza invisibile, no? Che tiene insieme un testo, che permette alle sue parti di costruire un significato comune. E allora mi sono chiesta se non stia succedendo la stessa cosa anche tra di noi, cioè noi siamo collegati continuamente, ma essere collegati, essere connessi, basta per essere coesi, quindi per sentirsi tenuti insieme. C'è una prospettiva del filosofo coreano Byung-Chul Han, in un testo bellissimo che si chiama Nello Sciame, che descrive la rete, quindi la community, come la parodia dell'organizzazione delle api. Tantissimi individui che si muovono nello stesso spazio, ma non in modo ordinato, e producono solo un gran rumore, reagiscono insieme, ma senza costruire davvero una comunità.
0: Ecco, questo mi fa pensare quando usiamo ad esempio ChatGPT e mi è venuto proprio in mente qualche giorno fa, usandolo per verificare una traduzione e prima di mettere dentro il testo da verificare ho scritto quasi come se mi stessi interfacciando con una persona, tant'è che la collega a mio fianco rideva e diceva ma io questo non lo faccio mai. Allora qui mi viene da dire, pensando all'intelligenza artificiale e al fatto appunto che oramai ci interfacciamo con essa sempre più spesso, ma si può definire un dialogo questo?
1: Pensiamo a quello che ci siamo detti prima sulle condizioni del dialogo, l'ascolto attivo, la sottomissione alla cosa, la reciprocità, se no diventa un monologo, anche la disponibilità a essere trasformati da questo messaggio in logos imprevedibile. Allora, un'intelligenza artificiale conversazionale, è un'espressione che si usa, oggi riesce a simularle tutte queste condizioni, a volte meglio di tanti esseri umani. E poi accetta ogni tua idea, la legittima, è sicofante, ecco, metti in atto una sorta di adulazione. E rispetto a questo mi torna in mente la storia di un film bellissimo, Her, Lei, di Spike Jonze, che è uscito nel 2013, un visionario. Il personaggio principale, Theodore, si innamora di Samantha, che è un sistema operativo capace di ascoltarlo meglio di qualsiasi essere umano, sempre disponibile, sempre presente, molto precisa, parlano un sacco, diciamo potrebbe essere un dialogo perfetto, ma a un certo punto qualcosa cambia perché Samantha smette di essere il suo riflesso, comincia a diventare altro da lui e proprio in quel momento questo rapporto, se così possiamo chiamarlo, si incrina perché Theodore scopre una cosa che lo turba. Lui non cercava davvero l'altro, non voleva dialogare con una persona, lui cercava qualcuno che lo capisse, che fosse disponibile per lui, senza metterlo in crisi, senza fargli sentire quell'imprevedibilità che il rischio del dialogo mette in gioco. E qui si nasconde la differenza più profonda. Il dialogo autentico non è quello che ci conferma, che conferma le nostre idee, ma è quello che ci espone al rischio di cambiare idea, che ci mette proprio a contatto con questa imprevedibilità, andando un po' controcorrente a quello che la società oggi ci richiede. In un dialogo vero io non lo so dove si andrà a parare, ed è questo il bello.
0: Ed è questo il bello, dobbiamo tenerlo ben a mente perché, come dicevi Beatrice, Theodore cercava soprattutto conferme, ma cercare conferme è facile, ma non ci porta lontano. È bello invece darci la possibilità di conoscere nuovi mondi, nuove emozioni, di farci anche portare, come dicevi tu, nel momento in cui ci apriamo, perché è anche una questione di apertura, al dialogo. Beatrice Cristalli, come sempre è stato un piacere. Grazie, una buona serata.
1: Grazie mille a voi, a presto.

Van Morrison, Snatch It Back and Hold It, brano tratto dall'album Somebody Tried to Sell Me a Bridge del 2026, album che ci ha portati alla conclusione della nostra puntata di questa sera di K. Tra poco il laser a cura di Anaï Poirot, Mi Piaccio, storie di donne tra specchio e bisturi, e poi alle 19 come sempre torna l'appuntamento con l'informazione, torna 6 di sera. Intanto io vi ricordo il numero da chiamare per la catena della solidarietà per il Venezuela, per le persone del Venezuela colpite da due terremoti. Il numero è lo 0800 87 07 07. Comunque si potrà donare fino, credo, Carla Norgauer, che è stata nostra ospite, che è madrina del centralino per questa edizione, si potrà donare fino al 4 luglio, ma soltanto oggi telefonicamente. Poi si potrà fare tramite Twint o presso qualsiasi ufficio postale indicando la causale terremoti in Venezuela. E noi ci lasciamo in musica questa sera con Josh Lawrence e la sua Pumpkin Pie. K tornerà ancora domani come sempre alle 17. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e soprattutto una splendida serata. A risentirci, a domani, state bene.

0: Questa parte qui di stanchezza che ti vedi intorno agli occhi e questa appunto zona qui, nel tuo caso potrebbe essere indicato fare un pochino di Botox, che ti apre un pochino lo sguardo, quindi non si vede come trattamento, nel senso che gli altri non si accorgono che tu l'hai fatto, però ti vedi l'occhio più riposato, il viso più riposato, anche quando fai l'espressione.
1: Mi piaccio. Prima consulenza di medicina estetica.
0: Per quanto riguarda la pelle, si possono fare dei biorivitalizzanti, quindi sono tutti i trattamenti quelli che ti sto proponendo, con degli aghi piccoli e ti aiutano un po' a dare luminosità alla pelle.
1: Un po' di stanchezza e ti consigliano subito il Botox.
0: Per quanto riguarda il Botox, è tossina botulinica, quindi come funziona? Va a bloccare l'attività dei muscoli minimici, di quelli che ti fanno fare così, ti fanno alzare la fronte, ti fanno fare le rughine qui intorno all'occhio, quindi ti dà un aspetto più disteso, più riposato in questa zona. È un effetto che non vedi subito, ma inizi a vedere 7-10 giorni.
1: E soprattutto ti ripetono che nessuno se ne accorgerà.
2: Mi volto a ore 11. Mi vedo nello specchietto retrovisore e mi piaccio.
1: Passiamo un pomeriggio davanti a uno dei centri estetici di Milano. Passiamo lì diverse ore, ma poche ragazze accettano di risponderci.
3: E che tipo di trattamento fai?
4: Principalmente file alle labbra. Adesso sto andando a fare un consulto per capire se c'è altro da fare o no, magari no.
3: Ma come ti indirizzano a livello, diciamo, di viso, di estetica? C'è qualcuno?
4: Mi sembra che siano molto, cioè ti ascoltano, cercano di capire le tue esigenze e di accontentarti quel che possono. Ovviamente se vuoi le labbra a canotto penso che non lo facciano. Io vabbè.
3: Non si vede.
4: No,
3: molto.
4: Esatto, non si vede, però non lo so, in realtà non lo so. Ma con me sono stati molto carini, nel senso che mi hanno accompagnato, mi hanno chiesto cosa volessi e poi mi hanno consigliato.
3: E pensi che a livello, diciamo, di come uno si sente a livello psicologico della persona aiuta la medicina estetica?
4: Secondo me sì. Io mi sento molto più sicura, ma non perché mi vedo brutta, ok, però se c'è qualcosa che posso migliorare per cui mi sento meglio, sicuramente ci faccio un pensiero. Secondo me non c'è niente di male a sentirsi belle, e se per sentirsi belle bisogna appunto come si dice? Fare insomma filler, botox, eccetera.
3: Ma prima lo facevi già o è la prima volta?
4: No, in realtà io ho iniziato almeno 3-4 anni fa, forse anche di più. Non qui, in un altro posto.
3: Ma ti posso chiedere cosa ti ha spinto a iniziare?
4: Ma mi guardavo, vedevo qualche difettino che non mi piaceva e quindi niente.
3: Quindi tu lo consiglieresti ad altre
4: persone? Sì, assolutamente.
5: C'è la mia nonnastra, che è stata una del, cioè nel periodo in cui la chirurgia plastica era, diciamo, nuova, e quindi lei ricade delle prime donne che si è rifatta il viso e si vede oggi. E non sono contro la chirurgia plastica, però sempre se non è esagerata.
3: Esatto.
5: Ovviamente se poi diventi con le labbra da papera enormi, distrutta, scavata, tirata, quando diventa è troppo.
6: Sì, ma non perché sono contro, ma perché proprio ti rovini. Cioè, se appunto c'è, cioè, chi si fa il filler alle labbra, già si inizia, secondo me, anche 18, poi dipende, effettivamente c'è chi si rifà il naso, tende a rifarlo abbastanza subito, cioè appena c'è 18 anni.
5: Con un'amica, che non mi ricordo neanche il contesto, onestamente, gli ho chiesto come starei così, probabilmente indicando il mascara o comunque tutt'altro, e mi fa, no sì, con il filler staresti bene. Non ti ho chiesto del filler, non volevo rifarmi le labbra, quindi un po' così. C'è anche un po' un concetto ormai non nuovo, cioè tu pensi magari mi voglio fare di più le labbra, pensi subito al filler. Ogni tanto mi escono su TikTok tutorial su come diventare più belle, cioè banalmente anche solo per togliersi la gobbetta sul naso, cioè tu devi fare ogni giorno così, oppure qua sotto per fare la punta più in su, con massaggi in faccia per perdere il grasso, la mossa con
6: le persone sono fissate, secondo me, su questa cosa.
5: Sì.
6: Sull'estetica sono veramente fissate.
1: seconda consulenza di medicina estetica.
7: Qui è come se fosse, se tu dovessi ristrutturare la casa, io ti faccio un preventivo per ristrutturare.
6: Quindi il viso deve essere, cioè, diciamo, armonico, quindi come dicevi tu.
7: Sì, se vuoi fare una cosa così, diciamo che è come se tu fai un incidente con la macchina.
6: Sì.
7: Io cosa faccio? Prima le drizzo tutte le lamiere, la metto dritta e della struttura. E poi uccidiamo la carrozzeria con la cera, la superficie. Cioè uno cura la superficie e uno... Se tu vuoi solo curare la pelle, va bene. Avrai una macchina con qualche acciaccatura, però bella lucida. Okay. Oppure se tu vuoi curare solo la struttura, avrai la struttura dritta, però la macchina sopra è brutta, è graffiata. Okay?
6: Ok?
7: Puoi fare tutto.
1: Puoi fare tutto, nessuno se ne accorgerà. Non avevi mai pensato che il tuo viso potesse essere come una macchina da ristrutturare.
2: Poi mi guarda.
1: Chi entra con un'insicurezza ne riesce con mille altre.
7: Qua su questa zona si fa un lucino di botox. Il botox cosa fa? Riduce un po' la tinta muscolare. Queste robe qua, se non facciamo niente, queste diventano più profonde. Questa parte comincia a scendere.
1: E di nuovo ci ripropongono un goccino di botox. Adesso incontriamo Alessia, ragazza di 22 anni, che ha deciso di fare un intervento al naso.
3: Quindi tu hai subito un intervento di chirurgia estetica qualche anno fa?
8: Sì, nel 2021 ho subito la rinosettoplastica in un centro all'Humanitas a Rozzano in maniera privata.
3: E perché hai scelto di fare questo intervento?
8: Da qualche anno prima, quindi parliamo da quando avevo 15 anni, così proprio mi vedevo il naso un po' grosso, non mi sentivo a mio agio. Soprattutto mi ricordo un episodio, ero andata in Basilicata e mi avevano fatto un video mentre ballavo con un parente e proprio mi si vedeva il profilo del naso e mia zia me l'ha fatto vedere. Da lì ho detto no, lo devo rifare assolutamente, quindi poi appunto l'ho rifatto da lì a qualche mese, ecco, perché era un naso comunque importante, l'ho preso da mio papà il naso. E quindi no, volevo rifarlo da parecchio, però appunto questo episodio che me l'ha fatto vedere proprio bene di profilo eccetera mi ha convinto ancora di più, però era già da tempo che stavo pensando di rifarlo, ecco.
9: Io ho mia nonna invece, mia nonna fa, adesso non c'è più, aveva 90 anni, insomma fai conto quando io avevo 10 anni, quindi adesso ne ho 40, quindi 30 anni fa, quindi insomma è stata una delle prime che si era fatta un'operazione chirurgica estetica. E quindi si era appunto proprio, io non so il termine tecnico, ma si era tagliata qua vicino alla cuta, all'attaccatura dei capelli e si era tirata. E quell'operazione lì, però lei era una persona molto sicura di sé, ha fatto questa operazione e basta, non ha fatto nessun altro tipo di intervento ed era una signora anziana, ma... diciamo non ho sentito quegli eccessi che magari adesso che vedo ora col botulino. Era un altro tipo di operazione chirurgica.
3: Ma chi te l'ha fatto?
9: Allora, secondo me aveva una sessantina d'anni. Sì.
1: Ogni ruga sui nostri volti è una storia vissuta con coraggio, orgoglio, sorriso, pianto e amore.

Io ho fatto la visita da lui, mi ricordo che la pagai 150 euro e mi ricordo che rimasi un po' scontenta da questa visita perché durò pochissimo e non mi fece vedere come sarebbe venuto il naso, ma era proprio una sua politica, in quanto lui dice che non ammette che non vuole far vedere il naso come viene, ma lo fa lì al momento nella sala operatoria.

0: la forma giusta e sono contentissima di averlo rifatto, lo rifarei altre 100 volte.
1: E quanto ci è voluto dopo l'operazione?
0: Un anno di assestamento, perché i primi 6 mesi era proprio gonfio, infatti facevo una visita al mese per vedere che era tutto a posto, eccetera. Poi dopo un anno appunto si è sistemato, però il mio medico ha detto che l'operazione non era venuta perfettamente e quindi ne ho dovuto fare un'altra, una seconda operazione, in quanto con la cicatrizzazione si era formata una specie di cartilagine un po' più dura a livello del dorso nasale e quindi ho dovuto rifare un'operazione in degli hospital, anche lì con altri soldi da pagare. E in realtà un po' è cambiato, sì, ma tornassi indietro forse la seconda operazione non la rifarei, ecco.
1: È la prima volta che vieni? Ma
2: Qui sì, in altri posti no, sarà tipo credo la quarta.
1: ti posso chiedere cosa ti ha spinto a rivolgerti alla medicina estetica?
2: In realtà io non mi vedevo, cioè avevo sempre il problema di vedermi le labbra troppo sottili, ho deciso una volta di fare la pazzia e andare a rifarle, nulla di più, nulla di meno, non c'è altro che rifarei in realtà, quindi.
1: Ma hai fatto il filler?
2: Sì, filler alle labbra.
1: Ma ogni quanto lo fai?
2: Allora, le prime 2 volte l'ho fatta a distanza di 6 mesi, mi sembra, e adesso non lo rifacevo da un anno, quindi è sporadico comunque una volta all'anno più o meno. Io mi vedo meglio, il resto non mi interessa, è importante che mi vedo meglio io in realtà.
1: Ma quindi tu la prima volta quanti anni fa l'hai fatto?
2: Quanti anni fa l'ho fatto la prima volta? 2 anni fa? Sì, 2 anni fa.
1: Cambia tanto?
2: E io la differenza la noto. Lei, tipo mia mamma no, la mia amica no, però io sì, la differenza la nota. Cioè io noto quando iniziano, tra virgolette, a sgonfiarsi, cioè quando il filler viene riassorbito io me ne accorgo.
1: E lei cosa ne pensa?
3: Non condivido, non condivido proprio.
1: No?
3: No.
1: Ma perché?
3: Però l'accompagno.
1: Vabbè, già un bel gesto.
3: Direi.
2: Non approvo.
1: Ma è la prima volta che gli ha detto che si voleva rifare le labbra?
3: Allora, la prima volta è vero perché lei aveva il labbro superiore molto sottile. E allora ho detto, vabbè, se vuoi farlo, fallo. Però adesso, sinceramente, oggi non ce n'era bisogno. Perché già con quelli vecchi, diciamo che un po' la forma gli è rimasta. E oggi non era per me il caso, per lei era il caso.
1: È una cosa soggettiva,
2: Sì, è una
1: diciamo.
2: cosa soggettiva. Una volta che inizi, secondo me, tu noti, cioè tu stessa noti le differenze, di conseguenza
4: Che mi
2: vuoi continuare a
4: raccontano, non so
2: farlo.
4: sentire.
2: C'è da dire che non bisogna esagerare.
1: Perché magari crea una dipendenza, no?
2: Esatto. Più che altro io ti parlo sempre delle labbra, come mi ha detto il ragazzo che me le ha fatte. Cioè, si possono creare degli accumuli di filler, di conseguenza poi devi andarli a sciogliere e poi rifarlo, cosa che dovrò fare.
5: Poi. Le sedute da 7:80 a 7:30.
6: Quindi o questo o questo.
5: O questo.
6: Ok.
5: 1, 2 e 3. O.
6: Ok.
5: Redensiti 1 viene una fiala a 2:10. Per 3 sedute da 6:30 a 5:80. Oppure abbiamo il pacchetto che comprende Botox completo e 3 profilo. Quindi sarebbe questo e insieme a questo.
1: E altre amiche che diciamo fanno interventi di chirurgia estetica o medicina estetica.
0: Sì, ultimamente sta andando un sacco di moda il filler alle labbra, quindi sono circondata da amiche col filler alle labbra. No, ammetto che l'ho fatto anch'io 2 annetti fa. E perché ci sono queste cliniche che ormai li vendono come, cioè si chiamano bar Botox, oppure entri senza appuntamento, te lo fanno in base al medico che c'è disponibile, aspetti 5-10 minuti e lo fanno subito. Cioè ti consigliano sì, facciamo questo, facciamo quest'altro, non fanno riflettere la paziente sul fatto che magari è troppo presto iniziare già da ora o tutte queste cose così. Quindi sì. Ho amiche che lo fanno, anch'io l'ho fatto e dura comunque un pochettino, ad esempio a me è durato più di un anno come filler, quindi sì, lo rifarei, però magari aspetterei un pochettino.

0: Non lo rifarei.
1: Ma quindi tu pensi che comunque ci vorrebbe un po' più di attenzione alla persona, no? Nel senso che diciamo, propongono trattamenti un po' troppo, come dire, in fretta, senza tenere conto anche dell'aspetto magari psicologico della persona?
0: Esatto, sì. Fanno, ho notato che a parte qualche medico che ancora è attento, però cioè, se ne contano veramente sulle dita di una mano, nei centri che ci sono, ad esempio adesso, che sono delle catene la maggior parte delle volte, hanno ad esempio un centro estetico a Milano, uno a Firenze, uno a Roma, proprio sono delle catene, vendono il trattamento come se ti vendessero una caramella, senza porre attenzione al lato psicologico, ma soprattutto senza tenere in considerazione anche l'età della paziente che viene lì.
1: È la prima volta che venite qua?
2: Sì.
1: E posso chiedere cosa vi ha spinto a venire al Botox Bar?
2: Cercavo un risultato sul mio viso.
1: E pensa che la medicina estetica possa aumentare l'autostima? Posso
2: Sì.
1: chiedere che trattamenti ha fatto?
2: Botox.
1: Dove? Che non si vede.
2: Fronte.
1: Ma è una cosa che fa spesso, la prima volta?
2: No, è la prima
1: La prima
2: volta.
1: volta, prima
2: Sì.
1: non l'ha mai fatto.
2: No.
1: Come si sente adesso?
2: Beh, normale, come prima.
1: È vero un cambiamento?
2: No, ma so che devo aspettare un po'.
1: E quanto deve aspettare?
2: Al 2 settimane circa.
1: E poi ne rifarà un'altra o come?
2: Poi decido. In teoria sì, andrebbe rifatto tra 6 mesi. Esatto,
1: E quindi è la prima volta che fa un trattamento.
2: sì.
1: Ok. E diciamo che è una cosa che ha pensato molto o una cosa che è venuta
2: Sì,
1: così?
2: la pensavo da un po'.
1: Ma perché?
2: In che senso?
1: Cioè, che si sentiva che magari c'era qualcosa.
2: Sì, volevo migliorare il mio aspetto.

0: del mento. Allora facciamo una botox full, una ultra deep tempia, è come se ti avessi fatto, tu pensa alla tua casa, la ristrutturare e ti ho fatto preventivo, poi decidi che cosa fare, in che ordine, il budget, con calma.
1: Diciamo, quando hai fatto il filo alle labbra ti hanno proposto questo pacchetto, però se tu fossi stata più insicura di te magari avresti accettato, no?
2: Certo, magari avrei detto sì, voglio farlo ogni sei mesi, sì, voglio farlo anche agli zigomi, oppure sì, voglio fare anche il trattamento sull'acne, non lo so. Di certo bisogna andare in questi centri convinti di fare solo una cosa e non farsi influenzare, perché loro appunto pensano al loro marketing, al loro guadagno e non all'aspetto psicologico e appunto e non guardano la paziente che hanno di fronte. Faccio questo esempio di mia zia che non aveva mai, è arrivata a 55 anni senza mai fare trattamenti estetici né niente. Era da un po' che diceva che nelle foto si vedeva delle rughette alla fronte, quindi voleva fare il botox. È arrivata in questo centro estetico e gli hanno proposto di rifarsi praticamente tutta la faccia e non hanno capito appunto il lato suo psicologico, in quanto pensavano fosse una persona che si voleva fare tutta la faccia, ma non hanno capito che in realtà lei voleva farsi solo il botox. Il risultato è stato che non gli hanno venduto niente, perché mia zia si è sentita un po' intimorita da tutti questi trattamenti proposti e dal prezzo finale, e non hanno fatto niente, non hanno venduto nulla. Quindi questo per dire che molte volte pensano di vendere dei trattamenti uguali da persona a persona, fare le facce omologate, tutte uguali, tutte perfette, senza una ruga, così cos'ha, ma dall'altro lato non vedono la persona che magari è la prima volta che si sottopone a un intervento di medicina estetica, oppure non vedono la persona che è ancora intimorita, non ha mai fatto nulla di questo ambito, e magari prima proponigli una cosa, non mille cose che poi magari non ne fa neanche una. Infatti in questo caso questa catena ci ha perso, in quanto mia zia non ha comprato nulla.
1: E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà.

0: Poi questo concetto della chirurgia estetica prêt-à-porter a una certa età, cioè dai 18 anni in su, è collegata anche alla skin care delle bambine più piccole. Anche mia figlia proprio ieri mi parlava che appunto mi ha chiesto di comprarle dei patch, mi sembra che si chiamino, per da mettere la sera sotto gli occhi, tra l'altro una confezione che poi dura un anno, insomma ha fatto tutto un discorso. E quindi poi abbiamo spostato il concetto di che cos'è la skin care e di chi ha bisogno di fare skin care, che sicuramente non è una ragazzina di 11 anni, ma è il produttore di questi patch che ha bisogno che le ragazzine di 10-11 anni ti chiedano di fare skin care. E quindi si arriva al filler a 20 anni perché si inizia a 11 anni a pensare di dover curare la propria pelle, non appunto attraverso il cibo, attraverso l'attività fisica, attraverso il bere acqua, ma curandola, mettendoci sopra delle cose per arrivare a uno standard che poi magari appunto arriva alle labbra belle gonfie a 20 anni.
1: Ti la immagini una società senza filtri, senza filler?
2: Sì, in realtà sarebbe bello tornare ai tempi, però ormai siamo nel 2026, bisogna accettare il progresso che va avanti senza abusarne, cioè questa è la cosa fondamentale. Uno se vuole farlo, eccetera, può farlo, l'importante è non abusarne, non diventare tutti uguali uno uguale all'altro, questo sì. Cioè bisogna secondo me trovare un compromesso, cioè c'è una linea che non va superata, secondo me questa è la cosa importante da capire. E no, infatti la cosa fondamentale è sarebbe togliere tutte queste catene che ci guadagnano e da un'insicurezza che ha una persona gli propongono altri 10.000 trattamenti e di dire guarda con calma, cioè andare da una persona esperta di quello che fa e affidarsi appunto a mani buone, cioè a mani giuste e non a colui che cerca di guadagnare sulle insicurezze delle persone vendendogli trattamenti su trattamenti e cercare di appunto non creare persone omologate una all'altra.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Giornata nazionale di raccolta fondi oggi, sostenuta dalla SSR, dalla catena della solidarietà, a favore della popolazione colpita da due violenti terremoti in Venezuela. La situazione è drammatica. Le organizzazioni partner svizzere sono attive sul terreno per aiutare le migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni telefonando allo 0800 87 07 07. E grazie sin da ora per il vostro aiuto.

0: 6 di sera.
1: Le FARC riprendono la gestione della navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore. Il Consiglio di Stato ticinese scarica la società navigazione Lago di Lugano. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. Dopo anni di tira e molla, la svolta. Vi diremo con quali toni il governo ha scritto agli attori del Locarnese chiedendo il loro appoggio. Una badante è stata condannata per aver rubato gioielli, orologi e oggetti per decine di migliaia di franchi agli anziani che accudiva in varie località del Sottoceneri. Pro Senectute, che sta seguendo diversi casi, ci dirà come cogliere i segnali che qualcosa non va e come stare vicino a un anziano tradito. Ci vorranno misure impopolari per raddrizzare i conti dell'assicurazione invalidità, tagli ma anche deduzioni salariali maggiori, lo dice la direttrice dell'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali.
2: Ci saranno anche misure a livello di uscite, anche tagli. Questo entra in una revisione che sarà difficile a farla passare.
1: Senza intervenire, quindi, il deficit dell'assicurazione invalidità salirebbe a 800 milioni all'anno entro il 2030. E poi ci collegheremo con il nostro inviato in Canada per Svizzera-Algeria. La nazionale rosso-crociata si gioca il passaggio agli ottavi dei mondiali di calcio e lo fa contro una squadra che ha una panchina parecchio ticinese. Vi racconteremo anche questo. In conclusione vi diremo come sono stati accolti i soccorritori svizzeri che sono stati in Venezuela nel pomeriggio. Sono atterrati all'aeroporto di Zurigo-Kloten e poi da una collega nata in Venezuela ci faremo raccontare come si sta vivendo nel paese, quali sono i bisogni e le paure. In apertura dunque la svolta nella gestione della navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore. Il Consiglio di Stato ticinese ha scaricato la società navigazione Lago di Lugano e ha chiesto alle FARC di rilevare il settore. Gian Robiani ha in mano la lettera che hanno ricevuto i comuni. Cosa dice?
3: Dice che da dicembre il cantone non intende più sussidiare la tratta Locarno-Tenero-Magadino perché, citiamo testualmente, non sussistono più i presupposti di collaborazione con la SNL per la gestione di questa linea. Si dice anche che il Consiglio di Stato ha deciso di optare per un nuovo modello di collaborazione per la parte svizzera del Lago Maggiore. Niente più SNL dunque, ma il coinvolgimento diretto delle FARC. Decisione, si legge, preavvisata favorevolmente sia dall'Ufficio Federale dei Trasporti svizzero sia dal Ministero dei Trasporti italiano. Comunque, l'esistenza di questa lettera era nell'aria ed è stata anticipata oggi dal quotidiano La Regione. Mentre della volontà cantonale di togliere il verbano alla SNL ne avevamo parlato alla RSI il 19 giugno. Era stato proprio il direttore della SNL, Simone Bianchi, a confermarci l'avvenuto incontro tra cantone e vertici dell'azienda, a cui lui però non aveva partecipato, per discutere la questione di un passaggio alle FARC della concessione. E a proposito delle FARC, poco fa abbiamo sentito il presidente dell'azienda dei trasporti, Paolo Caroni. Le abbiamo chiesto anzitutto cosa significa per le FARC riprendere la navigazione sul verbano. Qual è l'impegno?
4: Sicuramente è una sfida. L'azionista di maggioranza delle FARC, che è il cantone, ci ha chiesto di preparare uno studio, una valutazione per una ripresa, cosa che noi abbiamo fatto, che abbiamo presentato al cantone e alla fine il cantone ha deciso. Salvo cambiamenti dovrebbe essere dall'inizio del 2027.
3: Quindi ecco, immagino una cosa che stavate trattando da un po' allora col cantone.
4: Da un certo periodo il cantone ci ha chiesto di fare questo approfondimento.
3: Con la controparte italiana invece che contratti vengono stilati? Immagino che saranno ancora loro i proprietari di battelli, per esempio, giusto?
4: Sì, saranno ancora loro perché sono loro che hanno i battelli al momento. Ci sarà un tavolo di lavoro tecnico per valutare e per approfondire tutti questi temi verso metà luglio.
3: Ecco, a livello di assunzioni cosa comporta per voi?
4: Dovremo sicuramente assumere del personale per poter fare questo servizio, evidentemente.
3: Le chiedo solo una cosa magari per rassicurare i dipendenti oggi della SNL attivi sul Lago Maggiore. Cosa può dire a questi dipendenti? Verranno ripresi?
4: Noi avremo bisogno di collaboratori per questo servizio e quindi saremo alla ricerca. Non posso dire che c'è una ripresa uno a uno, ma evidentemente dovremo cercare adesso dei collaboratori che possano fare questo servizio.
3: Oggi abbiamo chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali un'intervista, ma ci ha fatto sapere che il governo si esprimerà soltanto domani. E abbiamo chiesto una presa di posizione anche alla direzione della SNL, la società Navigazione Lago di Lugano, che però non ci ha risposto.
0: Gian Robbiani con le ultime di una saga di cui si parla da anni. Domani è attesa una reazione da parte del governo ticinese. Adesso un caso che ci offre lo spunto per parlare di un tema delicato, che è quello del rapporto di dipendenza che si può creare fra un anziano e chi se ne prende cura. Una 53enne rumena è stata condannata per furto aggravato a 20 mesi di carcere sospesi per aver rubato gioielli, orologi e oggetti vari a casa degli anziani di cui era la badante. Fra poco sentiremo le considerazioni di una psicologa di Prosenectute, prima con Umberto Gatti i dettagli del caso di oggi.
5: Gli oggetti rubati vanno da gioielli di poche centinaia di franchi fino ad orologi di 10.000 franchi. Sono 7 i nuclei familiari toccati. Le vittime sono quasi tutte anziane e l'imputata era impiegata da loro come badante o aiuto domestico. Il valore degli oggetti rubati è superiore ai 160.000 franchi e una grossa parte è stata venduta dalla signora ai Comprooro in cambio di contanti, un aspetto che è stato confermato anche dagli stessi commercianti. La donna, al momento dell'arresto nel dicembre 2025, aveva inizialmente ammesso alcuni furti. Nel corso dell'indagine ha però cambiato versione, ammettendo di aver rubato solo 2 oggetti, un orologio e una catenina. Al suo domicilio sono stati però sequestrati diversi oggetti di valore, tra orologi, gioielli e posate d'argento, tutti oggetti che l'imputata ha dichiarato essere di proprietà perché o acquistati o perché li aveva ricevuti in regalo da parte delle vittime. Il giudice Marco Villa ha cercato in aula di far spiegare alla donna queste contraddizioni e il perché di diverse versioni date in fase di indagine, ma lei ha preferito rispondere poco alle domande che le venivano poste, lasciando spesso la parola alla sua difesa. Difesa che ha contestato le accuse, sottolineando più volte come le denunce dei furti siano arrivate solo dopo che la procura e la polizia hanno contattato le vittime per aver avuto alle loro dipendenze la donna.
0: Ecco, la donna è accusata di aver rubato a casa di 6 anziani che ha curato per periodi più o meno lunghi. Come è emerso il caso?
5: L'indagine è nata dalla segnalazione del figlio di un'anziana che aveva le dipendenze, la 53enne rumena. Durante un periodo di vacanza sono scomparsi degli oggetti in casa del figlio e tra le persone che avevano accesso alla casa lei era quella più nuova e le indagini dunque si sono concentrate subito su di lei.
0: Umberto Gatti con la cronaca del processo per furti ai danni di anziani assistiti. Questi casi purtroppo esistono e vengono seguiti anche dal servizio promozione qualità di vita di Prosenectute. La responsabile a Francesca Ravera. Buonasera.
6: Buonasera.
0: Dunque, abbiamo sentito che la donna è stata denunciata dai familiari di un'assistita. Succede spesso che non siano gli anziani stessi ad accorgersi, ma chi gli sta vicino, ecco, a capire che qualcosa non va.
6: Ecco, sì, dal nostro osservatorio accade abbastanza spesso. Infatti le persone anziane spesso hanno delle difficoltà a riconoscere o ad ammettere di essere state vittima di un abuso, soprattutto quando il rapporto con l'abusante è un rapporto di fiducia e quindi spesso anche per vergogna oppure perché faticano a riconoscere il limite. E proprio per questo il ruolo dei familiari, dei vicini, dei professionisti è fondamentale, perché possono proprio cogliere dei piccoli cambiamenti nel comportamento della persona anziana o prelievi insoliti o segnali di disagio, ecco, che non emergono direttamente dalle parole della persona anziana stessa.
0: Quando vi vengono segnalate situazioni dubbie, come intervenite?
6: Allora, intanto ogni situazione, ogni caso, diciamo, ha la sua storia, per cui ogni situazione viene valutata con grande attenzione. Il nostro primo obiettivo come servizio è capire cosa sta succedendo e mettere al centro la volontà della persona anziana, il suo benessere, e quindi l'ascoltiamo principalmente, cerchiamo di proteggerla, di non sostituirsi a lei, di non infantilizzarla, l'ascoltiamo appunto rispettando la sua autonomia. Molto spesso coinvolgiamo con i familiari, i servizi sociali ed altri professionisti, e chiaramente quando emergono poi possibili reati le autorità competenti. Agiamo tempestivamente, ma cerchiamo di lavorare con la persona, ma all'interno di una rete.
0: Ecco, la versione della badante oggi è che tanti oggetti le sono stati regalati. Vivere insieme a lungo, lo sappiamo, perché può creare effettivamente un legame anche di dipendenza. Come si può evitare, se lo si deve evitare?
6: Ecco, direi che in queste situazioni molto, molto delicate il rapporto di fiducia deve essere gestito dal professionista o dal lavoratore, che in qualche modo deve riuscire a garantire una correttezza, per cui la persona anziana può darsi che si affidi e che nell'affidarsi si senta nel desiderio di restituire qualcosa a chi se ne prende cura. Deve essere il curante ad avere una grande attenzione a non approfittarsi e non abusare della fragilità o proprio di questo rapporto di fiducia.
0: In conclusione, quando il furto è accertato, come ci si prende cura dell'anziano? Lo abbiamo detto, no? Che spesso si affida, che ha un rapporto di fiducia e quindi in quel momento viene tradito da una persona di cui si fidava.
6: Sì, in effetti il danno non è solo economico, ma spesso è anche emotivo, perché la persona anziana può sentirsi umiliata, addirittura colpevole, si può vergognare, può perdere fiducia negli altri. Il nostro servizio offre un ascolto senza giudizio, rassicura sul fatto che chiunque in fondo può essere vittima di una manipolazione. Aiutiamo anche i familiari, appunto, a non infantilizzare, a cercare di dare il giusto spazio alla vicenda, ma anche il giusto sostegno alla persona anziana, e cerchiamo di accompagnare insieme alla rete familiare a ricostruire gradualmente un senso di sicurezza e di fiducia.
0: E queste erano le considerazioni di Francesca Ravera di Pro Senectute. L'altro grande tema di oggi tocca le assicurazioni sociali. I vertici dell'Ufficio federale hanno definito critiche le prospettive finanziarie dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione AVS. La prima deve far fronte a un incremento delle rendite, soprattutto per persone giovani, la seconda al versamento della tredicesima rendita a partire da dicembre. Senza contromisure, il deficit delle due assicurazioni potrebbe salire a diverse centinaia di milioni di franchi. Di questo ci parla adesso da Berna Alessio Veronelli.
7: 25.200 nuove rendite da versare solo dallo scorso anno e solo per l'assicurazione invalidità. Una crescita continua che ne sta progressivamente svuotando le casse. Doris Bianchi, direttrice dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
2: Una delle ragioni principali sono l'aumento delle malattie mentali che apportano l'incapacità di lavoro per molte persone, soprattutto anche per molti giovani. E lì entriamo veramente in un problema anche societale, perché questa gente non può più entrare nel mercato di lavoro.
7: Senza contromisure, il deficit di ripartizione annuo della I, ovvero la differenza tra entrate e uscite, senza risultato degli investimenti in interessi passivi, potrebbe crescere fino a 800 milioni di franchi entro il 2030, viene precisato, mentre già dallo scorso anno ha raggiunto i 209 milioni.
2: Questa situazione finanziaria molto, molto critica per l'AI ha fatto in che abbiamo anticipato la nuova riforma per l'integrazione e prevedono nuove misure per i giovani, per non farli entrare in un sistema di rendita, ma per dargli più possibilità di entrare nel mercato di lavoro.
7: Riforma che dovrebbe avere due orientazioni strategiche: una mirata a rallentare il numero di nuove rendite per i giovani con gravi problemi psichici, con l'introduzione di una nuova prestazione di integrazione; l'altra di individuare un possibile finanziamento supplementare. Il Consiglio federale ipotizza di aumentare i contributi salariali di 0,1-0,2 punti percentuali. Ancora Doris Bianchi.
2: Questa situazione finanziaria molto critica non si risolverà senza delle misure finanziarie supplementari. Questi sono in generale impopolari, ci saranno anche misure a livello di uscite, anche tagli. Questo entra in una revisione che sarà difficile a farla passare.
7: E da un'assicurazione sociale messa finanziariamente male a una messa meglio, ma non poi così tanto. L'AVS, che deve far fronte dalla fine di quest'anno ai primi versamenti della tredicesima rendita, i cui costi di circa 4 miliardi di franchi non sono ancora coperti, e così restando le cose, il deficit di ripartizione aumenterebbe qui dagli attuali 1,3 a circa 4,9 miliardi nel 2035. Sentiamo ancora la direttrice dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
2: E lì è chiaro, per l'AVS c'è bisogno di un finanziamento supplementario, è urgente e è necessario.
7: Governo e Parlamento hanno raggiunto un accordo per un aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali con copertura a partire dal 2028 e conseguente dimezzamento del deficit. Su questa opzione la decisione la prenderà però il popolo il prossimo 29 novembre.
0: Fra poco più di 10 ore si gioca Svizzera-Algeria alle 5 del mattino, una partita decisamente attesa. La nazionale rossocrociata si gioca il passaggio agli ottavi di finale del mondiale di calcio. Attesa tanto che i principali villaggetti da Chiasso a Bellinzona, passando da Lugano e Mendrisio, apriranno con cornetti e succo d'arancio. Come di consueto ci colleghiamo con il nostro inviato in Canada Paolo Laurenti. Prima di tutto una battuta, la inizia a sentire questa responsabilità bene augurale, poi quali sono le ultime dal ritiro?
8: Ma qualche rito lo abbiamo anche noi cronisti, però fortunatamente la responsabilità di fare il risultato la lasciamo ben volentieri ai giocatori in campo. Ben ritrovati tra l'altro da Vancouver. Per quanto riguarda le ultime, a livello di formazione ci sono i soliti due quesiti: chi giocherà terzino destro, in questo caso però c'è una candidatura in meno perché Luca Hackett, che aveva giocato l'ultima partita contro il Canada, non è al meglio della forma, quindi potrebbe esserci un ballottaggio tra Widmer e Zakaria, un esperimento che Iachin aveva effettuato al debutto contro il Qatar, che aveva lasciato qualche dubbio. Poi se il solito Manzambi partirà da titolare oppure no, come mossa da giocarsi poi nel corso della partita. Però altrimenti appunto la Svizzera, a parte Hackett, è in forma e ha beneficiato di 8 giorni di riposo che a volte potrebbero anche far perdere il ritmo, parlando con qualche giocatore. Staremo a vedere, ma evidentemente sono tutti sul pezzo, lo si augura quantomeno.
0: Certo, si è parlato molto del fatto che l'allenatore dell'Algeria è l'ex della nazionale svizzera, Vladimir Petkovic. Voglio chiederti una sorta di pronostico, non sul risultato, ma su quali potrebbero essere i giocatori più decisivi da una parte e dall'altra, se ci puoi dare un nome per squadra.
8: Allora, eviterei due portieri perché significherebbe molto probabilmente evitare di andare ai rigori, quindi si spera che la Svizzera possa imporsi prima contro l'Algeria, visto che a mio modo di vedere i rossocrociati sono favoriti. Partiamo dall'Algeria di Petkovic. Io direi che l'uomo a cui bisogna porre maggiore attenzione è il capitano, il giocatore dal palmarès più gonfio della sua carriera, ovvero appunto Riyad Mahrez, lui che ha vinto tantissimi titoli con il Manchester City, fu anche protagonista della cavalcata storica e sorprendente del Leicester in Premier League. Lui potrebbe terminare, in caso di eliminazione, la sua avventura con la nazionale, visto che ha 35 anni, quindi ha una grande motivazione anche personale di continuare questo percorso, ed è un elemento davvero molto pericoloso. Per quanto riguarda la Svizzera, mi ripeto, ovvero Manzambi, ormai è il giocatore rossocrociato del momento, un giocatore giovane di talento che può, come diciamo noi, spezzare le partite, magari può commettere qualche errore di ingenuità per il suo talento, per la sua esuberanza, poi però ecco che può compiere anche delle giocate decisive. Speriamo che possa nuovamente essere l'eroe della partita. Menziono anche un altro, ovvero il capitano Granit Xhaka, che era molto legato a Vladimir Petkovic nella precedente appunto gestione tecnica. Immagino voglia fare bella figura davanti a un allenatore con cui aveva molto legato, soprattutto anche perché questa sera lui festeggia le 150 presenze in maglia della nazionale. Speriamo che davvero possa essere una festa, ovvero con il passaggio del turno.
0: Paolo Laurenti, grazie, ritroveremo domani mattina. Ricordo che la diretta della partita è in TV e in radio. La nazionale rossocrociata gioca contro una squadra, l'Algeria, lo abbiamo detto, che ha una panchina su cui siede parecchio Ticino. C'è Vladimir Petkovic, appunto, che abita in Ticino da più di 30 anni, e poi c'è il locarnese Davide Morandi, già allenatore, tra le altre, di Locarno, Bellinzona e Lugano. E allora con Marcello Irace scopriamo qualche retroscena dei due allenatori.
9: Awar, Amura, Benrahma, Belaili, Mahrez, Hajmusa,
10: Benzina.
11: Attenzione all'Algeria, proprio sul finale di gara, Baresse, il gol di Baresse.
12: Sicuramente prima della partita li abbraccio tutti quanti, ci salutiamo, ma dopo...
13: Era prima di tutto corretto e poi un capo militare, volevo la disciplina.
14: Giuseppe Morotti ha conosciuto Vladimir Petkovic quasi 30 anni fa. Morotti era presidente del Malcantone Agno e con Vlado in panchina ha conquistato la promozione in Challenge League. Un passo fondamentale per quello che sarà poi il Lugano, ma anche per la carriera dello stesso Petkovic, che in quegli anni si divide tra campo e lavoro come operatore sociale alla Caritas. Il ricordo è del direttore Stefano Frisoli.
15: Quando è arrivato da noi ha subito incarnato il ruolo in modo impeccabile, così come appare, quindi molto serio, diligente, ma dietro c'è una grande umanità, c'è una grande facilità di relazione con le persone, che è sempre stata una delle sue grandi caratteristiche. E io immagino che il lavoro di quotidianità sia stata una palestra comunque importante.
14: E la capacità nel leggere le persone, le situazioni, la mette in pratica anche nel calcio. Ancora Morotti.
13: Lui è molto bravo nel leggere la partita e quindi fare i cambi. Io non l'ho mai visto sbagliare un cambio.
14: Da allenatore, ma anche da giocatore.
13: Eravamo in prima divisione, giocavamo a Giubiasco e giocavamo col Chiasso. Il Chiasso, 10 minuti dalla fine, vinceva 2-0. Lui era in panchina, è andato dentro e ha fatto 2 gol lui.
14: Come tutti gli allenatori di successo, anche Petkovic ha però bisogno di qualcuno di cui fidarsi. E oggi quel qualcuno sulla panchina dell'Algeria è Davide Morandi, che sta vivendo l'apice della sua carriera forse nel momento meno atteso. A raccontarcelo è suo figlio Giotto, oggi centrocampista del Servette.
16: Aveva anche deciso qualche anno fa di lasciare il calcio un po' da parte, ma si è ripresentata questa grandissima opportunità con l'Algeria grazie a Petkovic e quindi l'ha presa e sono anche molto contento per lui e ho avuto l'occasione di sentirlo, i miei familiari erano anche giù queste 2 settimane per i gironi. No, è molto contento, ormai stressato perché è comunque una cosa nuova, c'è tanta pressione e tutto, ma sicuramente penso che sia un'esperienza bellissima da fare.
14: E come si sta da svizzero sulla panchina avversaria?
16: Anche per lui è un po' strano e anche io adesso sinceramente ormai sono svizzero, ma con mio padre allenatore non so neanche io a chi devo tifare.
14: Poi c'è chi Petkovic l'ha seguito per tanti anni. Parliamo di Senad Lulic.
17: Per me è un padre calcistico, diciamo così, perché ho avuto fortuna a conoscerlo, ma come persona, ma come allenatore, l'ho avuto 3 volte nella mia carriera, sia a Bellinzona Young Boys che alla Lazio, quindi è un ricordo verissimo, un rapporto speciale, mi sento anche oggi con lui, quindi non posso dire niente che grande affetto e grande cose ho fatto con lui.
14: Momenti come quella finale derby di Coppa Italia con la Lazio del 2013, 1-0 contro la Roma all'Olimpico, Petkovic in panchina e gol decisivo proprio di Lulic.
17: Notte bellissima, ti rendi conto che cosa hai fatto, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo vinto? Per noi è un trofeo, però per tutti i razziali, per la gente a Roma è una cosa indimenticabile, una cosa bellissima.
18: E ancora ti offro da bere a Roma?
17: Sì, quando scendo mi offrono da bere, sì, sì.
0: Chiudiamo questa parte della trasmissione dedicata alla partita dentro o fuori della nazionale con una breve intervista a un tifoso. Noah Ganchard è uno dei numerosissimi svizzero-algerini che vivono in Svizzera e che vive questo incontro con sentimenti contrastanti. Lo ha raggiunto Sofia Stroppini.
19: Beh, la prima domanda d'obbligo è per chi tiferà domani, Svizzera o Algeria?
20: È très difficile perché mia mamma è algerienne.
21: È molto difficile perché mia mamma è algerina e mio papà è svizzero. Io però sono cresciuto in Svizzera, ma provo tanta, tanta gioia e anche una grande motivazione per l'Algeria. Alla fine però penso che la Svizzera abbia più possibilità.
20: Je pense que la Suisse a plus de chance. Ça fait très très très plaisir parce che, come avete visto, fa 12 anni che l'Algeria non va più partecipare.
21: Mi fa davvero piacere che l'Algeria si sia qualificata, perché sono 12 anni che non riesce a partecipare ai mondiali. Il merito è sicuramente dell'allenatore, che è riuscito a rilanciare la squadra e a farla partecipare ai mondiali, e di questo siamo onorati e orgogliosi.
20: E on est très fiers che l'Algeria possa giocare alla Coupe du Monde.
19: Lei ha detto che ha parenti in Algeria. Ecco, sono entusiasti dal risultato ottenuto dall'Algeria finora.
20: En Algérie, ils sont très très contents et ils espèrent vraiment que l'Algérie aille le plus loin.
21: Sono molto molto contenti e sperano davvero che l'Algeria batta la Svizzera e arrivi il più lontano possibile. E il sogno più grande sarebbe che l'Algeria vincesse i mondiali.
20: Il rêve ultimo sarebbe che l'Algeria gagni la Coupe du Monde.
0: E chissà se in Algeria qualcuno ha ventilato questa ipotesi in campagna elettorale. Proprio oggi nel paese si sono svolte le elezioni legislative. In realtà però ci sono dubbi sulla possibilità che questo voto possa influire davvero sul governo del paese. Infatti alcuni osservatori avvertono di un potere concentrato nelle mani dei militari e del presidente. Al contempo i partiti islamisti che dominavano negli anni 90 hanno perso molto terreno. Il quadro politico del paese, l'avete capito, è complesso. Proviamo a dipanarlo con un esperto di politica algerina, il professor Kader Abderrahim, professore all'Università Sciences Po di Parigi. L'intervista è di Giorgia Lorenzini.
1: Innanzitutto ricapitoliamo la storia recente dell'Algeria. Dopo la sanguinosa guerra civile degli anni 90, dove i partiti islamisti si sono scontrati con il governo, c'è stato il regime autoritario ventennale di Bouteflika. Poi nel 2019 Iraq, un movimento di protesta popolare, ha ottenuto le sue dimissioni. Ora a capo dell'Algeria c'è il presidente Tebboune, al suo secondo mandato. Professor Abderrahim, che paese è l'Algeria che ha votato oggi?
10: C'est une Algérie qui ressemble beaucoup à celle qui a voté il y a 5 ans.
22: È un'Algeria molto simile a quella che 5 anni fa ha votato alle elezioni legislative. Nella società algerina è ancora molto forte il ricordo del movimento Iraq durante la pandemia di Covid. Quell'immensa mobilitazione di tutta la popolazione algerina che non voleva solo rovesciare il regime, ma chiedeva dialogo tra il popolo e chi governa. Purtroppo non sono stati ascoltati, quindi la sfida principale principale di queste elezioni è la partecipazione al voto.
10: Il principale enjeu ce sera il taux de participation électorale.
1: In diversi paesi del mondo i giovani della generazione Z stanno facendo sentire il loro dissenso. Anche in Algeria si sono riuniti sotto il nome di Gen Z 213. Quali sono le loro rivendicazioni?
10: Les jeunes ont compris que après l'échec du Hirak.
22: Dopo il fallimento di Iraq, il grande movimento pacifico che cercava il dialogo e non lo scontro, i giovani hanno capito che è necessario trovarsi su internet, attraverso i social, perché in Algeria non c'è una vera libertà democratica di espressione.
10: Il n'y a plus beaucoup d'espace de liberté démocratique en Algérie.
1: Quindi almeno sui social c'è libertà di parola?
10: Allora, non, il faut faire attention.
22: Non veramente, bisogna fare attenzione ad essere prudenti, perché anche sui social c'è molta sorveglianza. L'Algeria, come molti altri paesi con tendenze autoritarie, controlla gli utenti che criticano il paese o che incitano a mobilitazioni, manifestazioni, scioperi o altro. Anche sui social c'è una polizia che vigila.
10: Y compris sur les réseaux sociaux, il y a une police. Chi veglia.
1: L'Algeria è un attore chiave per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas e la sicurezza nel Mediterraneo. Quali sono i suoi rapporti con l'Europa?
10: Per l'Europa il ha un ruolo molto, molto importante.
22: È molto importante per l'Europa perché dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia è stato necessario trovare un altro fornitore di gas. L'Algeria è oggi per i paesi dell'Unione Europea il secondo fornitore di gas naturale liquefatto dopo la Norvegia. Anche per questo la classe politica algerina sa che è importante mantenere un'apparenza di legittimità politica. Per questo si organizzano regolarmente elezioni che però non cambiano nulla, non modificano i rapporti di forza e non portano ad alcun alternarsi al potere.
10: Elezioni che non cambiano nulla, che non modificano i rapporti di forza e che non portano d'alternanza.
0: Prima delle altre notizie di giornata vi proponiamo un tema legato al grande caldo che abbiamo vissuto e in parte stiamo ancora vivendo in Ticino, perché soffrono gli uomini e soffrono anche gli animali. Gli uccelli che nidificano nei sottotetti in questo periodo stanno avendo diversi problemi e le principali associazioni che li proteggono hanno lanciato l'allarme. Il contributo è di Umberto Gatti.
5: Le giornate torride non mettono a dura prova solo noi. Anche nei cieli delle nostre città e in particolare nei nidi c'è qualcun altro che paga il prezzo del caldo estremo. Tutte le specie soffrono, ma balestruccio, rondini e rondoni sono attualmente nel pieno del periodo di riproduzione. Proprio i rondoni sono quelli maggiormente in pericolo perché nidificano sotto i tetti che in queste giornate possono raggiungere anche i 60 gradi. Roberto Lardelli, presidente di Ficedula.
23: Diciamo che normalmente gli uccelli si abituano abbastanza bene
3: ai caldi estremi, e specialmente caldi estremi su lungo periodo, come abbiamo avuto in queste settimane, la situazione può diventare veramente molto impegnativa per alcune specie, i cui nidi sono proprio sotto le tegole o sotto le piode. I nidi si trasformano in posti invivibili, per cui spesso e volentieri si buttano di sotto per cercare il refrigerio, e quando escono dai nidi non c'è alternativa all'alimentazione forzata. Non si possono rimettere nei nidi perché è difficile accedere ai nidi, e quindi i centri di recupero e sono molto sotto pressione. Noi riceviamo decine di telefonate al giorno e è impegnativo anche per noi, certo molto di più per gli uccelli.
5: Un gesto che può sembrare un errore, quello di lasciare il nido, in realtà è una strategia estrema. Cadere offre almeno una possibilità di sopravvivenza, ma a terra i rischi sono enormi ed è dunque necessario contattare una delle associazioni sul territorio che si occupa di monitoraggio e aiuto agli uccelli per ricevere le prime informazioni e concordare una presa a carico dei piccoli. Ma cosa si può fare come primo intervento?
3: La primissima cosa da fare è allontanarli dal sole, reidratarli. È un'operazione particolarmente delicata perché le persone che non hanno idea mettono il becco in acqua ed è un intervento abbastanza delicato perché si rischia di soffocarli, quindi è meglio che ci contattino, noi diciamo alle persone come devono fare e poi si discute di come si può procedere.
5: I diversi centri di intervento specializzati in questi giorni sono molto sotto pressione, non solo in Ticino, e la tendenza per il futuro non è rassicurante. Ancora Roberto Lardelli, presidente di Ficedula.
3: Anche i colleghi della Svizzera interna e in generale in Europa sono particolarmente sotto pressione e temo che lo saranno sempre più negli anni, perché la tendenza ad avere estati più calde è purtroppo conclamata.
0: Sono le 18:32. Dopo le altre notizie della giornata torneremo sul terremoto in Venezuela, perché è la giornata nazionale di raccolta fondi della catena della solidarietà. L'importo raccolto è di quasi 7 milioni di franchi fino adesso, e poi perché la squadra di soccorritori svizzera è atterrata nel pomeriggio a Zurigo Kloten. Prima microfono a Gino Ceschina.
4: Sono almeno 20 le vittime dell'intenso bombardamento russo della scorsa notte su Kiev. Droni e missili hanno preso di mira la capitale ucraina, dove da giorni le autorità stavano avvertendo la popolazione di un probabile attacco da parte di Mosca. Kiev accusa il Cremlino di aver colpito volontariamente obiettivi civili. Cremlino che ha comunicato che continuerà ad aumentare la pressione sul governo ucraino per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'OMS ha decretato conclusa l'epidemia di hantavirus che aveva provocato lo scorso aprile 3 decessi e ulteriori 13 casi di infezione. L'episodio aveva coinvolto, ricorderete, una nave da crociera che aveva fatto tappa ad Ushuaia in Argentina e dove due passeggeri durante un'escursione erano entrati in contatto con il virus trasmesso dai topi. Poco più di 150 persone avevano dovuto rispettare una lunga quarantena. Gli stati dell'ALS, che comprendono anche la Svizzera, hanno concluso un ampio accordo di libero scambio con il Vietnam. L'intesa mira ad abolire i dazi doganali ed a facilitare gli scambi commerciali. Copre numerosi settori, tra cui il commercio di merci e servizi, le norme di origine dei prodotti, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, gli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. Bellinzona, sono oltre 3.000 le firme raccolte per l'iniziativa popolare che chiede di ovviare al problema della carenza di posti disponibili e delle liste di attesa nei nidi di infanzia pubblici. Gli iniziativisti, tra cui il Partito Socialista ed un apposito comitato, sottolineano che i nidi di infanzia sono un servizio pubblico essenziale che favorisce lo sviluppo dei bambini e contribuisce alla conciliabilità famiglia-lavoro.
0: E ora andiamo in Venezuela.
6: Ciao,
2: Maquinaria. Si hay personas, pero no hay maquinaria, por favor, ayúdenme.
6: Unidad militar de emergencias. Si me escucha, grite o golpe tres veces.
7: Una maquinaria la tiene que alquilar uno.
23: Y el hospital de allá abajo, el Vargas de La Guaira, está colapsado.
7: Uno no tiene también aquí seres humanos, porque las personas que están ahí son seres humanos, no son perros, no son animales.
0: I soccorritori e la gente comune impegnati nella ricerca dei sopravvissuti e poi la disperazione di chi chiede macchinari per spostare tonnellate di materiale. Chi si trova sotto le macerie, dice un giovane, va salvato, non sono animali, sono persone. Un collage di suoni e voci dalle aree più colpite dalle due violenti scosse registrate il 24 giugno scorso. Intanto nel pomeriggio sono rientrati gli specialisti dell'aiuto in caso di catastrofe dopo un'intensa settimana in Venezuela. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Zurigo si sono spostati nell'hangar della Rega, dove sono entrati anche i giornalisti. Tra di loro c'era anche il nostro corrispondente Emanuele Ferrari.
24: L'aereo con a bordo gli specialisti della catena di salvataggio è atterrato poco dopo le 15.30 all'aeroporto di Zurigo. Parliamo di un'ottantina di persone della delegazione elvetica con le loro tute arancioni, poi gli 8 cani da ricerca, ai quali vanno aggiunti una ventina di vigili del fuoco italiani che sono rientrati dal Venezuela sullo stesso velivolo. Scesi a terra con la bandiera svizzera e quella venezuelana, hanno salutato la dozzina di giornalisti presenti prima di spostarsi con degli autobus alla sede della Rega. I visi delle persone mostravano chiari segni di stanchezza, ai quali si sono però presto aggiunti grandi sorrisi ad attenderli. C'erano infatti famiglie, amici, parenti, diversi bambini, anche piccoli, in attesa di mamma o papà, e poi colleghi dell'esercito, la protezione civile, e sono stati accolti con un caloroso applauso. In generale, muovendomi tra i tavoli e parlando con alcuni dei soccorritori, tutti hanno ammesso di sentire la stanchezza e di essere felici di essere di nuovo a casa.
25: Es tut wirklich gut, da wieder zu Hause sein. Ich bin auch müde, der Einsatz war schwierig.
24: Così ad esempio Fabien Valterio, chef delle operazioni della catena svizzera di salvataggio nell'intervento in Venezuela. Coloro con cui ho parlato concordano nel fatto di aver fatto un'esperienza speciale. Per i più di loro non era il primo intervento, e di portare immagini positive a casa, soprattutto il contatto con la popolazione sul posto. Anche se avevano acqua e cibo appresso, la gente gli portava da mangiare. Naturalmente ora si tratterà di analizzare quanto fatto, ma prima, in diversi lo hanno sottolineato, sarà necessario farsi prima una bella dormita.
0: Michele Ferrari con le ultime da Zurigo. Con noi adesso c'è la collega X Andretta, è nata in Venezuela da genitori mesolcinesi e ha vissuto lì fino a 2 anni. Ha un fratello che abita ancora nel paese e ci è andata regolarmente. Prima di tutto, X e i tuoi cari sono stati toccati dal terremoto?
26: No, allora i miei cari no, perché vivono nella regione montagnosa, andina, quindi lontana, però chiaramente mi raccontano la situazione del paese, ho comunque dei conoscenti che possono testimoniare quello che la popolazione sta vivendo giù, perché è sempre un'altra cosa, no? Ricevere le informazioni direttamente, visto che comunque la situazione è talmente complessa in Venezuela che non è così facile entrarci, capirla.
0: Temono anche rispetto a eventuali nuovi terremoti?
26: Sì, allora si sa che tutto il Venezuela poggia su queste placche tettoniche, ci sono queste faglie conosciute. Proprio dove vivono loro, a Mérida, c'è stato nel 1884, se non erro, un grandissimo terremoto, quindi 130 anni fa, che è un po' la scadenza che ci si era dati per prossime eventuali scosse. Quindi l'allerta c'è, è vero anche che tutto il sistema di rilevamento, il sistema sismologico l'avevano, diciamo, installato con più di 300 stazioni in tutto il paese, ma di queste 300 solo 8 sono funzionanti a quanto pare, quindi l'infrastruttura sta mancando e quindi i rilevamenti risultano molto difficili, anche capire per esempio esattamente come sono poi andati questi terremoti avvenuti in questi giorni, settimana scorsa, e anche prevedere chiaramente il resto.
0: Questo ci dice un'informazione che hai raccolto di prima mano, quindi si sa nel paese.
26: Sì, è un collega di mio padre che appunto ha lavorato tanti anni in università, quindi ha vari conoscenti, anche molto esperti, e quindi queste informazioni sono effettivamente sì di prima mano.
0: Abbiamo avuto notizia di questa grande mobilitazione da parte della popolazione, c'è un volontariato molto forte in tutti i settori, i tuoi conoscenti partecipano, hai delle storie da raccontarci?
26: Sì, ci si sta molto mobilitando per cucire e creare delle coperte, per esempio la moglie di mio padre mi raccontava questa cosa per i bambini, ci sono persone che cucinano le arepa che è il piatto tipico venezuelano, 8.000 arepa sono partite appunto dalla zona andina per andare verso le zone più colpite, ci sono veramente persone che stanno mobilitando e organizzandosi assieme per garantire i passi. Continua a mancare chiaramente acqua, che non è cosa da poco, e tutto il materiale sanitario che può essere effettivamente utile negli ospedali, perché già mancava completamente.
0: In questi giorni hai contattato diversi membri della comunità venezuelana nella Svizzera italiana, nessuno ha voluto rilasciare la sua testimonianza al microfono. Perché?
26: C'è molta paura, perché comunque si arriva da anni di grande repressione, di praticamente totale assenza di libertà di opinione, libertà di stampa, anche i controlli vengono effettuati anche sui telefoni, le persone che magari hanno contatti con giù mettono in rischio le persone che poi da giù danno informazioni, o se tornano nel paese possono essere facilmente fermati, controllati, anche arrestati, e quindi questo fa capire un po' la situazione già di base, no? Politica molto instabile.
0: In definitiva, senza Maduro la situazione è cambiata sia per chi abita nel paese che per chi è fuori?
26: No, il petrolio viene venduto agli Stati Uniti anziché alla Cina, però proprio a livello di gestione il divario tra governo e popolazione continua a crescere, l'80% della popolazione vive in povertà, questo continua, e le grandi tensioni interne non sono cambiate, il materiale continua a mancare, insomma no, non è cambiato veramente niente.
0: Aix Andretta, grazie per averci aiutato a inquadrare la situazione in Venezuela e di chi vive all'estero. Io vi ricordo che la giornata nazionale di solidarietà continua fino alle 23, potete chiamare lo 0800 87 0707 per lasciare le vostre promesse di donazione alla catena della solidarietà che sosterrà le ONG svizzere attive in Venezuela, appunto. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito o il versamento direttamente agli uffici postali. 6 di sera che abbiamo preparato con Gino Ceschina si chiude qui, adesso c'è lo sport, buon ascolto.
8: Lo sport.
4: Ben ritrovati da

0: Dai campionati del mondo di calcio, nell'hockey su ghiaccio, Fabio Schumacher sarà il secondo assistente allenatore dell'Hockey Club Ambri Piotta per le prossime due stagioni. La 43enne ha ricoperto il ruolo di capo allenatore delle selezioni svizzere Under 18 e Under 17. In precedenza ha diretto l'Accademia di Zugo in Swiss League nella stagione 2001-2022. Per quanto riguarda la serata di sport, c'è del tennis, naturalmente a Wimbledon con Victoria Golubic che affronta l'italiana Paolini. Nel basket alle 20 la Svizzera ospita Friburgo, la Serbia nel gruppo C delle qualificazioni ai prossimi mondiali.
1: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, e vi posso dire che sarà sempre il sole il grande protagonista anche per domani al sud e a ovest del paese, con temperature massime attorno ai 31 gradi, mentre nella Svizzera centro-orientale sarà solo in parte soleggiato con qualche rovescio isolato e con le temperature massime che non supereranno i 24 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, nella sua versione in abiti leggeri, quelli del Festival d'Estate. Come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, i nostri giovedì svizzeri prendono un aspetto celebrativo che si concretizza in un corposo omaggio alla figura di Carl Maria von Weber a 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco. Ascolteremo nel corso dell'estate buona parte della sua produzione concertistica in registrazioni raccolte nelle più prestigiose sale da concerto elvetiche e ne approfitteremo contestualmente per raccontarvi stralci di una biografia che, seppur breve, gli diede modo di esprimersi sia come compositore ma anche come direttore d'orchestra, pianista, critico e, anche se sembra incredibile, stampatore musicale. Questa sera riprenderemo quindi il nostro racconto a partire dagli anni che precedettero la scrittura di quella che certamente è una delle sue pagine più eseguite, il concerto per clarinetto numero 1 in fa minore opera 73, che ascolteremo nell'esecuzione di Jörg Widmann nel duplice ruolo di clarinettista e direttore dell'orchestra della Svizzera italiana in una registrazione effettuata presso l'auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano il 17 gennaio 2019. Il programma peraltro si apriva con altre due pagine dello stesso Widmann, l'ouverture da concerto con brio e il sestetto per due violini, viola e tre violoncelli intitolato 180 beats per minute, 180 battiti al minuto. Per chiudere la serata, infine, Widmann proponeva al pubblico di Lugano la giovanile sinfonia numero 1 in do minore, opera 11 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Questo, dunque, sarà il piano anche dei nostri ascolti, come scoprirete una volta levato il sipario di Pavillon Suisse.

La nostra serata si apre, come per il più tradizionale dei concerti, con un'ouverture, non tratta da un'opera, però, bensì pensata precisamente per dare avvio ad un programma sinfonico. Si intitola Con brio ed è stata composta da Jörg Widmann nel 2008 su commissione della Radio Bavarese. Poiché Widmann sarà il protagonista di questo concerto in forma di play and conduct, vale quindi la pena di spendere due parole su di lui. Figura tra le più complete della scena musicale contemporanea, nato a Monaco nel 1973, è al tempo stesso compositore, clarinettista e direttore, e la sua attività si sviluppa proprio nel dialogo continuo tra questi tre ambiti. Formatosi tra Monaco, Karlsruhe e la Juilliard School di New York, è riuscito ad affermarsi negli ultimi anni come uno dei compositori viventi più eseguiti, senza mai interrompere la propria carriera internazionale come interprete. Il brano che stiamo per ascoltare nasce in un contesto molto preciso. Fu infatti su suggerimento del direttore Maris Jansons, che avrebbe poi diretto la prima esecuzione, che Widmann decise di confrontarsi con Beethoven, inserendo il lavoro accanto a un programma interamente dedicato alle sue sinfonie. Da qui deriva il riferimento esplicito alla settima e all'ottava, non attraverso citazioni dirette, ma attraverso l'assimilazione di alcuni tratti fondamentali di queste pagine: l'energia del movimento, la tensione ritmica, una certa componente ironica, nonché l'organico. Widmann prende come punto di partenza proprio questi modelli di movimento rapido, traducendoli nel proprio linguaggio e cercando di ricrearne quella che egli stesso ha definito la furia e insistenza ritmica. Ne risulta una pagina breve ma estremamente concentrata, costruita su frammenti che si rincorrono tra le sezioni dell'orchestra in un discorso serrato, quasi una forma compressa che mantiene costantemente alta la tensione.

applausi al termine di Con brio ouverture da concerto di Jörg Widmann, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana, sotto la direzione dello stesso autore, in apertura del concerto registrato il 17 gennaio 2019 presso l'Auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano. Concerto che noi rivivremo per intero insieme e che proseguiva con un'altra pagina dello stesso Widmann, 180 beats per minute. 180 battiti al minuto, composta nel 1993, poco dopo la conclusione degli studi giovanili di Widmann. Si tratta di un brano che affonda le proprie radici in un contesto completamente diverso rispetto a quello dell'ouverture appena ascoltata. Lo stesso compositore ha raccontato come l'idea sia nata dall'esperienza delle cosiddette techno nights, allora molto diffuse, dalle quali riprende soprattutto l'energia ritmica e la pulsazione costante. Il lavoro è costruito su un movimento continuo e incalzante, in cui il ritmo, fissato simbolicamente in 100 battiti al minuto, genera una tensione che attraversa tutto il brano. La struttura si concentra su un materiale armonico estremamente ridotto, quasi un unico accordo che viene continuamente variato senza mai mutare nella sua sostanza. Progressivamente la scrittura si addensa fino a trasformarsi in un intreccio polifonico sempre più fitto, culminando in una sorta di canone a 6 voci distribuito tra gli strumenti. Un brano che, nelle parole dello stesso Widmann, non vuole essere altro che pura gioia del ritmo.

applausi al termine di 180 beats per minute, 180 battiti al minuto di Jörg Widmann, eseguito dal Sestetto d'Archi dell'Orchestra della Svizzera Italiana come secondo brano della serata registrata il 17 gennaio 2019, che stiamo rivivendo insieme. E arriviamo ora al cuore del programma e della nostra serata, nonché al nostro vero centro di interesse, il concerto per clarinetto e orchestra numero 1 in fa minore, opera 73 di Carl Maria von Weber, pagina composta nel 1811. Come dicevamo in apertura, Weber sarà il filo conduttore della nostra estate perché nel 2026 ricordiamo i 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco. La pagina che stiamo per ascoltare in particolare venne scritta in quel periodo che i suoi biografi hanno denominato il triennio del viaggio, tra il 1810 e il 1813, una fase decisiva nella vita del compositore che segna il passaggio da una formazione ancora instabile a una più definita consapevolezza artistica e professionale. Dopo le difficili vicende del periodo di Stoccarda, culminate con l'accusa di appropriazione indebita e il conseguente allontanamento dal servizio ducale, Weber si trova costretto a reinventarsi come musicista indipendente. Una condizione non insolita per l'epoca, ma per lui particolarmente complessa, anche a causa delle difficoltà economiche e della necessità di costruire rapidamente una nuova rete di relazioni. È in questo contesto che prende forma una lunga stagione di spostamenti. Weber viaggia continuamente tra diverse città: Mannheim, Heidelberg, Monaco, Praga, Lipsia, Dresda, Berlino, sostenendosi attraverso concerti, lezioni private e la pubblicazione delle proprie composizioni presso editori con cui riesce progressivamente a stabilire rapporti sempre più solidi. Questa mobilità, tuttavia, non è solo una necessità pratica, ma diventa anche una vera e propria occasione di crescita. Ogni città rappresenta un ambiente musicale diverso, un pubblico differente, nuove possibilità di confronto e di sperimentazione. Uno dei poli principali di questa fase è Mannheim, dove Weber si stabilisce inizialmente grazie a una rete di contatti e lettere di raccomandazione e dove cerca, senza successo, una posizione stabile. Parallelamente riprende gli studi con Georg Joseph Fugler a Darmstadt, approfondendo aspetti della composizione e dell'orchestrazione che avranno un peso decisivo nelle opere successive. Attorno a Fugler si crea inoltre un ambiente di giovani musicisti e intellettuali nel quale Weber si inserisce attivamente, contribuendo anche alla fondazione del cosiddetto Harmonischer Verein, pensato come spazio di confronto e promozione di nuove idee musicali. Nonostante questa intensa attività, la stabilità professionale continua a sfuggirgli e proprio questa condizione di precarietà lo spinge a proseguire nei suoi spostamenti. È durante uno di questi viaggi, nel marzo del 1811, che Weber giunge a Monaco, un momento cruciale perché qui avviene l'incontro con il clarinettista Heinrich Berman, destinato a segnare una svolta decisiva nella sua produzione. Berman non è soltanto un virtuoso di altissimo livello, ma anche un musicista dotato di uno strumento tecnicamente avanzato per l'epoca, capace di sostenere una gamma espressiva e una agilità ben superiori rispetto al passato. Questa combinazione di qualità strumentali e capacità interpretative offre a Weber nuove possibilità, stimolandolo a esplorare il clarinetto non più soltanto come strumento orchestrale, ma come vero protagonista capace di sostenere un discorso solistico articolato e ricco di sfumature. È da questa collaborazione che nasce una serie di lavori fondamentali, a partire dal concertino e subito dopo dai due concerti, opera 73 e 74, che contribuiranno in maniera decisiva allo sviluppo del repertorio clarinettistico. Il concerto numero 1 nasce dunque tra aprile e maggio del 1811 ed è eseguito a Mannheim il 13 giugno dello stesso anno, ottenendo un immediato successo, anche grazie alla presenza di Berman come interprete, ovviamente. Il lavoro si colloca quindi in un momento particolarmente delicato, ma anche fertile della vita di Weber, in cui la necessità pratica di affermarsi attraverso il concorso dei virtuosi si intreccia con una crescente maturità compositiva.
Il primo movimento si apre con un'atmosfera drammatica, segnata dal contrasto tra il carattere cupo iniziale e l'emergere progressivo del solista, che entra con un profilo espressivo distinto, più lirico e introspettivo. Il dialogo tra orchestra e clarinetto si sviluppa quindi su più livelli, alternando tensione e distensione. L'adagio centrale assume i tratti di una vera e propria scena lirica, nella quale il clarinetto sembra appropriarsi del linguaggio operistico, dispiegando una cantabilità ampia e intensamente espressiva, mentre il rondò finale riporta una dimensione più brillante e articolata, con episodi contrastanti che mettono in evidenza la flessibilità e la versatilità dello strumento. In tutta la pagina si percepisce con chiarezza la matrice teatrale del linguaggio di Weber. Il clarinetto si comporta quasi come una voce, attraversando registri espressivi diversi e mantenendo costantemente un ruolo centrale nel discorso musicale, come se ogni sezione del concerto fosse una scena, un momento di racconto. Noi ascoltiamo dunque il concerto numero 1 di Weber nell'esecuzione di Jörg Widmann, nel duplice ruolo di solista e direttore dell'orchestra della Svizzera italiana.

applausi al termine del concerto per clarinetto orchestra numero 1 in fa minore, opera 73 di Carl Maria von Weber, interpretato da Jörg Widmann nel duplice ruolo di solista e direttore dell'orchestra della Svizzera italiana. Nella registrazione effettuata il 17 gennaio 2019 all'auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano, in occasione di un play and conduct che si concludeva con la sinfonia numero 1 in do minore, opera 11 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Scritta a Berlino nel 1824, quando il musicista aveva appena 15 anni, è paradossalmente il frutto di un compositore già esperto. Prima di arrivare a questa sinfonia, Mendelssohn aveva già scritto 12 lavori per orchestra d'archi, destinati ai concerti privati nella casa di famiglia, un ambiente straordinariamente ricco dal punto di vista culturale. Qui, sotto la guida di Carl Friedrich Zelter, si forma un giovane musicista dotato di una padronanza tecnica sorprendente e di una cultura amplissima. La sinfonia in do minore rappresenta così il passaggio a una dimensione orchestrale piena e allo stesso tempo il punto di arrivo di questa fase di apprendistato. Il primo movimento rivela già una forte energia ritmica e una notevole varietà tematica. L'andante centrale sviluppa una linea melodica ampia e cantabile, il minuetto guarda dichiaratamente ai modelli classici, mentre il finale mostra una scrittura più concentrata con elementi contrappuntistici che richiamano l'influenza di Bach. Pur muovendosi ancora all'interno dei modelli del classicismo viennese, la sinfonia lascia emergere con chiarezza tratti distintivi dello stile mendelssohniano: fluidità, trasparenza e una naturalezza espressiva che nasce da una straordinaria sicurezza di scrittura. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione di Jörg Widmann.

applausi al termine della Sinfonia numero 1 in do minore, opera 11 di Felix Mendelssohn Bartholdy, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione di Jörg Widmann, in conclusione del concerto registrato il 17 gennaio 2019 presso l'Auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Ed entriamo così nella fase finale della nostra trasmissione, di cui durante il Festival d'estate approfittiamo per approfondire il tema che guida i nostri programmi del giovedì, e torniamo quindi a Carl Maria von Weber, di cui abbiamo poco fa ascoltato il concerto numero 1 per clarinetto. Della genesi di questa pagina abbiamo già raccontato tutto e abbiamo anche sottolineato come si tratti in realtà di una delle tre composizioni dedicate al celebre clarinettista Heinrich Berman di Monaco. A lui viene infatti dedicato anche il concerto numero 2 per clarinetto e orchestra in Mi bemolle maggiore, opera 74 di Weber, che debutta sempre a Monaco a pochi mesi di distanza dal primo, il 25 novembre del 1811. Ed è proprio questa la pagina che noi vi vogliamo proporre nell'esecuzione di Erich Schmidt al clarinetto, accompagnato dall'orchestra della radiotelevisione della Svizzera Italiana sotto la bacchetta di Giorgio Bernasconi, in una registrazione effettuata presso il Cinema Lux di Massagno nell'agosto del 1988.

Con un movimento alla polacca si conclude il concerto per clarinetto e orchestra numero 2 in Mi bemolle maggiore, opera 74 di Carl Maria von Weber, qui eseguito da Eric Schmidt al clarinetto con l'orchestra della radiotelevisione della Svizzera italiana sotto la direzione di Giorgio Bernasconi, per una registrazione effettuata presso il Cinema Lux di Massagno nell'agosto del 1988. E questa registrazione ci ha portato quasi al termine della nostra serata, ma vogliamo continuare ad esplorare l'enorme catalogo di Carl Maria von Weber. Qui ci spostiamo nell'ambito più cameristico e vi proponiamo di ascoltare per intero le splendide 7 variazioni sull'aria Vien qua Dorina bella, una delle 12 canzoni italiane dedicate da Antonio Bianchi alla regina regnante di Prussia. L'esecuzione che noi vi proponiamo è quella di Michael Endres per un disco OEMS Classics del 2004.

Le sette variazioni sull'aria, vien qua Dorina Bella per pianoforte, opera 7 di Carl Maria von Weber, eseguite da Michel Endres al pianoforte per un disco OEMS Classics del 2004, concludono il nostro percorso di ascolti di prima fila di questa sera. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
1: La voce è il bosco del volto. Tutte le mirabili cose dell'universo sono nate dalla voce. La voce le ha chiamate una a una, senza pensarle le ha chiamate fuori dalle tenebre. E le cose, una a una, si sono presentate sorridendo, non sapendo che presto sarebbero rimaste gettate e sole. La voce conduce, lega e libera, grida verso l'alto, bisbiglia nella notte e rispondono i sogni. Sarà la voce a chiamarmi fuori dalla tana del corpo. Con quale audacia il mio personale frammento di voce risponderà: eccomi, sto arrivando. Non solo nelle ossa la vecchiaia, ma ricami di pensieri oscuri al risveglio, non ignoti al sangue, sconosciuti solo alla mente senza fissa dimora. Qualcosa batte un'ora di sola andata, senza dove né tempo misurato, un'attesa spaurita, eppure da sempre saputa. La vecchiaia non è compimento, ma anzi, lento sgretolarsi di compiutezze superflue, di parole che si sbriciolano nell'aria, e quiete è solo accettare di non sapere, abbandonando all'intero cosmo la danza che consuma, e non lasciare eredità che trattiene mani, solo musica, sottilissima e incompiuta. Che io possa morire all'aperto, nel pieno di quella segreta forza che ci sostiene e ci distrugge. Che possa scivolare fuori, imitando gli alberi inchinati al cielo, o le bianche nuvole, i bastimenti di uccelli, le venature sottili, ascoltando le sillabe del vento, la verità delle cose tremolare con candida imprecisione. Non lasciare da solo niente, accompagnare nella terra che c'è tra di noi me e le amate parole, mentre la leggera grazia battezza le parole tutte e le creature si risvegliano, solo la musica come protezione. È viva l'erba, vivi i sassi, gli alberi giganteschi secolarmente vivi, viva è la sabbia, e vivacemente viva l'acqua, e anche la nostra sete è viva. I colori sono vibrazioni del vivo, e i suoni la sua voce. Viva è l'aria e il cielo, le nuvole e il nostro sguardo. Gli abitanti della meraviglia, l'anima degli animali pezzata a strisce, a squame, a piume, a macchie, vive e risuona. Una nota si è spezzata, sbriciolata in un cosmo, una legge di inquietudine, un accuratissimo nulla con la precisione dei fili d'erba costruisce la parola casa. Il fiume volante del respiro si abbandona alla smisuratezza celeste. C'è una musica nascosta qui, l'alleanza tra l'acqua e le stelle nomadi. Accendimi. Appena sono nati gli uccelli, è nato il vento. Quando i fulmini, colpendo l'acqua, venuta con le comete, disegnarono le informazioni che, balbettando, hanno forgiato le forme viventi. Le rocce antiche non avevano bisogno di piacersi, né di parole. I pesci nuotavano muti e così nuotano ancora, allineando le sensazioni in onde di desideri e di paure. Gli oceani, da principio, erano vuoti e le rocce silenziose. Per primi sono arrivati i numeri da stelle lontanissime che sapevano contare solo fino a uno, ma sparpagliandosi fabbricarono lo zero, il cosmo. Da lì scendemmo origliando una musica che ci aveva preceduti, orchestrando tutto il resto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

nome. Ieri abbiamo parlato di Mamie Smith, la prima, la leggendaria, la regina del blues. Il suo successo aprì la strada alle cantanti nere che fino ad allora erano rimaste ai margini e che da quel momento, essendo le prime ad incidere dischi e a vendere centinaia di migliaia di copie, diventarono le vere regine del mondo musicale, dominando l'epoca di quello che fu definito classic blues. Sono, per citarne solo alcune, Edith Wilson, Ethel Waters, Trixie Smith, Mary Stafford, Memphis Minnie, Ida Cox, C.P. Wallace, Lizzie Miles, Sister Rosetta Tharpe e Victoria Spivey, la fondatrice della casa discografica Spivey Records. A tutte queste grandi protagoniste veniva dato un soprannome e quella che è passata alla storia come la madre del blues è Gertrude Ma Rainey. Made me lose my mind. Nata nel 1886 da due musicisti, Gertrude Ma Rainey a soli 14 anni si unì ad un gruppo teatrale itinerante di vaudeville. La sua prima incisione e il suo primo successo arrivarono nel 1923 e anche il contratto con la Paramount Records, con la quale incise fra il 1923 e il 1928 più di 100 canzoni. Fra i suoi successi ricordiamo Yonder Come the Blues, Victim of the Blues, Broken Hearted Blues, Black Bottom, C.C. Rider, Moonshine Blues e Soon This Morning. Ma Rainey fa parte dunque delle prime cantanti blues di professione di grande successo e con la sua voce scura, espressiva, morbida, sensuale e maestosa fu definita la madre del blues e influenzò intere generazioni di cantanti, fra le quali Bessie Smith, che le deve direttamente il suo successo.

Il segreto della grandezza di Mulroney stava nel suo fraseggio maestoso, nel suo grande virtuosismo, nell'energia e nella duttilità della sua voce e nella sua capacità di unire l'espressività autentica e naturale della musica rurale con la ricercatezza del jazz degli anni venti. Un talento a cui purtroppo non rendono piena giustizia le registrazioni della Paramount, realizzate con apparecchiature non ottimali e non all'avanguardia rispetto agli standard del tempo.

Ma Rainey era coraggiosamente e provocatoriamente anticonformista e lo esprimeva anche in canzoni come Prove on Me, in cui dichiarava di uscire solo con donne perché gli uomini non le piacevano, e possiamo ben immaginarci lo scalpore che fece questo brano nel 1928. Ma Rainey si esibiva girando l'America del Sud insieme al gruppo fondato con il marito William Rainey, a cui diedero il nome suggestivo di Assassinators of the Blues, e lavorò con artisti come King Oliver, Sidney Bechet e Louis Armstrong, con cui registrò alcuni successi fra cui Counting the Blues e C.C. Rider, che nel 2004 fu incluso fra le registrazioni considerate patrimonio della cultura americana.

0: La colonna sonora di un film orienta le emozioni, rende una scena indimenticabile, un lavoro quasi invisibile, che diventa sempre più visibile. La nuova tendenza culturale è il cineconcerto, la proiezione di un film con la colonna sonora eseguita dal vivo. Dal blockbuster al riscoperto cinema muto, il pubblico risponde ogni volta con un crescente entusiasmo. Ospiti di Charlot, Alessandro De Rosa, compositore, narratore e coautore dell'autobiografia di Ennio Morricone. Giovanna Marinelli e Annalisa Canfora, alla guida delle attività della Fondazione Ennio Morricone. Inseguendo quel suono, il crescente successo delle colonne sonore, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Nell'intenso bombardamento russo della scorsa notte su Kiev sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita, un'ottantina i feriti. I droni hanno preso di mira per 11 ore la capitale, dove da giorni le autorità stavano avvertendo la popolazione di un probabile attacco. Oltre 50.000 persone hanno passato infatti la notte nelle stazioni della metropolitana. Autorità che ora accusano il Cremlino di non voler negoziare una tregua e di aver colpito volontariamente obiettivi civili. Il presidente Zelensky ha affermato che risponderà all'attacco. In Siria è salito ad almeno 9 morti e una ventina di feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta in un caffè del centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. È l'attentato più grave nella capitale dall'attacco contro una chiesa del giugno di un anno fa. Non sono ancora chiare le circostanze dell'attentato né l'identità del gruppo che lo ha compiuto. Israele commemora oggi 1000 giorni dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. In tutto il paese si sono verificate marce e proteste. Una in particolare, organizzata da un gruppo di donne davanti al Ministero della Difesa, ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta per trovare i responsabili della falla nella sicurezza dei cittadini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato conclusa l'epidemia di hantavirus che lo scorso aprile aveva provocato 3 decessi e ulteriori 13 casi di infezione. L'episodio aveva coinvolto una nave da crociera che aveva fatto tappa a Ushuaia in Argentina, dove 2 passeggeri durante un'escursione erano entrati in contatto con il virus trasmesso dai topi. Poco più di 150 persone avevano dovuto rispettare una lunga quarantena. E gli incendi imperversano il sud della Francia, alimentati dal caldo e dal forte vento. Nei Pirenei orientali, nella località di Canet-en-Roussillon, 3 camping sono stati distrutti, 250 bungalow hanno preso fuoco. In totale sono 2.000 le persone evacuate. Al momento alcuni incendi non sono ancora sotto controllo. In Venezuela cresce l'emergenza umanitaria, una settimana dai devastanti terremoti che hanno provocato oltre 2.000 morti e decine di migliaia di dispersi. Finora sono state consegnate 1.200 tonnellate di aiuti. Oggi, durante la giornata nazionale di raccolta fondi, la catena della solidarietà ha già raccolto oltre i 9 milioni e mezzo di franchi. Le promesse di donazione possono essere ancora effettuate fino alle 23, telefonando allo 0800 87 0707. Domani a sud e in Romandia sarà in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali più coperto, con rovesci isolati. Nella notte in tutta la Svizzera le minime scenderanno tra i 15 e i 18 gradi, a sud le massime raggiungeranno i 30 gradi, a nord i 25.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questa parte qui di stanchezza che ti vedi intorno agli occhi e questa appunto zona qui, nel tuo caso potrebbe essere indicato fare un pochino di Botox, che ti apre un pochino lo sguardo, quindi non si vede come trattamento, nel senso che gli altri non si accorgono che tu l'hai fatto, però ti vedi l'occhio più riposato, il viso più riposato, anche quando fai l'espressione.
1: Mi piaccio. Prima consulenza di medicina estetica.
0: Per quanto riguarda la pelle, si possono fare dei biorivitalizzanti, quindi sono tutti i trattamenti quelli che ti sto proponendo, con degli aghi piccoli e ti aiutano un po' a dare luminosità alla pelle.
1: Un po' di stanchezza e ti consigliano subito il Botox.
0: Per quanto riguarda il Botox, è tossina botulinica, quindi come funziona? Va a bloccare l'attività dei muscoli minici, di quelli che ti fanno fare così, ti fanno alzare la fronte, ti fanno fare le rughine qui intorno all'occhio, quindi ti dà un aspetto più disteso, più riposato in questa zona. È un effetto che non vedi subito, ma inizi a vedere 7-10 giorni.
1: E soprattutto ti ripetono che nessuno se ne accorgerà.
2: Mi volto a ore 11. Mi vedo nello specchietto retrovisore e mi piace.
1: Passiamo un pomeriggio davanti a uno dei centri estetici di Milano. Passiamo lì diverse ore, ma poche ragazze accettano di risponderci.
3: E che tipo di trattamento fai?
4: Principalmente file alle labbra. Adesso sto andando a fare un consulto per capire se c'è altro da fare o no, magari no.
3: Ma come ti indirizzano a livello, diciamo, di viso, di estetica? C'è qualcuno?
4: Allora, mi sembra che siano molto... cioè, ti ascoltano, cercano di capire le tue esigenze e di accontentarti quel che possono. Ovviamente se vuoi le labbra a canotto penso che non lo facciano. Io vabbè.
3: Non si vede.
4: No,
3: molto.
4: Esatto, non si vede, però non lo so, in realtà non lo so. Ma con me sono stati molto carini, nel senso che mi hanno accompagnato, mi hanno chiesto cosa volessi e poi mi hanno consigliato.
3: E pensi che a livello, diciamo, di come uno si sente a livello psicologico della persona aiuta la medicina estetica?
4: Secondo me sì. Io mi sento molto più sicura, ma non perché mi vedo brutta, ok, però se c'è qualcosa che posso migliorare per cui mi sento meglio, sicuramente ci faccio un pensiero. Secondo me non c'è niente di male a sentirsi belle, e se per sentirsi belle bisogna appunto come si dice? Fare insomma filler, botox, eccetera.
3: Ma prima lo facevi già o è la prima volta?
4: No, in realtà io ho iniziato almeno 3-4 anni fa, forse anche di più. Non qui, in un altro posto.
3: Ma ti posso chiedere cosa ti ha spinto a iniziare?
4: Ma mi guardavo, vedevo qualche difettino che non mi piaceva e quindi niente.
3: Okay, quindi tu lo consiglieresti ad altre persone?
4: Sì, assolutamente.
5: C'è la mia nonnastra, che è stata nel periodo in cui la chirurgia plastica era, diciamo, nuova. E quindi lei ricade delle prime donne che si è rifatta il viso e si vede oggi. E non sono contro la chirurgia plastica, però sempre se non è esagerata.
3: Esatto.
5: Ovviamente se poi diventi con le labbra da papera, enormi, distrutta, scavata, tirata, quando diventa è troppo.
6: Sì, ma non perché sono contro, ma perché proprio ti rovini. Cioè, se appunto c'è chi si fa il filler alle labbra, già si inizia, secondo me, anche 18, poi dipende, effettivamente c'è chi si rifà il naso, tende a rifarlo abbastanza subito, cioè appena c'è 18 anni.
5: Con un'amica, che non mi ricordo neanche il contesto, onestamente, gli ho chiesto come starei così, probabilmente indicando il mascara o comunque tutt'altro, e mi fa, no sì, con il filler staresti bene. Non ti ho chiesto del filler, non volevo rifarmi le labbra, quindi un po' così... C'è anche un po' un concetto ormai non nuovo, cioè tu pensi magari mi voglio fare di più le labbra, pensi subito al filler. Ogni tanto mi escono su TikTok tutorial su come diventare più belle, cioè banalmente anche solo per togliersi la gobbetta sul naso, cioè tu devi fare ogni giorno così oppure qua sotto per fare la punta più in su. quindi massaggi in faccia per perdere il grasso, la mossa con
6: le persone sono fissate secondo me su questa cosa, sì, sull'estetica sono veramente fissate.
1: Seconda consulenza di medicina estetica.
7: Qui è come se fosse, se tu dovessi ristrutturare la casa, io ti faccio un preventivo per ristrutturare.
6: Quindi il viso deve essere, cioè, diciamo, armonico, quindi come dicevi tu.
7: Sì, se vuoi, sì, fare una cosa così, diciamo che è come se tu fai un incidente con la macchina.
6: Sì.
7: Io cosa faccio? Prima le dritto tutte le lamiere, la metto dritta e della struttura. E poi uccidiamo la carrozzeria con la cera, la superficie. Cioè uno cura la superficie, uno, se tu vuoi solo curare la pelle, non viene, avrai una macchina con qualche acciaccatura, però ve la lucida. Okay. Oppure se tu vuoi curare solo la struttura, avrai la struttura dritta, però la macchina sopra è graffiata. Okay?
6: Ok?
7: Puoi fare tutto.
1: Puoi fare tutto. E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà. Non avevi mai pensato che il tuo viso potesse essere come una macchina da ristrutturare.
2: Poi mi guarda.
1: Chi entra con insicurezza ne riesce con mille altre.
7: Qua su questa zona si fa un cuscino di Botox. Il Botox cosa fa? Riduce un po' la tinta muscolare, queste rughe qua. Se non facciamo niente, queste diventano più profonde, questa parte comincia a scendere.
1: E di nuovo ci ripropongono un goccino di Botox. Adesso incontriamo Alessia, ragazza di 22 anni, che ha deciso di fare un intervento al naso.
3: Quindi tu hai subito un intervento di chirurgia estetica qualche anno fa?
8: Sì, nel 2021 ho subito la rinosettoplastica in un centro all'Humanitas a Rozzano in maniera privata.
3: E perché hai scelto di fare questo intervento?
8: Da qualche anno prima, quindi parliamo da quando avevo 15 anni così, proprio mi vedevo il naso un po' grosso, non mi sentivo a mio agio. Soprattutto mi ricordo un episodio, ero andata in Basilicata e mi avevano fatto un video mentre ballavo con un parente e proprio mi si vedeva il profilo del naso e mia zia me l'ha fatto vedere. Da lì ho detto no, lo devo rifare assolutamente, quindi poi appunto l'ho rifatto da lì a qualche mese, ecco, perché era un naso comunque importante, l'ho preso da mio papà il naso. E quindi no, volevo rifarlo da parecchio, però appunto questo episodio che me l'ha fatto vedere proprio bene di profilo eccetera mi ha convinto ancora di più, però era già da tempo che stavo pensando di rifarlo, ecco.
9: Io ho mia nonna invece, mia nonna fa, adesso non c'è più, aveva 90 anni, insomma fai conto quando io avevo 10 anni, quindi adesso ne ho 40, quindi 30 anni fa, quindi insomma è stata una delle prime che si era fatta un'operazione chirurgica estetica. E quindi si era appunto proprio, io non so il termine tecnico, ma si era tagliata qua vicino alla cuta, all'attaccatura dei capelli e si era tirata. E quell'operazione lì, però lei era una persona molto sicura di sé, ha fatto questa operazione e basta, non ha fatto nessun altro tipo di intervento ed era una signora anziana, ma diciamo non ho sentito quegli eccessi che magari adesso che vedo ora col botulino. Era un altro tipo di operazione chirurgica.
3: Ma chi te l'ha fatto?
9: Allora, secondo me aveva una sessantina d'anni. Sì.
1: Ogni ruga sui nostri volti è una storia vissuta con coraggio, orgoglio, sorriso, pianto e amore.

Io ho fatto la visita da lui, mi ricordo che la pagai 150 euro e mi ricordo che rimasi un po' scontenta da questa visita perché durò pochissimo e non mi fece vedere come sarebbe venuto il naso, ma era proprio una sua politica, in quanto lui dice che non

0: era tutto all'insù gonfio, però poi pian piano si è assestato alla faccia, ha preso la forma giusta e sono contentissima di averlo rifatto, lo rifarei altre 100 volte.
1: E quanto ci è voluto dopo l'operazione?
0: Un anno di assestamento, perché i primi 6 mesi era proprio gonfio, infatti facevo una visita al mese per vedere che era tutto a posto, eccetera. Poi dopo un anno appunto si è sistemato, però il mio medico ha detto che l'operazione non era venuta perfettamente e quindi ne ho dovuto fare un'altra, una seconda operazione, in quanto con la cicatrizzazione si era formata una specie di cartilagine un po' più dura a livello del dorso nasale e quindi ho dovuto rifare un'operazione in day hospital, anche lì con altri soldi da pagare. E in realtà un po' è cambiato, sì, ma tornassi indietro forse la seconda operazione non la rifarei, ecco.
1: È la prima volta che vieni?
2: Qui sì, in altri posti no, sarà tipo credo la quarta.
1: E, ti posso chiedere cosa ti ha spinto a rivolgerti alla medicina estetica?
2: In realtà io non mi vedevo cioè avevo sempre il problema di vedermi le labbra troppo sottili, ho deciso una volta di fare la pazzia e andare a rifarle, nulla di più, nulla di meno, non c'è altro che rifarei in realtà, quindi.
1: Ma hai fatto il filler?
2: Sì, filler alle labbra.
1: Ma ogni quanto lo fai?
2: Allora, le prime 2 volte l'ho fatta a distanza di 6 mesi, mi sembra, e adesso non lo rifacevo da un anno, quindi è sporadico, comunque una volta all'anno più o meno. Io mi vedo meglio, il resto non mi interessa, l'importante è che mi vedo meglio io in realtà.
1: Ma quindi tu la prima volta quanti anni fa l'hai fatto?
2: Quanti anni fa l'ho fatto la prima volta? 2 anni fa? Sì, 2 anni fa.
1: Cambia tanto?
2: E io la differenza la noto. Lei, tipo mia mamma no, la mia amica no, però io sì, la differenza la nota. Cioè io noto quando iniziano, tra virgolette, a sgonfiarsi, cioè quando il filler viene riassorbito io me ne accorgo.
1: E lei cosa ne pensa?
3: Non condivido, non condivido proprio.
1: No?
3: No.
1: Ma perché?
3: Però l'accompagno.
1: Vabbè, già un bel gesto.
3: Direi.
1: Non approvo. Ma la prima volta che lei ha detto che si voleva rifare le labbra.
3: Allora, la prima volta è vero perché lei aveva il labbro superiore molto sottile e allora ho detto, vabbè, se vuoi farlo, fallo. Però adesso, sinceramente, oggi non ce n'era bisogno perché già con quelli vecchi diciamo che un po' la forma gli è rimasta e oggi non era per me il caso, per lei era il caso.
1: È una cosa soggettiva,
2: Sì, è una
1: diciamo.
2: cosa soggettiva. Una volta che inizi, secondo me, tu noti, cioè tu stessa noti le differenze, di conseguenza
4: Che mi
2: vuoi continuare a
4: raccontano, mi fa
2: farlo.
4: sentire.
2: C'è da dire che non bisogna esagerare.
1: Perché magari crea una dipendenza, no?
2: Esatto. No, più che altro io ti parlo sempre delle labbra, come mi ha detto il ragazzo che me le ha fatte. Cioè, si possono creare degli accumuli di filler, di conseguenza poi devi andarli a sciogliere e poi rifarlo, cosa che dovrò fare.
5: Poi mi guarda.
6: 3 sedute da 7:80 a 7:30.
7: Quindi o questo o questo.
6: O questo.
7: Ok.
6: 1, 2 e 3. Oh.
7: Ok.
6: Redensiti 1, viene una fiala a 2:10. Per 3 sedute da 6:30 a 5:80. Oppure abbiamo il pacchetto che comprende Botox completo e 3 profilo, quindi sarebbe questo e insieme a
1: E
6: questo.
1: altre amiche che diciamo fanno interventi di chirurgia estetica o medicina estetica.
0: Sì, ultimamente sta andando un sacco di moda il filler alle labbra, quindi sono circondata da amiche col filler alle labbra. No, ammetto che l'ho fatto anch'io 2 annetti fa. E perché ci sono queste cliniche che ormai li vendono come, cioè si chiamano bar Botox, oppure entri senza appuntamento, te lo fanno in base al medico che c'è disponibile, aspetti 5-10 minuti e lo fanno subito. Cioè ti consigliano sì, facciamo questo, facciamo quest'altro, non fanno riflettere la paziente sul fatto che magari è troppo presto iniziare già da ora o tutte queste cose così. Quindi sì. Ho amiche che lo fanno, anch'io l'ho fatto e dura comunque un pochettino, ad esempio.

0: esempio, a me è durato più di un anno come filler, quindi sì, lo rifarei, però magari aspetterei un pochettino, non lo rifarei.
1: Ma quindi tu pensi che comunque ci vorrebbe un po' più di attenzione alla persona, no? Nel senso che diciamo, propongono trattamenti un po' troppo, come dire, in fretta, senza tenere conto anche dell'aspetto magari psicologico della persona?
0: Esatto, sì. Fanno, ho notato che a parte qualche medico che ancora è attento, però cioè, se ne contano veramente sulle dita di una mano, nei centri che ci sono, ad esempio adesso, che sono delle catene la maggior parte delle volte, hanno ad esempio un centro estetico a Milano, uno a Firenze, uno a Roma, proprio sono delle catene, vendono il trattamento come se ti vendessero una caramella, senza porre attenzione al lato psicologico, ma soprattutto senza tenere in considerazione anche l'età della paziente che viene lì.
1: È la prima volta che venite qua?
2: Sì.
1: E posso chiedere cosa vi ha spinto a venire al Botox Bar?
2: Cercavo un risultato sul mio viso.
1: E pensa che la medicina estetica possa aumentare l'autostima? Posso
2: Sì.
1: chiedere che trattamenti ha fatto?
2: Botox.
1: Dove? Che non si vede.
2: Fronte.
1: Ma è una cosa che fa spesso, la prima volta?
2: No, no, no, è la prima
1: La prima
2: volta.
1: volta, prima
2: Sì.
1: non l'ha mai
2: No.
1: fatto. Come si sente adesso?
2: Beh, normale, come prima.
1: È vero un cambiamento?
2: No, no, no, ma so che devo aspettare un po'.
1: E quanto deve aspettare?
2: Al 2 settimane circa.
1: E poi ne rifarà un'altra?
2: Poi decido. In teoria sì, andrebbe rifatto tra 6 mesi. Esatto,
1: Quindi è la prima volta che fa un trattamento?
2: sì.
1: Ok. E diciamo che è una cosa che ha pensato molto o una cosa che è venuta
2: Sì,
1: così?
2: la pensavo da un po'.
1: Ma perché?
2: In che senso?
1: Cioè, che si sentiva che magari c'era qualcosa.
2: Sì, volevo migliorare il mio aspetto.

0: del vento. Allora facciamo una botox full, una ultra deep tempia, è come se ti avessi fatto, tu pensa alla tua casa, la ristrutturare e ti ho fatto preventivo, poi decidi che cosa fare, in che ordine, il budget, con calma.
1: Diciamo, quando hai fatto il filo alle labbra ti hanno proposto questo pacchetto, però se tu fossi stata più insicura di te magari avresti accettato, no?
2: Certo, magari avrei detto sì, voglio farlo ogni 6 mesi, sì, voglio farlo anche agli zigomi, oppure sì, voglio fare anche il trattamento sull'acne, non lo so. Di certo bisogna andare in questi centri convinti di fare solo una cosa e non farsi influenzare, perché loro appunto pensano al loro marketing, al loro guadagno e non all'aspetto psicologico e non guardano la paziente che hanno di fronte. Faccio questo esempio di mia zia, che non aveva mai, è arrivata a 55 anni senza mai fare trattamenti estetici né niente. Era da un po' che diceva che nelle foto si vedeva delle rughette alla fronte, quindi voleva fare il botox. È arrivata in questo centro estetico e gli hanno proposto di rifarsi praticamente tutta la faccia e non hanno capito appunto il lato suo psicologico, in quanto pensavano fosse una persona che si voleva fare tutta la faccia, ma non hanno capito che in realtà lei voleva farsi solo il botox. Il risultato è stato che non gli hanno venduto niente, perché mia zia si è sentita un po' intimorita da tutti questi trattamenti proposti e dal prezzo finale, e non hanno fatto niente, non hanno venduto nulla. Quindi questo per dire che molte volte pensano di vendere dei trattamenti uguali da persona a persona, fare le facce omologate, tutte uguali, tutte perfette, senza una ruga, così cos'ha, ma dall'altro lato non vedono la persona che magari è la prima volta che si sottopone a un intervento di medicina estetica, oppure non vedono la persona che è ancora intimorita, non ha mai fatto nulla di questo ambito, e magari prima proponigli una cosa, non mille cose che poi magari non ne fa neanche una. Infatti in questo caso questa catena ci ha perso, in quanto mia zia non ha comprato nulla.
1: E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà. E nessuno se ne accorgerà.

0: E poi
1: questo concetto della chirurgia estetica prêt-à-porter a una certa età, cioè dai 18 anni in su, è collegata anche alla skin care delle bambine più piccole. Anche mia figlia proprio ieri mi parlava che appunto mi ha chiesto di comprarle dei patch, mi sembra che si chiamino, per da mettere la sera sotto gli occhi, tra l'altro una confezione che poi dura un anno, insomma ha fatto tutto un discorso. E quindi poi abbiamo spostato il concetto di che cos'è la skin care e di chi ha bisogno di fare skin care, che sicuramente non è una ragazzina di 11 anni, ma è il produttore di questi patch che ha bisogno che le ragazzine di 10-11 anni ti chiedano di fare skin care. E quindi si arriva al filler a 20 anni perché si inizia a 11 anni a pensare di dover curare la propria pelle, non appunto attraverso il cibo, attraverso l'attività fisica, attraverso il bere acqua, ma curandola, mettendoci sopra delle cose per arrivare a uno standard che poi magari appunto arriva alle labbra belle gonfie a 20 anni.
2: Ti la immagini una società senza filtri, senza filler?
0: Sì, in realtà sarebbe bello tornare ai tempi, però ormai siamo nel 2026, bisogna accettare il progresso che va avanti senza abusarne, cioè questa è la cosa fondamentale. Uno se vuole farlo, eccetera, può farlo, l'importante è non abusarne, non diventare tutti uguali uno uguale all'altro, questo sì. Cioè bisogna secondo me trovare un compromesso, cioè c'è una linea che non va superata, secondo me questa è la cosa importante da capire. E no, infatti la cosa fondamentale è sarebbe togliere tutte queste catene che ci guadagnano e da un'insicurezza che ha una persona gli propongono altri 10.000 trattamenti e di dire guarda con calma, cioè andare da una persona esperta di quello che fa e affidarsi appunto a mani buone, cioè a mani giuste e non a colui che cerca di guadagnare sulle insicurezze delle persone vendendogli trattamenti su trattamenti e cercare di appunto non creare persone omologate una all'altra.

Ben ritrovati ad una nuova stagione di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e così come l'anno scorso anche quest'anno vi accompagnerò in un viaggio nel continente latinoamericano. Approfondiremo in che modo si sono evolute l'immagine e le numerose rappresentazioni della donna nella musica proveniente da quelle culture. E l'approccio di quest'anno è tematico. In ogni puntata, infatti, ci focalizzeremo su un archetipo o su uno stereotipo femminile, ovvero sui modi in cui la donna è stata raccontata o si è lei stessa raccontata nel passato e nel presente. Questa è la seconda puntata e raccontiamo la regina del ballo. Figura ricorrente nell'arte latinoamericana, la donna che con la sua identità di forza ed energia riempie lo spazio e contagia tutti con la sua libertà nel gioire dal suo corpo. E contagia tutti con la sua libertà nel gioire del suo corpo mentre danza o mentre cammina. In alcune canzoni ascolteremo anche la venerazione verso il modo di camminare delle donne, e sì, che secondo molti autori e autrici lascia indovinare l'amore per la vita e la gioia.

E sulla scena lei si ruba lo show, sono le parole di questo tema super gasato de Los Hermanos Rosarios. È una orchestra dominicana di merengue con la quale abbiamo scelto di iniziare questa puntata. Perché ogni festa o raduno in Latino America ha una regina del ballo. Non perché si tratti di una gara, è semplicemente un modo di chiamare la più spontanea e allegra ballerina della serata. Donna libera che rallegra tutto e tutti, generando gioia e ammirazione. E

La negra tiene tumbao, Celia Cruz y gente de zona. Ha il fuoco quando muove i fianchi, ha un ciclone nelle gambe. Ottimo esempio delle tipiche esagerazioni cubane finalizzate ad esaltare un evento o una persona. In questo caso, la regina del ballo. Qui nella voce unica di Celia Cruz, che stando alle sue testuali parole voleva essere ricordata come una donna felice, allegra, che amò ciò che fece nella sua vita. Per noi, lei è la tipica regina del ballo. In culture segnate da colonizzazione e disuguaglianze, il femminile ha lottato anche per affermare la sua identità. Il corpo che spesso ha subito controllo, giudizio e limitazioni, nella danza si libera e diventa linguaggio. La danza in America Latina non è solo estetica e narrazione. Ogni passo porta con sé una storia. Ogni gesto è memoria indigena, africana, europea, fuse in un unico ritmo di cui la donna è custode.

El Paso de Encarnación, un suggestivo lavoro di fiati e violini dell'orchestra Harlow. Una registrazione del 1974, una formula orchestrale presa dalle vecchie orchestre cubane, successivamente portata a New York, che influenzò il concetto musicale di Eddie Palmieri, Willie Colon ed altri artisti nel panorama musicale newyorkese. Il testo è in chiave umoristica e descrive una mulata di nome Encarnación che non riesce quasi a ballare per quanto è stretto il suo abito. La invita ad affrettarsi perché sta per iniziare a piovere e con quel vestito così stretto non potrà nemmeno correre. Accorcia il passo che ti si rompe il vestito, dice la canzone, colma di vita quotidiana. E dalle tumba è il prossimo tema che si presenta incandescente quando la nuviola dichiara il dubbio di non sapere se è il suo corpo a muovere i suoi fianchi o i fianchi a scatenare il resto del corpo.

Dale Tumba, una guaraccia uscita nel 2019, interpretata por Aimé Nuviola. Con il suo consueto grande senso dell'umorismo, anche grazie a questa caratteristica, la Nuviola tra il 2015 e il 2016 interpretò come attrice la leggendaria Celia Cruz in una acclamata telenovela biografica. Degno di nota il lavoro virtuosistico del maestro Pancho Amat con il tres in questo brano, uno strumento tradizionale cubano a metà tra la chitarra e il mandolino, più o meno. Alla tromba un altro gigante, Alexander Abreu. E così, quando la più grande ballatrice della festa percepisce gli sguardi che non riescono più a fare a meno di osservarla e vanno pazzi e pazzi per la sua presenza contagiosa, ormai sa di essere la regina del ballo. E sarà proprio lei, con la sua spontaneità, a far liberare in pista i più timidi e timide della serata in una ondata di gioia e liberazione. Non c'è uno spazio abbastanza piccolo da riuscire a trattenere la reina del baile dall'esprimere tutta la libertà presente nel suo corpo. È di questo che parla il prossimo tema di César Pedroso, y los que son son.

0: Un tema di César Pedroso e Pupi, Los que son son, pubblicato dopo la separazione della leggendaria orchestra de Los Bam Bam nel 2001. La reina del baile non ha un titolo ufficiale, non siede su un trono, non governa con leggi, eppure regna. Non è una donna sola, è molte donne, è una presenza collettiva, un archetipo vivo che abita le strade, le piazze, le case, le feste. La si incontra a La Habana, dove il ritmo nasce quasi dal respiro della città, la si conosce a Cali, capitale mondiale della salsa, dove il corpo femminile diventa velocità, precisione e fuoco. La si sente vibrare a Salvador, dove la danza è anche spiritualità, eredità africana e rito. E per continuare con la musica, un tema dell'orchestra cubana più popolare degli anni Ottanta, guidata dal grande compositore, arrangiatore e bassista Juan Formel. Avevano una particolare capacità di influenzare il pubblico, ponendo letteralmente in bocca di tutti modi di dire o modi di chiamare situazioni e persone. Fu così che nell'anno 1984, in Cuba, una donna dirompente nel modo di ballare veniva chiamata Sandunguera.
1: Sandunga!

0: que tú te vas.
1: Un tema iconico della musica cubana che non descrive solo il modo di ballare della regina del ballo, ma fa riferimento anche alla camminata. Cuando vas por las calles de La Habana, todo el mundo a ti te dice sandunghera. Quando vai per le strade della Habana, tutti ti chiamano sandunghera. E non è un caso questa citazione. A Cuba esiste il culto della camminata femminile. Nel vivere quotidiano è frequente che un uomo si ferme ad ammirare rapito da come cammina una donna. Spesso rivolgendole qualche frase per chiamare la sua attenzione o farla sorridere. Non è una cosa che gradiamo tutte le donne del continente. Io personalmente lo trovo invadente. Ma c'è chi ci sguazza dentro e sa divertirsi con una frase piropo. E infatti queste breve frasi rivolte al modo di camminare venivano e vengono tutt'oggi chiamate piropos. E giusto per farvi un esempio di un piropo molto gradito alle donne, eccolo qua. Ehi nena, poi dicono che i fiori non camminano. E alcune camminate insieme al loro piropo diventarono iconiche, al punto di venire rappresentate in musica. È il caso della moglie di un certo Antonio, a cui dedicarono questo pezzo Un son cubano del 1928.

La mujer de Antonio del trio Matamoros, un son cubano del 1928. La vicina di fronte nuovamente ha fatto caso a come cammina la gente quando esce dal mercato e la moglie di Antonio cammina così. Queste sono le parole di questa canzone con un brivido di pettegolezzo e allegria che ci trasporta nella vita di quartiere con quella abitudine latinoamericana di mettere fuori la porta di casa, proprio sul marciapiede, delle sedie e sederci ad osservare comodamente il modo in cui scorre la vita quotidiana degli altri. Ma sulla camminata si sono dette tante cose, anche buffe. Immaginate qualcuno che cammini con le gambe così storte da permettere il passaggio di un camion o di un tram in mezzo. Eh sì, a Cuba non c'è tema tabù per creare una canzone. La musica si approccia alla vita con tutta la sua ironia. Questo è il personaggio incarnato teatralmente in questo tema dalla regina del guaguancó, Celeste Mendoza.

Comincia la gamba, Celeste Mendoza. Santiaghera dotata di un umorismo nero e a volte spietato, formatosi nei suoi anni di cantante nelle rumbe di strada, nei quartieri popolari. E riprendendo il discorso di prima, in cui vi parlavo del piropo, mi viene in mente un piropo molto amato, un vero classico che dice così: se cucini come cammini, mi mangio anche la crosta. Il fatto che le anche siano rilassate mentre si cammina viene interpretato come un sentirsi a proprio agio con il corpo. Essere a proprio agio nella camminata lascia un messaggio di sicurezza di sé, e la donna questo lo sa, lo nutre e lo coltiva, perché è identità di una cultura che dà molta importanza alla libertà di esprimersi attraverso il corpo. E la reina del baile non chiede spazio, ma lo crea con il movimento dei fianchi, con lo sguardo diretto e nel dialogo silenzioso del corpo. Mentre balla o cammina, afferma qualcosa di antico e potentissimo. Io esisto, io sento, io sono.

0: Mulata.
1: Mulata linda de Brenda Navarrete, un arrangiamento musicale trasparente fatto di percussioni tradizionali suonate da uno dei gruppi ambasciatori dell'identità afrocubana nel mondo, Osain del Monte, accompagnati dal basso volutamente sinuoso di Alain Perez, quasi a raccontare la camminata, coerente con il testo di Brenda Navarrete che si racconta come gode

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Superati i 10 milioni di franchi per le vittime dei terremoti in Venezuela, si è appena conclusa in Svizzera la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. Peggiorano le prospettive finanziarie dell'assicurazione invalidità. Urge una riforma per frenare l'aumento delle nuove rendite e garantire la liquidità. Cambia rotta la navigazione sul Lago Maggiore. Il Consiglio di Stato ticinese chiede alle FARC di gestire la linea Locarno-Tenero e Magadino. La Spagna vola agli ottavi dei mondiali di calcio, eliminata l'Austria. Alle 5 la Svizzera Vancouver incontrerà l'Algeria. In studio Federico Talarico. L'avete appena sentito nei titoli, le promesse di donazione per le vittime dei terremoti in Venezuela hanno superato i 10 milioni di franchi. È il risultato ottenuto ieri fra le 7 e le 23 dalla colletta organizzata in occasione della giornata nazionale della catena della solidarietà, aperta dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Il ricavato sosterrà gli aiuti sul terreno forniti dalle ONG svizzere. L'emergenza umanitaria continua a crescere. Il sisma, lo ricordiamo, ha provocato almeno 2.300 morti. I dispersi si contano a decine di migliaia e il bilancio è destinato ad aggravarsi. Peggiore preoccupa la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. La riforma già prevista è stata accelerata per scongiurare il rischio di esaurire la liquidità. Alan Crameri.
3: L'assicurazione invalidità spende più di quanto incassi ogni anno per centinaia di milioni di franchi. Erano 209 milioni l'anno scorso, si stima saranno 300 quest'anno e poi su fino a uno squilibrio di 600 milioni nel 2030. Il motivo è l'aumento del numero di rendite, cioè di persone con un'incapacità lavorativa, in particolare tra i giovani tra 18 e 24 anni, ma anche nella fascia 60-64 anni. A preoccupare però sono soprattutto i giovani. La Confederazione vuole introdurre una nuova prestazione per l'integrazione nel mercato del lavoro, quindi sì, un aiuto, ma senza concedere troppo presto una rendita che spesso si rivela poi a vita. C'è inoltre l'intenzione di migliorare i programmi di formazione di chi ha danni alla salute. La riforma era già prevista, ma alla luce della situazione attuale viene accelerata. In realtà, i problemi finanziari dell'assicurazione invalidità sono ancora più complicati. Oltre allo squilibrio tra entrate e uscite, ci sono i 10 miliardi di debito accumulati in passato nei confronti dell'AVS, sui quali l'AI paga tassi di interesse. Circa 200 milioni di franchi all'anno. Tutto ciò può trasformarsi presto in un problema di liquidità, col patrimonio che potrebbe essere completamente esaurito già nel 2031. Nella sua analisi di stamattina, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non evoca l'ipotesi di aumentare le entrate, un tema delicato. L'IVA potrebbe aumentare già per rimpolpare le casse di AVS e Esercito, e aumentare le deduzioni salariali è altrettanto impopolare perché diminuisce il potere d'acquisto dei lavoratori.
2: È salito a 15 il numero di indagati nell'inchiesta sulla tragedia del Constellation. È stato chiamato in causa anche l'ex vice sindaco del comune di Chermignon e consigliere comunale di Crans-Montana, che presiedeva la commissione antincendio all'epoca dei lavori effettuati nel 2015 al bar. La notizia, rivelata da Canal 9, è stata confermata alla RTS da diverse persone vicine al dossier. Si è inoltre saputo che i proprietari del Constellation intendono riaprire gli altri due loro ristoranti ed evolvere i guadagni a un'associazione di sostegno alle vittime del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali. In una nota, i legali spiegano che l'attività sarà affidata a un gestore tramite contratto di affitto. La scelta eviterebbe il fallimento della società e la conseguente perdita di beni che potrebbero servire ai risarcimenti. Per valorizzare il potenziale dei collegamenti sul Lago Maggiore, la linea Locarno-Tenero e Magadino sarà affidata alle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi. Gian Rubiani ha interpellato il presidente delle FART, Paolo Caroni.
4: Sicuramente è una sfida. L'azionista di maggioranza delle FART, che è il Cantone, ci ha chiesto di preparare uno studio, una valutazione per una ripresa, cosa che noi abbiamo fatto, che abbiamo presentato al Cantone, e alla fine il Cantone ha deciso. Salvo cambiamenti, dovrebbe essere dall'inizio del 2027.
5: Quindi ecco, immagino una cosa che stavate trattando da un po' allora col Cantone.
4: da un certo periodo il Cantone ci ha chiesto di fare questo approfondimento.
5: Con la controparte italiana invece che contratti vengono stilati? Immagino che saranno ancora loro i proprietari di Battelli, per esempio, giusto?
4: Sì, saranno ancora loro, perché sono loro che hanno i Battelli al momento. Ci sarà un tavolo di lavoro tecnico per valutare e per approfondire tutti questi temi verso metà luglio.
5: Ecco, a livello di assunzioni cosa comporta per voi?
4: Dovremo sicuramente assumere del personale per poter fare questo servizio, evidentemente.
5: Le chiedo solo una cosa, magari per rassicurare i dipendenti oggi della SNL attivi sul Lago Maggiore. Cosa può dire a questi dipendenti? Verranno ripresi?
4: Noi avremo bisogno di collaboratori per questo servizio e quindi saremo alla ricerca. Non posso dire che c'è una ripresa uno a uno, ma evidentemente dovremo cercare adesso dei collaboratori che possano fare questo servizio.
6: Oggi abbiamo chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali un'intervista, ma ci ha fatto sapere che il governo si esprimerà soltanto domani. E abbiamo chiesto una presa di posizione anche alla direzione della SNL, la società Navigazione Lago di Lugano, che però non ci ha risposto.
2: È stata condannata a 20 mesi per furto aggravato la badante rumena a processo a Lugano per aver rubato gioielli e altri oggetti dalle abitazioni degli anziani che assisteva. Parte della refurtiva, che supera i 160.000 franchi, era stata venduta ai Comprooro. E dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un'ampia intesa con il Vietnam. Un passo importante anche per Berna. Anna Valenti.
7: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per l'ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato conclusa l'epidemia di hantavirus, che lo scorso aprile aveva provocato 3 decessi e 13 casi di infezione. L'episodio aveva coinvolto una nave da crociera che aveva fatto tappa a Ushuaia, in Argentina, dove 2 passeggeri durante un'escursione erano entrati in contatto con il virus trasmesso dai topi. Poco più di 150 persone avevano dovuto rispettare una lunga quarantena. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi che la notte scorsa hanno bersagliato Kiev per 11 ore. I morti accertati sono 25, i feriti più di 80. L'hanno reso noto ieri sera le autorità della capitale ucraina. È un'ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la responsabile dell'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito l'oligarca suo connazionale con la compagna e il loro figlio nel Principato di Monaco. Le ricerche proseguono in tutta Europa. Gli inquirenti mantengono il massimo riservo sulle indagini, che si orientano verso la criminalità organizzata e i servizi segreti di Kiev. Prima di dileguarsi, la sospettata ha attivato con un comando a distanza l'esplosione del pacco bomba. La deflagrazione, avvenuta davanti alla porta di casa al rientro della coppia, ha investito in pieno la donna, che ha perso le gambe ed è ricoverata in prognosi riservata. Il tredicenne è rimasto solo leggermente ferito. E in Siria è salito a 9 morti e 20 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri in un caffè del centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. L'attentato, il più grave nella capitale dall'attacco contro una chiesa di un anno fa, non è ancora stato rivendicato. E per l'attualità sportiva sentiamo Lorenzo Boscolo.
8: Sì, noi iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio, ricordando ancora una volta che la Svizzera giocherà a Vancouver alle 5 di stamane contro l'Algeria, una sfida contro gli algerini che potete seguire anche su queste frequenze, quelle di Rete 1 in sport e musica. Intanto la Spagna si è qualificata per gli ottavi di finale, battuta nettamente l'Austria 3-0, è successo a Los Angeles con la doppietta di Oyarzabal al 36 e 89esimo del bel mezzo di questa doppietta, la prima rete in nazionale per Pedro Porro, che di testa ha realizzato al 66esimo. Per la Spagna, tra l'altro, si tratta della quarta partita giocata in questo mondiale senza aver incassato una sola rete. Spagna che affronterà la vincente della partita in programma alla 1 tra Portogallo e Croazia, e poi, come detto, le 5 Svizzera contro Algeria. Nel basket, a Friburgo, Svizzera battuta dalla Serbia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali 97-73, decisivo soprattutto l'ultimo quarto, i serbi lo hanno vinto 31-16. Filippo Colombo non parteciperà alla quarta tappa del calendario di mountain bike di Coppa del Mondo, quella di La Tuia in Val d'Aosta. La causa è una frattura al perone destro subita in allenamento lunedì scorso. Da quanto pubblicato dallo stesso ticinese su Instagram, l'infortunio non necessiterà di un intervento chirurgico, ma i tempi di recupero attualmente non sono ancora noti. Infine ricordo, nel tennis a Wimbledon non ce l'ha fatta Victoria Golubic, la zurichese è stata eliminata dall'italiana Paolini nel secondo turno 7-6 6-4 il finale. Tutto con lo sport, buonanotte.
2: Grazie Lorenzo Boscolo. E prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 3 luglio. A sud in Romandia sarà in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali più coperto, con rovesci isolati. Stanotte in tutta la Svizzera le minime scenderanno tra i 15 e i 18 gradi. A sud le massime raggiungeranno i 30 gradi, a nord i 25. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico in redazione, da Igor Valli alla regia, ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Я не могу.

0: Нека.
1: Visage et jambes.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero sia la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Le muse, come è noto, ogni tanto cambiano vestito, ma non in pubblico sempre. In genere lo fanno privatamente, nei loro atelier, nei loro camerini. Si mettono davanti allo specchio e provano a vedere se invece che uno scialle spagnolo, in questo caso cubano, gli sta bene uno scialle italiano. Pablo Milanés, che è l'autore che trattiamo oggi, di cui ho trovato alcune canzoni che suona Claudio Farinone, che accompagna tutta questa serie che stiamo condividendo. Beh, Pablo Milanés è uno dei più importanti cantautori cubani. Il gioco del cambiar mantello alla musa ci porta a presentare alcune canzoni di questi cantautori e a tradurne ogni volta una. Lo abbiamo fatto con molti cantautori. Tocca a Pablo Milanés, che abbiamo già trattato in un altro contesto, quando sempre da questi microfoni a Lugano per la Radio Svizzera abbiamo trattato il bolero, questa nobile arte di cantare questioni sentimentali in musica che ci hanno regalato gli iberofoni, gli spagnofoni, diciamo, i cubani, gli argentini, i messicani, i madrileni e tutto il grande mondo del Sud America, che del bolero e della canzone d'amore ha fatto una delle proprie eccellenze estetiche. Milanés anch'egli canta boleros, ha cantato il bolero feeling, il bolero quello con delle accezioni anche jazzistiche, però soprattutto nasce come rinnovatore della trova, della canzone d'autore, della canzone popolare d'autore, che a Cuba vive negli anni 70 una grande stagione. I giovani talenti della musica giovanile cubana della Revolución, che come sappiamo nel 59 rovescia il governo precedente a Cuba, vengono invitati caldamente a precisare le loro conoscenze dal governo cubano, che suggerisce la possibilità di specializzarsi con un grandissimo chitarrista che è Leo Brauer. Leo Brauer compone, studia, elabora e insegna elementi di armonia, insomma fa da trainer a Silvio Rodriguez, a Pablo Milanés, a altri di quella che si chiamerà la nuova trova. Forte di questo tipo di approccio, il Milanés studia, per questo che anche le canzoni dei cantautori cubani hanno un tocco in più dal punto di vista della composizione, perché c'è questa mano di un grande chitarrista che è Leo Brauer, che si sente che li assiste, li, in qualche modo li indirizza. La canzone con cui iniziamo a ragionare in Milanés è De che callada manera, in che maniera silenziosa ti avvicini sorridendo come se fossi la primavera e io muoio a vederti arrivare. Di nuovo qui c'è un altro esercizio e è a sua volta una dimostrazione di come i cantautori, i poeti chiamano, rispondono e interloquiscono, perché il testo di questa poesia così cantabile è di Nicolas Guillen, che muore nel 1989, nasce nel 1902, è un nero, il quale, anzi lui si definisce proprio un negro, come si usava un tempo, il quale scrive delle cose, canzoni dei negri di qui e di là, e è un poeta attento al folklore della popolazione di colore cubana, che è presentissima, e anche ai suoi riti religiosi e dintorni. Il cantautore Milanés rende omaggio al poeta Guillén prendendo una delle sue composizioni, che è appunto De che callada manera, che nasce come una poesia, e trasformandola in una canzone bellissima a nostro parere.

Eravamo nel 1975 quando abbiamo ascoltato Le Checcaia da Manera, e ora torniamo invece al 1970. Siamo proprio a 10 anni della rivoluzione, tutto è ancora molto vivo, molto combattivo, molto acceso, molto complesso anche. E il giovane Milanese compone una canzone che diventerà più famosa di lui, tant'è che tutti conoscono la canzone ma non necessariamente riescono a attribuirla al cantautore e all'autore, uno dei casi che possono capitare nelle canzoni. La canzone è Iolanda. La cronaca storica vuole che sia dedicata alla madre della figlia Lynn, che era una compagna di lotte, combattimenti e vita avanera di Pablo Milanés. E la canzone è una canzone d'amore, una canzone di amore, una ballata molto popolare con dei bellissimi modi, diciamo, sia popolari che sofisticati di armonia e di melodia, e raccoglie nel testo suggestioni della poesia popolare, delle tradizionali dediche amorose alla propria bella. Sei una finestra che si apre sul mondo, senza di te io, quando so che non ci sei, mi sento depresso e devastato, però quando ti penso riprendo forma e coraggio. Una canzone molto tenera, molto semplice e molto, diciamo, profonda, che merita tutto il successo che ha avuto.

Se con Yolanda abbiamo visto appunto la possibilità delle canzoni di superare i confini, le epoche, di rimanere emblemi come fossero pitture proprio del discorso amoroso, ci sono altre canzoni che sono emblemi di momenti più complessi, più tenebrosi, più misteriosi, e una di queste è il breve spazio in cui non c'è. È un bolero, una canzone che può far parte di quel breviario di canzoni su incidenti sentimentali che parlano dell'amore preso nel suo aspetto più, diciamo, lancinante, drammatico, esaltante ma anche doloroso. Le due cose spesso vanno insieme, mentre nel caso di Yolanda tutto era risolto in maniera, diciamo, positiva, solare, luminosa. In questo caso è più notturna la cosa. Lo spazio in cui non c'è è l'incertezza costante del rinnovarsi del dono della presenza dell'amata, in questo caso qua. E conclude il poeta dicendo: preferisco saperti condivisa anche con altri piuttosto che pensare che tu non ci sarai più. E quindi non chiedo se rimarrai per sempre. E tu, dal tuo punto di vista, anche te, non mi dai nessuna certezza. Ma io queste certezze non le voglio, perché questa incertezza costantemente rinnovata e sempre innamorata è la cosa più vicina a quello che ho sempre sognato. Una canzone bellissima che è del 1984, Milanese era già un poeta, un cantante molto noto, e io l'ho tradotta già diverso tempo fa e la eseguiamo qui con Claudio Farinone.

trovare spazio in cui non c'è. E da me non so se tornerà, ma nessuno sa domani che sarà. Non mi parla mai d'amore, non condivide dolori e non chiede niente in cambio di quel che dà.

giorno d'amore, non condivide la vita, ma la canzone infinita che abbraccia la mente e il cuore. E non le domanderò, ti fermerai.

Abbiamo cambiato mantello alla Musa, l'abbiamo vista in questa veste italiana, abbiamo ascoltato la Musa esprimersi sia in spagnolo che in italiano e ci avviamo alla conclusione un po' della nostra serie. Io e Claudio Farinone vi ringraziamo e andiamo a vedere la prossima Musa che cosa ci vuol dire.

0: In altre parole,
1: Ilaria Gaspari, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie.
1: Stamattina mi ero già collegato con Roma per la corrispondenza alle 7 e l'ospite mi aveva detto che piove a dirotto, che divampava un temporale, ancora sta divampando il temporale su Roma, mi dice Ilaria Gaspari, me l'ha detto prima del collegamento, un po' di frescura nella città che nei giorni scorsi è stata riarsa dall'estate come molte città, il caldo, l'estate, il tempo lento dell'estate ma anche la stretta del caldo si fanno particolarmente sentire nelle città, anche perché nelle città ci sono in genere meno alberi, meno zone ombreggiate e naturali, e poi il ritmo dell'estate in città con il sole intervallato dalle rapide pause dei temporali, Ilaria Gaspari è particolare, l'estate in città ha un'atmosfera particolare proprio perché sembra che il tempo scorra in maniera diversa, il tempo meteorologico viene percepito in maniera diversa ma anche il tempo tout court scorre in maniera diversa.
2: Sì, è proprio così, indica proprio questa espressione una condizione esistenziale. Penso che chiunque abbia passato anche solo un frammento dell'estate in una città come Roma, una città immensa, in cui ti senti inghiottito in qualche modo in una sorta di indifferenza durante il tempo dell'estate, quel tempo liquido fra temporali e appunto pomeriggi lunghissimi di sole che brucia l'asfalto. Ecco, chiunque abbia vissuto questa sensazione penso potrà amare un romanzo che si intitola esattamente così, L'estate in città, L'ultima estate in città, ed è un romanzo bellissimo che appunto ho pensato di raccontare oggi in questa nuova puntata di In altre parole. Tra l'altro ci tengo a fare una precisazione, che ieri sono stata tutto il giorno a ripensare che mi sono dimenticata il popone come nome del melone.
1: Il popone, giusto, perché l'estate in città va rinfrescata con va rinfrescata esatto, con delle angurie o dei cocomeri, e ieri c'è scritto qualcuno.
2: Il popone, anche il melone, esatto. È il popone in Toscana soprattutto. Però ecco,
1: abbiamo elencato tutti i nomi, lo ricordo a chi non avesse sentito ieri, tutti i nomi regionali dell'anguria, del cocomero, come dimenticare uno dei più belli, il popone toscano, che può rinfrescare l'estate in città. Stavamo dicendo dunque L'ultima estate in città di Gianfranco Caligaric.
2: Sì, è un romanzo straordinario che ha fra l'altro una storia molto particolare. Io stessa diciamo che l'ho scoperto relativamente da poco, questo romanzo, che però è uscito nel 1973. L'autore, che è morto nel 2024, quindi relativamente poco tempo fa, lui era nato nel 1939 ad Asmara, da una famiglia di origine triestina. Il padre era nato a Corfù, ma a sua volta da un padre, quindi il nonno dell'autore era triestino. Questo richiamo dell'Europa dell'Est, della Mitteleuropa, ma anche del mare, è qualcosa che pervade in maniera fortissima tutta l'esistenza del personaggio principale di questo romanzo, che si chiama Leo Gazzarra, questo nome un po' da protagonista di poliziottesco, e si muove in questa Roma liquida durante un'estate in cui fondamentalmente perde se stesso, si sta dissipando. Ecco, questo romanzo l'autore lo scrisse molto giovane, non aveva 30 anni, poi lo mandò a diversi editori. Tutti lo rifiutarono finché a un certo punto non arrivò nelle mani di Natalia Ginzburg, la quale ne fu entusiasta. E vi dico, vale veramente la pena di dare credito a questo suo entusiasmo, perché è un romanzo meraviglioso. Insomma, Natalia Ginzburg spinge Garzanti a pubblicare il romanzo. Vengono stampate 17.000 copie nel 1973, vanno esaurite subito, vince il premio inedito, insomma si fa notare, però misteriosamente il romanzo non viene più ristampato, quindi una volta esaurito sopravvive. E tutta questa storia editoriale è interessante perché in realtà è una storia che corrisponde molto al senso di dissoluzione del sé che attraversa questo personaggio dentro il romanzo, e anche incredibilmente anche il libro ha attraversato in qualche modo lo stesso destino, mentre appunto il suo autore nel frattempo continuava a lavorare, è stato uno sceneggiatore di successo, un giornalista, ha continuato a lavorare a Roma, e però questo romanzo rimane latitante per diversi anni, fino al 2010, quando lo ripubblica Aragno, fa una nuova edizione, che anche questa volta incontra un grandissimo favore, soprattutto della critica, escono articoli su tutti i giornali, ma anche questa edizione si esaurisce e non viene più ristampato, finché nel 2016 per fortuna Bompiani ha avuto l'idea di ripubblicarlo, e la cosa interessantissima è che a quel punto il romanzo conosce Una rinascita, anche se rimane un po' di nicchia, non so quanti fra chi ci sta ascoltando l'abbiano letto, l'abbiano sentito nominare, però effettivamente cosa succede? Quando viene ripubblicato da Bompiani, viene tradotto in diverse lingue, tra cui il francese, ed è così che io sono venuta a sapere della sua esistenza, perché qualche mese fa mi trovavo in Francia, ho avuto l'occasione di conoscere un giornalista che aveva scritto una bella recensione di un mio romanzo tradotto e mi dice: no, ma questo romanzo mi ha ricordato le atmosfere dell'ultima estate in città. Dico: ma cos'è l'ultima estate in città? Vado a cercare e scopro questo libro ed è un romanzo veramente meraviglioso. Io vi racconto la mia scoperta fortuita, ma semplicemente perché forse non l'avrei incontrato diversamente, però è il romanzo da leggere nell'estate, secondo me.
1: Beh, in effetti io non l'avevo mai sentito nominare e naturalmente non l'ho mai letto e mi cresce il desiderio, la curiosità di scoprirlo. Stiamo proprio mettendo in atto, Ilaria Gaspari, il passaparola, insomma, una scoperta fortuita
2: Ci proviamo
1: incrociata
2: così.
1: dalla traduzione francese e poi nasce in me la curiosità in chi ci ascolta e piano piano il libro percorre la sua strada sotterranea, invisibile, nascosta, no? A volte abbiamo l'impressione che siano importanti le pubblicità, le televisioni, i giornali, i social network, ma mi è piaciuto questo libro, prova a leggerlo anche tu, è sempre qualcosa che funziona più di tutto il resto e si adegua anche all'atmosfera, sì, del protagonista, questo trentenne alla ricerca di se stesso, ma anche all'atmosfera dell'estate in città, in cui si ha l'impressione di essere in pochi sopravvissuti, che, quasi come dei clandestini. Direi che la maniera un po' nascosta, un po' ombrosa di questo libro di ripresentarsi è adeguata proprio all'atmosfera del suo contenuto.
2: Assolutamente, sì, è un libro che ha seguito delle vie carsiche che ogni tanto riemerge. Ecco, la storia è molto semplice, in realtà, appunto, è la storia di Leo Gazzarra, che è questo giovane uomo che si è trovato a Roma inseguendo degli impieghi a cui non tiene particolarmente, lavora come corrispondente per un piccolo giornale milanese. Milano è la città in cui è nato, ma è una città a cui non si è mai legato, perché rimane fortissimo questo richiamo del mare che in lui agisce fin dalle prime pagine del libro. Lo sentiamo come un'attrazione fortissima che gli deriva forse dal suo sangue, perché c'è in lui il ricordo di questo nonno che era nato sul mare e muore a Milano e si trova a morire nel rimpianto di aver lasciato la grandezza accogliente del mare, tanto che chiede al figlio, cioè il padre del protagonista, di andare a recuperargli un po' di acqua di mare. E lui con Leo, 15enne, si mette in macchina per Genova, vanno a recuperare quest'acqua di mare, ma quando la portano è troppo tardi, no? E la vita è stata in qualche modo sperperata. E questo segna un po' il filo rosso che trascina Leo verso Roma. Lui si trasferisce a Roma, che considera una città di mare, come in effetti la considero anch'io da milanese che vivo a Roma. Il mare non è vicinissimo, però è vicino, è molto più vicino rispetto a quanto non sia

0: un po' di insuccesso del Marcello Rubini della Dolce Vita, no? Il personaggio di interpretato da Mastroianni, che a sua volta, insomma, ha delle sue sfortune, però quantomeno, diciamo, professionalmente è un po' messo meglio rispetto a Leo Gazzarra, che si trova senza un soldo in tasca e mentre vaga appunto per la città in un giorno di pioggia, come questo giorno in cui vi sto parlando di lui, si trova a incrociare il suo destino, perché incrocia una vecchia conoscenza dentro un bar. Questa vecchia conoscenza lo invita a cena, lui arriva sotto il temporale, tutti sono vestiti bene, tutti hanno i loro impermeabili alla moda, lui invece ha soltanto queste scarpe piene d'acqua, piene di pioggia, si mette a riscaldarsi i piedi davanti al caminetto, mangia gli avanzi perché la cena c'è già stata, e questa è un po' la sua postura esistenziale, quella di nutrirsi degli avanzi delle vite degli altri, e lì incontra Arianna, che è in un certo senso un possibile grande amore, che però si consuma già direttamente nel rimpianto, come se non fosse possibile immaginare un futuro. Lui rinuncia a un impiego che gli viene offerto in Rai, che potrebbe essere la sistemazione, la cosa che lo rimette a posto, e si ritrova a vagare in questa estate liquida, no? In questa aria caldissima in cui galleggiano le delusioni sue e di tutti i personaggi che incrocia, fra cui questo personaggio struggente dell'amico Graziano, che è l'amico che finirà per morire, anche qua un po' come nella Dolce Vita, e finirà stritolato veramente nel senso di dissoluzione, in qualche modo rassicurante, accogliente, materna della città di Roma, perché tutto è ambivalente dentro questo romanzo, cioè ci si perde, ma è anche il momento in cui ci si perde quello con cui si è più vicini a ritrovarsi. È un romanzo sulla solitudine e sul fatto che la solitudine sia qualcosa, come dire, una condizione che è impossibile portare all'ennesima potenza senza perdersi. È uno dei libri veramente più belli che mi sia capitato di leggere negli ultimi anni, perché ha qualcosa di impalpabile. Ora, insomma, ho provato a raccontarvelo, non so se sono riuscita a rendere l'idea, però è un romanzo disperato e allo stesso tempo contiene una sorta di gioia sotterranea, che è probabilmente quella anche della giovinezza del suo autore. È un romanzo giovanile, si sente tantissimo, è un romanzo che è un esordio, che è un romanzo scritto da una persona giovane che teme la vita e allo stesso tempo ne è attratto. Quindi questo aspetto anche un po' nichilista che lo percorre è, non dico che è compensato, però in qualche modo è temperato e arriva ancora più forte proprio perché si muove in un doppio movimento con appunto questa aspettativa del futuro che poi appunto non arriva mai. E poi anche un ritratto di estati che non esistono più, appunto di un'estate che magari, insomma, magari qualcuno ha conosciuto l'estate insomma, di queste estati dei primi anni 70. Io sicuramente non le ho conosciute, ma me le immagino, le vediamo insomma dentro questo romanzo, ed è anche lì c'è qualcosa di molto struggente, perché in realtà nell'immobilità ripetitiva dell'estate ci sono poi le cose che conosciamo anche delle estati venute dopo.
1: Certo che forse è necessario stare fermi per poter respirare davvero l'estate e perdersi per poter farsi abbracciare da una città come Roma. Comunque si percepiva nelle parole di Ilaria Gaspari, da un lato la difficoltà di esprimere l'impalpabilità e le sottili tonalità di atmosfera, di questo romanzo, e dall'altro l'entusiasmo di cercare di comunicare la bellezza dalla quale è stata contagiata. Quindi io sicuramente mi sono annotato, il titolo, e lo ripeto ancora per chi ci ascolta, è Gianfranco Calligaric, L'ultima estate in città, e lo trovate edito da Bompiani dopo una complessa storia editoriale. Grazie Ilaria Gaspari, buona giornata e a domani.
0: Grazie Andrea, buona giornata, grazie mille, buona giornata a tutti.

Mark the day he was born between kin and